di Gregor Piatigorsky. Avete ascoltato? Divertimento in re maggiore per violoncello e orchestra d'archi. Rielaborazione di tre movimenti. Violoncellista Yuli Turovsky. I musici di Montréal diretti da Eleonora Turovsky. Anonimo secolo XIII. Onc na mettant quand je fui à me. Rondò motet per arpa sola. Arpista Brigitte Lesne.

Di Anonimo, secolo XIII, avete ascoltato Onc na metan quand je fui a me, rondò moté per arpa sola. Arpista Brigitte Lesne. Isaac Albéniz. Tango. Arrangiamento di Mauricio Vallina. Marta Argerich, pianoforte.

Di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Tango, arrangiamento di Maurizio Vallina, Marta Argerich, pianoforte.

Johannes Brahms, Die Mainacht, Lied opera 43 numero 2, René Fleming soprano e Hartmut Höll pianoforte.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Die Mainacht, Lied opera 43 numero 2, René Fleming soprano e Hartmut Höll pianoforte.
1: Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Passacaglia in sol minore per violino, anche detta Sonata dell'Angelo Custode. Violinista Alice Pierrot.

0: Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber avete ascoltato Passacaglia in sol minore per violino, anche detta Sonata dell'Angelo Custode. Violinista Alice Pierrot.
1: Mrs. Filarmonica. Sonata quinta in do minore da divertimenti da camera a due violini, violoncello o cembalo. Andante con spirito, largo, allegro. Le consorts. Théotime Langlois de Swart e Sophie de Bardonnèche, violini. Hannah Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo.

di Mrs. Filarmonica abbiamo ascoltato Sonata quinta in do minore da divertimenti da camera, due violini, violoncello o cembalo. Les consorts, Théotime Langlois de Swart e Sophie de Bardonesch, violini. Hanna Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo. Felix Mendelssohn Bartholdy, quartetto in mi bemolle maggiore per archi, 1823. Allegro moderato, adagio non troppo, minuetto e trio, fuga. Quartetto con sone. Agatha Darascheite e Magdalena Lothhill, violini. Elitsa Bogdanova, viola. George Ross, violoncello.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il quartetto in mi bemolle maggiore per archi, 1823. Quartetto con Sone. Agata Daraschkeite e Magdalena Lothhill, violini. Eliza Bogdanova, viola. George Ross, violoncello. Aram Khachaturian, Children's Album, volume primo. Andantino. Oggi nessuna passeggiata. Liado è ammalato. Il compleanno. Etude. Un'immagine musicale. Invenzione. Fuga. Marcia del cavaliere. Nello stile folk. Victoria Terekiev, pianoforte.

Di Aram Khachaturian abbiamo ascoltato Children's Album, volume primo, Victoria Terekiev, pianoforte. Rai Radio 3 Classica. François-Adrien Boieldieu, Rouen, 15 dicembre 1775, Varennes-Jarcy, 8 ottobre 1834. Concerto per arpa e orchestra numero 1 in Do maggiore. Allegro brillante, andante lento, rondò, allegro agitato. Arpista Claudio Antonelli. Innsbrucker Kammerensemble diretto da Hans Ludwig Hirsch.

0: di François-Adrien Boieldieu avete ascoltato Concerto per arpa e orchestra numero 1 in Do maggiore. Arpista Claudio Antonelli. Innsbrucker Camera Ensemble diretto da Hans Ludwig Hirsch.
1: Piotr Tchaikovsky. Concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 35. Allegro moderato, canzonetta andante, finale allegro vivacissimo. Violinista Baiba Skride. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Andris Nelsons.

0: Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 35. Violinista Baiba Skride. City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Andris Nelsons.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata numero 7 in Do minore per violino e pianoforte, opera 30, numero 2. Allegro con brio. Adagio cantabile. Scherzo, allegro. Finale, allegro presto. Gioconda De Vito, violino. Tito Aprea, pianoforte.

Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven la sonata numero 7 in Do minore per violino e pianoforte, opera 30, numero 2. Gioconda De Vito, violino. Tito Aprea, pianoforte.

Rai, Franz Schubert, Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, opera 103, D 940. Allegro molto moderato, largo, allegro vivace, tempo primo. Duo pianistico, Katia e Marielle Labeck.

di Franz Schubert. Avete ascoltato? Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, opera 103, D940. Duo pianistico Katia e Marielle Labeck. Béla Bartók, concerto per viola e orchestra, opera postuma. Moderato, adagio religioso, allegro vivace. Viola, Tabea Zimmermann. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, diretta da David Shellon.

0: Di Béla Bartók avete ascoltato Concerto per viola e orchestra, opera postuma. Viola, Tabea Zimmermann. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese, diretta da David Shellon.
1: Dal Codex Calixtinus, secolo XII, ascoltiamo Venite omnes Christicole. Salve festa dies. Vox nostra resonet. Regem regum dominum. Nostra phalanx plaudat leta. Ad sepulcrum beati Jacobi. Ad superni regis decus. Jacobe servorum. Benedicamus domino. In hac die laude. Cuncti potens genitor. Ensemble Anonymous 4.

Nonostante il punto di contatto con gli impressionisti, la tendenza di questo musicista al contenuto interiore è talmente forte che nelle sue opere si riconosce immediatamente l'anima dal sonno incrinato del presente, con tutti i suoi dolori strazianti e la sua tensione nervosa. Buongiorno, domenica 19 luglio 2026, sono le 6:30 e questa è Qui comincia, trasmissione curata da Federico Vizzaccaro. Io sono Federico Capitoni, vi do di nuovo il buongiorno e troviamo alla parte tecnica questa mattina Cristina Santi. E chi è questo musicista di cui si parla, che ha questa tendenza al contenuto interiore così forte? È Claude Debussy. Ma chi pronuncia questa frase? Questa frase è di Vassili Kandinsky, un grande pittore dei primi del Novecento, che ha intrattenuto con la musica un rapporto particolarmente privilegiato e trova questa felice definizione, questa felice espressione, suono incrinato. È anche l'espressione che Enrica Lisciani Petrini, filosofa, adesso professore onorario di filosofia teoretica presso l'Università di Salerno, sceglie per intitolare un suo libro, Il suono incrinato. Appunto, Musica e filosofia nel primo Novecento, un libro in realtà uscito 25 anni fa, una prima edizione per Einaudi, e che oggi viene ripubblicato da Mimesis in una versione aggiornata, anche un po', diciamo così, incrementata di nuove osservazioni, ma che in sostanza mantiene sia la struttura sia i contenuti di appunto 25 anni fa, segno che le riflessioni svolte sono rimaste appunto intatte, sono sempre valide anche a distanza appunto da un secolo, alla fine di quel primo quarto di secolo del Novecento, in cui sono successe le cose più interessanti e più importanti nella musica, e che hanno appunto poi dato il via a delle nuove idee nel corso del Novecento, anche molto radicali. Qui c'è una prima appunto incrinatura attraverso questi autori che la Lisciani Petrini analizza, sono sei, sono Debussy, Stravinsky, Ravel e poi la seconda scuola di Vienna, Schoenberg, Berg e Webern. Ecco, questi autori hanno in qualche maniera incrinato il suono. Che significa? Beh, hanno così minato alcune delle convinzioni che si erano cristallizzate nel corso del secolo precedente, nel corso dell'Ottocento. Sono tutti autori nati nella seconda metà dell'Ottocento, ma che poi hanno influito particolarmente sulla musica nei primi anni del Novecento. E questa espressione, ripeto, particolarmente indovinata, perché l'incrinatura ci ricorda un po' anche qualcosa di geologico, no? Delle crepe che danno il via poi a delle modifiche anche molto importanti, nonostante inizialmente non siano così radicali, non siano così integrali, integraliste, no? Ecco, e questo è ciò che hanno fatto questi autori. Appunto, l'autrice si limita alla musica europea, perché poi è quella con la tradizione maggiore, lì dove appunto questa incrinatura avrebbe avuto chiaramente un certo effetto. Questo termine fa buon gioco peraltro alla filosofa, che è una traduttrice di Yankelevich, insomma ha lavorato molto su questo autore. Yankelevich, insieme ad altri autori francesi della sua epoca, Merleau-Ponty, poi Derrida, Deleuze, ecco, insomma hanno lavorato tutti sul crinale, sull'interstizio, su queste dimensioni che stanno in mezzo, lì dove si crea questo limbo che separa due parti, che però sono in grado comunque di partecipare l'una dell'altra. Allora, il nostro numero sempre 335-56-34296, fateci sapere cosa pensate della musica dei primi del Novecento e anche di tutta l'arte di quel periodo, perché insomma in tutti i campi, in tutti i campi artistici, non solo quello musicale, le cose sono veramente cambiate.

Claude Debussy, interludio atto quarto dal Pelléas et Mélisande, Herbert von Karajan e Berliner Filarmoniche. Claude Debussy è il primo degli autori che vengono affrontati in questo libro di Luciani Petrini, Il suono incrinato, ma Luciani Petrini fa un'anticipazione, dice: beh, prima di questi però almeno un altro paio di menzioni vanno fatte, e cioè Richard Wagner e Gustav Mahler, altri due autori. Wagner si è anche affacciato al Novecento, insomma, però due autori che cominciano a lavorare, a smottare un po' così il terreno già nella seconda metà dell'Ottocento. Wagner attraverso certamente innovazioni armoniche, le innovazioni orchestrali, ma soprattutto una nuova forma data all'opera, insomma il rifiuto di alcune tradizioni come il bel canto, certi numeri, no? Le arie e tutta una serie di formalismi tipici, per esempio, dell'opera, del melodramma italiano, dell'opera italiana. E poi Mahler, che invece anticipa una musica di detriti, una musica decadente, una musica fatta appunto che viene dalle macerie, come proprio a preconizzare poi i conflitti che avrebbero cambiato il volto dell'Europa e di tutto il mondo, e insomma, e quindi dicendoci in qualche maniera che i tempi stavano cambiando, come faranno invece poi in maniera più diciamo più compiuta proprio questi nuovi autori, a partire dal più anziano appunto di Debussy. Pelléas et Mélisande è proprio emblematico di questo. Pelléas et Mélisande è un'opera che è stata compiuta nel 1898 e è stata eseguita per la prima volta nel 1902, quindi immaginatela proprio a gambe appena divaricate, appena insomma allargate, con un piede in un secolo, un piede in un altro, esattamente a metà, esattamente a cavallo. È proprio significativo di questo passaggio, di queste novità, un'opera che va ancora più radicalmente di quanto aveva fatto Wagner, appunto elimina ogni tipo di svolgimento prevedibile, non ci sono apici, non c'è il momento, si aspetta l'aria, quest'aria non arriva mai, si canta, ma si canta cantando un po' più lirico, insomma non c'è mai uno spiccato lirismo, un'articolazione particolarmente ampia, e rimane quindi una specie di mistero continuo che non viene mai svelato. Questo è tipico della musica di Debussy, tipico della musica di Debussy anche quella strumentale, per esempio quella pianistica. Debussy si inventa un suono del pianoforte, Debussy si inventa anche una nuova forma senza forma, quindi la progressione armonica, la successione armonica degli accordi è totalmente inusitata, non ha più la logica formale della musica che l'aveva preceduta, le melodie a volte sono accennate e poi negate, appunto questi accordi non risolvono, e si tratta appunto di lavorare per ogni singolo istante, quindi c'è anche un uso e una concezione del tempo completamente nuova, e però c'è anche tutta questa fluidità nello stesso tempo, convocata attraverso degli espedienti sonori, timbrici, impasti timbrici, per esempio anche orchestrali. Per la Pelléas et Mélisande appunto proviene, no, dalla tradizione wagneriana, ma dal punto di vista orchestrale con Wagner non c'entra nulla, perché non ha quella magniloquenza orchestrale, però questa fluidità, no, tutto si svolge senza soluzione di continuità, evocando i due elementi a cui Debussy, la musica di Debussy è più legata, cioè l'acqua e l'aria.

Igor Stravinsky, il folgorante attacco inizio di Petrushka, il balletto del 1911, insomma, siamo circa in quegli anni. Robert Kraft, Filarmonia Orchestra, insomma, qui è la scena della fiera, si apre tutta, no, la vicenda su questa fiera dove accadono diverse cose contemporaneamente. No, Stravinsky è bravissimo a dare quest'idea di multidimensionalità con suoni sullo sfondo, suoni che arrivano in primo piano, suoni e occasioni sonore diverse che stanno insieme. Questo è forse il balletto, se vogliamo, più importante di Stravinsky, perché proprio segna il passaggio da un balletto ancora tradizionale, quello L'Uccello di Fuoco, insomma, di qualche anno prima, del 1909, e poi quello che sarà lo scandalo, no, del Sacre du Printemps, no, il rito della primavera. Ecco, con Petrushka ci sono due elementi che poi, appunto, più in maniera più radicale e integrale verranno poi sviluppati nel Sacre, che sono i ritmi, diciamo, particolarmente esacerbati e originali, inattesi, con gli accenti spostati, e poi anche la politonalità, una bitonalità in questo caso, peraltro ricavata in maniera particolarmente empirica, perché c'è il tema di Petrushka che è realizzato attraverso gli arpeggi, ricavati dal pianoforte. In che modo? Diciamo, scegliendo i tasti bianchi con cui poter fare un accordo intero da una parte e i tasti neri dall'altra. Ecco, la sovrapposizione di questi due accordi creano il tema di Petrushka, ma appunto sono tonalità diverse, quindi creano questo effetto di armonia completamente, completamente nuova, insomma tutto ciò che poi verrà sviluppato da Stravinsky. Appunto, Stravinsky era particolarmente materico, era particolarmente materico perché appunto la sua poi è una musica, a differenza di quella di Debussy, fatta di terra e di fuoco. Era, insomma, amava molto poi un certo tipo di realismo, realismo, insomma, anche un verismo che lui realizza però attraverso il falso, attraverso le maschere. Petrushka, Pulcinella, sono tanti gli esempi in cui attraverso la maschera, attraverso il falso, Stravinsky dice il vero. E questa sua predisposizione per il ritmo, per le accentazioni, però è anche molto precisa nello stesso tempo. Non è come nel jazz, per esempio, con le sincopi affidate al gusto dell'esecutore. Sono tutte scritte, queste variazioni ritmiche, con gli accenti ben segnati, tutti i cambiamenti metrici ben escogitati e ben appunto descritti. È forse anche il motivo per cui piaceva uno molto rigoroso, no? Stravinsky piaceva a un direttore d'orchestra molto rigoroso e molto matematico, che era Pierre Boulez.

Heidi Lowe è la pianista che interpreta questo ultimo, l'ottavo des Valses Nobles Sentimentales di Maurice Ravel, datati 1911, quindi siamo, vedete, sempre nello stesso periodo. Ecco, Ravel è l'altro autore del primo trio, diciamo, degli autori descritti da Riga Lisciani Pedrini in questo libro, Il suono incrinato, che insomma ci sembra molto vicino a Debussy, ma in realtà non lo è così tanto. Intanto leggo a proposito di Debussy proprio un messaggio di una nostra ascoltatrice che dice: comprendo Debussy, ma fatico molto ad apprezzare tutti i musicisti del Novecento. Adesso tutti i musicisti mi sembrano un po' troppi, però evidentemente questo è. Invece la pittura e l'architettura mi piacciono molto, gli artisti di quel periodo. Ecco, questo è un tema appunto sul quale vi avevo invitato già in altre occasioni, perché in effetti la musica del Novecento è molto, molto discussa, anche se quella del primo Novecento ormai dovrebbe essere assimilata, non è più una musica, insomma, che suona così contemporanea, no? Però eppure, evidentemente, vedete che anche autori magari un po' più consacrati come Stravinsky, come Ravel, per non parlare appunto di quelli della seconda scuola di Vienna, ancora magari per alcuni sono faticosi o poco piacevoli. Ecco, Ravel appunto, spesso le analogie con Debussy per questioni anagrafiche, per questioni locali, evidentemente entrambi i francesi si conoscevano anche, ecco, spesso vengono assimilati, però in realtà sono particolarmente diversi. Per esempio Ravel aveva una propensione alla musica d'oltreoceano, molta molta della sua armonia la ricava anche dal jazz, insomma dalla nuova musica. Debussy aveva già qualche sospetto in più rispetto alla musica che veniva dal nuovo continente, e se in Debussy le melodie spesso vengono interrotte e negate, in realtà invece in Ravel le melodie vengono sempre compiute, è solo che come i suoi accordi non vengono compiute come ci aspetteremmo. Cioè, con Ravel è sempre sorprendente, le sue cadenze non sono mai lì, non vanno mai lì dove ci aspetteremmo, eh? Sono sempre nuove. E questi valzer sono molto emblematici, sono molto rappresentativi della fine di un periodo, la fine di un'epoca. Il valzer è una forma classicissima, estremamente molto romantica, che il tardo romanticismo aveva continuato poi a indagare, e Ravel lo fa sia con questi pezzi, di cui esiste una versione sia pianistica che orchestrale, come molti dei pezzi di Ravel, sia attraverso forse il pezzo più significativo in questo senso, che è la valse proprio, un grandissimo valzer molto lungo. Troppo per poterlo programmare qui questa mattina, ma la valse è esattamente uno di quei pezzi che meglio racconta la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra, perché è proprio la disgregazione, la deformazione di qualcosa che ormai credevamo appunto cristallizzato e che però ormai suona anche vecchio, polveroso, fumoso. Ecco, questi sono tutti artisti per l'epoca particolarmente rivoluzionari, particolarmente nuovi, ma mai così radicali da rompere tutto. Lo vediamo poi adesso con il prossimo ascolto, che appunto riguarda un periodo in cui c'è una messa in discussione sicuramente di un sistema musicale tradizionale, ma che proprio sulla tradizione fa leva, perché non c'è nessuna dialettica, nessuna incrinatura possibile se non si tiene in considerazione diciamo, il passato da cui si viene.

La pasta caglia di Alban Berg con la BBC Symphony Orchestra diretta da Sir Andrew Davis. Leggo intanto un messaggio perché questo, insomma, è chiaro proprio l'accoglienza di questa musica presso molti di voi ancora oggi. Per la prima volta la musica si è distaccata da un'estetica socialmente condivisa. Intellettualmente ed esteticamente è perdente, un divario di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze, ci dice Renzo. E insomma, questo è un tema così centrale che riguarda tutta la musica contemporanea. Adesso, oggi abbiamo ascoltato pezzi in realtà che ormai insomma sono entrati nelle orecchie di moltissimi di noi, insomma, non ci sono più cose sconvolgenti. Certo, a partire da qui sono cominciati anche periodi in cui si è sperimentato al punto tale quasi da sconvolgere effettivamente l'orecchio dell'ascoltatore, e in alcuni casi non si è tornati indietro, cioè ci sono musiche che non sono state mai poi assimilate, però questa è la normale, appunto, dialettica, il normale movimento elastico della storia dell'arte, per cui ci sono sempre degli estremi a cui bisogna giungere, appunto delle incrinature, delle rotture per far andare avanti le cose. Appunto, lo sviluppo, dicevo all'inizio, questa idea del sonno incrinato, dell'incrinatura, particolarmente felice come espressione, perché proprio ci ricorda un po' la geologia, no? Com'è che si sviluppano le cose, com'è che cambia proprio il mondo dal punto di vista fisico, attraverso delle crepe che insomma si creano e che poi cambiano l'assetto di tutto quanto. Ecco, questo è inevitabile. E pensate che Alban Berg, e poi peraltro dei tre autori della seconda scuola di Vienna, Schönberg e Webern sono gli altri due, è il più tollerabile, quello che più in maniera più misurata ha utilizzato la dodecafonia, ha utilizzato la atonalità. Ernest Ansermet, che è stato un grandissimo direttore d'orchestra, che ha tenuto a battesimo i balletti di Stravinsky, diceva Berg è l'unico che ha mantenuto un sentimento tonale, pur nella dodecafonia, pur nella atonalità. Cosa intendeva dire? Che non si è scordato dell'ascoltatore, pur applicando le regole schoenbergiane, poi comunque si è ricordato che la musica va ascoltata, che l'emotività, insomma, non va dimenticata, che l'emozione in qualche maniera deve passare. Certo, questa è una passacaglia che insomma non assomiglia molto a quelle a cui siamo abituati, non so, la famosa passacaglia di Handel o un pezzo simile scritto da qualche autore del 600 o del 700. Però, in vero, questo attaccamento a una forma classica è proprio caratteristica di tutti i componenti della scuola di Vienna. Tutti, da Schönberg a Webern, hanno scritto passacaglie o danze antiche che si rifanno alla tradizione classica, alla tradizione antica, perché paradossalmente sono proprio loro tre quelli più attaccati alla tradizione. È Vienna, l'Austria, il centro dell'Europa probabilmente a dettare questo, perché insomma lì ancora c'è il peso, il retaggio, no? Delle figure come Beethoven, come Mozart, come Haydn, e loro lo sanno che si portano appresso questo tipo di eredità. Quindi hanno avuto delle difficoltà, come adesso vi leggo un passo proprio di Anton Webern, a farsi accettare, ma in realtà loro hanno proprio celebrato la musica classica. Guardate che la dodecafonia, io l'ho già detto in altre occasioni, è esattamente la celebrazione del sistema temperato. Cioè questa idea dei 12 suoni finalmente usati tutti quanti, finalmente messi tutti sullo stesso piano. Quindi la tradizione, insomma, parte da Bach, arriva a Schönberg con un certo tipo di polifonia, con l'uso delle note contrappuntate, come se proprio ci fosse un'eredità diretta tra Bach e Schönberg, anche se sembrano non somigliarsi granché poi al nostro orecchio, al nostro ascolto. Vi leggo appunto un passo di Anton Webern per farvi capire quanto dovettero combattere questi autori per farsi accettare. Come vedete dai messaggi degli ascoltatori, ancora oggi hanno qualche difficoltà. È stata una dura battaglia, ci sono stati ostacoli da superare della più spaventosa specie. E poi la paura di chiedersi: è possibile tutto ciò? Vi parla uno che ha vissuto tutti questi problemi e per essi ha lottato. Gli eventi ci precipitavano addosso, affioravano quasi in modo inconscio, intuitivo. Da parte nostra, questo è stato un impulso per andare avanti, che doveva essere dato. Qui c'è un doveva in corsivo. Un impulso che non ce n'è, come non ce ne sono mai stati prima, appunto. Cioè, loro comunque pensavano di avere proprio una missione. Tutti questi autori hanno scritto sulla musica, Debussy, Stravinsky, però hanno scritto particolarmente sulla loro musica, su come pensavano che la loro musica dovesse essere. Ecco, invece questi autori, più che neoclassici, volevano diventare dei nuovi classici, cioè hanno proprio dettato un modo di fare musica nuovo che poteva essere quello del futuro. Allora, stavolta non ci lasciamo con una canzone, ci lasciamo con un altro pezzo importantissimo di un autore che in questo libro non è contemplato, perché l'autrice, Ricca di Scene Pedrini,
Pasolini appunto si concentra sulla musica europea, ma è un autore americano importantissimo, Charles Ives, che se vogliamo ha riassunto un po' tutte queste istanze di cui abbiamo parlato, di questi autori, la tonalità, la politonalità, la poliritmia, dissonanza, consonanza, nuovi timbri, tutto insieme, no? In un'unica composizione che si intitola The Unanswered Question. Questa appunto è una composizione che fa stare insieme cose che sembrerebbero tra loro stridere. È una fotografia vera del mondo, mai più radicalmente era stato così messo in pratica il proposito di Mahler, quello di parlare un po' del mondo interamente nella musica, nella composizione. Questa sembra un po' come il dio cartesiano, capace di far stare insieme i contraddittori. The Unanswered Question con la New York Philharmonic, diretta da Leonard Bernstein. Noi ci sentiamo la prossima settimana.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Ottava notte di attacchi statunitensi sull'Iran con l'obiettivo di vendicare l'uccisione di due soldati americani in Giordania. Esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas, sull'isola di Keshme e a Sirik, mentre Teheran ha lanciato droni contro due basi in Kuwait. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti. Non me ne importa niente, il commento del presidente Trump.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione, in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore, conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia. La Repubblica Islamica e i suoi alleati hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR3.
4: Nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. La protezione civile locale riferisce che 11 persone, tra cui una coppia e 3 dei loro figli, sono state uccise. Diversi raid con droni attribuiti a Israele hanno interessato nuovamente il sud del Libano.
2: E veniamo al caso Roggero, sulla vicenda del gioielliere in prigione per aver inseguito e ucciso 2 malviventi che avevano rapinato il suo negozio. Giorgia Meloni affida al Corriere della Sera le proprie riflessioni. Ingiusto dare 8 anni ai pedofili e poi condannare lui a morire in carcere. Per la Premier bisogna capire il trauma, il dolore, lo stress e la paura di quest'uomo.
4: Ieri la visita in carcere del leader leghista Matteo Salvini, che ha insistito sulla possibilità della grazia e si è detto orgoglioso di una sua eventuale candidatura con il Carroccio. Critiche le opposizioni, è solo propaganda, così si sacrificano le istituzioni, dice la Dem Braga. Le fa eco il 5 Stelle Conte, a destra fanno a gara nello sciacallaggio.
2: Giornata tragica ieri sul fronte degli annegamenti in provincia di Milano. Un uomo di origine indiana ha perso la vita nelle acque del fiume Adda nel tentativo di soccorrere il nipote di 4 anni, poi deceduto a sua volta all'ospedale di Bergamo. E nel lago di Garda a Sirmione disperso un 29enne che aveva salvato un altro bambino in difficoltà. A Milano Marittima infine una bimba austriaca di 4 anni in vacanza con i genitori è morta nella piscina di un albergo.
5: Erano da poco passate le 14, la piscina era chiusa per la pausa pranzo e non c'era il bagnino. La bimba di 4 anni si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina. L'uomo si sarebbe allontanato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Tutto sarebbe successo in pochissimo tempo. Gli investigatori stanno cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. Un dramma che segue di pochi giorni quello di Alice, di 11 anni, annegata mercoledì discorso in piscina ai bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. Il proprietario dello stabilimento ha cercato di liberarla, ma per Alice non c'è stato nulla da fare, è morta venerdì. Intanto la procura di Genova ha indagato per omicidio colposo i 2 titolari dello stabilimento. Martedì l'autopsia sul corpo della bambina nella piscina e quanto risulterebbe dai primi accertamenti non sarebbe stato esposto il cartello che vieta di fare il bagno ai minori di 12 anni non accompagnati. Anna Maria Caresta, GR3.
4: 70 anni fa la scoperta del neutrino cambiava la storia della fisica, ma intorno a questa affascinante e sfuggente particella restano aperte ancora molte domande.
6: I neutrini sono messaggeri unici, ci portano informazioni da luoghi inaccessibili, il cuore del Sole, il nucleo delle supernove, le profondità del cosmo. Scoprirli, 70 anni fa, non è stato affatto semplice. Marco Pallavicini, ordinario di fisica delle particelle Università di Genova e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
7: Il neutrino ha interazioni molto deboli con la materia, sono piccolissime, quindi per rivelarli è servito un grande sforzo ed è servita l'invenzione dei reattori nucleari che ne emettono moltissimo. pochissimi.
6: Lo svizzero Pauli li immaginò nel 1930. Fermi e Majorana gli diedero una teoria solida, ma furono gli statunitensi Rains e Cowan a confermarli nel luglio del 1956. Eppure, ancora oggi, restano aperte molte domande.
7: Una dei misteri è se il neutrino e l'antineutrino sono due particelle diverse o sono la stessa. E poi non sappiamo quanto pesano i neutrini e non sappiamo come sono fatte le oscillazioni nella loro interezza. I grandi progetti in Giappone, negli Stati Uniti e in Cina vogliono completare il quadro delle oscillazioni di neutrino.
6: Eleonora Belviso, GR3.
2: Ai mondiali di calcio, rocambolesca e spettacolare finale per il terzo posto. L'Inghilterra se l'è aggiudicata grazie a un primo tempo dominato e concluso sul 4-0 nei confronti della Francia. Nella seconda frazione i transalpini, trascinati da una doppietta di Mbappé, nuovo capocannoniere assoluto delle competizioni ridate con 22 gol, sono arrivati a sfiorare il pareggio, ma alla fine hanno dovuto cedere per 6-4. Stasera l'attesa finalissima tra Argentina e Spagna. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Meteoradio.
8: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3. A chi ci ascolta in diretta, chi ci segue in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme digitali, oggi è domenica 19 luglio, io sono Davide Lerner, un saluto vi arriva anche da Cristina Santi alla consola, Anna Maria Giordano alla cura del programma. Come ogni domenica ci spostiamo su magazine, riviste internazionali, partendo oggi da un appello dell'ex direttrice del think tank romano IAI, Natalie Tucci, che su The Economist, il settimanale britannico, invoca un dispiegamento immediato di truppe europee in Ucraina. Vediamo allora come argomenta una presa di posizione così forte e in quali termini. Il titolo è Would Europeans fight if it came to that? Gli europei combatterebbero se fosse necessario. Nel catenaccio si legge: l'invio di truppe sul terreno in Ucraina potrebbe aiutare l'Europa a ritrovare la capacità di affrontare una guerra. Andiamo a leggere. La spesa per la difesa sta aumentando perché i leader europei ritengono sempre più plausibile un conflitto combattuto sul territorio europeo, oltre i confini dell'Ucraina. È questo il motivo per cui l'aumento della spesa è proporzionalmente maggiore nell'Europa orientale e settentrionale, Germania compresa, rispetto ai paesi dell'Europa meridionale e occidentale, più lontani dalla linea del fronte. Ma è possibile, chiede Natalie Tucci, ex direttrice dello IAI, risvegliare in Europa lo spirito necessario a scoraggiare una guerra senza dovervi entrare davvero? Aumentare la spesa per la difesa è una cosa, combattere è un'altra. Un sondaggio Gallup del 2024 ha rivelato che circa un terzo degli europei non sarebbe disposto a combattere, nemmeno nel caso in cui il proprio paese venisse attaccato. Il mio paese, dice Tucci, l'Italia, era in fondo alla classifica. Ben il 78% degli intervistati in questo sondaggio ha dichiarato che si rifiuterebbe di farlo. La geografia svolge un ruolo cruciale, ma anche politica, istituzioni e media. Non sorprende che gli estoni siano più disposti a combattere degli italiani. Se decine di migliaia di volontari in Estonia si addestrano regolarmente, mentre gli italiani vengono anestetizzati dai talk show televisivi pesantemente infiltrati da propagandisti filorussi, dice. Geografia svolge un ruolo cruciale, ma anche politica, istituzioni e media. Non sorprende che gli estoni siano più disposti a combattere degli italiani. Se decine di migliaia di volontari in Estonia si addestrano regolarmente, mentre gli italiani vengono anestetizzati dai talk show televisivi pesantemente infiltrati da propagandisti filorussi.

continua nell'editoriale su The Economist. È facile dipingere l'aumento della spesa militare come un semplice espediente per arricchire il complesso militare industriale a spese dei cittadini. In tempo di guerra, il modo di pensare e le emozioni invece si orientano verso un unico obiettivo, la sopravvivenza. Si accettano sacrifici, il coraggio prevale sulla stanchezza, la creatività si sprigiona. Senza la guerra, le menti brillanti che hanno dato vita alle numerosissime innovazioni militari sviluppate in Ucraina avrebbero fatto altro. E qui arriviamo al dunque dell'appello di Tocci. Per la deterrenza il punto fondamentale è che gli europei avranno meno probabilità di dover combattere se saranno preparati a farlo, sia dal punto di vista materiale sia da quello psicologico. È proprio questa preparazione a rendere credibile la deterrenza nei confronti della Russia. La domanda quindi è se sia possibile rafforzare in modo sostanziale la resilienza della società in tempo di pace. Un modo per rafforzare questa resilienza delle popolazioni europee sarebbe inviare truppe sul territorio dell'Ucraina. Dispiegarle fin da ora, prima di un ipotetico cessate il fuoco, spingerebbe i cittadini a sviluppare una mentalità che li prepari meglio all'eventualità di una guerra. Se soldati europei fossero schierati in Ucraina, forse una parte del coraggio, dell'umiltà e della creatività dimostrati dagli ucraini potrebbe contagiare anche le altre società europee, impedendo che la guerra si estenda al resto del continente. Questa la presa di posizione di Natalie Tocci in un editoriale su invito di Economist. A proposito di riarmo, su Now Voyager, la nuova rivista americana che abbiamo già citato qualche settimana fa, propone in apertura del proprio sito un reportage sull'espansione delle basi militari americane in Polonia. Il titolo è The US Military's Love Affair with Poland, la storia d'amore dell'esercito americano con la Polonia, stato in prima linea della NATO. Leggiamo l'attacco, un po' di colore su questo piccolo microcosmo americano in Polonia, vicino al confine con la Germania. C'è il Patriots, un locale con il disegno di un cheeseburger in stile fumetto sulla parete e una bandiera americana, e un gigantesco Paradise Bowling Club, un enorme edificio di cemento senza finestre, dall'aspetto massiccio e anonimo, dove appunto si gioca a bowling. Di fianco, un gruppo di soldati polacchi di mezza età, in uniforme mimetica, fuma all'esterno di un circolo militare durante una pausa dal corso di inglese. Gli americani si vestono in modo diverso, spiega una soldatessa prima che un suo collega la interrompa. Anche quando fa freddo vanno in giro con pantaloncini e crocs, le ciabatte. Intanto sulla strada camion militari passano rombando, trasportando carburante e armi da una base all'altra. In questa pianura di pinete, fiumi placidi della Polonia sud-occidentale, non lontano dal confine tedesco, l'esercito americano sta costruendo un enorme complesso militare destinato a ospitare, una volta completato, migliaia di soldati. Mentre Trump ha annunciato l'intenzione di ritirare 5.000 soldati dalla Germania, minacciato di ridurre la presenza militare americana anche in altre parti del continente, ha riservato parole di grande apprezzamento per la Polonia, arrivando a promettere un ulteriore aumento delle truppe. Ad aiutare dal punto di vista di Trump c'è il fatto che la Polonia finanzia direttamente parte delle basi americane, distinguendosi così dagli altri paesi ospitanti. Questo le garantisce anche un certo margine di autonomia, si legge su Now Voyager, la nuova rivista americana. Nella mensa della base di Svietozzo, ad esempio, vengono serviti cavolo rosso e anatra arrosto, preparati dai cuochi polacchi, invece di cheeseburger riscaldati e crocchette di patate. La Polonia paga inoltre le lampadine e la rete fognaria. Mi avevano raccontato, dice l'autore, che questa base rappresentava un prototipo di come il governo americano immaginava in futuro la propria presenza militare all'estero. Questi, insomma, alcuni articoli che raccontano di un

0: una fase di riarmo generalizzata. Riprendendo in mano l'Economist, andando a sfogliare le prime pagine, quelle dell'indice, per una panoramica di questo numero, vediamo prima di tutto la storia di copertina. Il titolo è "Fa un caldo infernale, la Terra sta assorbendo molta più luce solare". C'è una riduzione in attesa, si legge sull'Economist, di un aspetto poco conosciuto ma fondamentale del riscaldamento globale: l'albedo della Terra. L'albedo è la quota della luce solare in arrivo che una superficie o un pianeta riflette nuovamente nello spazio. Un albedo elevato, dovuto ad esempio a tetti bianchi o mari ricoperti di ghiaccio, contribuisce a mantenere basse le temperature. Al contrario, quando l'albedo diminuisce, una quota maggiore dell'energia solare rimane intrappolata sulla Terra, facendo aumentare la temperatura della superficie del pianeta. Da oltre 20 anni i satelliti misurano con precisione l'albedo terrestre. I dati mostrano che sta diminuendo a una velocità sorprendente. Insomma, se fino a stamattina non sapevate che cos'è l'albedo, avete una nuova cosa di cui preoccuparvi. Grazie a questa copertina di The Economist. Nei suoi editoriali c'è anche un articolo intitolato "Il vicolo cieco di Trump, uomo senza piani in Iran, è privo di buone opzioni", secondo The Economist, il presidente USA. Leggiamo proprio due righe: quando Trump ha proposto la pace all'Iran, difficilmente avrebbe potuto offrire condizioni migliori. Il messaggio sconfortante che emerge dalla recrudescenza dei combattimenti dell'ultima settimana è che per l'Iran il denaro da solo non basta. A dettare la linea sono gli oltranzisti. Trump ha lanciato nuove minacce, ma un ritorno alla guerra non serve a nulla. Quella di febbraio ha solo rafforzato la parte più dura del governo iraniano. Anche concedere all'Iran ciò che vuole sarebbe disastroso. Le opzioni sono tutte negative. Trump ha commesso un grave errore dando inizio a questa guerra, ma per quanto tenti di cambiare rotta, ormai non ha quasi altra scelta che sostenerla, dice l'editoriale di The Economist. La guerra fra Iran e Stati Uniti chiaramente è molto presente anche su altri magazine. Per esempio, Time Magazine ha un articolo su se l'Iran punterà ora allo stretto di Bab el-Mandeb, che sarebbe ora sotto minaccia, nuovo collo di bottiglia marittimo, lo definisce Time, situato tra lo Yemen e sul versante del Corno d'Africa, Gibuti e Eritrea. Questa via d'acqua è tornata a essere minacciata da esponenti Houthi e iraniani. Gli Houthi, ricordiamolo, sono una milizia yemenita schierata con l'Iran, anche se non priva di una propria autonomia strategica. Lo stretto di Bab el-Mandeb, porta delle lacrime in arabo, collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e al Mar Arabico ed è largo circa 18 miglia nel suo punto più stretto. Rappresenta una rotta di transito fondamentale per i trasporti di petrolio che dal Golfo Persico, attraverso il canale di Suez, raggiungono l'Europa e da lì i vari mercati mondiali. Gli esperti dichiarano a Time che l'importanza di Bab el-Mandeb è aumentata proprio alla luce di quanto sta accadendo a Hormuz. Tema quello della guerra, che riguarda anche altri articoli di The Economist. Per esempio ce n'è uno intitolato "L'America combatte un'altra partita con l'Iran, i due paesi si contendono l'influenza sull'Iraq". Sulla carta si legge: l'America sembra essere in vantaggio, il nuovo primo ministro iracheno, lo sciita Ali al-Zaidi, ha scelto Washington, non Teheran, come destinazione del suo primo viaggio all'estero. Ma i generali iraniani non hanno alcuna intenzione di rinunciare alla rete di milizie alleate in Iraq. Circa 3.000 sarebbero i miliziani che stanno ignorando gli appelli di Zaidi a deporre le armi. Anche l'opinione pubblica sembra favorire l'Iran. Lo conferma un imprenditore che ha accompagnato il neo premier a Washington. L'America controlla i cieli, l'Iran domina il terreno, ha detto, e per la maggior parte degli iracheni è il terreno quello che conta. Già che ci siamo in Medio Oriente, segnaliamo su The Arab Weekly, un settimanale di argomenti medio orientali con sede a Londra, segnala che ieri sabato Joseph Aoun, presidente libanese, è partito per Washington per perorare la causa del Libano e di un ritiro israeliano dai territori del sud. È la prima visita ufficiale da quando ha assunto l'incarico di presidente. L'obiettivo è ottenere il sostegno americano all'attuazione dell'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti con Israele, mentre i negoziati passano dalla diplomazia a limitati passi militari sul terreno. Si tratta della prima visita di un presidente libanese a Washington dal 2009. Visita, viaggio di Aoun, quello di ieri a Washington, che casualmente cade nel giorno dell'anniversario di due importanti attentati attribuiti a Hezbollah contro obiettivi ebraici e israeliani nel mondo. 1994, attentato dinamitardo contro un centro della comunità ebraica a Buenos Aires, provocò 96 morti. 2012, forse non per caso nello stesso giorno, un attentato all'aeroporto di Burgas in Bulgaria provocò la morte di 6 persone, un autista bulgaro, 5 turisti israeliani e decine di feriti fra appunto i giovani israeliani appena arrivati da Tel Aviv. Continuiamo a percorrere velocemente l'indice di The Economist. C'è un articolo intitolato China's Rulers Have a Woman Problem. I governanti cinesi hanno un problema con le donne in un paese dove i censori sono solerti a mettere a tacere i contenuti social che non gradiscono. Le autorità tollerano invece il maschilismo velenoso e concentrano le proprie energie contro le donne. Fra i contenuti ritenuti dannosi figura esplicitamente anche il cosiddetto femminismo estremo. Questo è solo uno dei sintomi di un problema ben più ampio che gli anziani dirigenti cinesi, quasi tutti uomini, hanno con l'altro sesso, dice The Economist. A differenza delle altre due grandi potenze asiatiche, Giappone e India, la Cina non è mai stata guidata da una donna in epoca moderna. Xi Jinping ha emarginato ulteriormente le donne dalla politica. Dal 2022 il Politburo, il potente organo che di norma conta 24 membri, è composto esclusivamente da uomini. Non sorprende, conclude la rivista inglese, che la Cina continui a perdere posizioni nella classifica internazionale sulla parità di genere. Acceleriamo la nostra ricognizione. Tutta la sezione britannica è dedicata a Andy Burnham, neo primo ministro inglese, che domani diventerà probabilmente primo ministro, previa visita a Re Carlo a Buckingham Palace. Malgrado manchino più di 3 mesi alle elezioni israeliane, la sezione medio orientale dedica un lunghissimo articolo a questo tema. Dovessi leggere solo una frase, forse leggerei questa: l'opposizione sa che servirà una svolta su Gaza, Libano e Siria, ma evita di parlarne apertamente per non essere accusata da Netanyahu di debolezza. Cioè, insomma, il solito elefante nella stanza del conflitto nelle campagne elettorali israeliane. Nella sezione americana vediamo un titolo sulla movida nelle città statunitensi. L'America dovrebbe smettere di rendere così difficile divertirsi. Le valide ragioni per regolamentare la vita notturna non giustificano il soffocamento del settore, si legge. Il risultato di tutta questa burocrazia è che nel paese della libertà, in alcuni stati, è più facile per un diciottenne acquistare un fucile semiautomatico che per un imprenditore aprire un bar di quartiere. Verrebbe da dire, forse il problema non è solo la difficoltà di aprire un bar, ma anche l'eccessiva facilità di ottenere armi. Nella sezione europea di The Economist si parla ancora del ministro della difesa popolarissimo ucraino, che Zelensky ha deciso di licenziare nell'ultimo rimpasto, e poi dell'apertura del confine fra Spagna e Gibilterra, accordo che offre la speranza di un rapporto più pragmatico fra Londra e Bruxelles. Oggi è normale costruire muri tra i paesi, si legge nell'articolo. Questa settimana una barriera è caduta tra i festeggiamenti della popolazione. Alla mezzanotte del 14 luglio sono cessati i controlli di frontiera fra Gibilterra, territorio britannico d'oltremare dotato di autogoverno, e la Spagna. Il trattato contribuisce a sistemare una delle questioni irrisolte lasciate dalla Brexit. Di fatto Gibilterra è entrata a far parte di Schengen, lo spazio europeo di libera circolazione. Leggiamo come ultimissima segnalazione da The Economist una stroncatura del film Odissea, adattamento molto sciocco, dice la rivista. Il film di Christopher Nolan è emblematico del nostro tempo sotto ogni aspetto, dai paesaggi alla psicologia dei personaggi. Il film dice molto di più sull'Occidente contemporaneo che sull'antica Grecia. Si prende sorprendenti libertà rispetto alla trama, trasformando Odisseo, l'eroe antico per eccellenza, pieno di difetti, in un moderno buono, appiattendone le imperfezioni. Anche le ambientazioni sono poco adatte, fin troppo graziose. I soldati con le loro eleganti armature e grigio canna di fucile sembrano più giocattoli di Warhammer, il gioco di miniature fantasy, che guerrieri dell'antichità. I palazzi color ocra, illuminati dalle candele, ricordano più boutique hotel che covi di signori della guerra. Tutto ciò è fastidioso ma tipico. Ogni adattamento di un testo antico è meno una lente attraverso cui osservare il passato che uno specchio in cui si riflette il presente. A proposito di guerre nel presente, su The Atlantic c'è un articolo intitolato Ukraine's Doctor Strange Love, il dottor stranamore dell'Ucraina. Un progettista di missili dal passato controverso punta a costruire uno scudo missilistico insieme all'Europa senza gli Stati Uniti. Si tratta di Dennis Schilterman, artefice, secondo molti, della vendetta ucraina contro la Russia. Ha studiato in Russia, si è arricchito in Russia, ha lavorato per un istituto militare russo e ha scontato due periodi di detenzione nelle carceri russe. Alcuni dei suoi più stretti collaboratori sono ricercati in Ucraina, ma Schilterman, prolifico progettista di armi, si è guadagnato l'ammirazione in tutta Europa per il suo contributo alla difesa di Kiev. La sua azienda Firepoint produce la maggior parte dei droni a lungo raggio utilizzati dal paese per portare la guerra sul territorio russo. Ogni giorno decine di velivoli escono dalle linee di produzione per essere lanciati verso Mosca. Oltre a questo, su The Atlantic c'è anche un titolo: il piano di Trump per novembre sta fallendo. Si parla delle elezioni di midterm, e poi si parla di Messi, perché stasera è il giorno della finale dei mondiali. Sul campo Lionel Messi si muove con i passetti brevi e rapidi di un bassotto al parco. Sono proprio quei movimenti minuscoli, quasi furtivi, a renderlo così enigmatico. Non offre agli avversari alcun motivo per seguire quella sua figura minuta fino all'istante in cui scatta all'improvviso. Forse il dono più grande di Messi è proprio questo: saper controllare l'attenzione degli avversari, distogliendola o attirandola a piacimento. La sua ultima apparizione dei mondiali, forse quella di stasera contro la Spagna, bisogna osservarlo quando non ha il pallone. Questo è il commento di The Atlantic. Questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordo che potete riascoltare e diffondere la trasmissione andando sulla pagina Radio 3 Mondo di Rai Play Sound. Un saluto da Davide Lerner e buon proseguimento con l'ascolto di Radio 3.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15, Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione. 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Anna Chiara Valle, inviata vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana.
2: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. Oggi domenica 19 luglio cominciamo la lettura dei titoli dei quotidiani dal Corriere della Sera, che apre con il caso del gioielliere. Meloni in difesa di Roggero, Salvini fa visita al gioielliere in carcere, sarei orgoglioso di candidarlo, Conte non è legittima difesa. La Premier, pena sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura. Il pezzo di Marco Galluzzo, caso Roggero, per la Premier Meloni la pena è sproporzionata, Salvini visita in carcere il gioielliere. Poi c'è il commento di Giovanni Bianconi, vicende giudiziarie e giochi politici. Le parole pronunciate da Mario Roggero prima di entrare in carcere, una sorta di sfida lanciata al Presidente della Repubblica. Penso che dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Hanno reso evidente quanto la disputa accesa intorno a questa vicenda prima di cronaca e poi giudiziaria sia diventata eminentemente politica. E c'è l'editoriale poi di Ferruccio De Bortoli, falsi teoremi europei, più verdi, più poveri, come saremo nel 2050 in base alle scelte che facciamo oggi. E di taglio basso, Aldo Grasso, la cronaca in TV che diventa casting, il giornalista affronta il tema di se invitare o meno in studio personaggi come Giuseppe Barboni, il militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un migrante per strada, dice invitare in studio personaggi controversi per farli diventare popolari. E poi La Stampa, Mattarella, chiedo clemenza, intervista esclusiva alla moglie del gioielliere. Mi rivolgo con il massimo rispetto e invoco un atto di umanità per Mario. Mi sento sospesa in un incubo, lui non è un giustiziere, spero non si cancelli la vita di chi ha subito violenza in casa propria. L'intervista è di Paola Scola. Ma poi c'è anche l'intervista di Giacomo Galeazzi, il vaticanista della Stampa, all'arcivescovo Perego, no ai tribunali, fai da te. E La Stampa mette anche una foto di quanto sta accadendo nel Golfo. Teheran straccia il memorandum e attacca in Giordania, c'è appunto la foto dell'attacco alla base statunitense in Giordania. Escalation nel Golfo, morti due soldati statunitensi, il pezzo di Luisa Foti, non restano più linee rosse da varcare dopo una settimana di escalation nell'arena medio orientale, due soldati americani sono morti in un attacco iraniano in Giordania e Khamenei minaccia il grande Satana. E La Stampa, poi anche una intervista a Bertinotti, Genova 25 anni dopo, così nelle strade del G8 finì il Novecento, il pezzo è di Alessandro De Angelis, il G8 di Genova è stato uno spartiacque per un movimento che aveva sancito di fatto la fine del Novecento, il secolo del movimento operaio, dice oggi l'ex segretario di Fondazione Comunista Fausto Bertinotti, ricordando 25 anni dopo lo slogan di quelle piazze, un altro mondo è possibile. E La Stampa ha un focus anche su Israele, l'ultima chance di Netanyahu, e l'analisi è di Fabiana Magri, il test per Bibi, Israele spaccata a 100 giorni dal voto, 300 giorni Israele andrà alle urne per scegliere il proprio destino, qualsiasi sarà il risultato è un voto storico, nessuna elezione ha concentrato nello stesso appuntamento così tanti fattori. Repubblica apre sul Roggero, corsa a destra su Roggero, Salvini incontra il gioielliere detenuto, studiamo come candidarlo, Vannacci, la Lega ci copia, Forza Italia, le sentenze si rispettano, il Ministero prende tempo sulla grazia, PD e Movimento 5 Stelle, basta sciacallaggio. Poi la Repubblica ha l'editoriale di Ezio Mauro, Trump, attacco al cuore del sistema, e un focus anche su Mamdani, il sindaco di New York, dice Netanyahu, un criminale di guerra, non venga a New York, potrei farlo arrestare, il pezzo di Massimo Basile. Di taglio basso, la Repubblica ha la storia, il sogno di Khalil, prigioniero di Gaza, studiare in Italia, il pezzo di Luigi Manconi, poi lo leggeremo, ci racconta di come questo ragazzo voglia studiare per diventare medico. E ancora il giornale, leader fuori dal mondo, sinistra contro Roggero, i suoi elettori lo difendono. Secondo il giornale il 75% degli italiani non vuole i risarcimenti ai banditi, un terzo dei Dem pensa che la pena sia eccessiva. E poi si occupa di Mamdani, ricorda che è un sindaco musulmano, farò arrestare Netanyahu, la guerra santa di Mamdani a New York. E si occupa ancora, come ha fatto nei giorni scorsi, del caso Report. Ranucci, la donna dei misteri, è il filo che porta alla banda, spunta un podcast tra Sigfrido, la boccia e la TikToker. La verità, i sacrifici di una vita portati via per aver difeso moglie e figlia. Ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa a Roggero, avvocati pronti a far scattare le azioni esecutive per i risarcimenti milionari a diverse proprietà e ha raccolto tanti fondi. Primo giorno in carcere per l'orefice, divide la cella con un trafficante di droga più anziano, mi trattano bene, devo resistere. E poi c'è la foto della showgirl Satta, la Satta sta con l'orefice e la sinistra la ridicolizza. Anche La Verità si occupa poi del caso Ranucci, audio San Giuliano Boccia, un giornalista a processo, Ranucci che l'ha diffuso, no? Interrogazione sull'anomalia che riguarda il nostro Carlo Tarallo, il deposito delle carte sulla bomba mette a rischio le indagini. Scrive Fabio Mendolara, quando la trasmette Report la posizione dei giornalisti viene archiviata, quando ricompare nell'intervista pubblicata da un sito di informazione locale Anteprima 24, Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo della Verità finiscono direttamente a giudizio saltando l'udienza preliminare. Compariranno davanti ai giudici del Tribunale di Roma il prossimo 3 dicembre per l'udienza. E Libero, Roggero rapinato di nuovo. Ai parenti dei ladri uccisi 780.000 euro di risarcimenti, via ai pignoramenti, ma dall'orefice veronesi fino a Cabobbo alle vittime è arrivato poco o nulla. E poi ha una foto del leader del PD, nel PD scoppia la grana camorra, il pezzo di Tommaso Montesano si riferisce a 4 comuni sciolti in Campania per mafia. E ha poi un altro l'editoriale di Alessandro Sallusti, il super premio dello Stato ai delinquenti, è un focus sul nucleare italiano in Francia, via libera di Parigi, la nostra Nucleo costruirà un impianto oltre Alpe. Il Tempo, di là con la Salis, di qua con Roggero. Salvini ha il tempo, sarei orgoglioso di candidarlo. Il leader leghista visita Roggero, manifesta davanti al carcere di Bollate, al nostro giornale dice la grazia, nessuna pressione, ma milioni di italiani si identificano con lui. E ancora dice a sinistra Sciacalli, la Salis è stata di pessimo gusto, poi parla tutto campo, sicurezza, ponte, preferenze e autovelox. L'intervista è di Dario Martini. E mentre il pezzo di Federico Punzi, Roggero come la Nemesi, rappresenta tutto quello che fa impazzire i compagni. Il Tempo parla anche poi dell'anniversario della strage di Capaci, 34 anni dopo la strage di Via D'Amelio, perché la sinistra è il terrore dell'inchiesta mafia e appalti. E i due pezzi sono di approfondimento sono di Daniele Capezzoni e di Angelo Iannone, e Angelo Iannone ricorda oggi l'Italia ricorderà come sempre Paolo Borsellino e i suoi 5 angeli custodi, la sua scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Fabio Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina, il più giovane aveva solo 22 anni. Anche Avvenire ricorda l'anniversario. Nel giorno di Borsellino a Palermo torna l'allarme mafia, Roberto Puglisi si riferisce al discorso che ha fatto alla città l'arcivescovo Lorefice, ma l'apertura è su questione di vita, il fatto, il vescovo Tisi, il CPR a Trento è una tragedia, noi possiamo fare di più, ma va superata la sfiducia sul fatto che crollano gli sbarchi, ma nel Mediterraneo sono cresciuti del 65% i morti tra i migranti. Le frontiere chiuse cambiano le rotte e fanno aumentare i dispersi, più 27% in 6 mesi, quindi l'apertura è sulla migrazione appunto diminuiscono gli sbarchi ma aumentano i morti. E poi c'è la foto sull'attacco dell'Iran in Giordania, la nuova escalation del Golfo nei raid incrociati tra russi e ucraini, perché parla anche della guerra fra Russia e Ucraina, nei raid incrociati Mosca fa fuoco sui distributori, mentre cresce a Teheran il timore di un golpe bianco anche nel Golfo, fuoco incrociato fra Iran e Stati Uniti. E poi c'è l'editoriale di Mauro Magatti, la lezione politica dell'estate rovente, la vera sfida è il bene comune. Il Messaggero, la disfida delle spiagge blu, ne avevamo parlato anche ieri, Sabaudia senza bandiera del mare pulito, la protesta dei villeggianti, la meritiamo. Si spiega però perché c'è stato il declassamento, perché mancano i bagnini. E poi anche il Messaggero si occupa del caso Salvini da Roggero, scontro tra i partiti sulla legittima difesa. Conte, sciacallaggio politico, Forza Italia difende i PM. E il Messaggero ha poi anche il fatto di cronaca, vacanze shock in piscina a Cervia e nell'Adda, alla fine a 4 anni, 2 avvisi per la morte di Alice, altri 2 annegati, la tragedia dei bimbi. E il Mattino, dello stesso gruppo del Messaggero, scontro sulla legittima difesa, piano della maggioranza per allargare le tutele a chi viene aggredito, le opposizioni, dalla destra solo propaganda, Salvini in cella da Roggero, illegale frena sulla grazia, Forza Italia difende i PM. E c'è l'analisi, buonsenso e senso comune di Mario Aiello, mentre Ernesto Menicucci ha un focus su grazia, i limiti della legge, e spiega, poi lo leggeremo negli approfondimenti, perché non è possibile in questo momento dare la grazia. C'è poi la foto sulla finale dei mondiali di stasera la finale mondiale Argentina e Spagna, uno scettro per due, sono messe a confronto le foto di Messi e Jamal ieri, oggi, domani. Il pezzo è di Bruno Maiorano. E poi il Mattino ha ancora un focus sull'alcolismo tra i ragazzi, caldo e drink, 3 ragazzini in coma etilico, Ischia, alcol in discoteca, 5 minori ricoverati. Il pezzo di Gaetano Ferrandino. Il Domani, tra Stati Uniti e Iran la guerra si allarga, adesso la tregua non si vede più, le teorie del complotto sull'assassinio di Charlie Kirk dividono il mondo MAGA, attaccate infrastrutture di Teheran che colpisce basi americane in Giordania, 2 soldati morti, droni israeliani in Libano, il reportage dal sud del paese tra villaggi distrutti e senza futuro. E poi ci sono 2 approfondimenti, i Pasdaran non cedono, il muro iraniano e l'impasse di Trump, il pezzo è di Mario Giro. E invece sul caso Roggero, dal caso Stacchio oggi, i diritti come alternativa alla barbarie, il pezzo di commento di Marco da Milano. Il Manifesto, ponte di non ritorno, i negoziati sono ormai un ricordo e il memorandum firmato dal presidente Trump carta straccia. 7° giorno di raid su tutto l'Iran con strage di civili e infrastrutture, la risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno 2 soldati USA in Giordania. L'Osservatore Romano apre su un mare di soprusi. In Indonesia i marittimi imbarcati sui pescherecci denunciano condizioni di vita insostenibili, l'impegno della Chiesa per aiutarli a difenderli. E poi c'è l'inviato Roberto Paglialonga a Kiev, dove incontra e intervista il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Shevchuk, che ha incontrato l'arcivescovo Gallagher, il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. E ancora il Sole 24 Ore ha la foto sulla finale dei mondiali, Spagna-Argentina questa sera quasi 2 miliardi davanti alla TV, mentre il Fatto Quotidiano apre con l'inedito di Borsellino, i politici devono servire e non occupare, pubblica in esclusiva i 10 fogli scritti dal magistrato per una conferenza sul ruolo delle istituzioni scolastiche nella lotta ai clan. Il fratello Salvatore li legga chi ci governa oggi. Adesso, dopo la lettura dei titoli della stampa italiana, che potete trovare tra pochissimo su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
2: Eccoci, allora sul caso Roggero abbiamo l'approfondimento di Giovanni Bianconi. Abbiamo letto l'attacco, che diceva che si era trasformata appunto in una questione politica più che giudiziaria. Bianconi ci scrive che c'è un evidente tentativo di tirare dentro questa lotta politica la più alta delle istituzioni, quella che deve garantire il rispetto delle regole, un gioco pericoloso di cui forse si sono resi conto gli stessi che l'hanno cominciato, come il leader leghista Matteo Salvini, che ieri ha bozzato una maldestra retromarcia: non facciamo pressione su nessuno, poiché è il capo dello Stato l'unico che può decidere modi e tempi dell'auspicato provvedimento di Clemente. E ancora, continua Bianconi, se un'ora dopo la sentenza definitiva, prima ancora che il condannato comincia a scontare la pena, si invoca la grazia per riparare un'asserita ingiustizia e addirittura il governo attraverso il ministro Guardasigilli si fa carico di sostenere la richiesta con l'improvvido annuncio di un'istruttoria avviata quando ancora non c'era niente da istruire, è difficile non intravedere le pressioni. È una strumentalizzazione del ruolo del Quirinale che invece andrebbe sempre salvaguardato e tenuto fuori dalla politico. Sarebbe bastato che il ministro della giustizia attendesse 24 ore e la domanda di clemenza presentata l'indomani dalla moglie del condannato per evitare la burrasca. Invece è voluto intervenire subito per non rimanere indietro rispetto alla propaganda montante. Sergio Mattarella l'ha dovuto richiamare per ricordare a tutti i principi che disciplinano lo strumento della grazia, anche sulla base di una prassi che si è consolidata in 80 anni di storia repubblicana. Non a caso sono stati fatti circolare, per chi lo ignorava o fingeva di ignorarli, quelli ribaditi da Giorgio Napolitano quando sedeva al Quirinale nel 2008, che a sua volta citava un intervento del suo predecessore, Oscar Luigi Scalfaro, del 1997, rivolto ai presidenti delle Camere, nel quale sosteneva che un provvedimento di clemenza concesso, virgolette, a breve distanza dalla condanna definitiva assumerebbe, anche qui fra virgolette, il significato di una valutazione di merito opposta a quella del magistrato, configurando un ulteriore grado di giudizio che non esiste nell'ordinamento e determinando un evidente pericolo di conflitto di fatto tra poteri. E continua Bianconi: a ben guardare è proprio questo che cercano i politici sostenitori della grazia a Roggero, in una gara tutta interna alla destra che vede rincorrersi tra loro in primo luogo la Lega e il neopartito del generale Vannacci e a seguire gli altri alleati della coalizione. Un rimedio a una condanna considerata iniqua, sull'onda di slogan tipo la difesa è sempre legittima, che peraltro suona come una contraddizione in termini, perché se così fosse non ci sarebbe bisogno di un articolo del codice penale per stabilire quando è legittima e quando no. E alla fine Bianconi scrive: siamo di fronte alla politica che contesta legittimamente sul piano delle opinioni una decisione della magistratura e per correggerla invoca l'intervento del garante nel rispetto delle regole, richiesta molto meno legittima perché innesca un cortocircuito a cui quello stesso garante non può che sottrarsi, anche per salvaguardare le eventuali valutazioni che dovrà fare a tempo debito e di carattere essenzialmente umanitario, senza entrare nel merito delle sentenze, sul senso della pena da scontare in carcere per detenuti che si trovano o si sono trovati quando hanno commesso il reato in condizioni molto particolari, come Mario Roggero e molti altri condannati. E poi, dicevamo, c'è l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, falsi teoremi europei più verdi più poveri, cioè nessuno vorrebbe trovarsi nel 2050, quando avremo forse raggiunto la mitica neutralità climatica, a constatare di essere più verdi, con un ambiente migliorato, ma nello stesso tempo più poveri. L'Unione Europea avrà così colto i propri obiettivi di decarbonizzazione, perdendo però nel frattempo tante filiere industriali colpite dalla concorrenza di altre parti parti del mondo meno virtuose. Questo è lo scenario che temono gli industriali italiani e spiega che proprio temendo questo scenario il governo italiano ha cercato di innescare una sostanziale marcia indietro, vista però con sospetto e preoccupazione da quella parte di industria europea e di investitori finanziari, molti dei quali italiani, più esposti su produzioni sostenibili e su tutte le tecnologie verdi. E spiega De Bortoli che, secondo l'Istat, le imprese italiane con più di 10 addetti, con un medio o alto profilo di sostenibilità ambientale e sociale, hanno aumentato in maniera significativa il loro valore aggiunto rispetto alle altre. Purtroppo sono state nel 2022 solo la metà del campione. In base ai dati dell'Istituto Tagliacarne, l'istituto al centro di studi delle Camere di Commercio, quindi in base a questo studio, nel periodo 2017-2024 la crescita di fatturato delle aziende più verdi è stato nettamente superiore, con un incremento del 65% rispetto a quelle che hanno osservato meno i fattori di sostenibilità. Come dimostrano i tanti primati italiani nell'economia circolare e nelle tecnologie verdi, siamo in molti settori straordinariamente competitivi. Un'impresa su tre, segnala l'ultimo rapporto Green Italy, a cura di Simbolo e Union Camere, ha fatto investimenti nella sostenibilità e creato nuova occupazione verde. Non vorremmo dunque trovarci nel 2050, sempre che si raggiunga quell'agognato traguardo della neutralità delle emissioni, non solo meno puliti, ma ancora più poveri. Non ce lo meritiamo, proprio perché siamo molto competitivi. E Aldo Grasso, è giusto invitare in TV personaggi come Giuseppe Barboni, il militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un migrante per strada, una sorta di esame di coscienza per tutti noi della comunicazione. La risposta non riguarda la censura, ma il senso di responsabilità. L'universo mediale non è un tribunale né una piazza qualsiasi, è una macchina di legittimazione. Chi viene accolto acquisisce uno statuto pubblico, diventa personaggio. Il rischio è che la cronaca si trasformi in casting. Non importa ciò che si è fatto, ma quanto si riesca a polarizzare. L'indignazione produce audience, nuove ospitate e reel per i social, trasformando un episodio in una carriera mediatica e poi anche politica. Sarà così anche per il caso Mario Roggero? È un meccanismo che i media conoscono benissimo. Prima raccontano il fenomeno, poi finiscono per alimentarlo. Si chiama effetto valanga. Un fatto non dipende più dalla sua importanza oggettiva, ma dalla quantità di attenzione che riceve, diventando slogan e frammento, deprivati di ogni contesto. Barboni è una notizia, ma se viene invitato per interpretare il ruolo del giustiziere, della tolleranza zero, il racconto cambia natura. Non è più informazione, è fiction. I mezzi di comunicazione tendono a consacrare ciò che selezionano. Non ospitano un personaggio perché è importante, quel personaggio diventa importante perché continua a essere ospitato. E poi avevamo detto La Stampa, l'intervista di Giacomo Galeazzo all'arcivescovo Perego, che dice no alla giustizia fai da te, si rischia la deriva del Far West. Attenzione alla deriva della privatizzazione della giustizia e all'esasperazione del concetto di proprietà privata. SOS Barbarie, è l'attacco del pezzo di Giacomo Galeazzi. Attenzione alla deriva della privatizzazione della giustizia. Nel caso Roggero assistiamo all'esasperazione del concetto di proprietà privata che permette ogni comportamento anche se contrario alla dignità della persona. Con dinamiche del genere se rischiamo di giustificare persino i femminicidi o gli omicidi di persone care tra le mura domestiche, riconoscendoli come un diritto. A casa mia faccio ciò che voglio. Parole che sentiamo spesso anche laddove servirebbe senso di responsabilità istituzionale, dice l'arcivescovo di Ferrara Giancarlo Perego, fino al mese scorso presidente in CEI di Migrantes e consultore in Vaticano del Dicastero Migranti, sherpa delle politiche della Chiesa su integrazione, sicurezza e inclusione. No a tribunali fai da te, la giustizia non può essere ridotta a materia di propaganda elettorale o di campagne d'odio sui social. Dice Monsignor Perego, una deriva molto pericolosa che viola i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, ma anche i diritti fondamentali. E così l'individualismo nei comportamenti cresce e indebolisce la vita sociale nelle città, determinando anche scelte politiche estreme, con partiti che strumentalizzano i drammi della cronaca nera, trasformando la giustizia in vendetta, appunto con l'insistenza ossessiva sulla sicurezza, più che sulla sicurezza sociale, che ha regole ed è guidata dalla giustizia. E quindi si supera ogni limite di legittima difesa, stanno demolendo un sistema di giustizia costituzionale, ma soprattutto un sistema di convivenza civile, di umanità, che mette a centro il rispetto della dignità di ogni persona. E sull'ondata securitaria dice: i cittadini hanno il diritto di sentirsi sicuri, ma ciò non si ottiene con più armi in circolazione o con operazioni spot di militarizzazione delle città. Invece oggi si fanno leggi solo sulla sicurezza per affrontare fenomeni sociali, ma si ignora la debolezza educativa e civica. È un'involuzione pericolosa da cui Papa Leone mette in guardia. La giustizia non riguarda solo i comportamenti dei singoli, ma anche il modo in cui sono pensate e organizzate le strutture della convivenza. Le istituzioni devono servire la persona e la sua dignità. La giustizia sociale si costruisce se un ordine sociale, economico e politico permette a tutti di vivere in modo umano senza che nessuno sia lasciato indietro. Ancora dice: c'è bisogno di educatori che sappiano incontrare e orientare le nuove forme di aggregazione giovanile, mediando relazioni in realtà ormai multiculturali e multireligiose. Giustizia e pace camminano insieme, farsi giustizia da soli non può diventare un programma politico, soffiare sugli istinti peggiori dell'opinione pubblica è propaganda. E conclude dicendo che non bisogna alzare muri, confini, proprietà privata non possono essere più sacri della vita umana. Ci abbiamo persino sentito dire che chi si introduce in una casa o in un negozio per rubare perde qualunque diritto, come un'esecuzione capitale, una pena di morte istantanea. Dietro un simile modo di ragionare c'è la stessa perdita di empatia umana che anima appunto la prospettiva della remigrazione. Il migrante è nemico dell'identità, della cultura. Si falsa anche qui la realtà, come per la giustizia fai da te. I termini usati sono gli stessi: sicurezza, lotta all'irregolarità. Dietro c'è una visione del mondo di contrapposizione e isolamento a qualunque prezzo, incluso quello della vita umana. Non è una via accettabile. Invece Repubblica, la storia, il sogno di Khalil, prigioniero di Gaza, studiare in Italia. Luigi Manconi ci racconta la storia di questo ragazzo, non un messaggio nella bottiglia, anche se di quell'antico e disperato mezzo di comunicazione condivide l'imprevedibilità della destinazione e l'insondabilità della sorte. In questo caso i media non sono il vetro e l'acqua del mare, bensì gli strumenti digitali della connessione. Ci spiega che questo ragazzo che si trova a Gaza, tra la città, stretto una connessione tra Gaza e la città di Novara. Corrono fra queste due città oltre 2700 chilometri, ma con il computer da un angolo di una tenda condivisa con altre famiglie sfollate e senza acqua, Khalil Mahmoud al-Shawaf, al lume di candela o alla luce del cellulare, è riuscito a intercettare in qualche modo, grazie a internet, le parole che una decina di anni fa la novarese Elena Ferrara pronunciò nell'aula del Senato. E queste sono le parole: ho cercato chi nel Parlamento italiano aveva parlato di Gaza non come di un problema diplomatico, ma come di una grande questione umana. Khalil si rivolge così all'ex senatrice, per decenni docente di educazione musicale e promotrice di un'importante legge contro il cyberbullismo. Lei si è alzata a parlare dei bambini in fuga della guerra, ha scritto Khalil alla senatrice. Lei si è alzata a parlare dei bambini in fuga dalla guerra, reclamando con forza l'apertura di corridoi umanitari per le vittime più fragili. Quelle parole oggi hanno un volto preciso e un nome reale, il mio. Che sorprendente rivelazione per la politica istituzionale. I discorsi fatti in Parlamento possono avere dunque non solo un senso, ma addirittura un'utilità. Possono attraversare le frontiere, smuovere le menti e i cuori e chissà mai produrre qualche conseguenza concreta. Intanto per Khalil, questi, nato nel dicembre del 2007 a Khan Yunis, nella striscia di Gaza, è stato registrato sin dalla nascita dall'Agenzia delle Nazioni Unite come rifugiato palestinese. Continua il suo racconto: mio padre, il dottor Khalil Mahmoud al-Shawaf, era un medico che aveva contribuito a eliminare la malaria nel sud dell'Arabia Saudita e aveva diretto l'ospedale Nasser di Gaza. Quando la guerra esplosa nel 2023 e la nostra casa è stata distrutta, siamo fuggiti a piedi sotto i bombardamenti per oltre 10 chilometri. Il dottor al-Shawaf, appena ripresosi da un intervento a cuore aperto, camminava a fianco di suo figlio e, nonostante le sue precarie condizioni, non ha smesso di curare gratuitamente le persone sfollate nei campi, senza medicine, senza attrezzature, fino all'ultimo giorno della sua vita. È morto a 71 anni, una settimana prima che fossero pubblicati verificati i risultati scolastici del figlio. Le sue ultime parole sono state rivolte a lui: continua il mio cammino, sii il secondo Khalil. Il ragazzo appunto ha concluso le superiori e vorrebbe venire a studiare medicina in Italia. Dice: i canali per l'evacuazione umanitaria e per quella di studenti e laureati sembrano chiudersi e occasionalmente riaprirsi, spesso solo attraverso i siti spiragli, creando false aspettative e dolorose frustrazioni, come quella del giovane giunto infine in Sardegna per iscriversi alla facoltà di ingegneria informatica senza poter essere raggiunto dal padre, per il quale pure era stato previsto e formalizzato il ricovero in un istituto oncologico di Padova, o come quello appunto di Khalil, che appare così caparbiato volere l'Italia e le prospettive che offrire a un giovane che vorrebbe diventare medico come il padre, il dottor Khalil Mahmoud al-Shawaf. E andiamo poi a venire con l'editoriale di Mauro Magatti, il sociologo. Dice: la lezione politica dell'estate rovente, la vera sfida è il bene comune. L'estate del 2026 sarà ricordata per il caldo. Da settimane l'Europa è attraversata da ondate di calore che hanno trasformato un fenomeno atmosferico in una questione sociale. Le città sono diventate inabitabili, gli ospedali hanno registrato un aumento dei ricoveri, gli anziani e le persone più fragili hanno pagato il prezzo più alto. L'agricoltura ha sofferto, i consumi energetici sono aumentati, lavorare è diventato difficile. Il caldo ha mostrato ancora una volta quanto sottile sia il confine tra normalità e vulnerabilità. Tutti speriamo che si tratti di un'eccezione, ma è ragionevole pensare che si tratti di un'anticipazione di quello che ci aspetta. Se anche così fosse, non è la rassegnazione che deve prevalere. Le società umane hanno sempre saputo adattarsi, lo faranno anche questa volta. Costruiremo edifici migliori, ripenseremo le città, svilupperemo nuove tecnologie, cambieremo le nostre abitudini. La capacità di apprendere è la grande forza della nostra specie. E tuttavia sarebbe miope non accorgersi che il caldo è l'ennesimo segnale di una difficoltà più profonda. Davanti alle sfide che ci riguardano tutti, ci scopriamo sorprendentemente deboli. È successo con la pandemia, accade con il cambiamento climatico, ma lo vediamo anche col disordine geopolitico, le migrazioni, il governo dell'intelligenza artificiale, gli squilibri demografici. Disponiamo di strumenti scientifici e tecnologici straordinari, eppure non riusciamo ad affrontare con efficacia i problemi che abbiamo in comune. Il punto è che siamo entrati in una nuova fase della storia, e ci spiega che questa nuova fase della storia è quella di doverci occupare insieme del bene comune. Dice: per oltre due secoli la modernità si è costruita attorno ad una promessa precisa: liberare l'individuo dai vincoli tradizionali e affidare al mercato e allo Stato il compito di organizzare la vita collettiva. È stato un progetto che ha portato libertà, innovazione, ricchezza, diritti, ma oggi ne vediamo i limiti. Viviamo in un mondo nel quale tutto è diventato interdipendente. Le emissioni prodotte in un continente modificano il clima di un altro, una guerra lontana cambia il prezzo dell'energia, una crisi finanziaria attraversa il pianeta in poche ore, gli squilibri economici e ambientali spingono le migrazioni che trasformano poi i nostri quartieri, un virus percorre il mondo in pochi giorni, le reti digitali mettono in relazione miliardi di persone nello stesso istante, l'interdipendenza è diventata un tratto costitutivo della nostra esistenza, ma il problema è che continuiamo a pensarci con le categorie nate in epoche passate, abbiamo affidato quasi tutto al mercato, immaginando che la ricerca dell'interesse individuale producesse automaticamente un beneficio collettivo. In molti casi è stato così, ma i beni comuni non funzionano secondo questa logica. E dice che per questo il nodo decisivo non è soltanto politico o tecnologico, ma è culturale e spirituale. Dobbiamo imparare a pensare il bene comune in modo nuovo, non come un ideale morale da evocare nelle cerimonie, ma come la condizione concreta di ogni avvenire. Il bene comune è ciò che nessuno può costruire da solo e di cui tutti hanno bisogno. È l'aria che respiriamo, il clima che rende abitabile il pianeta, la pace che permette lo sviluppo, la fiducia che sostiene l'economia, la natalità che garantisce il ricambio tra le generazioni, l'ospitalità che ricrea la socialità. La grande questione del nostro tempo è tutta qui. Abbiamo costruito una civiltà straordinariamente efficace nel moltiplicare le possibilità individuali. Ora dobbiamo imparare a generare le condizioni collettive che rendono quelle possibilità realmente vivibili. E dunque questa la lezione di quest'estate rovente: il clima sta cambiando, ma cambia anche quel mondo nel quale potevamo immaginare che i problemi comuni si risolvessero come effetto secondario delle nostre scelte individuali. Il XXI secolo ci pone davanti a una sfida nuova. Siamo capaci di prenderci cura di ciò che appartiene a tutti? Da come risponderemo dipenderà non soltanto la qualità della nostra convivenza, ma la possibilità stessa di abitare il tempo che viene. E poi domani invece ha i due editoriali, quello di Mario Giro su come Trump sta affrontando la questione iraniana. Dice: Trump non sa più come uscire dall'impasse dell'Iran, la guerra Hormuz continua e si allarga alla Cina, Donald Trump ha trovato pane per i suoi denti, il regime dei Pasdaran è un avversario irriducibile e Pechino lo sostiene. Dopo aver piegato amici e nemici di vario tipo, Trump è davanti a un muro. Iniziamo dagli amici. Gli alleati europei si sono dovuti adattare alla guerra dei dazi senza usare il bazooka dell'Unione Europea, che avrebbe messo l'America in crisi. Hanno scelto invece di assecondare le pretese del tycoon. Stessa cosa sulla NATO, con l'aumento delle spese militari, della spesa di armi americane. L'unica vera resistenza europea a Trump è stata sugli accordi di Anchorage, segno che l'avversione per Mosca è più forte di ogni alleanza atlantica. E il Mario Giro poi parla della situazione internazionale, dei nemici, Cuba, la Cina, e poi arriva a Teheran. Quando si parla di Teheran non si può dimenticare che poco più di un anno dopo la rivoluzione islamica del febbraio 79 si scatenò la guerra con l'Iraq nell'80. Saddam Hussein era sostenuto dall'Occidente e combatté con armi occidentali. I Pasdaran se lo ricordano bene, un conflitto sanguinosissimo durato 8 anni nel tentativo di rovesciare la Repubblica Islamica appena nata. Fu facile a quell'epoca ricordare al popolo iraniano le simili manovre colonialiste che avevano portato alla caduta del premier Mossadegh nel 1953, quando americani e britannici organizzarono un golpe per mantenere il controllo sul petrolio. Da quegli intrighi alla guerra di oggi, passando per quella con l'Iraq, il passo è breve. C'è di peggio: per uscire dall'impasse, Trump ha tentato una mossa contraria al mantra dell'anglosfera. Invece di garantire la libertà di navigazione, la voleva limitare con blocchi e pedaggi. Sarebbe stato un precedente pericoloso che avrebbe legittimato chiunque a sbarrare altri stretti. All'ultimo momento gli alleati del Golfo l'hanno frenato, ma gli iraniani non si sono trattenuti dal fare un'acida battuta, a dimostrazione di tutta la loro sicumera. Con noi attraversare lo stretto costa meno. Davanti al muro iraniano Trump non sa più come uscirne. E c'è poi l'editoriale di Marco da Milano, l'analisi, il caso Stacchio, ricordiamo il benzinaio che aveva salvato una giovane gioielliera uccidendo il rapinatore. Marco da Milano ricorda quell'episodio: era il 3 febbraio 2015 quando il destino mise di fronte Graziano Stacchio e Albano Cassol. Il primo era un benzinaio di 65 anni, il secondo un rapinatore che stava svaligiando una gioielleria accanto al suo distributore. Stacchio impugnò il suo fucile, sparò e lo uccise. Qualche settimana dopo passai un pomeriggio con lui. Era al lavoro con la tuta e il berretto in testa alla sua pompa di Ponte di Nanto, in provincia di Vicenza. Qui arrivavano in pellegrinaggio telecamere, comitati che raccoglievano le firme e Matteo Salvini. Stacchio era l'opposto del vendicatore. Era cattolico, ricorda Marco da Milano, era un donatore di sangue, impegnato in parrocchia nel gruppo volontariato degli Alpini, iscritto alla DC e poi al PD. Una volta ho comprato una pistola ma l'ho restituita, avevo paura di fare del male, mi disse. Si tormentava per aver ucciso un uomo, non voleva diventare una bandiera. Mi sono sentito un eroe solo quando ho salvato alcune persone che stavano annegando in un fiume. I tifosi se ne andarono, fu prosciolto. 11 anni dopo Salvini è andato in carcere a trovare Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso 2 rapinatori nel suo negozio. Vorrei candidarlo. Roggero, prima di entrare in cella, ha attaccato Sergio Mattarella, cui chiede la grazia. Anche Stacchio ha detto di sperare nella clemenza, ma l'uso politico e cinico, in questo caso drammatico, ci dà la misura di un paese ancora più imbarbarito di 11 anni fa, con la dignità e la sofferenza del benzinaio che sembrano un ricordo sommerso dalle tifoserie di queste ore. Chi governa si allontana dai principi di civiltà fissati dai fondatori della Repubblica e dalla Costituzione. La pena è umana nella sua manifestazione, non può essere concepita come la comprensibile reazione rabbiosa di un privato che si faccia giustizia da sé. La pena non è la passionale, smodata vendetta dei privati, ma la calibrata risposta dell'ordinamento giuridico, insegnava ai suoi studenti il professor Aldo Moro nelle sue lezioni universitarie di istituzioni di diritto e procedura penale. La destra che governa vorrebbe al contrario che la passionale, smodata vendetta del privato diventi legge dello Stato. Oggi è il presidente Mattarella a difendere i cardini del vivere insieme, attaccato a testa bassa da direttori sedicenti liberali. E poi continua Marco da Milano ad analizzare la situazione anche internazionale, dice: l'incertezza, le guerre, le pandemie, la paura di perdere il lavoro provocata dall'intelligenza artificiale, la sfiducia verso le istituzioni democratiche hanno cancellato quello che una volta si sarebbe chiamato elettore moderato. L'Italia è da più di 30 anni il laboratorio europeo della mutazione genetica del moderato in elettore radicalizzato di destra. Il voto della Camera sulla legge elettorale dimostra che il progetto di Giorgia Meloni di dipingere Vannacci come l'utile idiota della sinistra è già tramontato. Semmai sono loro, i leader della destra, utili o no, a lavorare per la leadership del generale, alimentata dai pochi che prosperano, fanno carriera, collezionano direzioni e programmi, si arricchiscono sul rancore, la rabbia, l'odio dei molti. Eppure l'alternativa c'è, nonostante il retroscena. L'alternativa è quella che il nuovo premier laburista inglese Andy Burnham ha definito cambiamento: ribaltare 40 anni di abbandono delle persone, anche a sinistra, con lo slop del generale, alimentata dai pochi che prosperano, fanno carriera, collezionano direzioni e programmi, si arricchiscono sul rancore, la rabbia, l'odio dei molti. Eppure l'alternativa c'è, nonostante il retroscena. L'alternativa è quella che il nuovo premier laburista inglese Andy Burnham ha definito cambiamento: ribaltare 40 anni di abbandono delle persone, anche a sinistra, con lo slogan For Us, per noi. Ma anche in questo l'Italia ha anticipato la politica europea dopo la sconfitta

0: Agenda, conclude da Milano, parlare della vita reale, delle persone in carne e ossa di questo paese che non sono la curva rabbiosa che viene raccontata. I salari, la sanità, la casa, l'istruzione, i trasporti, la sicurezza come garanzia di serenità nelle scelte, il desiderio di futuro e di felicità, la coesione che è il vivere insieme, non uno contro l'altro. Serve essere non solo testardamente unitari, ma anche molto combattivi e fiduciosi per voler rappresentare questo paese non visibile mediaticamente, ma che c'è, il paese dei diritti, di libertà e dei doveri, e del dovere di solidarietà che ricordiamo oggi 19 luglio con Paolo Borsellino, gli agenti della scorta e Andrea Purgatori. Ricordiamo che l'attore è morto il 19 luglio del 2023. E poi avevamo parlato dell'Osservatore Romanzi, no, prima del manifesto Sovranismi globali, le nuove forze all'assalto della democrazia. L'analisi di Mario Ricciardi dice: c'è un filo che lega le posizioni prese in questi giorni da Meloni sulla legge elettorale e sulla Grazia Roggero con le iniziative di Farage, il leader britannico, e Trump. Non credo si tratti di un disegno, ma piuttosto di una consonanza ideologica che sta emergendo in modo sempre più chiaro. L'analisi di Ricciardi è che la situazione in Italia rispetto agli Stati Uniti e al Regno Unito è diversa solo in apparenza. Si cerca un collante che tenga insieme l'elettorato sfibrato, e questo collante lo si trova nella paura e nella richiesta di sicurezza. Dice: la situazione in Italia è diversa solo in apparenza, ma la direzione di marcia è la stessa. Se al posto di un gioielliere di Cuneo ci fosse un fruttivendolo bengalese, non assisteremmo alle dichiarazioni indignate che stanno inondando i social e trovano eco in una parte consistente della stampa. In una situazione del genere, le strategie delle opposizioni democratiche, in larga misura dominate da un ceto politico centrista, appaiono illusorie e forse controproducenti. Non sarà la bocciatura di un emendamento ad arrestare la marea che ondate successive sta travolgendo le nostre democrazie. E però, dice, ci vuole invece un'organizzazione, uno spirito di militanza, la disponibilità a essere presenti quando serve, per manifestare in piazza, per dichiarare il proprio dissenso, per disobbedire civilmente quando è necessario. Per salvare la democrazia non basta un campo largo, bisogna stringere i ranghi e coltivare la solidarietà per ostacolare il dissenso di chi ci vuole tutti soli, impauriti e potenzialmente nemici. E poi ricordavamo invece il Fatto Quotidiano, si occupa anche di politica internazionale, disastro ucraino, Zelensky medita di silurare Sirski, però l'apertura è per l'inedito di Borsellino. I politici devono servire e non occupare, pubblica in esclusiva queste 10 pagine di appunti. Il magistrato parlò agli studenti, gli appunti sono del 1989, del ruolo della scuola nella lotta ai clan, e il fratello Salvatore dice: gli scritti sono da far leggere a chi oggi usa il suo nome. E diceva Borsellino nei suoi appunti: purtroppo i giudici possono agire solo in parte nella lotta alla mafia, troppo spesso le istituzioni, soprattutto quelle rappresentative, sono considerate terreno di occupazione o di scontro tra interessi personali o di lobby politiche. Finché le cose resteranno così non avremo concluso niente, ma nonostante tutto bisogna guardare al futuro con ottimismo. Un giorno queste istituzioni saranno occupate da persone nuove, da voi, ed è per questo che sono venuto qui, perché ho grandi speranze per le nuove generazioni. La rassegna stampa di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
1: Anna Chiara Valle, inviata e vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di

0: Più su Conad.it.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
0: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
0: Fino al 25 luglio, via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
6: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.

0: Rai Radio 3. Per intervenire e porre domande ad Anna Chiara Valle, inviata e vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Rieccoci per il filo diretto con voi ascoltatori. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato. Uno da Germana, da Gorizia, in Belgio, di lingua francese: la televisione tiene a distanza politici di destra e antidemocratici, non li fanno mai parlare in diretta, le loro affermazioni vengono corrette se dicono cose false o spietate. Questo succede anche nella carta stampata, hanno creato un cordone sanitario mediatico, diverse sentenze hanno deciso che questa non è censura. Grazie per questa segnalazione, si riferiva al pezzo che abbiamo letto di Aldo Grasso sul Corriere. Abbiamo la prima telefonata, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Volevo fare
1: il nome?
2: Vincenzo.
1: Vincenzo, da dove chiama?
2: La Padova.
1: Mi dica.
2: Dunque, volevo fare riferimento alla notizia che ho ascoltato questa mattina, Radio Mondo. Per quanto riguarda l'invito che ha fatto la signora dottoressa Natalia Tocci per portare truppe europee in Ucraina, e a parere mio è in un primo momento può essere una mossa azzardata, però ritengo che sia una ottima iniziativa, almeno di quei paesi che si definiscono solidali, e che in ogni caso la Russia sta cercando adesso con una nuova porto di militari a formare un'altra avanzata e mettere delle truppe europee e non italiane, anche in assetto difensivo soltanto. Vorrebbe dimostrare la compattezza intanto dell'Europa e il fatto di portare la Russia ad una trattativa.
1: Sì, ho sentito anch'io questa richiesta di inviare truppe europee. Certo, un conto è intervenire sotto l'egida delle Nazioni Unite come contingente di pace, di stabilizzazione, un conto è mandare dei soldati come Europa. Si tratterebbe di capire anche se qui significa dare alla Russia la possibilità poi di dire è una guerra diretta contro l'Europa, allargare il conflitto. Quindi bisogna capire bene questo contingente, se è un contingente di interposizione fra le parti in guerra oppure se è un contingente che prende parte alla guerra. Quindi la situazione è molto molto molto delicata. Leggo un altro messaggio, Franco, che scrive: colgo l'occasione per fare i complimenti alla conduttrice per un libro che ha scritto anni fa sull'azione di Basaglia in Friuli Venezia Giulia e sulla bontà della legge 180. È un libro molto molto vecchio, si intitolava Matti da levare, se tornano i manicomi. La Poli Bortone insieme a Fitto avevano presentato la proposta di riaprire i manicomi per rinchiudere nuovamente le persone che avevano dei disagi psichici, quindi stravolgendo la legge Basaglia. E ho fatto un libro in cui ricordavo quali erano state le conquiste dello psichiatra Basaglia e anche quali erano invece le reali azioni che bisognava e bisogna fare tuttora per non lasciare poi le famiglie da sole a gestire un peso che è sinceramente eccessivo da gestire in proprio, quindi lo Stato deve essere presente con quelle azioni che però lo stesso Basaglia intravedeva sul territorio, quindi la prossimità dei servizi territoriali alle famiglie. Stiamo ancora aspettando che vengano implementati questi servizi. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Mi chiamo Nanni e vi chiamo da Trappeto, che è un posto in riva al mare, non per fare invidia a nessuno. Le rivolgo un complimento per la garbata ed equilibrata conduzione. La mia è una garbata recriminazione, nel senso che mi sarebbe piaciuto molto che tutti i quotidiani di destra e di sinistra avessero aperto con il ricordo del 19 luglio della strage di Via D'Amelio, per ricordare il martirio di Paolo Borsellino e per ricordare a tutti che ancora non sono stati chiariti quegli ibridi connubi, per citare l'altro martire Giovanni Falcone. Ringrazio e l'ascolto per radio. Buona giornata.
1: Sì, la ringrazio anch'io. Sinceramente pensavo che i quotidiani oggi aprissero con il ricordo della strage di Via D'Amelio, e mi sono sorpresa che soltanto tre quotidiani su tutti hanno il ricordo in prima pagina. Ricordo ancora il Fatto Quotidiano che pubblica l'inedito questi appunti che Borsellino aveva preso sull'importanza della cultura e della scuola per sconfiggere la mafia, e come dice l'ascoltatore anche tutto quello che ancora non si sa, la famosa agenda rossa, non si sa né cosa conteneva esattamente e né chi l'ha portata via, e ci sono ancora molte cose oscure. C'è anche una pista nera, era stata chiesta l'archiviazione, invece l'archiviazione è stata respinta, quindi si continua ad indagare anche in questo senso, e speriamo che prima o poi si riesca a prendere il bandolo della matassa. Certo, sono passati moltissimi anni, però ricordo che anche sulle stragi nere, sia quella di Piazza Loggia a Brescia che quella di Piazza Fontana, la verità si è saputa a distanza di decenni, quindi non perdiamo la speranza di sapere la verità anche su questi casi. Un'altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno, sono Carlo da Torino. Vorrei parlare di Palestina, soprattutto perché quest'ultimo giorni ci sono state una recrudescenza di bombardamenti e di uccisioni di palestinesi a Gaza. 14 persone, addirittura è stato bombardato un funerale. Comunque il mio intervento vorrebbe essere sulla posizione della Chiesa Cattolica. Lei è una vaticanista e mi farebbe piacere sapere il suo parere, soprattutto perché ho letto un articolo della Paola Caridi, la giornalista italiana, su un sito israeliano, più 972, dove mette in evidenza le varie posizioni della Chiesa Cattolica riguardo ai genocidi a Gaza. Sottolinea il fatto che c'è un atteggiamento di prudenza, perché nonostante Papa Leone parli spesso di Gaza, della sofferenza, della pace, eccetera, non dà mai la responsabilità di tutto quello che sta succedendo a Israele, e nemmai uso il termine genocidio.
1: Sì, la ringrazio. Sì, anch'io ho letto questo articolo. Ricordiamo anche che più 972 è un sito di informazione indipendente, 972 è il prefisso internazionale che unisce sia Israele che la Palestina, e di questo strumento di mezzo di comunicazione fanno parte sia giornalisti palestinesi che giornalisti israeliani. Sulla posizione vaticana, allora, il Vaticano è stato molto netto nel dire che l'obiettivo deve essere quello dei due stati, due popoli, due stati. Peraltro il Vaticano ha già riconosciuto l'ambasciata palestinese presso la Santa Sede e sappiamo che il cardinale Pizzaballa va spessissimo a Gaza a vedere qual è la situazione, cerca di far entrare aiuti umanitari e anche i corridoi umanitari che si aprono certo purtroppo non costantemente, però chi è riuscito a venire in Italia attraverso i corridoi umanitari anche e soprattutto grazie all'appoggio del Vaticano e della Chiesa Cattolica in Terra Santa. L'Italia è il paese europeo che ha accolto il maggior numero di palestinesi, sia per motivi di studio che per motivi di salute. Dopodiché è vero che Papa Leone non ha mai parlato di genocidio, né ha accusato esplicitamente Israele di essere responsabile delle morti a Gaza. Io credo che questo avvenga anche per motivi diplomatici, cioè se c'è un margine di manovra che il Vaticano sta riuscendo ad esercitare, appunto cercando di far entrare, come sta facendo entrare degli aiuti umanitari a Gaza e anche denunciando, perché il cardinale Pizzaballa, in accordo sicuramente con Papa Leone, ha fatto delle chiare denunce sui topi che mordono i bambini, su quanti civili stanno morendo, sulla situazione drammatica che c'è a Gaza. Se usare la parola genocidio significa chiudere tutte queste strade e questi possibili spiragli, non so quanto sia producente. È evidente in tutte le azioni del Vaticano e anche nello stesso riconoscimento dello Stato palestinese che c'è una condanna implicita dell'operato di Netanyahu. Ogni volta che il Papa parla della pace e che ricorda i morti di Gaza e le vittime civili, è evidente che sta puntando il dito contro Netanyahu. Non lo fa in maniera esplicita, io credo, proprio per non chiudere qualunque spiraglio diplomatico alle azioni che comunque alla fine sono in difesa della popolazione palestinese. E abbiamo un'altra telefonata. Sì, leggiamo ancora qualche messaggio. Allora, condanna Roggero, chi oggi si scandalizza, vedi Salvini, non ricorda la legge che gli stesso ha votato sulla legittima difesa, che non è differita. Un paradosso, Sauro da Pisa. Sì, è vero, perché il gioielliere è stato condannato in base alla legge del 2019, che è la legge che lo stesso Salvini ha proposto e approvato. Peraltro anche abbiamo letto su vari quotidiani Giorgia Meloni che dice che bisognava la pena doveva essere più lieve, ma in realtà per un duplice omicidio il gioielliere non ha avuto l'ergastolo, ma ha avuto 14 anni, proprio perché sono state applicate tutte le attenuanti tenendo conto dello stato soggettivo in cui si trovava al momento in cui ha subito la rapina. Non si può però poi legittimare una vendetta come quella che ci restituiscono le immagini di videosorveglianza. E c'è un altro messaggio, vi prego di ridire su quale giornale appare l'articolo di Monsignor Pergo, è un'intervista all'arcivescovo di Ferrara di Giacomo Galeazzi, apparso sulla stampa. Galeazzi è il vaticanista del Quotidiano di Torino. È arrivata un'altra telefonata, pronto? Pronto?
5: Buongiorno, pronto. Probabilmente tocca a me.
1: Sì.
5: Sono Antonino, da telefono da Gela. La richiamavo per una notizia che non è più uscita sui giornali, sulla frana di Niscemi, che mi sembra un po' dimenticato ultimamente. La richiamo anche perché ho parlato con un cittadino di Niscemi e mi ha riportato anche a me in mente questa frana terrificante, insomma. E si è trattato di una fatalità, la frana era già perfettamente cartografata, classificata a rischio massimo già dal 2006. E ci sono 13 indagati iscritti, ci sono indagati alla Procura di Gela, tra cui 4 presidenti della regione, gli ultimi 4 i vertici di direttori generali della protezione civile della regione siciliana e responsabili dell'associazione ATI che avevano ricevuto l'appalto nel 2000. E 1600 sfollati, infrastrutture e collegamenti della strada provinciale 12 che è praticamente distrutta nella zona del passo Cerasaro e sono danneggiate anche vie di fuga verso la costa, verso Gela. E la procura indaga sul perché i 12 milioni di fondi stanziati ai progetti siano stati fatti dal 97 in poi di fatti inutilizzati. Insomma, questi mi sembrano un po' i fatti centrali. Perché la stampa non ne parla più?
1: Sì, la ringrazio per aver riportato l'attenzione su questa tragedia. La stampa va ad ondate, lo dicevamo anche ieri. Quindi quando c'è stata la frana, tutte le telecamere si sono precipitate lì per giorni e giorni. Abbiamo visto interviste, esperti, analisi e poi come ogni cosa abbiamo la memoria corta, ce ne dimentichiamo e le persone restano lì con i loro problemi. La stessa cosa è accaduta anche con il terremoto all'Aquila, ad Amatrice. Adesso a fine agosto saranno 10 anni da quel terremoto e recentemente sono passata da quelle zone, non è cambiato molto, le famiglie sono ancora nelle abitazioni di emergenza, si vedono ancora i crolli come se il terremoto fosse stato una settimana fa, ma nessuno ne parla più. Questo è un po' un problema non solo della comunicazione ma in generale dell'Italia, che ha la memoria corta e quindi poi i fenomeni invece che essere affrontati e risolti continuano a ripetersi. Sono tutte tragedie annunciate, non si riesce però mai ad intervenire prima, peraltro intervenendo prima si spenderebbero anche meno soldi e soprattutto si salverebbero molte vite umane. Abbiamo un altro messaggio. Romana dice: l'Italia non ha riconosciuto lo Stato palestinese, punto, lo Stato Vaticano lo ha riconosciuto, sarebbe un bel passo per entrambi. Sì, lo Stato Vaticano l'ha riconosciuto, ha aperto una ambasciata, cioè l'ambasciatore palestinese presso la Santa Sede. La sede dell'ambasciata è a 2 passi da Piazza San Pietro, era stato Papa Francesco a inaugurare i rapporti diplomatici con lo Stato palestinese, quindi speriamo che anche l'Italia segua lo stesso esempio. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Buongiorno, sono Sergio, siamo da Roma.
1: Buongiorno.
6: Dunque, io ho sentito tempo fa, diciamo, un paio di resoconti giornalistici su 2 discorsi che ha fatto il Papa in materia di immigrazione, che mi sono sembrati nel tutto antitetici, e vorrei appunto chiedere qualcosa anche a lei in modo proposito. Allora, la prima occasione è stata la visita alle Canarie, quando il Papa ha detto praticamente nel suo discorso, ha detto agli aspiranti migranti di non partire, di restare a casa, di evitare i rischi, perché quella sua tratta è una rotta atlantica, è molto più pericolosa della stessa rotta mediterranea, insomma. E nel suo discorso ha anche detto praticamente, ha pronunciato parole molto forti contro i trafficanti di uomini, appunto, che sembravano toni di quelli usati da Wojtyła contro la mafia, era stata paragonata anche a questo. Ora, invece, quando è andato a Lampedusa, i toni erano completamente diversi, cioè erano i soliti toni della Chiesa riguardo appunto il diritto dei migranti a migrare, il dovere di accoglienza da parte dei paesi ricchi, cioè da noi. E anche il contesto era completamente diverso, diciamo, perché se alle Canarie praticamente sia i canadesi sia il governo probabilmente erano contenti del discorso che il Papa ha fatto, perché praticamente si trattava di scoraggiare una migrazione che il governo e i canadesi temono molto.
1: Sì, è molto chiaro quello che sta dicendo. Io però la interrompo per spiegare che cosa ha detto il Papa alle Canarie. Io ero presente sia alle Canarie che a Lampedusa. In realtà i discorsi del Papa sono stati identici e sulla stessa linea. Lui ha ripetuto i quattro verbi di Papa Francesco sia alle Canarie che a Lampedusa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti. Ha poi fatto un discorso, ma questo discorso la Chiesa lo fa da sempre, sul diritto a non emigrare. Cioè, lui dice sì, ci si allontana dal proprio paese per quale motivo? Perché ci sono guerre, perché c'è un'ingiustizia sociale, c'è le morti e i viaggi spesso sono frutto non di una scelta libera, ma di una necessità per sottrarsi a condizioni di vita improponibili, per cui c'è un diritto a rimanere nel proprio paese quando ci sono delle condizioni che lo permettono. E l'altra cosa che ha detto in entrambi i paesi, sia in Spagna alle Canarie e sia in Italia a Lampedusa, è che ci devono essere delle vie legali di migrazione. Ha parlato dei corridoi umanitari e quindi ha sollecitato gli stati non solo ad accogliere chi arriva su barconi di fortuna, ma proprio a istituzionalizzare delle vie di accesso legali. Ha usato parole molto forti in Spagna più volte, quindi non solo alle Canarie, ma anche nei discorsi che ha fatto a Madrid, a Barcellona e a Montserrat. Ha ribadito che non si può chiudere la porta ai fratelli che sono in difficoltà, che non è lecito per i cristiani adorare Cristo e poi disprezzare il fratello, e si riferiva in particolare ai migranti. Ai migranti ha detto: mi inginocchio di fronte a voi e al vostro dolore. Ha buttato in mare una corona al ricordo di quanti sono morti nella traversata atlantica, che insieme a quella del Mediterraneo centrale è una delle più pericolose, e come ricordava l'ascoltatore, ha poi usato delle parole molto simili a quelle di Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi contro la mafia. Ha detto ai trafficanti di uomini: convertitevi, e ha poi specificato che dovranno rendere conto di come si sono arricchiti alle spalle dei migranti e di altri esseri umani. E poi al discorso che ha fatto al Parlamento spagnolo, il primo Papa a entrare alle Cortes spagnola e a fare un discorso, dice: pur nella distinzione fra politica e religione, ha però richiamato i legislatori a curarsi della dignità delle persone, senza distinzioni. Dice: la dignità non ha passaporto, ed è la dignità il metro sul quale si deve giudicare la bontà di una legge. Una legge è giusta ed è buona quando difende la dignità di tutti. Appunto, sia in Spagna ha detto proprio esplicitamente: la dignità non ha passaporto, e sia poi a Lampedusa ha ricordato il dovere di accogliere. I quattro verbi li ricordo: accogliere, proteggere, promuovere e integrare, perché non basta accogliere, c'è poi un secondo naufragio in uno dei discorsi, adesso non ricordo se alla Spalmas o a Tenerife, ha proprio parlato di questo secondo naufragio, perché il primo è quello in mare dal quale si cerca di salvarsi, ma il secondo naufragio è quando poi, approdati nel luogo dove si arriva, si viene lasciati soli. E abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, sono Pasquale da Roma, ringraziandovi sempre di quello che fate tutte le mattine. Volevo ricordare del bombardamento che c'è stato a Kiev stanotte, molto violento, probabilmente più violento dall'inizio della guerra. Io ho una testimonianza diretta, nel senso indiretta, perché la mia fidanzata vive a Kiev, quindi questo me lo ha raccontato. E niente, questo è quello che volevo ricordare. Probabilmente l'avete fatto, ma io non mi sono collegato sin dall'inizio della trasmissione, quindi non lo so se l'avete ricordato questo. Io vi ricordo sempre che queste persone, questi civili, vivono tutte le notti in questa condizione, che quello che più mi spaventa, diciamo, quando io personalmente parlo con lei, parlo con la mia fidanzata di notte, quasi tutte le notti, anche per, diciamo, per passare il tempo insieme, no? E quello che mi spaventa di più è che lei mi dice: non ti preoccupare, perché io mi sono abituata, io e i miei figli ci siamo abituati. Questa è la cosa che mi spaventa di più, pensando a chi invece non ha mai avuto questa esperienza, insomma. Ecco, volevo dire questo, vi ringrazio tantissimo.
1: La ringrazio per questa testimonianza. È una cosa tragica abituarsi al rumore della guerra, anche nella striscia di Gaza, comunque ovunque ci siano guerre, purtroppo ci si abitua è una questione poi anche di sopravvivenza. E il punto però è che anche poi l'opinione pubblica mondiale sembra assuefarsi a questa condizione, e in qualche modo la guerra viene normalizzata, mentre ci sarebbe l'urgenza di mettere in campo opzioni diplomatiche per far terminare questi conflitti. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Sono Antonio e chiamo da provincia di Milano. Senta, volevo dire qualcosa a proposito di questa guerra insensata che si sta protraendo oltre i limiti del decente, diciamo, tra Iran e Stati Uniti. Io nel 2006 ero in Arabia Saudita per lavoro e facevo un corso ai giovani ingegneri sauditi, che erano poi tutti i figli di Rampolli legati anche alla famiglia reale, e parlando di più e di meno, oltre che dei fatti tecnici, parlavo anche di politica, mi resi conto che erano tutti contrari agli americani, perché loro dicevano: l'America ci ha fatto entrare in questa guerra con Saddam Hussein, abbiamo finanziato 50 miliardi, però non abbiamo capito che il problema non era Saddam Hussein, erano loro, e li hanno mandati via dalla base di Daran, che era un tiro di schioppo da dove stavamo noi al Qomar. Questi americani non se ne sono andati, hanno trovato nel Bahrain, che è un tiro di schioppo per l'Arabia Saudita, che oltretutto non c'è manco più petrolio in Bahrain, e poi sono andati a Doha. Questo fatto qui non ha garantito la stabilità della regione, anzi ha peggiorato questa stabilità, e lo vediamo perché praticamente con tutti gli attacchi che ci sono, eccetera eccetera, questi continuano praticamente a ostacolare, a chiudere, come dicono gli americani, a ostacolare il passaggio eccetera, che poi non si sa bene se sono loro o gli americani, non si capisce. Una cosa di fatto è che la flotta americana invincibile sta in retroguardia praticamente, sicuramente fuori ora dallo stretto di Hormuz, perché sono a un tiro di schioppo, quindi è una guerra che non finirà mai. I paesi arabi l'hanno capito, però l'America, alcuni li tiene in scacco, tipo Doha, perché ormai Doha non sa più che fare, cioè gli americani con la base lì, che gli arrivano i missili addosso, eccetera eccetera, anche se insomma i rapporti sono buoni in teoria tra Doha e l'Iran. Quindi questa guerra prima finisce, meglio è. Gli americani si sono resi conto che l'Iran non è il pericolo lì, l'Iran non è proprio il pericolo è, sono altri, senza far nomi, che ha creato questa instabilità. Senza questa instabilità, diciamo, voluta, lì non sarebbe successo niente, capisce? Tanto è vero, guarda, le dico di più. Nel 2014 io, per il mio lavoro, mi sono reso conto che l'Iran faceva delle triangolazioni dall'Europa, dagli Stati Uniti da tutte le parti per rifornire l'Iran, e i paesi arabi tipo Abu Dhabi facevano parte di questa triangolazione insieme alla Turchia. Quindi si sono resi conto benissimo che l'Iran non è il vero problema. Il problema sono questi qui che fomentano questi spazi scatenati guerrafondai che vogliono tutti questo. Questa è la verità.
1: La ringrazio. Sì. La ringrazio. Peraltro sì, peraltro appunto non si capisce se lo stretto di Hormuz è chiuso dagli iraniani o dagli americani. Ricordo che l'amministrazione Obama nel 2015 aveva firmato un accordo sul nucleare iraniano. L'Iran aveva eliminato una grande percentuale delle proprie scorte di uranio arricchito e aveva tagliato, ridotto di 2/3 i macchinari utilizzati per arricchire l'uranio e aveva dato l'ok alle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In cambio gli Stati Uniti avevano ritirato le sanzioni. Nel 2018 gli Stati Uniti, per volontà di Trump, si sono ritirati dall'accordo e quello che poi è successo è sotto gli occhi di tutti. Gli Stati Uniti nello spazio medio orientale giocano sempre un po' a fare i padroni, fra virgolette. Ricordiamo che anche Bin Laden era stato creato e sovvenzionato dagli Stati Uniti, poi gli stessi Stati Uniti dopo l'attacco alle Torri Gemelle l'hanno cercato e ucciso, quindi si muovono un po' come elefanti in cristalleria. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Sì, allora intanto che recuperiamo la telefonata leggiamo qualche messaggio. Dice ancora sul caso Roggero: se a sparare fosse stato un non assimilato italiano, proviamo a pensare quale sarebbe la diversa reazione di questa destra, se Serena da Pordenone. Pronto, abbiamo recuperato la telefonata, pronto?
9: Pronto?
1: Sì, sì, mi dica.
9: Pronto, buongiorno, sono Antonella da Roma, sono insegnante di liceo, anche se di matematica e fisica, però ho telefonato perché la storia del gioielliere, che sta invadendo ovviamente i dibattiti, eccetera, con tutti invece i problemi che abbiamo da risolvere in Italia, ma soprattutto sta allontanando, è un altro di quei atteggiamenti che allontana moltissimo i giovani dalla politica. Ed è un peccato incredibile. Io, anche se sono di matematica e fisica, faccio fare ai miei studenti moltissime relazioni personali su argomenti tipo femminicidi, libri che do da leggere per educazione civica o mostre che andiamo a vedere sul sociale, eccetera. Ed è una cosa incredibile la bellezza che esce fuori, la profondità, lo spirito veramente critico, costruttivo di questi ragazzi. Gli studenti e studentesse che invece ci perdiamo. Io sono anche mamma di 2 figli, di cui una vive all'estero perché chiaramente ha delle possibilità completamente diverse, ma soprattutto vive la sensazione ogni giorno, vive in Olanda, che lo Stato, la città fa qualcosa per loro, e cosa che non vive mio figlio, che vive qui a Roma, che invece ha è un ragazzo, uno studente di 25 anni che va alle manifestazioni, si interessa, fa teatro sociale con i carcerati, eccetera, ma ha provato a avvicinarsi alla politica, anche a 2 partiti, ma non li rappresenta, non sente che li rappresenta, cioè loro sono sensibili a temi completamente diversi e sono sensibili appunto alle prospettive sia per i giovani, sono sensibili ai problemi sociali, sono sensibili all'integrazione dei migranti, sono sensibili ai femminicidi, alla violenza, a questo problema dei social. E la testimonianza che vorrei dare è che purtroppo molti giovani equilibrati, proprio i migliori, non sono gli urlatori dei social e non hanno voce, e non è questa modo di fare politica, questo modello che stiamo offrendo noi adulti, che li incoraggiamo a partecipare attivamente e ci riperdiamo. E guardi, c'è un potenziale, una bellezza dentro. Io insegno da tanti anni e parlo molto con gli studenti e le studentesse, e c'è una potenzialità pazzesca che ci perdiamo. Ecco, io il mio appello è che qualcuno, qualche partito, qualcuno in politica si occupi di questo, cioè, perché poi la realtà che vivono questi giovani ogni giorno, i problemi che hanno, è completamente lontano da queste vicende del gioielliere, che c'è pochissimo da parlare, quello che io ho scritto già nei messaggi. Cioè, il gioielliere non è che si è dato giustizia, perché non esiste in Italia il codice penale, la pena di morte per un rapinatore anche a mano armata, quindi lui ha deciso di attribuire una pena maggiore di quella che è prevista dal nostro codice penale. Non si è pentito, non si è rammaricato, lei l'ha detto molto bene nella trasmissione. Quindi com'è possibile che ne stiamo a parlare giorni e giorni e non affrontiamo tutti i problemi che possono stare a cuore invece ai cittadini, che li renderebbero più partecipi anche alla politica? Come appunto ho scritto in un messaggio precedente, abbiamo i femminicidi, il sovraffollamento delle carceri, i suicidi in carcere, le morti sul lavoro, questo problema del digitale, dell'intelligenza artificiale che non stiamo affrontando in modo strutturale.
1: Ha perfettamente ragione. Questo modo di affrontare i temi sicuramente allontana i giovani dalla politica, invece quando si affrontano temi concreti, peraltro i giovani lo hanno dimostrato anche nell'ultimo referendum sulla giustizia, sono andati a votare in massa per difendere la Costituzione, ma non solo sono andati a votare in massa, ma si sono informati nei dibattiti organizzati soprattutto nelle parrocchie, nelle associazioni, dove si spiegavano le ragioni del sì e le ragioni del no. Questi incontri erano partecipatissimi da parte dei ragazzi. E quindi sì, quando si toccano temi concreti i giovani ci sono, bisogna che la politica appunto intercetti anche le loro esigenze concrete. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Pronto?
1: Sì.
10: Sono io in linea?
1: Sì, è lei.
10: Allora, buongiorno, sono Luciana, chiamo da Campobasso, Molise. Allora, prima di tutto voglio ringraziarla perché mi è piaciuta tantissimo la sua conduzione.
1: Grazie.
10: Spero di risentirla presto. E ringraziare attraverso lei, vorrei ringraziare anche tutti i giornalisti che ci danno il modo di poter capire quello che abbiamo intorno, e in particolare i giornalisti che fanno inchieste, che ci aiutano anche a capire come tutti quanti possiamo intervenire positivamente su alcuni problemi con i nostri impegni personali. Come diceva pochi giorni fa un'ascoltatrice che parlava del fumo, del fumare o non fumare, che già può essere un contributo o meno al fatto dell'inquinamento ambientale, eccetera. E volevo richiamare anche velocemente il programma di Sabrina Giannini, che indovina chi viene a cena, perché realmente mi sembra proprio che l'arma più potente, come qualcuno ha detto, è la forchetta, è il mezzo proprio con cui noi possiamo con i nostri consumi intervenire positivamente.
1: Sì,
10: diciamo,
1: ha ragione, io devo interrompere perché siamo quasi in chiusura. Oggi che è il 19 luglio volevo suggerirvi anche un libro da leggere, Giovanna Cucè e Nadia Furnari, il libro si intitola Rita Atria, la settima vittima di Via D'Amelio. È la ragazza di 17 anni che il 26 luglio del 92 si è tolta la vita, ma su questo probabilmente si riapriranno le indagini. Si era affidata a Paolo Borsellino per togliersi dal contesto mafioso nel quale viveva. Il magistrato Roberto Di Bella, che in questa settimana ha festeggiato giustamente l'approvazione della legge Liberi di Scegliere per togliere appunto i minori dai contesti mafiosi, ha detto: se ci fosse stata quella legge probabilmente Rita Atria sarebbe ancora viva. Noi però dobbiamo chiudere qui. grazie per questa settimana passata assieme. Nella prossima settimana, da domani, Prima Pagina sarà condotto da Roberto Sommella, direttore del quotidiano di Milano Finanza. Ringraziamo Fabrizio Paccione per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Natascia Cerqueti. Potete riascoltarci su Rai Play Sound, e grazie ancora per questa settimana.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 25 luglio, via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su conad.it.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però! Quanto mi manca il calcio vero!
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Stati Uniti, Iran, rottura completa, nullo l'accordo di cessate il fuoco, daremo una lezione al grande Satana, avverte Teheran. Massicci raid americani dopo la morte di due soldati in Giordania.
3: Caso Roggero, ingiusto condannarlo a morire in carcere, afferma la Premier Meloni. Salvini visita il gioielliere in cella, istituzioni sacrificate sull'altare della propaganda, dicono le opposizioni.
2: 34 anni dalla morte di Paolo Borsellino nella strage di Via D'Amelio, responsabilità accertate ma manca ancora qualche tassello. La procuratrice di Palermo Lia Sava, completare il quadro è un imperativo anche morale.
3: Mondiale di calcio, il momento della verità. Stasera l'ultimo atto fra la Spagna e i campioni uscenti dell'Argentina. L'Inghilterra è terza, Francia sconfitta per 6-4 al termine di una spettacolare finale di consolazione.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Tra Iran e Stati Uniti la tensione è di nuovo alle stelle. Da Teheran la guida suprema Khamenei dichiara non più valido l'accordo raggiunto a giugno e per l'ottava notte si susseguono i raid americani in risposta all'uccisione di due soldati statunitensi in una base in Giordania.
4: Washington rivendica gli attacchi su Bandar Abbas, Sirik e l'isola di Kerm, spiegando che l'obiettivo è duplice: limitare la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nella regione e rispondere all'uccisione dei due soldati americani in una base in Giordania. Secondo il Wall Street Journal, oltre agli aerei cisterna mandati a Tel Aviv, Washington starebbe inviando d'urgenza F-16 ed F-35 per colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria. Si starebbe, insomma, preparando ad alzare ulteriormente il tiro. Ma Teheran non si fa intimidire, sferrando un nuovo attacco contro due strutture militari statunitensi in Kuwait. Le ripetute violazioni americane dell'accordo raggiunto a giugno lo rendono nullo. Tuona, restando ancora nell'ombra, la guida suprema iraniana Khamenei. Abbiamo in serbo, per il grande Satana, lezioni indimenticabili, minaccia. Non me ne importa nulla, è il commento del presidente Trump. In una guerra che si concentra sullo stretto di Hormuz, snodo dell'oro nero mondiale, nel mirino finisce anche l'oro blu, l'acqua. 10.000 iraniani ne sono rimasti senza dopo l'attacco a un impianto di desalinizzazione. Teheran colpisce una struttura analoga in Kuwait, dalla quale dipende il fabbisogno idrico locale. Azzurra Merino, GR3.
3: Fanno discutere le dichiarazioni del sindaco di New York, Mamdani. Se Netanyahu verrà per l'Assemblea Generale dell'ONU a settembre, potrei arrestarlo. È un criminale di guerra, va processato all'Aia. Si concentri sui suoi fallimenti, la risposta dell'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Tel Aviv continua intanto a bombardare il sud del Libano e la striscia di Gaza, dove è stata sterminata una famiglia palestinese con 3 bambini. L'inviata.
5: Quando i soccorritori arrivano in ospedale con in braccio il suo corpo senza vita, Arwa, 8 anni, è una massa di lunghi capelli sciolti e grigi di polvere. È morta in un raid israeliano coi genitori e altri 2 fratellini, 11 in tutto le vittime nelle 24 ore, bambini, anche tra i feriti. Israele dichiara di prendere di mira cellule e infrastrutture di Hamas, i civili ne pagano il prezzo. Ora che vivono stretti nei campi tendati dentro la metà della striscia, e non lascia spazio a interpretazioni il titolo dell'iniziativa del movimento Nahala della colonna Daniel Weiss che l'Unione Europea ha sanzionato. La marcia delle migliaia verso Gaza, sponsorizzata anche da alcuni ministri oggi, spingerà nel sud di Israele, nonostante il divieto dell'esercito a entrare nella striscia, la richiesta del ritorno degli insediamenti e dell'espulsione dei palestinesi. Nel villaggio di Al-Mughayr in Cisgiordania è morto per le ferite subite proprio da un colono, Fadi Al-Nasem, giovane promessa del calcio palestinese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
2: Notte di bombardamenti russi in Ucraina. In un poco più di un'ora decine di missili e oltre 100 droni si sono abbattuti su Kiev. Nel mirino, secondo Mosca, strutture del settore industriale militare, ma sono stati colpiti anche 2 palazzi, almeno un civile è morto e tra le macerie ci potrebbero essere altre vittime. Droni ucraini hanno danneggiato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol.
3: In Italia adesso con il caso Roggero, sulla vicenda del gioielliere in prigione per aver inseguito per strada e ucciso 2 malviventi che avevano rapinato il suo negozio, Giorgia Meloni affida al Corriere della Sera le proprie riflessioni. Ingiusto dare 8 anni ai pedofili e condannare lui a morire in carcere. Per la Premier bisogna capire il trauma, il dolore, lo stress e la paura di quest'uomo. A proposito della richiesta di grazia, conferma di essere stata lei a chiedere al ministro Nordio di istruire il procedimento. Ovviamente sottolinea senza mai mettere in dubbio che la concessione o meno sia prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica.
2: E sulla vicenda, ma anche su altri temi, si inasprisce il confronto tra maggioranza e opposizione.
0: A sostenere la grazia per Mario Roggero è tutto il centrodestra, compresa Forza Italia, che pure parla di eccesso di legittima difesa. Ieri la visita in carcere del leghista Matteo Salvini, che valuta una candidatura del gioielliere e chiede di estendere la legittima difesa fuori da casa. A bollate anche Ciro Maschio, Fratelli d'Italia.
6: Gli avvocati faranno il ricorso alla Corte Europea, la politica deve migliorare le norme sulla legittima difesa e lo stiamo facendo.
0: Vannacci annuncia gazebo sul tema e pensa di incontrare Roggero. Per Giuseppe Conte 5 Stelle c'è una gara a destra per primeggiare nello sciacallaggio. Si stanno sacrificando le istituzioni sull'altare della propaganda, rincara il PD. Schieramenti pronti allo scontro anche sulla legge elettorale da martedì in commissione al Senato. Il presidente La Russa non nega le scorie lasciate dal voto sulle preferenze e lascia alla coalizione la scelta se riproporle o meno. Lavoro, casa, salute sono le urgenze del paese, attacca la segretaria PD Elly Schlein dal campeggio dei Giovani Democratici in Emilia.
7: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere.
0: Ennesima forzatura per blindare il potere, l'affondo di AWS. Francesco Macaro, GR3.
3: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, nella quale vennero uccisi Paolo Borsellino e 5 componenti della scorta. La procuratrice generale del capoluogo siciliano, Lia Sava, durante i suoi anni di servizio a Caltanissetta ha seguito le inchieste su quell'attentato e su quello di Capaci, da cui sono scaturite le sentenze che hanno stabilito in via definitiva le responsabilità di Cosa Nostra. Il lavoro della procura nissena però non è ancora concluso. L'intervista.
8: Attualmente mancano ancora dei pezzi, cosiddetti concorrenti esterni. La procura di Caltanissetta sta indagando e sta battendo tutte le piste.
9: Si è sempre detto che la strage di Capaci è tutta di mafia e in via D'Amelio invece ci sono altri livelli. È una lettura corretta?
8: È una semplificazione. Chiaro che con riferimento al Borsellino Quater sono di più quelli che possono essere definiti i pezzi che mancano, ma non possiamo escludere che le indagini doverose che sta facendo la procura di Caltanissetta possano portare anche a degli ulteriori tasselli con riferimento alla strage di Capaci. Ho parlato più volte di verità in itinere, nel senso che ognuno che è stato a Caltanissetta, che ha lavorato a Caltanissetta, è arrivato a certi passaggi, a certi punti. È quasi un'inquietudine per noi magistrati arrivare a quella verità. È un impegno, oltre che professionale, anche etico e morale.
9: Fausto Bertuccioli, GR3.
2: A Milano Marittima, sulla Riviera Romagnola, è sequestrata la piscina dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata. L'impianto sarebbe rimasto aperto nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda nel tentativo di soccorrere il nipote di 4 anni. Anche il piccolo è poi morto all'ospedale di Bergamo. Infine, nel lago di Garda, a Sirmione, disperso un 29enne che aveva salvato un altro bambino in difficoltà.
3: La morsa del caldo sull'Italia dovrebbe avere le ore contate. Le temperature roventi di questi giorni saranno mitigate da correnti di aria artica e temporali già presenti al nord, che nei prossimi giorni potranno interessare anche alcune zone del centro. A Milano ieri sera violenta grandinata, allontanate migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine.
2: Sono in vigore da oggi le nuove regole europee sul fast fashion, la moda veloce, che ogni anno manda al macero oltre 500.000 tonnellate di abiti e scarpe invendute. Arriva una virata nel segno della sostenibilità.
10: Da oggi in vigore la regola delle 3R, recupero, riuso, riciclo. Il regolamento europeo dell'eco design prevede che l'abbigliamento invenduto non possa essere più destinato al macero come avvenuto finora. Ad oggi circa il 9% di scarpe e abiti non difettosi viene comunque distrutta. Simonetta Pattuglia, docente di marketing all'Università Tor Vergata.
11: Siamo in un'ottica ipercapitalistica. Fino a poco tempo fa prevedeva una sovrapproduzione, quindi un sovraconsumo. Adesso il consumatore invece non vede di buon occhio la sovrapproduzione, quindi anche i grandissimi brand di lusso debbono attestarsi in una logica di produzione per quanto verrà venduto.
10: D'ora in poi vestiti, calzature e accessori dovranno essere riutilizzati, donati, riciclati o recuperati in altro modo, così da prolungarne il ciclo di vita e ridurre gli sprechi. Le medie imprese saranno interessate dall'obbligo a partire dal 2030, mentre restano escluse le piccole aziende. Amalia Carosi, GR3.
3: I mondiali di calcio sono arrivati all'ultimo atto, stasera alle 21 l'attesa finale tra Argentina e Spagna, ieri rocambolesca e spettacolare confronto per il terzo posto vinto dall'Inghilterra sulla Francia per 6-4. L'inviato.
12: Nel mondiale larghissimo e dilatato mancava un'esibizione smodata, spettacolare americana e infatti il pubblico di Miami, per lo più neutrale, è andato in visibilio di fronte alla 6-4 dell'Inghilterra sulla Francia, come una partita di basket NBA a punteggio alto, corse contropiede e poca difesa, ma nessuna delle due nazionali avrebbe voluto giocare per il terzo posto. L'unico modo allora è stato questo, scordarsi il passato e la tattica. Gli artisti non mancavano, Mbappé doppietta, ha riportato in scia la Francia sotto per 4-0 nel primo tempo, gli assist geniali di Olise dalla parte inglese, Saka ha segnato una tripletta, Bellingham il 6-4 conclusivo, calcio trasformato anche dalle pause dissetanti e pubblicitarie, evoluzione continua, restano le storie individuali, superstar e allenatori. Deschamps ha salutato dopo 14 anni le sue parole ai microfoni di Rai Sport.
13: 14 anni al servizio della nazionale con tutti i momenti bellissimi che abbiamo vissuto, è un orgoglio di quello che è stato fatto con il mio staff, è stata un'avventura umana incredibile.
12: Miami, Daniele Fortuna, GR3.
2: Al via oggi Classiche Forme, festival internazionale di musica da camera ideato e diretto dalla pianista Beatrice Rana nel suo Salento. Il programma si snoda fino al 26 luglio, stasera il concerto inaugurale con Sarah Willis.
13: Un orgoglio di quello che è stato fatto con il mio staff, è stata un'avventura umana incredibile.
12: Miami, Daniele Fortuna, GR3.
2: Al via oggi Classiche Forme, festival internazionale di musica da camera ideato e diretto dalla pianista Beatrice Rana nel suo Salento. Il programma si snoda fino al 26 luglio, stasera il concerto inaugurale con Sarah Willis, primo corno dei Berliner Philharmoniker e la sua eclettica Sarah Band, tra Mozart

0: scomparse nella natura, I frantoi storici, che ha come protagonisti Beatrice e i suoi Friends, interpreti internazionali accanto a talenti in ascesa, dai violinisti Andrea Obiso e Ruslan Talas al violoncellista Pablo Fernandez, dal Lavos Ensemble al nuovo quartet. Lessico familiare, spiega la pianista, è il tema di questa edizione.
1: Sono nata in una famiglia di musicisti e ho sempre vissuto la musica come un linguaggio di comunicazione a casa e con le persone più vicine, e mi piaceva condividerlo con il pubblico di Classiche Forme, non solo tramite la mia musica e quella degli artisti che invito, ma tramite pagine di compositori legati da parentele o maestro e allievo, quindi veramente entrare nelle case di questi compositori.
0: Classiche Forme ruoterà attorno al progetto La Cura del Talento a sostegno dei giovani musicisti. Opere Prime è l'album che raccoglie le prime 9 commissioni del festival, già disponibile sulle piattaforme. Claudia Fayens, GR3.
2: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Gianni Tola e Fernando Conti.
3: Ora Onda Verde, il meteo e poi lezioni di musica, il prossimo GR alle 13.45. Da Andrea Donato e Valentina Antonelli ancora l'augurio di una buona giornata.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
8: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
8: Accedi
7: al tuo prossimo livello
8: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 8:58 minuti. Segnaliamo un traffico in forte aumento sulle strade della penisola, una domenica da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio sera. Per agevolare la circolazione, oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22. Al momento in A9 sulla Lainate Chiasso, code a barriera di Como Grandate in direzione Lainate. In A1 code per traffico intenso a barriera di Milano Sud in direzione di Bologna. Sulla Genova Grave Lonatoce code tra Masone e l'allacciamento alla 10 in direzione della Genova Voltri. Ci spostiamo al centro in A1 nel tratto Firenze-Roma, traffico rallentato per una perdita di carico tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Andiamo poi sul raccordo per Benevento, traffico rallentato a svincolo Benevento in direzione della stazione. In A18 la Tirrena inferiore, traffico intenso a incrocio Policastro-Bussentino in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per incidente a incrocio Foggia in direzione delle Terme Salentine. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
11: In collaborazione con il CIS.

0: radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI Radio 3.
2: Radio 3, lezioni di musica. Johannes Brahms, sonata numero 2 in fa maggiore, opera 99 per violoncello e pianoforte, con Giovanni Bietti.

Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra piccola serie di lezioni di musica dedicate a Johannes Brahms, più esattamente a alcune sonate per strumento solista e pianoforte. Ieri abbiamo parlato della prima sonata per violoncello e pianoforte, opera 38 del 1865, e oggi salutiamo l'anno vecchio e aspettiamo l'anno nuovo con la seconda grande sonata opera 99, uno dei capolavori assoluti del repertorio, che Brahms scrive oltre 20 anni più tardi, nel 1886, che è l'anno della sua quarta sinfonia, opera 98, e devo dire che alcuni aspetti della sinfonia, alcune novità, soprattutto nell'elaborazione dei materiali che Brahms sperimenta nella sua ultima sinfonia, sono abbastanza evidenti anche in questa sonata. Sonata che ha diversi aspetti in comune con la precedente nel tipo di forma, nel tipo di scrittura, questa attenzione per i registri gravi. La forma sonata anche in questo caso è basata non su due temi, ma su tre temi, li sentiremo, ma in realtà ci sono delle novità rispetto al brano scritto 20 anni prima, delle novità molto evidenti, molto chiare. La novità forse in assoluto più evidente e più notevole è il modo di costruire i temi e il modo di elaborare i temi, secondo quella che Schoenberg qualche decennio più tardi chiamerà la tecnica della variazione in sviluppo. Quindi non c'è soltanto la tecnica dello sviluppo, ma i temi vengono variati esattamente nel momento in cui Brahms comincia ad elaborarli. E questo è particolarmente evidente nel tema iniziale di questa sonata. La sonata comincia con un vigoroso tremolo del pianoforte. Questo tessuto di accompagnamento, non solo che crea questa atmosfera agitata, il tema del violoncello è un tema che ha delle caratteristiche perfino eroiche. Il violoncello canta. E poi c'è una seconda parte che sale. E raggiunge questa nota acutissima, assomiglia un po' proprio nella sua spazialità questo gesto a quello con cui si apriva la sonata opera 38, ma la cosa interessante è quello che succede subito dopo. Noi ci aspetteremmo una ripetizione del tema, stavolta nel pianoforte, il dialogo caratteristico della musica da camera, e in effetti il pianoforte ci fa subito sentire

Quindi c'è una, come posso dire, il tema passa effettivamente al pianoforte, c'è un dialogo fra i due strumenti, sì, ma la cosa interessante è quello che nel frattempo suona il violoncello, perché il violoncello espande il gesto del tema iniziale su. Nel frattempo il violoncello comincia a suonare.

Quindi praticamente le quattro battute iniziali diventano in questo caso otto battute. E poi anche, ricordate quella salita. Sentite cosa diventa. Quindi c'è un modo di elaborare il tema in cui la ripetizione diventa variazione ed espansione. Il pensiero diventa molto più complesso. Il tema iniziale della sonata opera 38 era un meraviglioso tema lirico che veniva in qualche modo semplicemente prolungato, raggiungendo un punto culminante, con il pianoforte che suona un accompagnamento. In questo caso, in qualche modo, c'è un'ambiguità sia nel rapporto fra tema e accompagnamento e sia nel modo di sviluppare il tema, perché il tema viene sì ripetuto, ma allo stesso tempo ampliato nelle dimensioni e anche variato, variato quindi proprio trasformando il materiale. Non a caso, questo è un brano, una sonata in cui Brahms è molto più sintetico. Nella sonata opera 38, alla esposizione del tema, che era prima suonato dal violoncello, poi dal pianoforte, cioè seguiva una ampia transizione, poi si arrivava a un secondo tema piuttosto veemente in imitazione fra i due strumenti. Qui il secondo tema arriva quasi immediatamente e ha un carattere accordale, innodico quasi. E poi dopo viene ripreso dal violoncello. Il terzo tema, poi il tema di chiusa, ha un carattere ancora diverso. Il pianoforte arriva a una sorta di ostinato. Questo movimento continuo, questo movimento ostinato, iterato, il violoncello ci fa sentire. E questo tema viene ripreso dal pianoforte che lo varia. In qualche modo il rapporto fra i due strumenti si arricchisce di elementi che sono elementi di variazione. Quindi il discorso, il modo di elaborare i materiali di Brahms in questi 20 anni si è notevolmente trasformato, è diventato molto più complesso. La musica dell'ultimo Brahms, qui siamo appunto nell'ultimo periodo, 1886, il compositore morirà soltanto 11 anni più tardi, in questo periodo tardo brahmsiano la musica si fa ancora più densa, ancora più complessa e per una sorta di miracolo si fa ancora più lirica e ancora più sublime. E adesso sentiamo l'esposizione di questo movimento iniziale della sonata opera 99. Violoncello. Ora la salita. Pianoforte. Seguitasi il violoncello invece. Vedete che espande la frase ed ecco la salita. Dialogo.

La transizione è brevissima. Si abbassa. Ed ecco il secondo tema.

questo movimento nel pianoforte che ora diventa un ostinato. Questo è il terzo tema nel pianoforte.

naturalmente ripetizione dell'esposizione. Questa esposizione è molto più compatta rispetto alla sonata di cui abbiamo parlato ieri. La sonata di cui abbiamo parlato ieri, l'opera 38, la sola esposizione durava più di 3 minuti, 3 minuti e mezzo. Qui sono 2 minuti appena, quindi il pensiero brahmsiano si è fatto molto più concentrato, molto più sintetico, ma ugualmente ricco di eventi, ugualmente lirico, ugualmente complesso. E questa è proprio una delle caratteristiche forti dello stile tardo di Brahms, la estrema concentrazione del pensiero. C'è un elemento che Brahms aggiunge a questo punto, all'inizio dello sviluppo, perché lo sviluppo comincia, l'esposizione era finita. Brahms si sposta improvvisamente in questa tonalità. Fa diesis minore, ora questo è un elemento tecnico naturalmente, quindi chiedo un piccolo sforzo agli ascoltatori. Il fa diesis minore è una tonalità completamente straniata rispetto a quella principale del movimento, che è fa maggiore. Rispetto a questa tonalità lo sviluppo si sposta in questa. L'effetto è un effetto drammaticissimo, di straniamento totale dal punto di vista tonale. Andiamo in una zona lontanissima della nostra percezione. Ora, questo aspetto qui, naturalmente, nel corso del primo movimento è, come posso dire, un effetto drammatico, e il movimento è basato esattamente sul recuperare pian piano l'equilibrio, tornare alla tonalità iniziale. Brahms lo farà con una sottigliezza meravigliosa, ma come vedremo questo fa diesis, questa tonalità estranea, avrà un ruolo fondamentale anche nei movimenti successivi. Quindi Brahms sta qui pensando la costruzione della forma a largo raggio. L'intera sonata è organizzata su questi rapporti tonali straniati in qualche modo. Lo vedremo in dettaglio. L'aspetto interessante dello sviluppo, al di là di questo percorso tonale, quindi molto molto accidentato, è il modo progressivo in cui Brahms recupera la tonalità iniziale. Sentirete per esempio che ci sono degli istanti di grande rilassamento. A un certo punto arriviamo, il violoncello tremola, il pianoforte ci fa sentire

Quindi è come se il tema iniziale, che era un tema in qualche modo eroico, con questi intervalli, il ritmo puntato, ta-tom, ta-tom, diventasse invece... diventerà ancora più rilassato e ancora più statico poco più tardi, diventerà... come se Brahms volesse raggiungere la staticità assoluta, il rilassamento più totale immaginabile. E poi qui siamo già nella tonalità principale, siamo già in Fa. Quindi il percorso si è compiuto, ma la ripresa arriva un po' più tardi. Brahms recupera impeto e arriva di nuovo a farci sentire. Con i veementi tremoli del pianoforte. Questa caratteristica, l'idea di raggiungere nel corso dello sviluppo un momento di totale, assoluto rilassamento e poi dopo raggiungere la ripresa, è una delle caratteristiche più forti dello stile di Brahms. E soprattutto c'è questa idea di raggiungere la tonalità principale, quindi con una sensazione di risoluzione, di raggiungerla prima dell'effettivo arrivo della ripresa, fondere in qualche modo, mischiare fra loro la fine dello sviluppo e l'inizio della ripresa, con questo senso di meravigliosa ambiguità che appunto resta una cifra stilistica brahmsiana molto molto caratteristica. Ma proviamo a sentire per intero questo sviluppo fino all'inizio della ripresa, vi guido un po' durante l'ascolto. Fa diesis. Sentite la tensione? Questi cromatismi?

calma improvvisa? Questi sono i gesti del tema iniziale che sono completamente trasfigurati. Il tremolo è diventato una fascia sonora immobile.

E adesso arriviamo alla tonalità principale. Sentite? Sei il fantasma del tema iniziale. Nuova transizione.

Naturalmente il brano viene, come è consuetudine, completamente riscritto, ma l'aspetto affascinante sul quale potremmo, come dire, andare in profondità per giorni interi è questo nuovo modo di pensare la forma, nuovo modo di pensare il rapporto fra lo sviluppo e la ripresa. Questo fascino, il ritorno della tonalità che è ancora parte dello sviluppo e diventa una sospensione, e la ripresa è un ripartire, un recuperare slancio. Questo è proprio puro Brahms ed è proprio, come posso dire, uno dei trionfi, dei massimi risultati di questo grandissimo compositore. L'adagio, il secondo movimento, adagio affettuoso di questa sonata, è, guarda caso, in fa diesis. Tonalità principale. Qui siamo in fa diesis, che è la tonalità che Brahms ci aveva inaspettatamente annunciato nel corso dello sviluppo, quindi c'è un chiarissimo collegamento fra primo e secondo movimento e, come vedremo, anche con i movimenti successivi. Questo adagio affettuoso è quasi sicuramente l'adagio che Brahms aveva originariamente scritto per la prima sonata, per la sonata opera 38, che poi decise invece di eliminare. Quella sonata è rimasta in 3 movimenti, questa seconda sonata è in 4 movimenti. Questo adagio è uno dei vertici lirici di tutta l'opera di Brahms, è caratterizzato soprattutto dalla scrittura, perché questo tema è accompagnato dal violoncello che pizzica. Quindi quest'uso del pizzicato. Subito dopo il tema sarà invece accennato dal violoncello. Quindi lirico cantato, il pianoforte accompagna. C'è questa trasfigurazione, questa variazione costante nel timbro, in questo caso, nell'attacco del suono, che arricchisce e rende incredibilmente più sfumato e più complesso il dialogo fra i due strumenti. Questo movimento è scritto in forma ABA, c'è un tema centrale in modo minore, piuttosto drammatico. In che tonalità arriva? In fa minore, quindi recuperando la tonalità della sonata e del primo movimento. Questa dialettica fra fa e fa diesis, che Brahms ha introdotto all'inizio dello sviluppo del primo movimento, diventa più ricca e più complessa nel corso di questo brano. E a questo punto direi che è talmente bello e talmente lirico che possiamo sentirne almeno una parte insieme e poi ci occuperemo del resto della sonata. Sentite i pizzicati?

una nuova melodia. Sentite come i temi si infilano, come dire, sfociano l'uno nell'altro in questo fiume di lirismo. E di colpo, modo minore, sezione centrale, fa minore.

E sono i pizzicati dell'inizio che sono diventati un dialogo fra violoncello e pianoforte. Veramente un peccato interrompere una musica del genere, ma naturalmente spero che lo stimolo per i nostri ascoltatori sia di ascoltarsi immediatamente l'intera sonata opera 99 e magari confrontandola con la sonata precedente di cui abbiamo parlato ieri. Non abbiamo il tempo di parlare dello scherzo del terzo movimento allegro passionato di questa sonata in fa minore, nel quale c'è un piccolo episodio in fa diesis, ma vale la pena invece di accennare al allegro molto, l'ultimo movimento, il quarto movimento, che è nella forma classica, la forma haydniana, beethoveniana del rondò sonata, quindi è un rondò con i vari episodi, ma c'è uno sviluppo, quindi la forma è diciamo A, B, ripresa di A, la C è uno sviluppo, quindi è un processo sonatistico, e poi c'è una nuova ripresa di A e di B risolto nella tonalità principale. Il tema è un tema meraviglioso, cantabile.

questo dialogo, il tema è un tema giocoso, meraviglioso. Vi faccio notare la B, l'episodio intermedio, che funziona come secondo tema del Rondò Sonata, che ha un po' le caratteristiche della musica ungherese che Brahms amava tanto. Sentirete anche l'accompagnamento, tutto ton, tutto ton del violoncello, ma l'aspetto forse più interessante è la seconda ripresa del tema, è il tema, la seconda volta che torna, quindi è la ripresa di questa forma di rondò sonata, torna in che tonalità?

all'inizio era. Torna, guarda caso, in fa diesis maggiore e poi si sposta nella tonalità principale. Ci sarebbe un tecnicismo perché Brahms non lo scrive come fa diesis ma come sol bemolle, ma lasciamo stare questo aspetto. Il richiamo, che quindi è un richiamo ciclico, all'uso della straniata tonalità di fa diesis, tanto nel primo quanto nel, soprattutto nel secondo movimento, che è proprio nella tonalità di fa diesis, è un richiamo evidente e in qualche modo così Brahms corona il percorso della sonata costruendo un sottilissimo, sottilissimo collegamento ciclico fra tutti i movimenti. Abbiamo il tempo per sentire, forse non per intero questo movimento, ma almeno gran parte. Vi seguo un po' durante l'ascolto. Nel frattempo vi saluto, vi auguro buone feste e buon anno. Saluti da Giovanni Bietti.

0: Radio 3, lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 31 dicembre 2023. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Pagina 3 Internazionale.
3: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Pagina 3 Internazionale, la rassegna stampa di Radio 3 dedicata alle pagine culturali e dei giornali di tutto il mondo. Sono le 9:31 minuti e 50 secondi di domenica 19 luglio. Io sono Daniele Cassandro, vi parlo dagli studi Rai di Corso Sempione a Milano. Con me vi salutano Roberto Badiali alla parte tecnica a Milano e Cristina Santi da Roma e Maria Chiara Beranek alla regia e alla cura del programma. Come al solito vi ricordo che potete mandare messaggi, sms e whatsapp durante la diretta al numero 335-5634-296. Ad accompagnarci nella puntata di oggi ci sarà la musica di Chantel. Chantel è un DJ e produttore tedesco di origine romena che è famoso ormai in tutta Europa e non solo per il suo mix da musica gitana e balcanica e dance ed elettronica. Il suo vero nome è Stefan Hantel ed è nato a Mannheim in Germania nel 1968 e con gli ascolti di oggi ci accorgeremo come l'etichetta di world music ormai vada molto stretta a questi artisti. La sua è assolutamente una musica dance di oggi, vista se volete da una prospettiva eccentrica, cioè quella dell'Europa orientale. Il nostro viaggio di oggi, vedrete, ci porterà dal Mare Egeo, dove si svolge l'Odissea, il lungo viaggio, il lungo Nostos, il lungo viaggio di ritorno a casa di Ulisse, nel filmone Colossal di Christopher Nolan, che finalmente è arrivato nelle sale questa settimana. Parleremo della Parigi del XX secolo, vista un secolo prima da Jules Verne. Parleremo di chirurgia estetica e parleremo anche di un buffo portacenere disegnato da Salvador Dalí per la compagnia aerea di bandiera indiana Air India. Quindi seguitemi in questo giro del mondo con la stampa straniera, perché leggeremo delle cose interessanti e curiose. Cominciamo con il tema di cui tutte le pagine culturali del mondo stanno parlando, ovvero dell'Odissea, Odyssey, il Colossal di Christopher Nolan. L'ho visto l'altro giorno. Posso dirvi che è un film assolutamente spettacolare. Tutte le polemiche sul fatto se fosse o no, se rispondesse o no così alla realtà del testo di Omero sono abbastanza inutili, e si parla sempre di un colossal hollywoodiano, è un'interpretazione delle avventure di Ulisse, va preso come un grande film di avventura e va goduto in questo senso, anzi secondo me va anche visto come un grande atto d'amore per il cinema, cioè quello che il cinema è ancora in grado di fare in termini di spettacolo e di avventura. E a proposito dell'Odissea, mi piace leggere con voi oggi una recensione uscita sul Times di Londra e firmata da una studiosa di antichità classiche e divulgatrice che molti di voi forse già conosceranno. Parlo della britannica Mary Bird. Bird è una straordinaria divulgatrice. In Italia diversi suoi libri fondamentali sono stati tradotti con successo, penso a SPQR, Storia d'Antica Roma, edito da Mondadori, e il saggio pamphlet Donne e Potere, uscito sempre per Mondadori nel 2017. Mary Bird, oltre a essere una studiosa di antichità classiche e docente a Cambridge, è anche una firma del Times e qui recensisce appunto il film di Christopher Nolan con molto entusiasmo, ma con una piccola riserva. Il titolo del pezzo, infatti, è «The Odyssey is great, but where are Homer's jokes?» Ovvero, l'Odissea è fantastica, ma dov'è finito il senso dell'umorismo di Omero? Cominciamo a leggere dal Times. Solo arrivata all'università, scrive Mary Bird, ho finalmente letto tutti e 12.000 i versi del poema in greco. E fu allora che scoprii che quelle avventure, le avventure del ritorno a casa, occupano in realtà una parte minima del racconto, meno di un quinto dell'intera Odissea. Perché l'Odissea non è soltanto la storia del viaggio pieno di pericoli che riporta l'eroe da Troia a casa, è anche la storia di quello che accade nel suo palazzo, a Itaca, durante i lunghi anni della sua assenza, di come suo figlio Telemaco diventa adulto e di come sua moglie Penelope riesca a tenere testa alla folla dei pretendenti, anche se cafoni sarebbe un termine più appropriato, dice Mary Bird, che vogliono convincerla che suo marito è morto e vogliono spingerla a sposare uno di loro. Poi Mary Bird entra nel vivo del film. Nolan è uno dei pochi registi che abbia il talento e l'ambizione necessari per affrontare l'Odissea dall'inizio alla fine. Si muove con agio nella complessità della sua struttura narrativa, passando continuamente da un piano temporale all'altro e intrecciando la storia di Telemaco e Penelope con il lungo antefatto della guerra di Troia e del viaggio di Odisseo. Il film propone anche alcune letture molto acute del poema. Per esempio porta in primo piano un tema che Omero suggerisce, ma che i lettori moderni e molti adattamenti tendono a trascurare: i dubbi sulla capacità di Odisseo di guidare i suoi uomini. Dopotutto, che razza di capo è uno che torna a casa dopo aver perso tutti, ma proprio tutti, i suoi compagni di viaggio? In diversi momenti vediamo il malcontento dei suoi uomini nei confronti del loro condottiero che arriva a sfiorare l'ammutinamento. Il film, scrive Mary Bird, regala anche alcune immagini indimenticabili, fra tutte quella del gigante Polifemo che inghiotte gli sfortunati greci, un chiaro e magnifico rimando al Saturno che divora i suoi figli di Goia. Ecco, in quella scena io, quando ho visto il film l'altro giorno, ho pensato anche più volte al primo Alien di Ridley Scott. C'è la stessa idea di un mostro invisibile nascosto nel buio che cala dall'alto sulle sue prede. Appunto, come vi dicevo, secondo me è un film sul cinema, oltre che sull'Odissea. Mary Bird poi arriva al cuore del problema. Nel poema di Omero, la caratteristica fondamentale del personaggio è quella che i greci chiamavano il suo essere politropos. È una parola quasi intraducibile. Nel corso degli anni è stata resa come astuto, multiforme. Più recentemente la traduttrice Emily Wilson ha scelto di dire complicato. Ma al di là delle traduzioni, il senso è chiaro. L'Odisseo di Omero è giocoso, anche ironico, ingannevole, qualche volta apertamente bugiardo. E proprio per questo il lettore non è mai del tutto sicuro di quali fra le tante storie che racconta siano vere e quali no. Nessuno racconta frottole come Odisseo, ed è anche questo uno dei grandi piaceri del poema. Nel film, invece, tutto questo sembra scomparire. A meno che non mi sia sfuggito, non c'è una sola battuta in tutto il film. L'eroe diventa un personaggio molto più lineare, ostinato, perfino un po' impassibile rispetto a quello immaginato da Omero. Non stupisce allora che nell'episodio di Polifemo scompaia anche il celebre stratagemma del «mi chiamo nessuno». Ma Damon interpreta con grande carisma l'Odisseo di Nolan e il cast è impeccabile, con una menzione speciale per Robert Pattinson nei panni di un magnifico capo dei proci. Ma il personaggio resta una versione impoverita e decisamente meno interessante dell'originale omerico. Poi c'è la questione dell'erotismo e del sesso, che è completamente assente dal film. Più in generale, il film attenua sistematicamente tutta la dimensione erotica del poema. Nolan non ci invita mai a porci una domanda che invece Omero lascia continuamente aperta: quanto è davvero fedele Odisseo a Penelope, anche sul piano dei sentimenti? E se la sua Circe, interpretata da una splendida Samantha Morton, è una figura di straordinaria forza, il film riesce quasi a cancellare l'aspetto sessuale della sua relazione con Odisseo, molto più di quanto fosse riuscito a fare il mio insegnante di greco, dice appunto Mary Bird. La Circe di Omero diventa una figura quasi caricaturale, una specie di femminista anni 70, un po' ripulita e addomesticata. Insomma, questa è un'Odissea senza sesso, conclude Mary Bird. Comunque, la recensione è tutto sommato positiva. Mary Bird è uscita dal cinema soddisfatta dello spettacolo. Tra la tanta stampa uscita sull'Odissea, vi cito al volo anche un altro pezzo che è uscito sull'Atlantic, firmato dal giornalista statunitense Chris Moody. Lui racconta come ha cominciato a leggere l'Odissea al suo figlio di 3 anni. Negli ultimi mesi ho letto l'Odissea al mio bambino, un po' alla volta, ogni sera. In parte l'ho fatto per una ragione nobile. Le impronte di Omero sono dappertutto nelle grandi storie che sono venute dopo. Dorothy sulla strada dei mattoni gialli del Mago di Oz, che il Barry Fina la deriva sulla sua zattera, sono tutti personaggi che devono qualcosa a Odisseo. Come ha detto di recente Christopher Nolan al New York Times parlando del film, dice: è il testo da cui discendono tutti gli altri. Allora perché non far partire mio figlio anche a solo a 3 anni dal testo originale? Mio figlio poi è piccolo, ma non troppo piccolo per non apprezzare battaglie sanguinose, mostri mangia uomini e perfino una puntatina degli inferi. Insomma, quindi lui racconta nel pezzo molto divertente e molto leggero, per esempio, quali sono i pezzi che salta, pezzi particolarmente violenti che evita di leggere al bambino, che invece piano piano si appassiona alla storia di Odisseo. È arrivato il momento di passare al primo brano musicale di oggi, che è Bukovina di Chantelle.

Bucovina di Chantel. La Bucovina è quella regione oggi divisa tra Romania e Ucraina, da cui proviene proprio la famiglia di questo musicista tedesco. È una terra di confine, di mescolanze, proprio come questo strano calipso balcanico che stiamo ascoltando in questo momento. Restiamo sempre nel territorio dell'immaginazione e dei viaggi, ma rispetto all'Odissea facciamo un salto indietro un po' più corto, cioè facciamo un salto di un secolo e mezzo. Il prossimo articolo che leggeremo arriva dalla London Review of Books e parla di Jules Verne, dello scrittore di fantascienza e di fantastico Jules Verne. L'articolo, che è firmato da Raymond McKenzie, che è un professore studioso di letteratura francese, è formalmente la recensione di una nuova traduzione inglese di Dalla Terra alla Luna di Verne. In realtà racconta qualcosa di molto più interessante, la recensione è un pretesto, cioè racconta come Jules Verne sia diventato uno dei primi grandi marchi dell'editoria moderna. Racconta proprio come è nato il personaggio di questo scrittore. Leggiamo dalla London Review of Books. Negli ultimi decenni dell'Ottocento Jules Verne era ormai molto più che uno scrittore, era un marchio costruito con grande cura dal suo editore Pierre-Jules Hetzel, che prometteva sempre la stessa miscela irresistibile di plausibilità scientifica, avventura e intenti educativi. Bastava leggere il nome dell'autore per sapere cosa aspettarsi: un viaggio, mappe, meraviglie della tecnologia, diagrammi e lo stupore della ragione. Più che il frutto dell'immaginazione di un singolo autore, un romanzo di Verne era un intreccio di divulgazione scientifica e pedagogia popolare, arricchito da splendide illustrazioni. Dalla metà degli anni 60 dell'Ottocento, Hetzel non si limitò a pubblicare Verne, costruì il suo personaggio. I romanzi della collana Voyage Extraordinaire uscivano tutti nello stesso formato, con le stesse eleganti rilegature, le illustrazioni, la numerazione della serie e le introduzioni. Una confezione che era già una garanzia per il lettore. Pochissimi scrittori potevano competere con lui per numero di copie vendute o per adattamenti teatrali. Dopo l'uscita nel 1873, Il giro del mondo in 80 giorni diventò uno degli spettacoli teatrali più rappresentati alla fine del XIX secolo, registrando il tutto esaurito a Parigi, Londra e New York. Ecco, questa è un'idea interessante di Cresce che emerge da questo articolo letta oggi. Praticamente Verne era un autore multipiattaforma, diremmo oggi. Le sue storie venivano adattate in mille modi, illustrate e semplificate magari, trasformate anche in spettacoli teatrali. È qualcosa a cui oggi siamo assolutamente abituati, un film di successo di oggi diventa un videogioco, diventa un fumetto e così via. Continuiamo a leggere. Tra il 1861 e il 1862 Verne incontra il suo editore Pierre-Jules Hetzel, un editore che aveva già pubblicato autori come Stendhal e Balzac. Repubblicano convinto, Hetzel aveva partecipato alla rivoluzione del 1848 e dopo il colpo di stato di Luigi Napoleone nel 1851 era stato costretto a rifugiarsi in Belgio. Da lì aveva pubblicato Les Châtiments, un violento pamphlet con cui Victor Hugo attaccava il nuovo imperatore. Tornato a Parigi, qualche anno più tardi, Hetzel riprese la sua attività editoriale, aprì una libreria specializzata in letteratura per ragazzi e cominciò a progettare una nuova rivista. Quando lesse 5 settimane in pallone, capì subito di aver trovato lo scrittore che cercava, un autore capace di unire avventura e divulgazione scientifica. Gli propose alcune modifiche e poco dopo gli offrì un contratto molto impegnativo. Verne avrebbe dovuto consegnare diversi libri, ogni anno, probabilmente 3, uno ogni 4 mesi circa. In cambio, Hetzel gli avrebbe pagato un compenso fisso, senza riconoscergli una percentuale sulle vendite. Continua l'articolo di London Review of Books. È difficile immaginare scrittori come Flaubert, Gautier o Balzac accettare condizioni del genere. Viene in mente la celebre lettera in cui Baudelaire rimproverava il suo editore per avergli cambiato una virgola. Se una virgola non vi piace, eliminate pure tutto il resto, ma non la virgola. È lì per una ragione. Verne, invece, sembrava accogliere volentieri i suggerimenti di Hetzel.
Col tempo, però, quei suggerimenti diventarono interventi sempre più invasivi. I romanzi cambiavano profondamente, venivano eliminati dei personaggi, episodi particolarmente drammatici venivano addolciti, i finali venivano resi più ottimistici, le trame venivano semplificate, sparivano i riferimenti al sesso e anche le allusioni politiche. Col tempo, il rapporto tra l'autore e l'editore si complica. Hetzel arrivò perfino a non pubblicare un libro di Jules Verne. Si intitolava Parigi nel XX secolo. Fa sorridere perché il XX secolo sarebbe il Novecento, che per noi è già passato, ma per Verne doveva ancora arrivare. E rimase inedito fino al 1989. Era la storia di un futuro dominato dalla tecnologia. Le discipline umanistiche erano scomparse, la letteratura non interessava più a nessuno, la città era piena di invenzioni straordinarie, ma senza gioia, senza amore e senza anima. Hetzel ne fu inorridito. Pubblicare questo libro, scrisse a Verne, sarebbe un disastro. L'idea che il progresso scientifico potesse rendere gli uomini più infelici era incompatibile con il marchio editoriale di Jules Verne. Così il romanzo finì in un cassetto dove rimase dimenticato per più di un secolo. Alla fine dell'articolo, Jules Verne si chiede se il vero Mackenzie, scusate, l'autore, si chiede se il vero Jules Verne non fosse quello proprio che il suo editore aveva deciso di censurare. Fa impressione pensare che il libro che l'editore decise di tenere nel cassetto è proprio quello che oggi ci sembra più contemporaneo, perché immagina il futuro non come promessa, ma come un modo per criticare il presente. Se ci pensate, è una forma di fantascienza molto simile a quella che noi oggi chiamiamo fantascienza speculativa, quella di autrici come Margaret Atwood, per esempio, o Ursula K. Le Guin. È un tipo di fantascienza che critica il presente immaginando un futuro distopico. Ecco, questa cosa forse era troppo presto per la Francia dell'epoca di Napoleone III. E ora è il momento di passare al secondo brano musicale di oggi, sempre dalla raccolta Bukovina Club del 2003. Ascoltiamo Chantelle con Di Mineazza.

Divineazza del DJ e producer tedesco romeno Chantel. Divineazza in lingua romena significa proprio, spero di pronunciarlo bene o decentemente almeno, significa giornata, giorno, mattina. Continuiamo, anzi leggiamo un messaggio che ci arriva da un'ascoltatrice che è Maria Grazia di Lodi, che scrive: ho fatto viaggi meravigliosi con i libri colorati di Verne, scrittore geniale. Effettivamente è notevole come un autore di fantascienza e di fantastico di più di 100 anni, molto più di 100 anni fa, della metà dell'Ottocento, sia ancora in grado di parlarci e di parlare ai lettori di oggi. Con Jules Verne abbiamo accennato al tema delle distopie, dei futuri distopici, e ora sul New Yorker leggiamo un pezzo che ci fa riflettere sulle distopie contemporanee, cioè alcuni aspetti della vita contemporanea di oggi cominciano decisamente a sfuggirci di mano. Uno di questi aspetti è la chirurgia cosmetica e la chirurgia estetica. L'autrice e la scrittrice e giornalista canadese-americana Gia Tolentino sul New Yorker firma un pezzo che ho trovato particolarmente interessante, quasi un saggio, intitolato Our Plastic Surgery Nightmare, ovvero il nostro incubo da chirurgia estetica. Praticamente parla di come i procedimenti di chirurgia cosmetica siano diventati sempre più visibili, più evidenti e più estremi, e quello che fanno ai nostri visi è sconnetterci sempre di più dalla realtà. Gia Tolentino, tra l'altro, nel 2020 ha pubblicato anche in Italia una raccolta di saggi intitolata Trick Mirror, in cui un pochino tocca questi temi, ed è uscita in italiano per la casa editrice NR Edizioni. Comunque leggiamo il suo articolo dal New Yorker. Per prendere in prestito un'espressione di Simone de Beauvoir, il volto non è una cosa, ma una situazione che sta diventando sempre più perfetta dal punto di vista tecnico e sempre meno attraente da quello interiore. La nostra faccia è piena di informazioni, ma svuotata di significato umano. Oggi i giovani si riempiono il volto di iniezioni e sembrano più vecchi. I vecchi si riempiono il volto di iniezioni e sembrano creature inquietanti. Un ventenne è diventato famoso prendendosi a martellate sulla mascella per renderla più pronunciata. Adolescenti su internet chiedono a perfetti sconosciuti se un lifting sia la loro unica speranza. Internet sta confondendo con impressionante naturalezza la nostra stessa idea di persona. Ci trasforma in una merce, ci scompone in singoli pezzi. Ma solo negli ultimi anni questo processo si è concentrato così esplicitamente sul volto, che abbiamo sempre considerato la porta d'accesso alla nostra umanità. Si diceva che il volto è lo specchio dell'anima, no? Il volto si sta separando dalla persona e la persona si sta separando dall'anima, qualunque cosa sia. Tutto questo accade davanti ai nostri occhi, sui nostri telefoni, nella maniera più banale possibile, ogni giorno. Una decina d'anni fa, i volti più visibili di Instagram, quelli delle modelle e delle influencer bianche più famose, hanno cominciato ad assomigliarsi sempre di più. Avevano già labbra carnose, occhi allungati, zigomi alti, una pelle perfetta. Botox e filler hanno reso le labbra ancora più piene, gli occhi ancora più felini, gli zigomi ancora più scolpiti. Hanno cominciato a sembrare dei cyborg, volti modellati dall'algoritmo, illuminati senza sosta dalla luce dell'approvazione digitale. L'aspetto fisico, soprattutto per le donne, è sempre stata una forma di capitale, scrive Gia Tolentino. Gli smartphone hanno trasformato questo meccanismo in un sistema perfetto. Ci hanno dato gli strumenti per apparire più belli nelle fotografie e nei video scolpiti. Hanno cominciato a sembrare dei cyborg, volti modellati dall'algoritmo, illuminati senza sosta dalla luce dell'approvazione digitale. L'aspetto fisico, soprattutto per le donne, è sempre stata una forma di capitale, scrive Gia Tolentino. Gli smartphone hanno trasformato questo meccanismo in un sistema perfetto. Ci hanno dato gli strumenti per apparire più belli nelle fotografie e nei video e piattaforme dove esibire quei volti ritoccati artificialmente. Poi, quei volti

Instagram Face si può acquistare nella clinica sotto casa. I più ricchi invece sono già passati ai lifting di ultima generazione. A prima vista sembrano più naturali dei filler, ma nascondono interventi molto più invasivi, ore passati a incidere e a riposizionare fasce muscolari, muscoli e tessuti adiposi. Un giornalista di New York Magazine, che ha assistito a uno di questi interventi, ha descritto così il momento in cui il chirurgo infilava le dita sotto la guancia della paziente. Una volta recisi tutti i legamenti necessari, i lineamenti si muovono liberamente tutti insieme, come una maschera di Halloween. Ecco, non può non ricordare questa scena il film La morte ti fa bella, che era un film assolutamente ironico quando uscì e irreale, e invece quella fantasia si sta trasformando in realtà oggi nel 2026. Alla fine dell'articolo, che poi è un vero e proprio saggio, Gia Tolentino conclude: il volto non è più il luogo in cui riconosciamo qualcosa di intimo, di irripetibile, di profondamente umano. È diventato una guida ai consumi, un manuale di istruzioni su come correggere noi stessi. Per l'industria della tecnologia e della bellezza, questo sarebbe l'esito perfetto e il più redditizio possibile. Che lo sguardo umano, cioè, impari a cercare soltanto il proprio riflesso e che, guardando un volto, smetta del tutto di cercare ciò che lo rende umano. Ecco, questa cosa è assolutamente inquietante e richiama un altro articolo, un op-ed, un pezzo di opinione sul New York Times, scritto dalla filosofa Kate Manne, che è una docente alla Cornell University. Il suo articolo è molto interessante perché parla della ottimizzazione estetica negli uomini e si intitola When the Male Gaze Turns on Men, ovvero quando lo sguardo maschile si rivolge ai maschi, e parla di questa sottocultura di internet tipicamente maschile che si chiama looks maxing. Leggiamo cosa legge rapidamente Kate Manne su New York Times. Il male gaze, l'espressione resa celebre dalla teorica femminista del cinema Laura Mulvey, descrive il modo in cui il corpo della donna viene trasformato in un oggetto dello sguardo e del desiderio maschile, ridotto a un insieme di singole parti da osservare e giudicare. Le donne finiscono spesso per interiorizzare questo sguardo, imparando a guardare il proprio corpo come se fosse un oggetto. Certo, ci si rende belle anche per le altre donne, non solo per gli uomini, ma in un sistema patriarcale sono gli uomini che detengono il potere di stabilire, in ultima analisi, gli standard della bellezza femminile. Poi, nel corso del pezzo, l'autrice capovolge il punto di vista. Cosa succede quando lo sguardo maschile si rivolge ai maschi stessi, cioè questa ansia di perfezione corporea si rivolge a giovani uomini? E qui parla della sottocultura del looks maxing, che porta a giudicarsi giovani uomini che si giudicano molto severamente tra di loro. Il looks maxing, dice Kate Manne, è molto semplicemente una cultura creata da uomini per altri uomini, uno spazio in cui gli uomini si confrontano e si giudicano in base a un ideale di bellezza maschile definito da algoritmi e influencer. Siamo sempre là, quindi. La domanda che unisce poi questi due articoli che abbiamo letto è molto semplice: chi guarda chi? Per decenni il femminismo ha raccontato come le donne avessero imparato a guardarsi con gli occhi degli uomini. Oggi quel meccanismo sembra essersi esteso a tutti. Prima impariamo a guardarci come farebbe un algoritmo, poi impariamo a guardarci come farebbe un influencer e alla fine dimentichiamo perfino come guardarci come persone. Passiamo all'ultimo brano musicale in programma per oggi ed è Chantelle con un pezzo del 2009 intitolato Citizen of Planet Paprika.

0: Planet Paprika, Citizen of Planet Paprika, cittadino del pianeta Paprika, è l'ultimo pezzo che avevamo in programma di oggi del DJ tedesco di origine romena Chantel, con il suo mix di ritmi balcanici e dance elettronica europea. La paprika è la spezia che insaporisce la maggior parte dei molti piatti dell'Europa dell'Est, è una spezia che viene da lontano e Chantel la rende in qualche modo una metafora di un modo di guardare al mondo più levantino, più orientale che occidentale. Continuiamo a viaggiare e adesso andiamo in India leggendo la Mekong Review, che è una delle più interessanti riviste culturali dell'Asia. È una rivista che nasce in Australia ma guarda a tutto il continente asiatico, parte dal sud-est asiatico, India, Cina e Giappone, con un'idea, se volete, editoriale semplice: raccontare il continente asiatico sconfinato attraverso libri, arte e cultura, anziché solo attraverso l'economia, la geopolitica, eccetera. Nell'ultimo numero di Mekong Review, il giornalista Sean Gleason, che è un giornalista di lingua inglese che vive alle isole Figi, racconta una storia che sembra uscita da un romanzo, quella della compagnia di bandiera indiana Air India, che era considerata una delle compagnie più eleganti del mondo e che oggi è un po' decisamente caduta in disgrazia. È un po', usa Air India come metafora di come si è trasformato negli anni il subcontinente indiano. E il punto di partenza di questo pezzo particolarmente brillante e divertente da leggere è un posacenere molto bizzarro che Salvador Dalí, che l'artista surrealista Salvador Dalí, realizzò per Air India. E leggiamo, perché è proprio l'inizio del pezzo molto divertente. La fama di Salvador Dalí come amante del denaro gli valse da parte dei suoi compagni surrealisti il soprannome anagrammatico di Avida Dollars. È proprio Avida Dollars, è un anagramma di Salvador Dalí. Eppure, quando nel 1965 Air India, la compagnia aerea di bandiera indiana, gli commissionò un progetto, Dalí rinunciò al suo normale compenso. Chiese soltanto una cosa, appunto, per progettare questo posacenere: un cucciolo di elefante. Air India lo accontentò. Quando 2 anni dopo il lavoro fu completato, centinaia di persone si radunarono davanti alla casa dell'artista sulla costa spagnola per dare il benvenuto al suo nuovo animale. Il piccolo elefante, con gli occhi spalancati e visibilmente spaventato, fu accompagnato per le strade di Kodakes, mentre Dalí salutava la folla agitando il suo bastone e posava davanti a fotografi e cineoperatori. Affiancato da 2 hostess della compagnia Air India, un astrologo e il sindaco del paese, che giudicò l'evento abbastanza propizio da proclamare addirittura 3 giorni di festa cittadina. Dalí chiamò l'elefantino Surus, come l'elefante con cui Annibale avrebbe attraversato le Alpi. Disse che un giorno avrebbe rifatto quella traversata in sella al suo animale. Ma l'entusiasmo lo abbandonò presto, si stancò di Surus, lo trascurò senza troppi scrupoli e fu quasi sollevato quando, qualche anno dopo, lo zoo di Barcellona si offrì di prenderlo con sé. A New York Times dichiarò che preferiva procurarsi ora una coppia di rinoceronti, un tipo di animale che considerava molto più cosmica, una risposta tipicamente surrealista. Dell'elefantino non è rimasta traccia, è sopravvissuto invece l'altro protagonista di questa storia, il progetto che Air India aveva commissionato a Dalí. Qualche mese fa alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Bangalore è stato esposto uno dei posacenere che l'artista disegnò per la compagnia aerea, alla forma di una conchiglia color avorio sostenuta da 4 figure smaltate, 2 cigni con le ali spiegate e altri 2 capovolti, così da sembrare, osservati diversamente, teste di elefante. Ne furono realizzati 500, destinati ai passeggeri più importanti della prima classe. Oggi, in un'epoca in cui le compagnie aeree fanno pagare perfino un panino, un regalo del genere sembra quasi inconcepibile. Eppure Air India era una compagnia pubblica e tutto questo accadeva mentre una terribile carestia provocava migliaia di morti e costringeva l'India a dipendere dagli aiuti alimentari americani. Dalí amava accostare il lusso all'assurdo, il sublime al kitsch, e quel posacenere racconta perfettamente un'epoca in cui volare era ancora un privilegio riservato a pochissimi. Ma la contraddizione più interessante, scrive il pezzo di Mekong Review, è un'altra. L'avversione quasi patologica di Dalí per il sesso attraversa tutta la sua opera. Air India, invece, negli anni del suo massimo splendore, costruì la propria immagine proprio su un'ironia apertamente allusiva. Alla mostra di Bangalore, il posacenere di Dalí, chiuso in una teca di plexiglass, sembrava quasi fuori posto, accanto alle coloratissime pubblicità dell'epoca, dominate dal Marajà, un personaggio con il turbante che per decenni è stata la mascotte della compagnia. Era un pupazzetto che a forma di Marajà col turbante, che era proprio il logo, direi, di Air India. Inventato dal direttore commerciale Bobby Kuka, il Marajà era un gentiluomo impeccabile, sempre pronto ad accontentare ogni desiderio dei passeggeri, ma anche un irresistibile seduttore. Nelle cartoline pubblicitarie che promuovevano le rotte della compagnia, lo si vede salvare una bionda in bikini dalle onde di una spiaggia di Sydney, oppure vendere di nascosto fotografie pornografiche in un vicolo di Parigi. E in un opuscolo dedicato all'eccellenza del servizio Air India, si rivolge ai passeggeri con un'avvertenza: signori, tenete d'occhio le vostre mogli, i nostri i piloti sono terribilmente affascinanti. Una delle cose che emergono da questo articolo è che il viaggio ci emancipa, non solo dal luogo in cui viviamo, ma anche della responsabilità e delle aspettative che quel luogo ci impone. Il grande talento pubblicitario di Bobby Kuka fu capire che questa promessa di libertà poteva essere associata anche all'avventura erotica. Il pezzo poi prosegue e va avanti con la fine un po' ingloriosa che ha fatto oggi Air India. Un tempo era una linea aerea di lusso e oggi è ridotta quasi al livello di una low cost. Air India, scrive il Mekong Review, esiste ancora, ma ormai il fantasma della compagnia che era stata. L'incidente di Ahmedabad dello scorso anno, il primo incidente mortale che abbia coinvolto un Boeing 787 e il più grave disastro aereo indiano del secolo, ha colpito duramente la sua immagine. Ma la reputazione della compagnia si era già logorata da tempo, soprattutto per problemi molto più banali. I disservizi a bordo sono quasi proverbiali. Sean Gleason, il giornalista di Mekong Review, racconta che durante un volo per Delhi, il passeggero seduto accanto a lui cercò di inclinare lo schermino del sistema per vedere i film e lo schermo si staccò e gli rimase in mano. Guardandolo ha detto: beh, siamo su Air India, come per dire, è ovvio. E poi ci sono storie diventate dei casi mediatici. Qualche anno fa la compagnia fu travolta dalle polemiche quando un uomo d'affari ubriaco urinò addosso a un'anziana passeggera che dormiva in business class, mentre l'equipaggio, secondo le accuse, non fece nulla per aiutarla. I canali televisivi indiani, che si sono tuffati su una storia così pittoresca, ribattezzarono la vicenda P-Gate e ne parlarono per settimane. È il momento adesso dei saluti. L'appuntamento è a domenica prossima. Con me vi salutano alla parte tecnica Roberto Badiali e Cristina Santi e Maria Chiara Beranek alla regia, alla cura del programma. L'appuntamento con me e con Pagina 3 Internazionale è per domenica prossima, 26 luglio. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata di oggi su Rai Play Sound. Appuntamento a domenica prossima.
1: Le meraviglie. Estate nei borghi. Cherasco, raccontato da Carlo Tosco.
2: Siamo a Cherasco, un paese del Piemonte meridionale, in provincia di Cuneo, ed è un paese delle Langhe. Siamo in questo territorio di grande fascino, ricco di tradizioni, di storia e di elementi legati al territorio e all'ambiente. Sì, perché sono zone della viticoltura, dove una lunga storia legata alla produzione del vino si è concretizzata negli ultimi anni con riconoscimenti internazionali e con un sempre maggiore capacità di attrazione turistica e di turismo di qualità, non di turismo di massa, ma di turismo culturale, turismo enogastronomico, che raggiunge questi territori e visita questi borghi che diventano sempre più attrattivi. E è importante il riconoscimento concesso dal Touring Club, che ha incluso Cherasco tra i borghi bandiera arancione, che sono dei borghi che hanno una particolare caratteristica, cioè si distinguono per la capacità di saper valorizzare le loro potenzialità, di saper mettere in campo elementi diversi che diventano attrattivi per l'esterno, ma anche che favoriscono la qualità di vita delle popolazioni. Allora, ecco, questo incontro tra capacità di attrazione e capacità di saper costruire un'identità e una qualità di vita è l'incontro più interessante, no? Per cui il turismo non diviene qualcosa che altera i caratteri e le identità, ma anzi le rafforza. E Carrasco è in effetti un modello di questo tipo. Possiamo oggi passeggiare per le vie di questo borgo che mantiene un forte aspetto ancora medievale. Medievale è anche barocco, che è l'altro, diciamo, periodo in cui il paese vive una forte crescita nel quadro del Ducato Sabaudo. Ma come nasce Carrasco? Allora, per capire come si forma un borgo, quali sono le sue caratteristiche, dobbiamo proprio cominciare a comprendere la geomorfologia, cioè la struttura in cui viene costruito un insediamento. E sono quelle che gli studiosi, no, chiamano le scelte locazionali, cioè perché qui? Sì, perché Carrasco è un borgo che nasce. Cosa vuol dire? È un borgo nuovo, è una villa nuova, fondata espressamente. E conosciamo anche la data di fondazione, e questo è un elemento di grande interesse. Perché ovviamente i borghi possono essere molto antichi, possono avere stratificazione, la loro nascita può risalire anche all'età romana, ma in questo caso è una villa nuova, cioè viene fondata espressamente con un progetto territoriale. E questo progetto noi lo riconosciamo ancora, questo è l'aspetto affascinante. Cioè, se ci aggiriamo, come stiamo facendo adesso per le vie di Carrasco, ci aggiriamo in una struttura urbana che è quella medievale, quella stabilita nel Medioevo. E questa fondazione avviene nell'anno 1243 ed è una fondazione promossa da un comune potente che è qui vicino, che è il comune di Alba. Alba vuole fondare Carrasco perché vuole controllare un territorio. Allora dobbiamo entrare, no, in questa dimensione secondo cui noi spesso, no, pensiamo ai comuni medievali come delle città importanti, fiorenti, chiuse in se stesse, ma non è affatto così. I comuni medievali sono città più territorio. E il territorio è importantissimo per la vita del comune perché di fatto è l'estensione del suo dominio. Dobbiamo pensare che questi comuni medievali sono delle città-stato in sostanza. Ebbene, per Alba l'espansione verso questa zona è importante perché significa opporsi all'altro potente comune che sta in gioco in questi territori, che è Asti. E quindi per l'opposizione al comune di Asti e dei domini signorili che ci sono in questa zona viene creato questa nuova fondazione. Quindi siamo all'anno del Signore 1243 e abbiamo Manfredi Lancia, che è vicario imperiale, che interviene in questa fondazione insieme ad altri personaggi, e il borgo viene fondato ad voluntatem domini imperatoris, cioè seguendo la volontà dell'imperatore. L'imperatore chi è nel 1243? L'imperatore è Federico II. Federico II di Svevia, che in quel momento è imperatore e risiede soprattutto in Italia meridionale, ma sta promuovendo una politica di controllo dell'Italia settentrionale. E cioè l'imperatore vuole riuscire a soggiogare le autonomie comunali che il Barbarossa, da cui chiamano sconfitto il Barbarossa, la battaglia di Legnano, e che adesso invece sono in una situazione di crisi, soprattutto per i contrasti tra i vari comuni, e il partito imperiale ha ripreso il sopravvento e sta cercando di riprendere il controllo dell'Italia settentrionale in una situazione ovviamente di conflitto. Ecco, la fondazione di un borgo come questo si inserisce in una grande storia, che è la grande storia dell'Italia comunale e dei suoi conflitti con l'impero. E allora è affascinante, no? Riuscire a proiettarci da un piccolo paese a una dimensione molto più ampia, che è quella del destino dell'impero nell'Italia medievale. Il punto che viene scelto per questa fondazione è una confluenza fluviale tra il grande fiume del Piemonte meridionale, che è il Tanaro, che è uno dei più grandi fiumi d'Italia, e la Stura di Demonte, che è un fiume molto più piccolo che confluisce nel Tanaro in questa zona. E allora il punto di confluenza disegna un terrazzo fluviale geologicamente, cioè una zona rilevata sul terreno che confina con la scarpata fluviale che scende verso i due corsi d'acqua, e questo terrazzo fluviale forma un pianalto, in sostanza un pianoro rilevato sul territorio che si presta molto bene a una fondazione di questo tipo, una fondazione che deve essere di popolamento, cioè la gente deve venire ad abitarci, ma deve essere anche di difensiva, deve avere una capacità di resistere a eventuali offese dall'esterno, e dunque la posizione rilevata sui due fiumi favorisce tutto questo. E qui al momento probabilmente c'era un piccolo villaggio agricolo che viene smantellato, e invece nasce una progettazione di grande ambizione, tracciata con assi ortogonali, con un sistema a scacchiera che colpisce per il suo geometrismo. Ebbene, tutto questo è ancora perfettamente leggibile nel borgo di Cherasco odierno. E questo è affascinante, cioè vedere come, nonostante siano passati quasi, diciamo, 800 anni, ecco, nonostante questo lungo percorso, la struttura urbana è rimasta quella. Ed è rimasta quella come in pochi altri casi, perché le ville nuove, i borghi di nuova fondazione, sono numerosi in Italia settentrionale e anche in Francia. Guardate soltanto alla toponomastica, quante Villeneuve ci sono e quante Villeneuve ci sono in Francia, no? O Neustadt in Germania. Dunque è un fenomeno caratteristico sostanzialmente di un aumento demografico del 200, di una espansione della civiltà comunale e di una ricchezza, di un aumento anche delle dissodamenti agrari e della espansione della civiltà agricola. Tutto questo, capite, si riflette in questi borghi che nascono effettivamente come dei borghi agricoli, che hanno un rapporto forte con il paesaggio agrario. Allora, tutto questo si riconosce ancora molto bene nella fondazione di Cherasco. Allora, oggi possiamo percorrere quelli che sono i due assi rettori. Quando venivano fondate queste città nuove, si stabilivano una croce di assi rettori, che erano le due vie principali. Un procedimento del genere ci ricorda subito le fondazioni romane, no? Le colonie romane, che sappiamo tutti, il Cardo e il Decumano, che ci hanno fatto studiare a scuola, e che molte città ancora italiane hanno la traccia di questo sistema di fondazione. Ebbene, e qui è lo stesso, questo modo di creare un nuovo insediamento urbano deriva dalla cultura romana, deriva dalla cultura agrimensoria antica, non è più quella, è stata rielaborata nel corso del Medioevo, ma è sempre quelle radici lì. E infatti noi a Cherasco conosciamo addirittura il nome dell'agrimensione, Ogerio Corradengo, è quello che di fatto traccia, no, secondo il documento, queste direttrici, e le traccia sul terreno con pali e corde, e alla presenza di tutte le autorità, di Manfredi Lancia, vicario imperiale, e delle autorità del comune di Alba, abbiamo detto, che intervengono per questa nascita di un nuovo borgo. E allora dovete anche immaginare il fatto che questi borghi nuova fondazione erano delle scommesse, che a volte non riuscivano, a volte la fondazione falliva, la gente non riusciva ad abitare, o perché subiva contrasti dall'esterno, oppure offese e forme di aggressione, oppure perché di fatto era un progetto che non funzionava perché il territorio non rispondeva. Cherasco invece funziona. Abbiamo notizie chiare del popolamento che cresce all'interno del borgo e occupa quello che è una superficie odierna di circa 300 ettari, in cui arrivano in capo, diciamo, intorno alla seconda metà del 200, 500 famiglie circa, che si insediano e che accettano la scommessa, e che accettano di venire a vivere qua lasciando i loro borghi originari e accettando le condizioni privilegiate, ovviamente, che vengono offerte per favorire questo insediamento. Dove il Cardo e il Decumano, tra virgolette, perché non possiamo chiamarli così, ma diciamo gli assi rettori del borgo, si distinguono ancora molto bene oggi, li vediamo subito, li percepiamo subito, sono odierne, sono Corso Vittorio Emanuele II e Corso Garibaldi, che sono appunto i due elementi fondamentali su cui poi vengono costruiti gli isolati. E gli isolati si tracciano come parallele a questi due assi fondamentali. E le parallele disegnano degli isolati, che sono gli isolati quadrangolari, che sappiamo hanno un rapporto 3 a 4 di dimensione. Allora vedete il geometrismo. E intanto la torre del comune batte le ore. E ci aspetteremmo che fosse un campanile di una chiesa, ma in realtà è la torre del comune. Sì, la torre del comune, perché questa è un'altra caratteristica importante dell'aspetto di Carasco oggi, e cioè all'incrocio dei due assi rettori si formava una piazza che non ha un'estensione delle grandi piazze e non ha anche l'estensione che viene raffigurata poi in immagini dell'età barocca, ma ha comunque una sua importanza perché probabilmente è il nucleo originale dell'insediamento ed è anche uno spazio comune, uno spazio di condivisione della popolazione. E allora proprio qui, in questa piazza, sorge la torre civica, che è ancora ben conservata, sotto cui ora ci troviamo, e la torre civica è costruita in mattoni e con un basamento di pietra. Allora, cultura del mattone. Allora, in queste città fluviali legate ai corsi dei fiumi l'argilla abbonda e allora la cultura costruttiva si basa sul laterizio che diventa un elemento particolarmente significativo e molto leggibile dell'edilizia medievale di Carasco. E la torre infatti è tutto in laterizio e assume un ruolo civico, e cioè è una torre che identifica la presenza del comune e identifica, diciamo, l'autorità civile esercitata sul borgo. Sì, la torre nasce probabilmente già in concomitanza con la fondazione e col comune di Alba, quindi alla metà del 200, ma poi si sviluppa probabilmente in età comunale. Sì, perché un aspetto che dobbiamo ricordare è che dal 1277 Carasco diventa un comune autonomo, cioè si ritaglia una sua indipendenza rispetto agli altri grandi comuni che lo circondano. E questo significa un distacco da Alba, però siccome non riescono poi a essere autonomi effettivamente queste piccole realtà, poi si avvicinerà al comune di Asti, che diventerà, diciamo, l'orbita dominante della storia di Carasco. Ecco, ma allora, il diventare comune significa che l'insediamento ha avuto successo. Abbiamo visto, inizia nel 1243 e nel 1277 è un comune. Quindi 30-40 anni dopo la sua fondazione è già un libero comune che esercita una sua autorità e che ha un suo territorio limitrofo legato alle attività agricole. È in questo periodo che Carasco comincia a diventare anche un borgo commerciale. E allora noi leggiamo questo processo dal punto di vista morfologico nell'architettura della città, lo leggiamo con la nascita dei portici. I portici che probabilmente non sono presenti inizialmente nel tracciato, quando si formano questi lotti quadrangolari, ma poi compaiono lungo gli assi principali del borgo e in alcune parti sono ancora riconoscibili. Qui vicino alla torre si vedono molto bene degli archi acuti su pilastri, che sono un resto della via porticata che correva lungo la strada principale. Sì, perché dobbiamo pensare che il portico nel Medioevo è legato al commercio. Il portico urbano è uno spazio che si presta all'attività di vendita dei prodotti che vengono custoditi nell'abitazione e vengono esposti al coperto sotto il portico dove c'è passaggio. Allora, questo è un segno, no, di sviluppo commerciale delle città quando appaiono questi portici. E spesso, come anche qui, le ricerche architettoniche dimostrano che l'edificio era nato senza portico, infatti hanno delle finestre su una via originale e poi il portico viene aggiunto, le finestre vengono occluse e si crea un nuovo fronte. Allora, questo è un processo di crescita che coinvolge Carasco e che ci fa capire lo sviluppo del borgo tra 2 e 300, che oggi possiamo riconoscere e che siamo in grado di in qualche modo valorizzare. Ecco, ci muoviamo per le vie di Carasco, che sono delle vie che mantengono ancora forte la loro impronta medievale, soprattutto nel tracciamento, nella geometria della struttura. E questo contrasta, no, con una certa idea del Medioevo diffusa, per cui la città medievale, tutta a curve pittoresche, tutta chiusa su se stessa con vie strette e palazzi e torri. Non è così a Cherasco, assolutamente. Invece sono vie spaziose, larghe, progettate, rettilinee, geometriche, ortogonali. Perché appunto appartiene a una cultura del rinnovamento urbano del 200, la cultura delle ville nuove. E allora in tale sistema ovviamente si vanno a inserire le chiese, perché nel Medioevo, quando si fondava una città, un elemento fondamentale erano i poli religiosi. E a Cherasco una chiesa di prima fondazione di grande interesse è il San Pietro. E la chiesa di San Pietro è ancora ben conservata e la facciata si inserisce perfettamente in questo sistema di reticolo a scacchiera che abbiamo descritto. Ma la facciata la possiamo ammirare per la sua particolarità. E ci colpisce subito un fatto, che non è una facciata ordinaria, ma che è formata da elementi di provenienza molto diversa, molto eterogenei, che sono affissi sulla fronte e che formano un mosaico di elementi diversi. Di cosa si tratta? Ma sono l'asta di reimpiego, sculture, frammenti che provengono dal territorio. E quindi questo è un segno, no, del fatto che Cherasco non c'era qui prima, che la nuova Cherasco viene fondata utilizzando frammenti che provengono dagli insediamenti circostanti e dai borghi che avevano popolato la Villanova. E a Cherasco quello che ci colpisce è che troviamo moltissimi elementi romani, elementi di provenienza antica, lastre con iscrizioni, grandi lastre marmoree, di marmi di alta qualità che non sono sicuramente di provenienza locale. Qui abbiamo detto che è la civiltà del mattone, del ben più rustico mattone, e poi di una pietra arenaria, che è l'arenaria che si trova nella zona e che con la quale viene scolpito il portale principale. Però sopra una fascia di lastre marmoree invece di chiara provenienza romana. Perché? E poi tutto questo. E poi dopo dei bacini ceramici, delle testine, e poi delle lastre che invece sono alto medievali, si riconoscono bene perché hanno un tipo di intreccio e una decorazione a fiori e a racemi che si annodano fra di loro e che è caratteristica del periodo alto medievale dell'VIII e del IX secolo. Ebbene, anche qui queste lastre vengono portate, vengono murate per formare delle fasce. Dunque è chiaro il messaggio del San Pietro di Cherasco. Dire noi questa chiesa viene da frammenti che provengono dai luoghi circostanti, e probabilmente il luogo di provenienza maggiore è Pollenzo. Pollenzo, città romana, dove è stato trovato un teatro, dove c'era uno sviluppo importante nell'età antica, che poi viene abbandonata e ripopolata. Ebbene, Pollenzo è probabilmente la principale cava di materiali per la fondazione del San Pietro e in generale per il popolamento della Villanova di Cherasco. Muovendoci lungo le vie del borgo, ecco, incontriamo paesaggi urbani uniformi ma anche inaspettati. Ci sono brani barocchi, frammenti medievali e poi ovviamente strutture moderne, villette che sono cresciute lungo il limite esterno della città. E prendiamo un viale alberato di platani secolari molto bello, molto affascinante, che ci porta nella zona tangente al perimetro urbano, ci porta al castello. Sì, perché a Cherasco c'è anche un castello, ed è un castello visconteo, un castello realizzato a partire dal 1347 per volere di Luchino Visconti, signore di Milano, che si è impadronito di Cherasco insieme ad Asti, insieme a grande quantità di una buona fetta di territori attualmente piemontesi, ma il Piemonte non esiste come entità regionale in questi anni, e che in realtà rappresentano una zona della Lombardia occidentale. Ecco, allora, trovare un castello a Cherasco cosa significa? Beh, significa che qualcosa è cambiato nella vita del borgo. Da quel borgo fondato come una villanova, poi divenuto un libero comune, a un certo punto non riesce più a mantenere questa sua autonomia e di fatto viene inglobato nel grande dominio visconteo, che è uno stato in costruzione, un grande stato che comprende la Lombardia, buona parte del Veneto, buona parte dell'Emilia e del Piemonte orientale, e che sta crescendo alla metà del 300. Ebbene, il castello viene costruito in poco tempo, sempre con la cultura del mattone, con quella cultura del laterizio che abbiamo riconosciuto nella formazione del borgo, e viene costruito come segno di dominio, come segno di un nuovo potere che si impone sulla città, che è il potere signorile. Allora, cosa serviva al castello? Serviva per difendere Cherasco? No, serviva piuttosto per difendersi da Cherasco, cioè per imporre un segno forte, anche simbolico, perché il castello nel Medioevo ha sempre non soltanto un valore funzionale, ma anche un valore simbolico per le popolazioni che identificano sempre il castello come luogo di potere. E dunque il potere che a Cherasco, l'autorità, abbiamo detto, aveva sede nel centro, su quella torre civica che abbiamo visto era l'incrocio dei due assi rettori, ecco, adesso il centro del potere si sposta e ai margini del borgo si impone nel castello. E il castello ha una struttura notevole, una struttura tra l'altro molto ben conservata, è stato restaurato all'inizio del Novecento, ma presenta un assetto quadrangolare con quattro torri ai vertici e torre porta d'ingresso con molto ben visibili segni dei bolzoni, che erano i meccanismi di sollevamento del ponte levatoio, sia ponte levatoio carraio che pedonale a lato. Dunque una struttura fortificata aggiornata, ben costruita, adeguata alla difesa del borgo e dal borgo, abbiamo detto, e il modello è il modello sono i castelli viscontei, sono i castelli che sorgono in questi anni nella pianura lombarda, e il modello, no, di Pavia e di altri, di Pandino e di altri castelli che vengono sempre più riprodotti e che rappresentano l'emblema visibile, riconoscibile della forza e del potere dei Visconti.

0: Siamo tornati nella via principale di Cherasco, oggi Corso Vittorio Emanuele II, ma nel Medioevo asse di tracciamento della città. E ci siamo tornati per visitare ancora una fase di vita di questa città, che è quella di età moderna. E cioè dopo la fondazione medievale, dopo la fase signorile del tardo Medioevo Viscontea, ecco che Cherasco entra nel dominio dei Savoia e inizia un periodo diverso della sua storia, un periodo legato appunto, ormai in modo sempre più indissolubile, al dominio sabaudo e alla sua dinastia. Sì, perché dopo il Trattato di Cattocambresi del 1559 entra definitivamente Cherasco nel quadro degli stati sabaudi. E quali sono le tracce che oggi riconosciamo? Perché noi andiamo sempre alla ricerca in questi borghi di tracce dei periodi storici e della loro identità. E beh, qui è molto visibile nei due archi che vengono costruiti al termine della via principale, Corso Vittorio Emanuele II, e vengono costruiti in tempi diversi ma richiamandosi l'uno all'altro. Il primo è l'arco di Belvedere, che viene progettato su disegno di Giovenale Boetto a partire dal 1647 e che è una tipica costruzione barocca che forma da fondale scenografico della via. Dunque, che cos'è? È un tentativo di rendere Cherasco moderna, di rendere Cherasco, che aveva ancora un aspetto ovviamente medievale, di un medioevo lungo, no? Che arriva fino al 600, ecco, di renderla una città più adeguata alla presenza della corte. Sì, perché la corte si stabilisce abbastanza frequentemente a Cherasco, il momento più lungo è durante la peste del 1630, la peste di Manzoni per intenderci, in cui la corte lascia Torino e si stabilisce in un luogo di campagna che è più adatto a contenere la diffusione del morbo, è più isolato e le acque sono più pulite, che è il principale vettore ovviamente di contaminazione. E allora i Savoia si stabiliscono in città con la loro corte e soprattutto nel Palazzo Salvatoris, che sarà che ancora oggi è uno dei centri monumentali della città. E proprio a Cherasco viene firmata una pace importante, che è la pace del 1631, che stabilisce la fine della guerra del Monferrato e l'acquisizione da parte Savoia di terre importanti nell'area monferrina. E la pace è firmata da Vittorio Amedeo I, e alle spalle più però c'è il cardinale Mazzarino, la grande politica francese dello solo scacchiere europeo. Vedete che di nuovo Cherasco si ritrova attratta nella grande storia. Prima l'abbiamo vista attratta nella storia dell'imperiale di Federico II e delle sue tentativi di recuperare, di riprendere il possesso dell'Italia settentrionale. Adesso sta nel grande gioco delle alleanze e delle guerre della prima metà del 600. E poi ancora, quindi, vi dicevo, gli archi in realtà sono due, perché viene poi realizzato a partire dal 1732 un secondo arco, l'arco di Porta Narzole, che sta all'estremo opposto di Corso Vittorio Emanuele e che appunto rappresenta un po' un complemento barocco, ma questo secondo arco però non venne mai realizzato, oggi è appena abbozzato. Le statue che Carlo Emanuele III aveva promesso a coronamento dell'arco non arrivarono mai, perché erano iniziate nuove guerre, e in questo caso la guerra di successione polacca, che sarà molto importante per la storia del regno. Dunque, allora vedete come Cherasco comincia si adatta ai nuovi stilemi, ai nuovi orientamenti di gusto dell'età barocca. E allora ancora una volta questo piccolo borgo delle Langhe entra nella grande storia, perché a Cherasco viene firmato appunto il trattato che prende il suo nome, che è un armistizio firmato nel 1796 tra Vittorio Amedeo III e i rappresentanti del governo francese, perché è la pace in sostanza con Napoleone, che sancisce le vittorie di Napoleone in Alta Italia e determina anche di fatto la fine del regno sabaudo fino alla restaurazione, in cui verrà ovviamente riattivato. E dunque ancora una volta Cherasco ritorna in qualche modo al centro della grande storia. E infine è bello ricordare Cherasco per la sua capacità odierna di ritrovare questo percorso lungo, di riconoscersi, di costruire la sua identità, e anche attraverso i fatti più recenti, è un fatto importante, è la resistenza che ebbe a Cherasco fatti di eroismo e di combattimento importanti che hanno segnato dunque la lotta contro il nazifascismo e la nascita della Repubblica, che qui nelle Langhe è stata particolarmente aspra e ha segnato un'importante fase, diciamo, di ripresa della nostra nazione. Dunque, allora possiamo concludere il nostro percorso proprio ricordando questa realtà stratificata, questa storia lunga, questo essere un borgo piccolo delle Langhe, ma che spesso si affaccia sulla grande storia e che ha relazioni con gli avvenimenti importanti che segnano il nostro percorso della nostra nazione. E allora questa identità la ritroviamo oggi in una città ben gestita, ben capace di accogliere il turismo, che è diventata bandiera arancione, confermata anche recentemente dal Touring, è città che è importante per il turismo, per l'enogastronomia. E allora, in conclusione, perché non dobbiamo dimenticare i baci di Cherasco, che sono gli ottimi dolcetti fatti con cioccolato fondente e un cuore di nocciole tostate, che sono stati escogitati da un pasticcere locale a fine 800, che sono oggi ancora ampiamente gustati, e poi l'enogastronomia e poi le lumache, che sono un caratteristico piatto della cucina di questo borgo delle Langhe, con la sua lunga storia e la sua forte identità.
1: Cherasco, raccontato da Carlo Tosco. Le meraviglie speciale estate dei borghi bandiera arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio 3. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali, dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

In una magnifica cornice nel cuore di Roma, uno straordinario gala dedicato a Tchaikovsky. Manfred Honeck dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con Alexander Malofev al pianoforte, nel celebre concerto numero 1. Tchaikovsky Gala, Santa Cecilia a Massenzio, giovedì 30 luglio 21 e 20, Rai 5.

0: La lingua batte.
1: Buongiorno da Cristina Faloci, bentrovate e bentrovati per una nuova puntata estiva della Lingua Batte. Oggi, anziché uno speciale dal vivo come abbiamo cominciato a fare in questa stagione, vi proponiamo una versione remix delle nostre trasmissioni e cominciamo prendendo spunto dall'attualità cinematografica. Eh sì, perché è finalmente uscito l'attesissimo film che Christopher Nolan ha dedicato all'Odissea e nella sua recensione sul Corriere della Sera Paolo Mereghetti ha scritto che Nolan riconosce al poema la capacità di parlarci anche oggi. Ecco, sarà questo uno dei temi delle interviste di Paolo Di Paolo. Avremo ospiti Daniele Ventre, che per Ponte alle Grazie ha curato la traduzione integrale con testo greco a fronte dell'Iliade in base alle più recenti edizioni critiche, e a Riccardo Maisano, che ha curato l'introduzione, la traduzione e le note all'edizione critica dell'Odissea, uscita nel 2023 per le edizioni di Storia e Letteratura. A seguire poi Valeria Della Valle risponderà al dubbio di un ascoltatore sull'abuso dell'aggettivo iconico. E poi la finale dei mondiali di calcio, che si terrà stasera tra Spagna e Argentina, ci spinge a riproporvi l'intervento di Raymond Sébastien a proposito del suo saggio Imparare l'italiano con lo sport, educazione linguistica e dinamiche politico-culturali, che è uscito per Caroce ed esplora i legami appunto tra insegnamento della lingua e sport. Infine, nello spazio musicale dal vivo, ospitiamo la cantautrice napoletana La Niña, che ha presentato il suo album Foresta, peraltro vincitore della Targa Tenco come miglior album in dialetto, in occasione del Festival del Mondo Nuovo che si è tenuto a settembre a Roma, via Coldilana, proprio qui vicino a Via Asiago, ed è diretto da Mario Soldaini con un gruppo di under 30. Allora, buon ascolto e buona domenica da tutta la squadra della Lingua Batte.

0: due filologi, due traduttori che hanno lavorato appunto sui poemi omerici di recente, si sono presi questo bellissimo onere e onore di riproporre l'Iliade da un lato, Daniele Ventre, che tra l'altro è stato ospite a Fahrenheit, e poi Riccardo Maisano per l'Odissea. L'Iliade per Ponte alle Grazie, l'Odissea per Edizioni di Storia e Letteratura. Ma in generale i poemi omerici continuano ad alimentare il nostro immaginario, il nostro desiderio di storia. In attesa di un film di Christopher Nolan dedicato appunto all'Odissea e a Ulisse, arriverà a breve uno spettacolo di Stefano Accorsi, con Stefano Accorsi su Odissea, le avventure di Ulisse. Poi di recente, proprio qualche giorno fa, inizio anno, Nicola Piovani ha portato all'Auditorium il suo racconto in musica per strumenti che si concertano con voci registrate, intitolato Viaggi di Ulisse. E ancora, rispetto al paesaggio editoriale recente, Milo Manara, grande e celebrato illustratore, ha portato per Feltrinelli le tavole della sua Odissea. Feltrinelli Comics, appunto, è un film disegnato in fondo, no? L'eroe del multiforme ingegno affronta il lungo viaggio di ritorno, il piccolo Telemaco, e il piccolo Telemaco incontra il centauro Chirone, che gli racconta storie di cavalli falsi, dei e ciclopi. È l'omaggio a Omero, leggo appunto su Robinson, del maestro del fumetto. Questa storia comincia quando Telemaco è ancora un bambino di circa 6 anni, non ha mai conosciuto il padre, essendo nato pochi mesi dopo la sua partenza per Troia, e soffre molto la sua assenza. Ecco, anche solo questa telemachia che torna ci riporta alla eterna attualità, l'imperitura attualità dei sentimenti che agitano i poemi omerici.
1: Tu vorresti batterti? Vorresti uccidere? Stroncare vite?
2: È la guerra.
1: Di notte vedo le loro facce, di tutti quelli che ho ucciso. Se ne stanno lì, sulla riva opposta del fiume Stige. Aspettano me. Dicono benvenuto, fratello. L'uomo è ben misera cosa. Ti ho insegnato a combattere, ma non perché si combatte.
2: Combatto per te.
1: Per chi combatterai quando io me ne andrò? I soldati combattono per un re che non hanno mai visto. Fanno ciò che gli dicono, muoiono quando gli dicono di morire.
2: I soldati obbediscono.
1: Non buttare la vita obbedendo agli ordini di qualche idiota.
0: La traduzione resta ancora oggi il processo per cui l'interprete di un testo letterario ne rivive la genesi. Ciò vale tanto più per la poesia, di cui pure alcuni hanno negato la ricodificabilità. Indubbiamente la restituzione di un testo in versi in un'altra lingua comporta notevoli perdite, scrive Daniele Ventre all'inizio del suo testo introduttivo, sulla scorta proprio del ragionamento di traduttore, introduttivo, dicevo, a questa grande impresa che è la traduzione di Iliade di Omero, pubblicata, anzi ripubblicata e integrata e rivista per Ponte alle Grazie. Opera imponente, come naturalmente l'altro poema omerico di cui più tardi parleremo, ma volevo partire proprio da ciò che si perde, Daniele Ventre. Quanto interviene, diciamo, nella coscienza del traduttore, prima ancora che del filologo, il senso della perdita?
3: Allora, intanto il senso della perdita nasce già dal distacco. Uno, quando si interpreta il testo, deve tenere conto del concetto di alterità del testo, cioè il testo è altro rispetto alle attese dell'interprete, alle attese della sua, diciamo così, civiltà di appartenenza, quindi della sua audience, del suo target di lettori, se vogliamo usare termini, diciamo, da marketing. E questo significa che il testo deve essere rispettato come altro, e quindi da qui deriva il fatto che anzitutto bisogna rinunciare a un certo atteggiamento verso il testo, che è tipico del mondo anglosassone e che noi purtroppo abbiamo introiettato, abbiamo fatto nostro su larga scala, cioè la domesticazione del testo, su cui tempo fa, molto tempo fa, uno dei maggiori traduttori moderni, uno dei maggiori studiosi della tecnica della traduzione letteraria, è intervenuto, il famoso Lorenz Venuti, il quale distingue traduzioni che sono orientate sul mercato e sul pubblico dei lettori e traduzioni che sono orientate sul testo e sul rispetto dell'alterità del testo, del fatto che il testo è altro, di un'altra civiltà, e deve parlarci in modo comprensibile ma dal punto di vista di quell'altra civiltà. Il problema è quando noi abbiamo di fronte traduzioni in prosa, per esempio. Adesso bisogna superare questo tabù della prosa, la prosa come tempio del l'aderenza al testo. In realtà è una grandissima menzogna. Le traduzioni in prosa sono una prima riscrittura, e tra l'altro le facevano già gli antichi, che riducono in prosa i poemi epici.
0: Ecco, lei invece mantiene la versione in versi.
3: Sì.
0: Io apro qui al primo canto, quello che tutti, di cui tutti ricordano l'attacco, magari nella versione di Monti.
3: Posso canta mio Diva.
0: Esattamente, qua diventa l'ira. Tu canta la dea del figlio di Peleo, Achille, devastatrice, che inflisse agli Achei dolori infiniti, molte ne precipitò dentro l'Ade di anime forti, di quegli eroi, e con loro in bandira zia per i cani, e per gli uccelli banchetto, consiglio di Zeus, si compiva sin dal principio, da quando contesero, si erano opposti, lui il figlio di Atreo, lui il re dei guerrieri, e c'è dello splendido Achille. Allora le chiedo, Daniele Ventre, intanto la necessità quindi di rispettare da un punto di vista sintattico-grafico l'organizzazione in versi, e questo ce lo stava accennando, ma magari ci possiamo tornare. E poi la seconda cosa, mi sembra che ci sia un lavorio molto significativo nella sua versione, nella sua traduzione, non tanto o non solo sul lessico quanto sulla sintassi, e quindi in questo, se dovessimo spiegare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici quale ragionamento interviene per restituire anche sintatticamente la sostanza narrativa del poema omerico.
3: Allora, il poema omerico è un poema a dominanza orale, cioè praticamente è poesia orale, lo si vede da tanti indizi, e poesia orale è dettata a degli scribi, da un improvvisatore orale, un aedo, un cantore, il quale componeva il poema in quel momento. E ciò detto, partendo dal fatto che è un poema orale, quindi nasce nell'enunciazione, anche se è un'enunciazione controllata da un addestramento pluridecennale del cantore, io devo restituire questo aspetto di vocalità e di comunicatività vocale. Per farlo devo ricorrere a strana fusione e la messa a punto di questa lingua col suo ritmo ha richiesto in primo tempo un decennio di lavoro, dal 1996 al 2006. Cioè ho dovuto costruire una lingua dattilica, come si dice in gergo tecnico, in italiano. Per fare questo, dicevo, mi servo di caratteristiche che sono tipiche del parlato. L'ira tu cantala. Io posso così rispettare la posizione di estrema enfasi di quell'ira all'inizio. Il poema comincia con questa parola, menin, che è indica una furia devastante, che non è quella di una collera normale, è la furia di uno tsunami. Questa è la menin, è la furia degli dèi. L'ira di Achille è questo. Poi si usa la parola ira, che tra l'altro nell'italiano parlato contemporaneo è difficile da trovare. Diciamo rabbia, collera, secondo del contesto dialettale, della tendenza, no? Si dice gestire la rabbia. No, Achille non conosce questo concetto, conosce solo questa ira che deve essere messa nella massima enfasi possibile. Quindi la dislocazione delle parole, usando poi questi pronomi, queste particelle pronominali che si appoggiano al verbo e che rendono normale l'espressione, anzi quasi colloquiale, l'ira tu cantala, dea, questo fenomeno asseconda l'oralità primaria da cui il testo proviene,
0: ecco,
3: e cerca di riprodurla nella pagina scritta.
0: Allora, venendo a quella questione dell'addomesticare un testo da cui lei appunto metteva in guardia, mi sembra interessante aggiungere una dimensione puramente contenutistica. Lei ci consente, appunto, Daniele Ventre, di leggere in una nuova, aggiornatissima traduzione, appunto, l'Iliade, che, come diremo più avanti per l'Odissea, è uno di quei testi della letteratura universale che ci sembra di conoscere anche dove non li avessimo davvero letti. Anzi, direi che l'esperienza, se dobbiamo essere sinceri, per moltissimi è quella di avere affrontato questi testi in contesto scolastico, probabilmente solo in virtù di una campionatura, qualche volta addirittura solo di una parafrasi. Leggere integralmente Iliade, per esempio, e quindi dalla pagina 1 di questa traduzione alla pagina, voglio dirlo agli ascoltatori e ascoltatrici, 1400 e qualcosa, comprese poi le note, si arriva a pagina 1604, leggerla per intero, che cosa significa anche rispetto alla distanza culturale che questo testo propone, senza fare quel lavoro, ne parleremo anche più tardi appunto per l'Odissea, di attualizzazione forzata, come se il testo dovesse parlarci per forza di qualcosa che noi comprendiamo. Glielo metto in un altro termine.
3: Significa sostanzialmente, no, in realtà comprendiamo, significa sostanzialmente questo, scoprire che al di là dell'alienità del testo dal punto di vista della forma del messaggio, che oggi si scriverebbe un romanzo a tema sulla guerra, magari con un aspetto in cui per esempio Achille cattura Briseide, la tratta in un certo modo brusco, poi si rende conto che in realtà è una povera vittima, si mette a analizzare la sua condizione esistenziale, la condizione esistenziale della ragazza catturata, tutta una serie di cose, cioè cose legittime, bellissime, a volte no, in realtà, non bellissime, orrende, tipiche di un certo psicologismo che piace molto a una certa tipologia di scrittura. Beh, tutte queste cose che sarebbero modernizzazione del testo non devono esistere, proprio perché dobbiamo scoprire che invece il testo ci dice cose che per noi sono ancora vere, al di là di questa barriera apparente della diversità espressiva. Cioè Achille è pacifico che possieda Briseide in tutti i sensi del termine italiano. Mi spiace di usare un'espressione un po' ruvida, però il risultato qual è? Che noi al nono libro dell'Iliade, che si legge poco ma è bellissimo e fondamentale, scopriamo che in realtà Achille ama questa donna, anche se lui la chiama parente della diversità espressiva. Cioè Achille è pacifico che possieda Briseide in tutti i sensi del termine italiano. Mi spiace di usare un'espressione un po' ruvida, però il risultato qual è? Che noi al nono libro dell'Iliade, che si legge poco ma è bellissimo e fondamentale, scopriamo che in realtà Achille ama questa donna, anche se

0: sistematicamente rispetta il corpo del nemico ucciso. Tenga conto che in origine l'eroe da cui Achille è stato elaborato nella tradizione era un cacciatore di teste e forse addirittura un cannibale. Non sto inventando nulla.
1: No, no.
0: Ce ne sono le tracce nel poema omerico. A un certo punto è Achille che a Ettore morente dice: vorrei essere talmente infuriato da poterti divorare crudo pezzo a pezzo. E lo dice Chiarettone. Ed è la ripresa di un motivo tradizionale che noi troviamo nell'epica dell'India antica, tradotto in azione. C'è un eroe dell'epica dell'India antica, del Mahabharata, che fa questo, è Bhima, che mangia, strappa e mangia il cuore dell'uomo che ha insultato la sua donna. Poi si volge alla sua donna e dice, con la bocca grondante di sangue: è più dolce del latte che ho succhiato dal seno di mia madre. È un'immagine terrificante che nell'Iliade non c'è. La cosiddetta bestia, Achille, rispetta il corpo del nemico, fa seppellire uno degli eroi che ha ucciso, Eezione, il padre di Andromaca, la moglie di Ettore. Poi fa seppellire anche Ettore, perché si rende conto che l'ira è il vero mostro che lui deve combattere, non sono i troiani, non è un ipotetico mostro, un drago per esempio, delle tradizioni antiche. Il mostro, il drago, il nemico è dentro di lui e lui lo sconfigge.
2: Dopo anni di guerra, nessuno poteva impedire ai miei uomini di tornare a casa. Nemmeno io.
1: E veniamo all'altro grande poema omerico, appena maestosamente ritradotto per edizioni di Storia e Letteratura, con un'introduzione appunto alla traduzione e le note a cura di Riccardo Maisano. Odissea è un altro grande pezzo dell'immaginario della letteratura universale. Tutti abbiamo idea di che cosa sia l'Odissea e le chiedo, Riccardo Maisano, effettivamente si tratta, forse insieme all'Iliade e a pochissime altre opere, di quel tipo di libro che sembra di conoscere magari anche senza averlo davvero letto dico da cima a fondo. Questo che cosa significa quando ci si accosta poi effettivamente alla scrittura nella sua minuzia, nel suo dettaglio? Detto in altri termini, che tipo di immagine viene fuori, magari anche più multiforme, sfaccettata di quella che ci consegna la tradizione di lettura e non lettura insieme?
3: Effettivamente è proprio così. Quello che scrisse una volta Giuseppe Pontigia quando curava la presentazione dei libri per la casa editrice Mondadori, per Adelphi, lui definì l'Odissea il multiforme arazzo. Ed effettivamente è così. Quando ci si avvicina a questo poema per leggerlo per intero, ci si accorge che è una miniera di spunti, di archetipi, che poi sono vissuti per migliaia di anni, per 2500 anni, in tutte le letterature. È una specie di radice universale, che infatti io nel mio lavoro ho cercato di metterlo in evidenza, soprattutto nelle note di commento, rilevando quello che nell'Odissea è in germe, come è stato sviluppato dalle letterature antiche, medievali e anche moderne.
1: Ecco, se dovessimo fare una microstoria della traduzione in italiano di questo poema omerico, cosa potremmo dire? Cioè, quali sono gli aspetti essenziali? Dalle traduzioni più storicamente efficaci, diciamo da Pindemonte in poi, che cosa vuol dire ritradurre un classico del genere tenendo in considerazione chi l'ha tradotto prima di noi?
3: Sì, effettivamente questo è un problema che ho toccato molto nell'introduzione e fa parte proprio della storia della cultura italiana l'approccio all'Odissea. Infatti con Pindemonte è la conclusione di una lunghissima tradizione di classicismo, di neoumanesimo, che voleva quasi sovrapporsi al poema per creare un'opera d'arte nuova. Infatti Pindemonte è l'ultimo, diciamo, esponente di questa tendenza. La svolta invece avvenne con Cesare Pavese quando cercò di proporre una traduzione che fosse aderente al testo, non sovrapporsi al testo. E lui cercò personalmente di fare una traduzione letterale, sono rimasti alcuni appunti sono rimasti quasi tutti inediti, tranne il libro undicesimo che fu pubblicato.

0: poi recentemente. E lui volle ridare all'Odissea la sua veste originaria e affidò poi a un'alunna del professor Untersteiner, Rosa Calzecchi Onesti, il compito di essere una fedele traduttrice dell'Odissea che facesse parlare il poema col suo linguaggio. E lei ci riuscì molto bene, infatti sia l'Iliade che l'Odissea sono rimasti nelle scuole per parecchi decenni dopo Pindemonte. Però anche qui il tempo passa e beh, si è cercato di adeguarsi al mutare delle mode. Io ho visto che è molto importante ricordare quello che disse una volta uno scrittore napoletano, proprio contemporaneo, Giuseppe Montesano. Nel suo libro Lettori selvaggi, a un certo punto lui, parlando di altro argomento, dice un concetto che mi è rimasto molto impresso, cioè è l'opera che spiega il suo autore, i suoi critici e i suoi lettori e non il contrario. Ecco, e questo è molto importante, cioè l'opera non ha bisogno di essere spiegata, ma deve spiegare, deve interpretare se stessa, deve raccontare se stessa. Questa è l'impressione che ho avuto io come traduttore. Ho cercato di seguire questo, cioè di farmi guidare dall'opera. Non so se ci sono riuscito, spero di sì, perché il linguaggio dell'Odissea è talmente ricco e le sue immagini, le sue forme poetiche sono talmente eloquenti che non bisogna sovrapporsi in nessuna maniera.
1: Lei nella lunga appunto introduzione a questa nuova traduzione dell'Odissea che ha curato per Edizione di Storia e Letteratura cita molti echi successivi nel
0: Sì.
1: riassorbimento, diciamo, dell'immaginario dell'Odissea nella letteratura anche contemporanea. Vedo citato Nabokov, vedo citato l'Ulisse di Joyce, no? Che è il segno di una
0: Sì.
1: gigantesca influenza dell'Odissea nella narrativa
0: Infatti.
1: occidentale. Ecco, anche tradendola. Però l'Odissea entra forse addirittura nel Novecento, addirittura più che l'Iliade, possiamo dire, no? Nella
0: Sì, molto di più,
1: rielaborazione degli
0: molto di più.
1: scrittori. Perché cosa c'è, le
0: Sì.
1: chiedo, di forse più contemporaneo di quanto non vi sia nell'Iliade, che è un racconto di guerra?
0: Sì, perché l'Odissea è la smentita dell'ideale guerresco, cioè come se l'Odissea volesse dare una risposta all'Iliade, smentendola, e quindi è vicina alla modernità, perché spiega l'inutilità della guerra. Fa dire a Odisseo, quando scende nell'Ade e incontra le ombre degli eroi, Agamennone, e incontra Achille e incontra Aiace, e fa dire ai primi due specialmente il pentimento di aver impegnato le loro forze in una impresa inutile, perché l'Odissea dimostra in ogni canto, posso dire, in un modo o nell'altro, dimostra l'inutilità della guerra e le cattive conseguenze che questa ebbe, la guerra di Troia intendo, questa ebbe con i contemporanei di Ulisse dopo la fine della guerra. E questo fa molta impressione perché proprio il canto della discesa dei morti, nel mondo dei morti, cioè il canto undicesimo, è una specie di canto cerniera che, come per dire al lettore, capisci bene. All'ascoltatore, volevo dire, e al lettore contemporaneo, capite bene che la guerra è questo, non c'è nessun vincitore. E allora io ho cercato nel mio commento, più che parlare dei problemi di questione omerica, lingua omerica, metrica, eccetera, perché ci sono già moltissime pubblicazioni ottime su questi argomenti, ho cercato di approfondire questo discorso critico che il narratore dell'Odissea, l'ultimo redattore del poema, che cosa voleva dire? Perché voleva, diciamo, far dire ai suoi personaggi che la guerra doveva essere smentita, doveva essere rinnegata. E mi sembra che ci sia riuscito ampiamente.
1: Quel polytropos o polytropon del primo verso, lei, Riccardo Maisano, lo traduce come l'uomo di molte esperienze. Ecco, questa scelta, per esempio, no? Per entrare un po' nel cantiere della traduzione, ecco, che cosa significa, rispetto proprio alla definizione di un modello di lingua a cui lei si è rifatto? È una lingua contemporanea? È una lingua che risente appunto dell'epoca, con cui si confronta? Che tipo di italiano è quello che ha scelto?
0: Sì, l'italiano che ho scelto è stato un italiano chiaro, che ho cercato di essere soprattutto chiaro, perché il redattore ultimo dell'Odissea usa un linguaggio che è misto, dialetto ionico, dialetto eolico, anche alcuni residui arcadico-ciprioti, proprio arcaici. Però lui cerca di essere chiaro, anche ripetitivo, anche magari formulare, però di essere chiaro. Allora io ho cercato di imitarlo solo in questo, cioè di usare un italiano chiaro. Uomo di molte esperienze, una traduzione solo mia, credo, non ho presente altre traduzioni di uomo di molte esperienze. Altri traducono, forse più correttamente dal punto di vista letterale, uomo di molti risvolti, l'uomo di molte giravolte, perché polytropos è l'aggettivo greco che indica i molti risvolti oppure le molte giravolte, però viene usato questo aggettivo soltanto nel prologo, e poi una volta lo dice la maga Circe, lo dice: tu sei l'uomo di molte esperienze. Io ho visto che quello che stava a cuore al narratore era dimostrare che il personaggio portava con sé un bagaglio di esperienze.
1: Di esperienze effettivamente anche spesso contraddittorie. Le faccio un'ultima domanda, Riccardo Maisano, appunto a proposito di questa Odissea. Quando sente dire che insomma i poemi omerici, ma le grandi opere del passato, sono attuali, quanto rischio c'è invece in questo nostro forse anche un po' presuntuoso pensiero che siano attuali, cioè ancora leggibili secondo i parametri della contemporaneità? Voglio dire, in altri termini, non c'è forse anche poi il rischio di semplificare e viceversa di perdere di vista invece la distanza abissale che ci separa dal mondo dell'Iliade, dell'Odissea e il mondo no, rispetto al mondo nostro?
0: Sì, è un rischio che si corre continuamente, verso per verso. Infatti, ho notato che dopo, rileggendomi dopo il lavoro che ho compiuto, ho visto che molte volte nel commento, nei nostri commenti, io cito degli autori moderni, non che si rifanno esplicitamente all'Odissea, proprio per evitare questo rischio che sta dicendo lei prima, è un riferimento inconscio. Proprio per riferimento più che altro agli archetipi che sono presenti nell'Odissea, più che modernizzarla, perché per modernizzarla è un vero rischio. Faccio un ultimo esempio, così forse può essere più chiaro il mio discorso. Un romanziere contemporaneo che è molto noto, Domenico Starnone, per esempio, che ha scritto molti romanzi di valore, in uno dei suoi romanzi intitolato L'abilità, lui fa toccare ai suoi personaggi il problema della discesa nell'Ade di Odisseo, sul significato. Ecco, lì cerca di chiarire il significato di questa discesa nell'Ade, perché proibisce alla madre, all'ombra della madre, di avvicinarsi al sangue degli animali sacrificati, per dare la precedenza invece al profeta, al vate Tiresia, che lui è sceso a consultare. E i due personaggi discutono su questo. Il maschio, l'uomo, dice: io, se fossi stato Odisseo, non avrei subito dato la precedenza a mia madre, senza aspettare Tiresia. E la donna, il personaggio femminile, le dice: ma tu avresti preferito gli affetti del passato alla notizia del futuro che ti avrebbe potuto dare il profeta? E lui dice, l'uomo risponde: Odisseo cerca il finale, che cosa mi succederà? Che cosa troverò nella mia casa? Me la caverò oppure perirò? Ecco, lui questo domanda. E il finale del romanziere Starnone è questo: l'inizio spesso è il migliore finale. Ecco, questo vuol dire, insomma, nelle note che ho messo, queste citazioni di questo tipo inducono il lettore moderno a riflettere in questo modo e non modernizzando artificialmente.

0: In che senso?
1: Siamo all'Accademia d'Arte Grammatica e c'è una parola che viene sottoposta appunto ai nostri linguisti dall'ascoltatore Luca, è la parola iconico. Un po' se ne fa abuso oggettivamente, tutto è iconico, forse anche alcuni dei personaggi, a cominciare dal Papa, sono iconici, ma appunto Valeria Della Valle scioglie un po' di dubbi intorno a questo lemma.
2: Luca ci chiede di occuparci dell'aggettivo iconico, diffuso, come ci scrive, a proposito e a sproposito. Lo facciamo volentieri perché l'uso di questo aggettivo sparso ovunque e direi soprattutto, come dice Luca, a sproposito, ha raggiunto ormai livelli preoccupanti. Vediamo come stanno le cose. L'aggettivo iconico è una parola dotta, derivata dal latino iconicum, proveniente a sua volta dal greco eikonokos, che a sua volta derivava dal greco eikon, che significava immagine. Il significato dell'aggettivo iconico nella lingua italiana è quello di relativo alle immagini, e con questo significato lo troviamo usato già nel 600 da Emanuele Tesauro nel trattato sulla poetica del barocco intitolato Il cannocchiale aristotelico, pubblicato in prima edizione nel 1654. Da allora iconico è stato usato e continua a essere usato in storia dell'arte, nella critica d'arte, col significato di relativo all'immagine, che si fonda sull'immagine, e anche in semiologia, col significato di detto di un segno linguistico che ha un rapporto di somiglianza con la realtà denotata. Fin qui, dunque, gli usi dell'aggettivo registrati nei dizionari. Ma ormai da molti anni, come le ascoltatrici e gli ascoltatori avranno notato, iconico viene usato con un nuovo significato. Faccio qualche esempio tratto da articoli di giornale pubblicati su carta o online. Li ho registrati in questi giorni, sono recentissimi. Guida alle scarpe più iconiche della storia della moda. Gli orologi iconici che hanno fatto la storia. I rossetti iconici delle dive. O in un articolo proprio questo appena uscito, una giornalista a proposito di canzoni scrive: è una delle canzoni più iconiche di tutta la storia della musica. Altro titolo: Pippo Baudo, iconico presentatore. Il bacio più iconico del festival. La nostra pizza più iconica? Un morso e capisci perché. Ora potrei continuare con questi esempi che in realtà mi servono solo per constatare che in tutti questi casi l'aggettivo è usato con un significato diverso rispetto a quello originario. L'aggettivo viene usato col valore che va da, diciamo, da rappresentativo a mitico, allontanandosi quindi dal valore primario. Segnalo però che l'edizione più recente dello Zingarelli è l'unica ad aver registrato lo slittamento di significato, registrandone il valore estensivo, che è quello di particolarmente rappresentativo. E l'esempio riportato nel dizionario è questo: una sequenza iconica del cinema neorealista. E direi che immediatamente chi legge pensa alla scena di Anna Magnani in Roma città aperta, quindi un esempio molto ben scelto. Il nuovo valore estensivo giustamente registrato non giustifica però l'uso pervasivo e banalizzante dell'aggettivo sparso ovunque, definendo ogni cosa iconica, dalle scarpe alla pizza, come abbiamo sentito, si rischia di svuotare di significato un aggettivo e di perderne l'importanza e la bellezza.
1: Si potrebbe fare sport se non parlassimo? No. Con questa domanda netta e la sua risposta altrettanto decisa, Tullio De Mauro, già 40 anni fa, metteva in evidenza il legame profondo tra lingua e sport. Nelle sue considerazioni De Mauro criticava però una certa tradizione culturale italiana incline a separare lo sport dalla cultura intellettuale e più specificamente dal linguaggio. Sto leggendo dall'introduzione di un interessante volume uscito da Carocci, Imparare l'italiano con lo sport, educazione linguistica e dinamiche politico-culturali. L'autore è Raymond Sibecheux, che è professore associato di didattica delle lingue moderne all'Università per stranieri di Siena ed è delegato peraltro del rettore proprio allo sport. Si occupa di lingua e sport, professore. Vorrei che ci aiutasse a partire proprio dalla considerazione che fa De Mauro. Perché questa separazione, secondo lei, storicamente così netta tra sport e cultura intellettuale e più specificamente, appunto, come osservava il grande linguista, tra sport e linguaggio?
0: Allora, nel volume parto da due paradossi appunto che riguardano l'Italia. Cioè, il primo è che l'Italia è un paese molto competitivo, eppure circa un terzo della popolazione italiana si dichiara sedentaria. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo è che l'Italia è probabilmente il paese più ricco d'Europa, con i dialetti, le minoranze di antico insediamento e più di 120 lingue immigrate. Eppure l'ultima indagine europea, Eurobarometro, sugli europei e le lingue ci assegna un altro triste primato, cioè che siamo uno dei paesi europei con una forte tendenza al monolinguismo. Quindi da questi due paradossi nasce la domanda centrale del volume, cioè come possiamo valorizzare l'italiano in particolare nel mondo, ma in generale il plurilinguismo attraverso lo sport, perché come ricordava De Mauro, si continua a considerare ancora oggi lo sport, ma in generale il gioco, come una perdita di tempo, cioè qualcosa di inutile, cioè qualcosa che facciamo solo quando abbiamo fatto le cosiddette cose serie. E mentre De Mauro, Huizinga o ancora Umberto Eco ci ricordano che in realtà il gioco è un elemento propedeutico agli aspetti seri, agli elementi, alle cose che chiamiamo serie. Quindi non è possibile vivere senza giocare nel senso generale del termine. Quindi è importante recuperare questa funzione, questo elemento importante del gioco che poi ci aiuta a risolvere tutti i problemi della società, insomma.
1: Ecco, lei scrive che con lingua dello sport si indicano sia le terminologie tecniche specifiche delle singole discipline sportive, relative cioè agli attrezzi, alle azioni per svolgere un dato sport, sia soprattutto i diversi generi di discorso orale o scritto finalizzati al resoconto e al commento di eventi e personaggi dello sport. Se dovesse raccontare a un suo studente alla prima lezione che cos'è la lingua italiana in relazione allo sport, da quali esempi partirebbe?
0: Allora, partirei da, ci sono naturalmente nell'ambito dello sport ci sono tantissimi neologismi, mi piace ricordare appunto l'espressione diciamo zona Cesarini, che poi è un'espressione, insomma, di un neologismo appunto di questo giocatore italiano, un oriundo in realtà appunto nel campionato italiano, che era solito segnare appunto verso la fine della partita. E poi un giornalista ha colto appunto questo aspetto, questa ricorrenza, e da quel momento l'espressione zona Cesarini si usa non soltanto nell'ambito del calcio ma delle altre discipline sportive, ma addirittura anche nel linguaggio comune. Quindi lo sport sì è un linguaggio specialistico, ma in realtà ormai fa parte anche della lingua comune. Ecco perché ci interessa maggiormente e dobbiamo utilizzare lo sport per coinvolgere gli studenti. Nel volume faccio prevalentemente riferimento agli studenti stranieri, che possono, non solo i professionisti, anche c'è un capitolo anche sui richiedenti asilo, sugli immigrati appunto, che vogliono apprendere l'italiano attraverso qualcosa che piace, quindi attraverso lo sport. Quindi insegnare l'italiano attraverso lo sport non è riduttivo, perché molti elementi appunto che ritroviamo nel linguaggio dello sport sono presenti presenti anche nella lingua comune, quindi è sicuramente un pretesto per poi diciamo aspettare aspetti molto più generali. Però l'elemento importante dello sport è che è comunque un contesto che piace a molti, e non necessariamente agli sportivi, diciamo così, praticanti, ma a tutta la popolazione, a buona parte della popolazione.
1: Lei parla molto di appunto pratiche linguistiche in ambito sportivo, ci dà un panorama molto interessante che parte dalla Carta Europea dello Sport, in cui lo sport viene definito come qualsiasi forma d'attività fisica che mediante una partecipazione organizzata o meno abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni, ovviamente non solo fisiche ma anche psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli. Politiche sportive nell'Unione Europea, politiche linguistiche nelle istituzioni sportive, politiche linguistiche per esempio dei giochi olimpici. Questa puntata della Lingua Batte su Radio 3 parte anche dalla forza, diciamo, comunicativa delle Olimpiadi, in questo caso invernali. Perché è così importante, le faccio un esempio che viene dal suo libro, la questione della lingua, nello specifico dei giochi olimpici a Paris 2024. Che cosa è successo da un punto di vista linguistico in quei giochi?
0: Allora sì, diciamo come ricordava, appunto, i giochi olimpici sono un gigantesco laboratorio globale di lingue e culture in contatto, e quindi basta considerare appunto che il numero di lingue ufficiali dei paesi partecipanti è aumentato appunto in modo costante, passando da circa 35 appunto ai giochi di Roma 1960 a oltre 90 ai giochi di Paris 2024. E questo appunto avviene mentre le lingue ufficiali dei giochi continuano ad essere tre, quindi il francese e l'inglese, che sono di default le due lingue ufficiali del Comitato Olimpico Internazionale, ai quali appunto si aggiunge la lingua del paese ospitante. Nel caso di Paris 2024 appunto le lingue erano due: il francese e l'inglese. E poi ho detto, nonostante questo, l'inglese, il francese sia appunto stata la prima lingua ufficiale, anche grazie a De Coubertin, l'inglese, che è arrivata dopo, continua appunto ad avere un po' il sopravvento, e per questo l'organizzazione della francofonia, ma anche lo stesso governo francese ha cercato di creare condizioni affinché l'inglese appunto tra virgolette non dominasse un po' troppo durante i giochi di Parigi. E quindi questo vuol dire che anche loro avvertono un po' questo rischio, no? di essere un po' in qualche modo schiacciati dall'inglese. E quindi io personalmente sono stato a Parigi per motivi di ricerca durante i giochi, e quindi ho osservato un po' la situazione, appunto le lingue, la visibilità linguistica per le strade, ma anche all'interno dei palazzetti, degli impianti sportivi dove si svolgevano appunto i giochi. E ho notato quello che abbiamo detto prima, cioè una forte presenza del francese appunto nel panorama linguistico urbano, naturalmente con la presenza dell'inglese, e in alcuni casi avevamo anche delle insegne in spagnolo. Queste erano le tre lingue, diciamo, visibili per le strade appunto di Parigi. All'interno però lo scenario cambiava, ed è lì nel libro c'è un focus naturalmente anche sulla lingua italiana. Ricordo che purtroppo l'italiano non è presente come lingua ufficiale nelle principali organizzazioni, istituzioni sportive, quindi le grandi federazioni, basket, pallavolo e quant'altro. Quindi l'italiano è assente come lingua ufficiale, nonostante naturalmente abbiamo ricordato l'Italia sia comunque un paese molto importante, anche con tante vittorie. Però l'italiano emerge in qualche modo, ricordiamo la grandissima vittoria della nostra squadra di pallavolo ai giochi olimpici, l'italiano emerge grazie alle canzoni, e quindi i DJ nei palazzi, nei palazzetti dello sport, appunto, hanno saputo valorizzare la lingua italiana attraverso alcune canzoni italiane che sono state cantate non solo dagli italiani ma anche dagli altri ospiti, e quindi questo l'ho visto anche con altre lingue, chiaramente.
3: Sull'italiano vorrei aggiungere che nel 1960, con i Giochi di Roma, la RAI inaugurò le trasmissioni televisive in diretta delle Olimpiadi, e fu appunto la RAI, quindi fu la prima televisione al mondo a farlo, con 120 ore di programmazione viste in 18 paesi, e tra questi paesi c'era anche la Tunisia, dove all'epoca viveva una forte comunità italiana, e grazie ad un accordo tra il governo italiano e tunisino, la RAI, appunto RAI 1 in quel caso, diventò il primo canale televisivo visibile in Tunisia, addirittura prima della televisione locale, e così i Giochi di Roma contribuirono a diffondere la lingua e cultura italiana. È a partire da esempi come questo che noi all'Università per Stranieri di Siena proponiamo una Summer School Lingua e Sport, dove proponiamo percorsi e strategie per imparare le lingue divertendosi e con una fortissima motivazione da parte degli apprendenti.
1: Grazie Raymond Sibecè per essere stato con noi alla Lingua Batte. Ricordo appunto il suo libro molto interessante, Imparare l'italiano con lo sport, educazione linguistica e dinamiche politico-culturali, pubblicato da Carocci. Grazie ancora.
0: Grazie a lei.
4: 1, 2, 3, 4.

0: niente.
1: A proposito di coscienza linguistica, di profonda coscienza linguistica applicata alla canzone, abbiamo un ospite oggi nello spazio Scuola Pop, quello appunto dedicato ai cantautori e alle cantautrici, al loro cantiere linguistico. Abbiamo una protagonista della scena musicale, nuova scena musicale italiana, che si chiama La Nigna. L'abbiamo incontrata nel contesto del festival Il Mondo Nuovo, curato da Mario Soldaini a Roma, il quartiere da cui trasmettiamo, il quartiere Prati a Roma. Ha riempito un intero mese di eventi intorno alla lingua, alla politica, alla letteratura, alla musica. E appunto abbiamo incontrato La Nigna, che a proposito di scelte linguistiche ha parecchio da dire.

0: Questo è il pubblico del festival romano Il Mondo Nuovo, e la Niña rappresenta un mondo nuovo e antico allo stesso tempo, potremmo dire, se vogliamo un po' forzare la mano. Ma la prima domanda che mi piacerebbe farti è una domanda che riguarda proprio le tue lingue. È chiaro che c'è una madrelingua più madre forse dell'italiano, che è quella con cui lavori, che è il napoletano, la lingua non solo di Napoli, ma la lingua di quella che tu chiami, anche evocando appunto radici lontane, Campania Felix. Questo mi affascina molto, che non guardi solo a Napoli, che spesso mangia tutta la regione, anche con la sua ombra, qualche volta benevola, qualche volta meno benevola, ma è una regione molto vivace e anche molto stratificata da un punto di vista di coloriture della lingua. Poi c'è l'italiano, evidentemente, ma c'è anche l'inglese, ed è questo il punto di partenza del mio ragionamento. Sei approdata alla canzone pensando e magari desiderando esprimerti anche nella lingua più, al momento, almeno in Occidente, universale. E poi com'è stata, come la consideri, una sorta di marcia indietro o marcia in avanti? Cioè, per te tornare a un'altra lingua, abbandonando ormai quasi completamente, credo, la lingua inglese, cosa ha significato?
1: In realtà è stato un passaggio molto meno traumatico di quello che si può pensare, perché di fatto accade che un giorno io stavo scrivendo una canzone in inglese e all'interno di questa canzone avevo messo delle frasi in napoletano per unirle all'inglese originariamente, e poi molto semplicemente, dato che io ho studiato anche da autodidatta, quindi era un periodo molto intenso in cui ascoltavo molte canzoni che con la chitarra richiedevano impegno così da poterle imparare, come ad esempio Era de Maggio di Murolo, che è una cosa che stavo praticando molto. Un po' complice questo, un po' complice il fatto che io stavo sperimentando con la lingua, perché appunto non ero soddisfatta di quello che stavo uscendo fuori dalla mia voce, e mi sono resa conto semplicemente che l'inglese non serviva più. Cioè proprio non serviva allo scopo. Non era necessario, nel senso più profondo del termine. Stavo proprio ragionando stamattina con Alfredo Maddaluno, che è la persona con cui ho scritto a quattro mani l'intero album, con cui ho sempre scritto insomma tutte le canzoni della Niña, sul senso profondo appunto del termine necessario applicato all'arte. Cioè, cos'è necessario per un artista, nel senso cos'è necessario dire per me in questo momento. In quel momento io avevo bisogno che la voce plasmasse dei sentimenti molto complessi, e la lingua anche facesse altrettanto, e l'inglese era troppo lontano in tanti sensi, anche geografici, da quello che io volevo esprimere, anche da un punto di vista onomatopeico. Non c'era la fonosfera della mia quotidianità, perché non mi ero resa conto che ero andata ormai via da Londra da troppi anni. E quindi, anche se, tra parentesi, il mio scrivere in inglese è perché io sono madrelingua inglese e ho insegnato inglese prima di diventare una musicista, quindi non è che per me scrivere in inglese fosse una cosa difficile, è una cosa che mi veniva naturale. Io pensavo in inglese la mattina, anche quando mi svegliavo mi parlavo in inglese, perché se stai 15 ore al giorno a parlare in inglese, pensi in inglese, sogni in inglese. Però evidentemente ritornare a Napoli, viverla in tutte le sue sfaccettature, trasferirmi a Pozzuoli e respirare la mia lingua in tutti i suoi modi, mi aveva portato a non sentire più la lingua inglese come necessaria.
0: Citi spesso nelle interviste, cosa che in realtà è suffragata pure dalla coscienza linguistica che hai già un po' dimostrato, citi spesso Roberto De Simone, che è scomparso e che è stato una delle figure centrali nella storia un po' della canzone, un po' del teatro, addirittura un po' dell'antropologia, mi viene da dire, applicata poi alle arti. E quello è un riferimento che mi interessava che tu chiarissi rispetto alla lezione che ha significato per te. E poi, facendo una trasmissione di lingua, siamo nel 50° e ci torneremo anno dopo la morte di Pasolini, e una delle sue profezie, probabilmente smentite, è che il dialetto fosse destinato a morire, no? Temeva questa sorta di lingua unica che avrebbe piallato le differenze, le increspature della lingua. Non è accaduto nei fatti, e non è che ti chiedo tanto di riflettere su questo punto, perché è un'evidenza, quanto sulla comunicazione in dialetto o in lingua regionale con il tuo pubblico, che è fatto molto di giovanissimi. Allora, che significa quel presente, quell'essere presente del dialetto? Quindi non come lingua necessariamente passata, pensata come una lingua passata, recuperata, ma come una lingua di adesso, una lingua del presente.
1: No, è una riflessione, cioè nel senso, hai detto tutte cose fondamentali in quella che è la mia riflessione filosofica quotidiana. Innanzitutto il rapporto tra nuovo e antico, che molto spesso viene diciamo analizzato in maniera, viene semplificato, in realtà è una cosa complessissima. Innanzitutto, per quanto mi riguarda, non c'è nulla di più nuovo di ciò che è stato dimenticato. Quindi è questa la magia poi anche di una lingua minoritaria. La lingua minoritaria in realtà è la cosa più globale ed internazionale che abbiamo, perché è frutto della commistione di più culture e di contaminazioni esterne, e soprattutto se poi si parla del sud del mondo, che secondo me è unito da una esperienza, diciamo, sociale un po' simile ovunque nel globo ci si trovi, però se sei a sud più o meno hai vissuto gli stessi traumi diciamo di un fratello che sta in Brasile, no? Così insomma come il sud della Spagna ha molti dei disagi che abbiamo avuto noi al sud Italia, e così infatti la musica delle campagne spagnole o delle campagne francesi somiglia molto alla musica delle campagne della Campania, no? Della Campania Felix che citavi.
0: È molto bella questa riflessione anche sul sud globale, e ci torniamo dopo, torniamo anche sui temi della comprensione, della traduzione o traducibilità, ma dobbiamo entrare un po' nella tua musica a questo punto. E c'è, parlavi anche di onomatopee, di espressioni che rimandano immediatamente comunque a un suono, no? In questo caso è un'interlocuzione che risuona letteralmente, sto facendo riferimento a un brano che si chiama Oinè. Da quello che ho ricostruito, ma qua sei tu, diciamo, sì, a dominare linguisticamente, è una sorta di interiezione o appunto, esatto, parola suono che addirittura ha radici lontanissime nelle villanelle del XVI secolo.
1: Bravissimo, hai studiato benissimo.
0: Bene. E allora ecco, dove viene fuori questa canzone, poi magari proviamo anche a sentirne un po'.
1: Viene fuori da una cotta incredibile che mi è presa per quest'opera anonima del 1500. È una villanella che si chiama Fra quante belle donne. Mi sono innamorata della versione dell'Ensemble San Felice, che è estremamente, veramente odora, puzza di medioevo, è pazzesca. Ha un minimalismo molto invidiabile, ha qualcosa che veramente sembra fuori dal tempo, nonostante sia una registrazione degli anni 70 probabilmente, insomma forse anche più tarda, degli anni 80. E niente, in questa canzone c'è questo Oinè che ritorna in maniera molto, diciamo, tragicomica, nel senso che si parla di questa donna, questa nennella, no? Che poi praticamente è il predecessore di Nenna, no? Di Nenè, che poi è una cosa da cui mi sento molto rappresentata, perché la nigna è letteralmente la nenna, ok, in napoletano. E quindi ho pensato, ma è fantastico, praticamente ho trovato il dinosauro della nigna, che è Oinè. Ed è, quindi lo voglio usare perché mi sembra un modo stupendo di riferirmi però non tanto ad una passione amorosa, alla personificazione di una passione amorosa come nel caso della villanella, quanto alla personificazione di una persona cattiva. Quindi stiamo parlando di un serpente, di una conversazione insomma tra un serpente ed un gatto, e io che sono il gatto che canta chiamo il serpente Oinè, riferendomi al serpente in maniera insomma nenè, nel senso sminuendo la sua stazza, quindi serpente ragazzino, insomma nullità, ecco, quindi per ridimensionare il suo potere sul mio giardino, perché appunto è ambientata poi nel giardino di casa mia ed è un viaggio che mi sono fatta io, questo animalia in musica. Ecco.
0: Ascoltiamo qualcosa.
1: Ascoltiamo qualcosa. Tra l'altro volevo fare una citazione, cioè volevo citare il musicista che oggi mi accompagna per la prima volta, che è Emanuele Schillaci, un bravissimo chitarrista romano che ha imparato i pezzi stanotte, perché io gliel'ho proposto ieri e gli ho detto dai, ma perché non mi accompagni? Quindi insomma, veramente che bello. Finalmente inauguriamo così. Maestro.

0: manca Dio.
1: Questo disco ultimo si chiama Foresta e ha toni e, diciamo, modalità d'espressione anche diverse, alcune più giocose, altre più intensamente civili, e ci arriviamo tra un momento, altre ancora che invece rimandano pure a un vissuto, magari in filigrana ci sono pezzi di autobiografia. Penso a una canzone che si chiama Chiena e Ship, che sarebbe piena di graffi grosso modo, che ci dà un'idea dell'infanzia di colei che canta, poi puoi essere persona, personaggio, questo naturalmente non è rilevante. Però non sono graffi necessariamente di dolore soltanto, cioè sono segni che la vita o addirittura quell'età della vita lasciano. Ecco, volevo approfondire, anche se magari la accennerai soltanto, perché mi ha colpito in un'intervista che hai detto è una canzone che ti viene difficile cantare.
2: Sì, è molto, poi dipende da come sto quel giorno. Se sono molto diciamo in contatto con parti di me sensibili, ci sono dei giorni in cui lo sono un po' di meno, però ci sono dei giorni in cui è difficile, perché è un'infanzia che alla fine, dopo averla scritta, dopo averla raccontata con questo brano, non so ancora bene se è un'infanzia vera quella che racconto, o se in realtà è un'idealizzazione di un'infanzia che non è stata propriamente così spensierata come io vorrei che fosse stata. Ecco, quindi diciamo questa canzone è molto in bilico tra verità, cioè tra ricordo e bugia, tra nostalgia e invece profonda necessità del stare nel presente, no? È una canzone molto molto complessa, però insomma che ha il passaggio tipico della canzone napoletana e non solo, anche della canzone diciamo spagnola, iberica, dal minore al maggiore, no? Perché questo passaggio dal re minore al re maggiore per me era un modo per dare improvvisamente questa suggestione di apertura, di spensieratezza, di corsa tra i prati, di far visualizzare la bambina proprio che rincorreva i gatti e fare insomma un riferimento a dei graffi sulle mani, che sono la cosa meno dolorosa che tu possa avere, cioè sono simbolo in realtà più che di una ferita, di un essere totalmente sani. Infatti dice chiene ship ma felice, chiene ship o cor sana, quindi in realtà i graffi stanno proprio a simboleggiare un cuore privo di ferite, perché quando si è bambini ancora non si è vissuto insomma tutta una serie di traumi che magari l'età adulta ti porta a vivere, e quindi niente, insomma è un po' un modo di ricordare dei graffi molto superficiali, che sono quelli dei bambini, che sono i più belli, no? E vabbè, vi faccio sentire giusto la prima strofa.

0: sana. E continua e dice: chi ne scippo ma felice, chi ne scippo core sana, fino alla fine.
1: La Nigna al
0: Grazie
1: mondo
0: mille.
1: Nuovo e alla lingua batte, Emanuele Schillaci. E grazie anche al service Soundlight, grazie per essere stati qua. Grazie mille, grazie alla Nigna.
0: Grazie.
2: Buongiorno da Stefano Catucci, buongiorno dal Palazzo del Quirinale per i concerti di Radio 3. Oggi è la volta di un quartetto per archi, un quartetto che viene da un istituto di musica antica che si chiama Accademia Montis Regalis, che ha sede a Mondovì, in provincia di Cuneo, e loro sono alcune delle prime parti dell'orchestra e hanno formato ormai da qualche anno un quartetto che si chiama Quartetto Montis Regalis. Io mi avvicino ai musicisti che sono qui accanto all'ingresso della cappella. Innanzitutto buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Venite un pochino più vicino al microfono, che qui ne abbiamo uno solo. Allora, sono Svetlana Fomina, Paolo Cantamessa, Giovanna Barbati, Giovanni Della Vecchia. Allora, Giovanni Della Vecchia, Accademia Montis Regalis, Quartetto Montis Regalis. Che cos'è questa accademia e che rapporto c'è fra, diciamo, la casa madre e il quartetto?
3: Ma l'Accademia è un'orchestra barocca e classica che è sorta circa 10 anni fa, inizialmente come dei corsi di formazione, e poi questa realtà si è trasformata invece in un'orchestra professionale che dà la possibilità a molti musicisti che l'hanno frequentata e altri giovani di formarsi e anche di intraprendere un'attività concertistica in questa formazione. Quartetto, siccome siamo, dopo a serie le nostre audizioni all'interno dell'orchestra, ci siamo ritrovati a essere le prime parti di questa orchestra, abbiamo pensato che avrebbe fatto bene al gruppo stesso se avessimo messo a frutto anche il nostro lavoro di insieme, cioè di conoscerci meglio noi come musicisti. E qui un paio d'anni fa è sorta questa idea di formare un quartetto, che però, siccome l'orchestra, come ho detto prima, è barocca e classica, utilizzasse strumenti d'epoca e andasse a fare un po' di ricerca su un repertorio abbastanza inusuato, cioè le origini del quartetto.
2: Giovanna Barbati, quando ho scoperto che suonando il violoncello si poteva suonare anche un violoncello non moderno, ma appunto antico?
4: Ma io l'ho scoperto circa 8 anni fa, non tanto presto. E cominciato così per gioco e poi è diventata una passione. Mi sono perfezionata negli studi della prassi esecutiva antica e attualmente, insomma, ho un'attività professionale prevalentemente col violoncello barocco.
2: Paolo Cantamessa, e a Mondovì quanto tempo passato? A Lille la sede effettivamente dell'orchestra dell'Accademia Montis Regalis?
5: Beh sì, certamente, sei lì dal 94 ed è attualmente lì. Si trova nella parte vecchia che si chiama Piazza Maggiore. È un, diciamo, un luogo di origine medievale, infatti il Montis Regalis è appunto il nome latino di Mondovì. Noi siamo lì più o meno quasi tutti da quell'epoca, chi più chi meno, e sono tanti anni che suoniamo insieme. Questo poi è venuto a formare questo quartetto, come ha già detto Giovanni.
2: Però come tutti quelli che poi invece frequentano questo mondo, diciamo, degli specialisti con strumenti antichi, in realtà voi siete un po' dei musicisti flessibili, nel senso che cambiate gruppo, avete molte collaborazioni. Svetlana Fomina, trovate il tempo, come organizzate il tempo anche per incontrarvi come quartetto, visto che avete impegni con vari gruppi?
6: E, diciamo, il quartetto è la parte molto importante della nostra attività e quindi il tempo si trova.
2: Ma dove vi riunite? Qual è il vostro luogo per provare?
6: Molto spesso ci riuniamo per le prove direttamente al luogo del concerto, che è più comodo visto che abitiamo tutti delle città diverse. E qualche volta a casa di uno di noi quattro.
2: Insomma, è comunque un impegno che comunque ha anche fruttato qualche riconoscimento. Avete avuto un riconoscimento al premio Bonporti a Rovereto nel 2001. So che continuerete in qualche modo a frequentare questo premio, che è uno dei più importanti in Italia per la musica antica e classica, appunto su strumenti d'epoca. Stamani il programma che presentate è un programma classico, no? Nel senso, o classico o preclassico.
3: Preclassico, direi galante, in cui ci sono due quartetti praticamente inediti. Di questo autore Ferrandini, che comunque è un personaggio importante nella storia della musica, autore veneziano, che ha lavorato a Monaco, e invece un quartettino di Mislivec, che era un caro amico di Mozart, sono quartetti che abbiamo recuperato da collezioni private di musica manoscritta.
2: Beh, allora ragazzi, in bocca al lupo, ci vediamo fra poco nella sala, nella Cappella Paolina. E il quartetto Montis Regalis, anche se usa, come il quartetto della settimana scorsa, Silvis Antiqua, ex Silvis Antiqua, strumenti d'epoca, non solo ha una formazione diversa, lì c'era il flauto, qui invece siamo nella formazione già più classica del quartetto d'archi, ma si muove proprio anche verso un repertorio differente, come avete sentito, un repertorio di estrazione classica o preclassica, quindi un repertorio che la filologia, diciamo così, ha guadagnato solo in un secondo momento. Ma proprio di questo parleremo ora che siamo qui in sala e che possiamo rivolgere anche un saluto al pubblico intervenuto al Quirinale. Buongiorno e benvenuti a questo concerto che apre l'ultimo mese degli appuntamenti di quest'anno alla Cappella Paolina del Quirinale, con i concerti di Radio 3. Avremo tre concerti fino alla fine di questo mese. Il primo, quello di oggi, è dedicato al quartetto d'archi, quindi al genere forse più nobile della musica da camera classica, anche se in questo caso si tratta di un quartetto d'archi che interpreta brani del repertorio classico, alcuni noti, altri praticamente inediti o comunque meno noti, ma lo fa con strumenti d'epoca. Quindi si tratta di uno di quei gruppi che hanno in qualche modo innestato l'esperienza della filologia che si è esercitata nella musica antica, nella musica barocca, l'hanno poi trascinata fino al momento in cui, non essendo ancora nati gli strumenti moderni, l'orchestra moderna, si viveva un'epoca di passaggio, per così dire, nella quale ancora c'erano suoni che riportavano a epoche più antiche, anche se le forme musicali già accennavano a un tempo a venire. Il programma di questa mattina prevede autori, vi dicevo, noti come Mozart e Boccherini, altri meno noti come Ferrandini e Mislivecek. Il gruppo che le seguirà è il quartetto Montis Regalis, che io invito a salire qui sul palco e voi ad accogliere con un applauso.

Giovanni Dalla Vecchia, Paolo Cantamessa, Svetlana Fomina, Giovanna Barbati, questa è la formazione del quartetto Motis Regalis. Tra l'altro hanno strumenti antichi di liuteria molto preziosi, e una delle cose che sono quasi una piccola cerimonia da iniziati di questo tipo di concerti sono le fasi di accordatura, quindi anche oggi voi sentirete a lungo fasi di accordatura che servono a dare la giusta cura a questi strumenti, che sono strumenti molto delicati e che risentono molto anche dell'atmosfera. Il primo brano in programma è di Giovanni Ferrandini, quartetto in mi bemolle maggiore. Ferrandini, che è un musicista italiano, veneziano, che ha lavorato però anche in Germania, Monaco di Baviera, e che poi, quando tornò in Italia, a Padova, aprì un'accademia abbastanza importante che fu frequentata nel suo viaggio in Italia anche da Mozart. Forse Mozart è un po' il trait d'union degli autori che ascolteremo stamattina. Allora, quartetto in mi bemolle maggiore di Giovanni Ferrandini, nei tempi adagio, allegro moderato, larghetto e presto, quartetto Motis Regalis.

Il quartetto in mi bemolle di Giovanni Ferrandini nell'esecuzione del quartetto Montis Regalis alla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale e in diretta su Radio 3 anche in diffusione Euroradio. Ferrandini è morto nel 1791, quindi lo stesso anno della morte di Mozart, anche se tra loro c'era una differenza di età di quasi 40 anni. E la cosa curiosa nel caso di Mozart è che per molto tempo la sua produzione che ha avuto maggiormente influenza sui contemporanei non è stata quella di età matura, quella che noi in pratica pensiamo essere il culmine dell'arte mozartiana, ma è stata invece quella giovanile, quella del periodo insomma in cui Mozart viaggiava moltissimo in Italia, in Germania, in Francia, in Inghilterra. E quindi era l'epoca nella quale questo compositore giovanissimo entrava in contatto anche per imparare con i musicisti più celebri del suo tempo, i quali però rimanevano molto spesso influenzati dalla vitalità, dalle idee, dallo stile fresco e assolutamente personale di questo giovanissimo compositore. Mentre le opere della maturità, che in fondo erano molto consegnate a Vienna e al mondo classico, hanno avuto un'influenza più duratura ma anche più lenta nel tempo. Quindi non è un caso che in questo programma confezionato dal quartetto Montis Regalis e che riguarda Mozart e i contemporanei, noi troviamo di Mozart una composizione giovanile, cioè una composizione dell'epoca nella quale lui conobbe Ferrandini, conobbe poi Mislivecek, eccetera. E questo è un quartetto in sol maggiore che nel catalogo porta il numero 156, quindi K156, ed è diviso nei movimenti Presto, Adagio e Tempo di Menuetto. Quartetto Montis Regalis.

Mozart, quartetto in Sol maggiore, K156, e il quartetto Montis Regalis, qui della Cappella Paolina del Quirinale. Avete sentito tra l'altro il suono molto espressivo di questi strumenti che, come vi ricordavo, sono strumenti antichi, quindi hanno una delicatezza e anche una ruvidezza di suono un po' particolare. Tra l'altro questi sono tutti strumenti molto belli, molto pregiati, vengono quasi tutti da liuterie europee tra le più prestigiose della fine del 600, inizio del 700, forse tanto la viola è un po' più recente, perché credo sia d'inizio 800, ma insomma viene da Mantova, quindi da una scuola, anche quella di liuteria, molto, molto importante. Quello che ascolteremo ora è un altro brano di un, diciamo così, mozartiano d'elezione, Josef Myslivecek, compositore boemo che ha vissuto a lungo in Italia, tanto che la maggior parte dei dizionari della musica ricordano che in Italia lo chiamavano il Venatorini, per il fatto che il suo nome tradotto significa cacciatore, quindi era, diciamo, un libero adattamento del cognome nella lingua italiana. E quello che ascolteremo ora è un quartetto in mi bemolle maggiore, in tre movimenti che sono allegro, andante, presto, sempre nell'esecuzione del quartetto Montis Regalis.

Quartetto Montis Regalis. E il brano che abbiamo ascoltato era di Josef Mislivecek, un quartetto in mi bemolle maggiore articolato in tre movimenti. E già questa struttura, cioè i tre movimenti, ci fanno capire come appartenga a un periodo sostanzialmente preclassico, dato che la forma che conosciamo meglio della sinfonia come del quartetto in quattro movimenti è proprio il distillato, il risultato di un'epoca di ricerche, di elaborazioni che sono approdate a quel tipo, a quella tipologia formale. Prima non era ancora così, si scrivevano appunto alternativamente brani in tre o in quattro movimenti, addirittura ci sono autori come Luigi Boccherini che hanno scritto sia quartetti articolati in tre movimenti che quartetti articolati in quattro movimenti. In quattro movimenti è quello che ascolteremo ora e che chiude il concerto, il quartetto in Do maggiore, opera 41 numero 2, nei tempi allegretto moderato, minuetto, larghetto affettuoso e rondò, sempre nell'esecuzione del quartetto dell'Accademia Montis Regalis. Accademia Montis Regalis è un istituto di musica antica che ha sede a Mondovì, in provincia di Cuneo. Loro sono le prime parti dell'orchestra e hanno fatto nascere questo quartetto proprio per sviluppare e rafforzare l'esperienza dell'orchestra. Quartetto Montis Regalis, un po' di tempo per l'accordatura e poi Boccherini.

Luigi Boccherini e il quartetto Montis Regalis. Ancora un applauso per Giovanna Barbati al violoncello, per Svetlana Fomina alla viola, Paolo Cantamessa al violino e Giovanni Dalla Vecchia al violino. Il tempo anche della trasmissione radiofonica è però giunto al termine, per cui anche da Radio 3 un ringraziamento. Vi ricordo che questi concerti sono a cura della direzione programmi radiofonici con la collaborazione di Rai Quirinale, il coordinamento artistico di Michele Dell'Ongaro, di Gabriella Ceracchi e di Stefano Catucci, che vi parla e vi aspetta anche per domenica prossima. A domenica prossima allora, grazie.

0: Rai Radio 3.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv. Thank you.

0: Le parole della geografia di Anna Maria Giordano. Scuola con Riccardo Morri.
1: La geografia si occupa di un argomento terreno, ma è una scienza celeste, diceva il filosofo Edmund Burke. Siete d'accordo? Anche se non lo siete, potrete apprezzare ugualmente, credo, le parole della geografia. Buon pomeriggio da Anna Maria Giordano, benvenuti oppure bentornati all'ascolto delle parole della geografia. Paesaggio, fiume, montagna, clima, ma anche centro e periferia e ancora nazione, scuola, comunicazione. È il vocabolario della geografia di Radio 3 che si arricchisce quest'estate di nuove parole, altre 9 parole. Parole utili alla scrittura della terra, questo vuol dire geografia, in fondo una scrittura che tutti dovremmo imparare. Lo scopo è sempre lo stesso, osservare dove siamo per capire chi siamo e chi vogliamo essere. Ci aiuterà stavolta un'intera squadra di geografi di tutti gli Atenei d'Italia. Dunque l'appuntamento è con una parola ogni domenica alle 13 e sempre su RaiPlay Sound. Buon ascolto!

Dovete sapere che quando ero ragazzino avevo una passione per le carte geografiche. Potevo starmene per delle ore a guardare la carta del Sud America, dell'Africa o dell'Australia.

Dovete sapere che quando ero ragazzino avevo una passione per le carte geografiche. Potevo starmene per delle ore a guardare la carta del Sud America, dell'Africa o dell'Australia e lasciarmi andare alle gloriose fantasie dell'esplorazione. A quell'epoca

0: La parola che ho scelto potrebbe sembrarvi a un primo sguardo quasi un'intrusa. Non vi parlerò di paesaggi esotici, di confini contesi, di fiumi o di deserti. La mia parola di oggi è scuola. Per capire perché la scuola sia a tutti gli effetti una parola profondamente geografica, dobbiamo fare insieme un piccolo viaggio nel tempo e tornare indietro di circa un secolo e mezzo. Nella Roma degli anni 70 dell'Ottocento, da poco capitale del neonato Regno d'Italia. L'Italia è appunto unita da poco, è un paese ancora in gran parte da fare, ci sono cittadine e cittadini da alfabetizzare, territori e comunità da connettere. In quel momento il ministro della pubblica istruzione in carica, Ruggero Bonghi, ha un'intuizione. Decide di fondare a Roma, tra il 1874 e il 1875 circa, il Museo Centrale dell'Istruzione e dell'Educazione. Un luogo che, nelle sue intenzioni, doveva servire a raccogliere i migliori strumenti didattici, i libri di testo, le innovazioni pedagogiche da mostrare agli insegnanti di tutta la penisola. E a chi si rivolge Bonghi per dirigere questa neonata e strategica istituzione? Chiama un geografo. Chiama Giuseppe Dalla Vedova, che in quel momento insegnava a Padova e che di lì a poco avrebbe inaugurato la prima cattedra di geografia alla Sapienza di Roma. Ecco, in questo frammento di storia del nostro paese noi troviamo una cosa fondamentale. Alle origini dello Stato unitario, la scuola e la geografia camminavano mano nella mano. La geografia non era pensata come un passatempo nozionistico, ma come lo strumento d'elezione per dare una coscienza spaziale e civile ai nuovi cittadini. Oggi vorrei provare a riannodare quel filo spezzato e proporvi tre motivi per cui non possiamo pensare la scuola senza la geografia e, soprattutto, perché non possiamo pensare la geografia senza la scuola. Il primo motivo risiede nella natura stessa della nostra disciplina. La geografia è, per definizione, la scienza della differenziazione spaziale. Cosa significa questa espressione così tecnica? Significa che lo spazio geografico non è una tabula rasa, non è omogeneo. La superficie terrestre è fatta di diversità, di asimmetrie, di distanze. E purtroppo, nel mondo degli umani, la differenziazione spaziale si traduce spesso in disuguaglianza sociale. Nascere in un quartiere degradato di una periferia metropolitana, in un piccolo paese delle aree interne appenniniche o in un centro urbano iperconnesso non è evidentemente la stessa cosa. Come documenta anche l'ultima ricerca dei Save the Children Italia sulla condizione dell'infanzia nelle periferie di alcune grandi città italiane, a cui ho avuto il privilegio di collaborare, i luoghi contano. Il luogo in cui veniamo al mondo o muoviamo i nostri primi passi da persona indipendente esercita una forza gravitazionale enorme sulle nostre aspettative di vita, sulla nostra salute e persino sulla nostra aspettativa di reddito.
1: The first object we encounter at the Museum of Geography is this beautiful terrestrial globe with 3D modeling relief. This kind of globe was particularly successful in the
0: 1960s. Ed è qui che entra in gioco la scuola. La scuola è quel presidio democratico che lo Stato istituisce sul territorio proprio per annullare gli effetti negativi della differenziazione spaziale. Impedire cioè che le condizioni sociali di partenza si trasformino in una zavorra, favorendo invece la mobilità sociale. La geografia è fondamentale per far sì che la scuola adempia la sua funzione di ascensore sociale. La scuola ha infatti il compito costituzionale di garantire uguali opportunità formative a chiunque, indipendentemente dal luogo della sua nascita o da dove si conduce la propria esistenza. Ma per farlo in modo efficace, la politica scolastica e gli insegnanti hanno bisogno della conoscenza geografica. Dobbiamo saper leggere il territorio per capire dove si annidano le barriere, dove mancano i trasporti, in ultima analisi, dove la povertà educativa crea deserti culturali. La geografia non si limita a fotografare le distanze. Ci offre altresì gli strumenti critici e cognitivi per intervenire su quegli elementi del contesto che generano esclusione. La scuola, insomma, è il luogo dove la geografia si fa giustizia spaziale. C'è poi una seconda dimensione che riguarda il modo in cui pensiamo e impariamo.

0: Geografia è anche, infatti, scienza dell'organizzazione della conoscenza. Cosa significa? Significa che ogni volta che apprendiamo qualcosa non lo facciamo nel vuoto. Abbiamo bisogno di collocare quel dato, di dare valore a quell'informazione all'interno di una mappa mentale. A scuola, l'educazione spaziale non è quindi semplicemente una materia tra le altre. È a tutti gli effetti una competenza di base fondamentale, una sorta di alfabeto cognitivo. Pensiamoci un momento. Come possiamo comprendere i flussi della storia, le dinamiche dell'economia globale, le sfide del cambiamento climatico o persino le strutture della letteratura senza una solida base di orientamento e di comprensione delle relazioni spaziali?
1: Today, the President of the United States of America was at a meeting of African leaders at the United Nations when he straight up made up a country.
2: I'm greatly honored to host this lunch, to be joined by the leaders of Cote d'Ivoire, Ethiopia, Ghana, Guinea, Namibia.
1: Yeah, he said Namibia. Now, I know what you're thinking. He obviously meant
0: Spesso si ironizza sulle clamorose svisse geografiche di personaggi pubblici o studenti, ma il problema non è sapere dove si trovi una città sulla carta. In realtà è fondamentale acquisire l'abilità di sapere come e dove andare a cercare sulla carta una città o un qualsiasi altro fenomeno, naturalmente. Il problema è infatti che senza educazione spaziale manca la capacità di mettere in relazione i fenomeni. Se non educhiamo le bambine e i bambini e le ragazze e i ragazzi a comprendere lo spazio in cui vivono, a leggerne le scale dal locale al globale, creiamo menti frammentate, incapaci di connettere i fenomeni tra di loro, di andare anche oltre la relazione causa-effetto. L'educazione spaziale a scuola serve a dare ordine al caos delle informazioni da cui siamo sommersi, facilitando e potenziando l'apprendimento in tutte le altre discipline. È in altre parole il software di sistema che permette alle altre applicazioni della conoscenza di funzionare. Infine, arriviamo alla terza e forse più urgente ragione. La geografia è la scienza della rappresentazione.

0: Le mappe incoraggiano l'audacia. Sono come delle criptiche lettere d'amore.
1: Fanno sembrare tutto possibile.
0: Mark Jenkins.

0: Fin dall'antichità gli esseri umani hanno disegnato mappe per abitare il mondo, per possederlo, per governarlo. Quello che oggi definiamo con il termine di geograficità, ovvero la capacità di utilizzare il linguaggio cartografico, grafico, testuale e multimediale, non è un esercizio tecnico per specialisti, è un linguaggio di potere. Nessuna mappa è neutra. Ogni carta geografica è infatti una selezione, un punto di vista, a volte una deliberata deformazione della realtà finalizzata a veicolare un messaggio politico, economico o culturale. Basti pensare a come la scelta di una proiezione cartografica rispetto a un'altra abbia strutturato per secoli la nostra visione eurocentrica del mondo. Portare la geografia a scuola significa allora fare un'operazione di profonda pedagogia critica. Significa insegnare alle giovani generazioni a decostruire le rappresentazioni, a non subire passivamente le immagini, le mappe digitali, le geografie geopolitiche che scorrono sui loro smartphone. Sviluppare lo spirito critico attraverso la geograficità significa quindi chiedersi sempre: chi ha prodotto questa rappresentazione e quali interessi difende? Chi è stato escluso da questo disegno? È proprio in questa resistenza critica che la geografia si rivela per quello che è veramente: un'educazione alla cittadinanza consapevole e responsabile. Non si può essere cittadini realmente liberi e responsabili delle proprie scelte se non si è capaci di concepire il territorio come uno spazio comune e condiviso, di valutare l'impatto ecologico dei comportamenti collettivi e individuali, di abitare quindi il territorio accogliendone e rispettandone le diversità.
1: Non recouvre vraiment ces collines de panneaux solaires e derrière l'écologie, il y a un énorme coup de force géopolitique. Voici pourquoi l'Europe et les États-Unis devraient sérieusement s'en inquiéter. Ce que tu vois sur ces images, ce sont d'anciennes terres agricoles. Les paysans ont été expropriés parce que...
0: Siamo quindi partiti da Ruggero Bondi e Giuseppe Dalla Vedova nella Roma dell'Ottocento, da un'Italia che cercava faticosamente di darsi una forma e un'identità attraverso le aule scolastiche. Oggi le sfide naturalmente sono profondamente diverse, sono globali, sono climatiche, nuove rotte migratorie si sovrappongono o sostituiscono alle esistenti. Esplodono conflitti territoriali, mossi da interessi di carattere economico, nascosti dietro la maschera del razzismo e dell'intolleranza religiosa. Ma la risposta rimane la stessa. La scuola ha ancora disperatamente bisogno della geografia per non perdere il contatto con la realtà dei territori e per formare cittadine e cittadini del mondo, capaci di orientarsi nel futuro. E la geografia ha bisogno della scuola per non ridursi ad accademismo, per continuare a essere una scienza viva, popolare, democratica. La prossima volta che passerete davanti a una scuola, provate a guardarla con gli occhi di una geografa o di un geografo. Non vedrete solo un edificio di mattoni, ma il punto di intersezione più importante dove lo spazio geografico si trasforma in uno spazio di diritti, di uguaglianza e di futuro.

Le parole della geografia di Anna Maria Giordano. Scuola con Riccardo Morri. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: concerto di stasera è un prom dedicato ai ritmi spagnoli. In diretta dalla Royal Albert Hall di Londra, l'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Hafkam. Alla chitarra Rafaela Aguirre, musiche di Ravel, Faglia, Rodrigo, Tárrega, Jiménez. Questa sera in diretta alle 20 a Radio 3 Suite.
1: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
2: Puntata del 13 dicembre 2025.
3: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con La musica tra le righe, un programma di Monica Nonno ed Erika Manni, per la regia di Erika Manni, e oggi con noi in regia come tecnico c'è Daniele Verde. Io sono Sergio Spada e come sempre vi proponiamo un libro e la musica che scorre all'interno della sua trama. Alessandro Piperno, direttore editoriale, fra l'altro, della prestigiosa collana Meridiani dell'editore Mondadori, ha scritto questo romanzo dal titolo Aria di famiglia nel 2024. Ed il suo protagonista, il professor Sacerdoti, lo era già del precedente romanzo dal titolo Di chi è la colpa. A dispetto del titolo, la tematica familiare si evidenzia in questo libro con chiarezza e in modo inatteso solo in una sorprendente seconda parte del romanzo, mentre lo sviluppo iniziale della storia pone invece il protagonista di fronte ai dubbi sull'età che avanza, sullo scorrere del tempo e davanti al suo carattere assai solitario e soprattutto alle sue vicende professionali. Nel passaggio da un quieto vivere in attesa della pensione da affermato docente di letteratura francese e da scrittore alla messa all'indice nell'ambiente universitario motivata da un'infamante quanto pretestuosa accusa. Ma ascoltiamo le note di copertina del libro.
4: Piperno riesce, con una prosa elegante e piacevolmente scorrevole nella lettura, a farci entrare pienamente nel mondo del protagonista, uno scrittore noto e professore universitario, e nella assurda vicenda in cui viene coinvolto suo malgrado, un'accusa di linguaggio maschilista e misogino portatagli da una sua astiosa ex allieva davanti a una commissione. Accusa peraltro originata dalla neutrale lettura con gli studenti di frasi provocatorie ed alquanto estreme sulle donne, scritte a suo tempo da Gustave Flaubert, che, estrapolata dal contesto letterario e temporale, risulterebbero pressoché inascoltabili.
3: Nel raccontare la vicenda, peraltro paradossale nel suo sviluppo, Piperno non lesina momenti di acuta ironia che coinvolgono gli aspetti del mondo universitario e il rovesciamento di alcuni concetti della cultura di oggi, che rischiano di diventare involontariamente un teatro dell'assurdo. Uno dei primi momenti, ad esempio, in cui si evidenzia il conflitto aspro tra la collega ed ex allieva di nome Teresa Ghinassi ed il professor Sacerdoti, protagonista della storia, si presenta quando una studentessa propone come argomento di tesi gli stereotipi e il sessismo nella musica di Lionel Richie. Un suo testo, quello della canzone Endless Love, che adesso ascolteremo, propone considerazioni che riducono la donna a mero oggetto e ad elemento esornativo ed inoffensivo, come avviene in tutte le società patriarcali.

0: Endless Love è un brano del 1981, Lionel Richie appunto, prima frontman dei Commodores e poi protagonista di una brillante carriera solista caratterizzata da brani di gran successo, questo in particolare che fu cantato anche da Diana Ross. Ma è solo l'inizio di un incubo che costringerà sacerdoti ad abbandonare, non molto tempo dopo, il suo lavoro, molto prima di quanto l'età e le sue intenzioni prevedessero. Lui è stato, all'inizio della storia, contattato da vecchi amici per il funerale di una ex compagna di scuola, Veronica, con cui in gioventù aveva avuto una storia. E questo evento diventa per lui occasione per considerare la sua situazione dentro quel mondo accademico che frequenta da anni, spesso falso e velenoso, i suoi sospetti verso la perfida collega Ghinassi sembra che lo inducano a capire che vogliano farlo fuori dal lavoro, additandolo come colpevole maschilista senza scrupoli di alcun tipo. E via via questi scrupoli e questi sospetti si fanno più concreti, ma al contempo lui si lascia andare ai ricordi, attraverso la festa che sta frequentando, della vita da liceali e quella dei primi anni di università. Niente come le disgrazie degli altri ti aiuta a mettere le tue in prospettiva, pensa sacerdoti mentre assiste al funerale dell'ex compagna, e gli sembra che in confronto alla morte di Veronica la convocazione della commissione universitaria paritetica del suo ateneo, da cui dovrà difendersi, perdano di tragicità ed anzi diventino spunto per un'oziosa provocazione che lo porterà a lasciare l'insegnamento e consegnarsi a una vita diversa da quanto preventivato prima, nella piena e amara convinzione che certi principi inizialmente sacrosanti riguardo il rispetto della persona nella sua dignità e la parità fra i sessi possano nascondere nella loro esasperazione delle trappole mortali.
1: Ah, se era disgraziata la mia generazione, da giovani vessati dai barboni, ora che eravamo pronti a brandire lo scettro del potere, ci scoprivamo inermi, in balia di una nuova autorità morale, composta da commissioni, studenti e politicanti sostenuti da un'opinione pubblica che non vedeva l'ora di avere qualcuno a cui fare lo scalpo. Se le cose fossero andate altrimenti, mi colsi a pensare con tristezza. Non mi sarei ritrovato qui a difendere la mia irreprensibilità didattica, messa in dubbio da allieve insoddisfatte del mio lavoro, non meno di quanto io lo fossi del loro.
0: A casa dell'amico Federico, che ha organizzato una festa con i vecchi compagni per ricordare l'amica defunta, sacerdote ritrova momenti del passato, evoca quella prima avventura sentimentale con Veronica, ne conosce la figlia, che si definisce come una sua ammiratrice per aver ascoltato alcune sue conferenze, passa da un'immediata diffidenza verso tutto quell'ambiente che non gli appartiene, in fondo, ad ammorbidirsi nella ripresa di contatto con alcune delle persone presenti, nello scorrere di una serata in fondo piacevole. Federico ha una bella casa, ricca di gusto e di originalità, e la musica che accompagna la festa rappresenta un po' la hit della loro adolescenza, come lui pensa mentre ascolta.

erano i Tears for Fears con Working Hour, e cioè Roland Orzabal e Carl Smith. Working Hour, appunto, il loro brano, uno dei brani più famosi estratti da un disco di grande successo del gruppo, ispirato nel nome, il nome del gruppo Tears for Fears, da un trattamento psicoterapeutico, Lacrime al posto delle paure. Il disco, famoso in quegli anni, si chiama Songs from the Big Chair, è del 1985 ed ebbe un notevolissimo successo. L'ironia espressa dall'autore nel raccontare la storia, lungi dall'essere profusa in quantità, viene dispensata con misura, alternata a un'amarezza fatalista e a tinte cupe che caratterizzano l'incedere di tutta la trama. Sacerdote si accorge, nell'alveo delle veementi accuse dell'implacabile Ghinassi, che il suo amato professore, suo mentore di un tempo, in epoca pre-Me Too, allungava le mani sulle giovani dottorande nel silenzio complice di primari e comprimari. Ciò provoca in lui un feroce disincanto ed una sorta di cinismo distaccato che lo portano a isolarsi in una vita ritirata e centellinata nei rapporti col prossimo. Una vita che non deve prevedere imprevisti né sgradite sorprese. Scelta che viene oltremodo incoraggiata dal rischio, in quanto personaggio in buona parte pubblico, di essere bersaglio dell'informazione scandalistica. Una sua amica, avvocato penalista, comincia a seguire la sua vicenda e a consigliarlo sui comportamenti da tenere nella circostanza. Mentre Sacerdoti, sempre in quel misto di ironia, cinismo, disincanto e cupo pessimismo davvero godibile alla nostra lettura, si immagina alla stregua di uno sfortunato impiegato della Lehman Brothers, in procinto di lasciare il suo amato lavoro con pile di scatoloni da portare via, o peggio, come un ufficiale degradato nella pubblica piazza, come il povero capitano Alfred Dreyfus. Sacerdoti si trova insomma a un bivio della sua esistenza. A 50 anni la sua vita professionale è stata travolta dagli eventi. La sua età gli suscita anche considerazioni e pensieri sulla scelta fatta di non aver voluto figli, anche alla luce di una drammatica storia personale che riguarda proprio il romanzo precedente di Chi è la colpa. L'autore sa tenere in modo saldo e abile le fila della storia, dividendola in due parti molto diverse e strutturando un racconto brillante e serrato che è anche una riflessione sul ruolo della famiglia nella vita, come vedremo. Particolarmente efficace, realizzata con ironico distacco, è la descrizione di come il protagonista assiste al crollo del proprio consolidato ruolo sociale e della propria vita di prima, senza trionfalismo né disfattismo. È costretto a rifugiarsi in albergo e lontano da casa dal rischio dell'invasione della stampa alla ricerca di uno scandalo e rimpiange la cosiddetta tana domestica, la casa testimone muta, complice e discreta, che da sempre fornisce i piaceri essenziali: leggere un libro, guardare un film, cucinare per gli amici o ascoltare la musica più sublime, da Bach a Brian Wilson.

0: Ed era proprio la voce di Brian Wilson con Good Vibrations, definito come il più grande compositore americano di musica popolare dell'era rock. Brian Wilson è stato anche frontman dei Beach Boys e questo brano è stato uno dei loro veri cavalli di battaglia. Quando ero giovane pensavo di odiare tutti, ma quando sono cresciuto ho capito che sono solo i bambini che non sopporto, piccoli, brutti, egoisti, rumorosi, crudeli e volgari. Una citazione da Philip Larkin, scrittore e poeta britannico del secolo scorso, che in qualche modo Sacerdoti fa sua non sapendo a cosa va incontro. Piperno disorienta il lettore, lo spiazza, con questa sentenza condivisa dal protagonista e lo fa con l'intenzione di smentirla e sconsacrarla. Da questo momento in poi il professor Sacerdoti, o ex tale, avrà tutt'altro afflato nel perseguire un suo scopo non prima di aver a lungo esitato di fronte a quanto la vita gli para davanti. L'amica avvocato lo informa nel suo studio che una sua lontana cugina ed il marito, che vivevano in Inghilterra, sono morti per un incidente durante una vacanza sulle Dolomiti. Il figlio di 8 anni, Noah, era rimasto con una tata a Milano. Il parente più diretto, il nonno paterno, parzialmente afflitto da Alzheimer, non potrà di sicuro occuparsene e Sacerdoti diventa un possibile tutore per il piccolo, quasi obbligato. Potrebbero chiedergli di prendersi cura di lui. La sua reazione di incredulità e assoluto rifiuto, non vuole saperne di stravolgere la sua vita, non saprebbe come gestire una situazione simile. In capo a una serie di controversie che lo vedono confrontarsi con avvocati, psicologhe, assistenti sociali, il nostro si ritrova, a dispetto della sua misantropia, poco propensa a occuparsi di un orfano, protagonista di una sorta di afflato dickensiano che trasforma completamente la storia e la sua vita. Noah, come abbiamo detto, questo è il nome del piccolo di 8 anni, anche lui come Sacerdoti di famiglia ebraica, entrerà a far parte della sua vita, che lui lo voglia o no, e lui si trasformerà completamente nell'atteggiamento verso l'esistenza, nell'idea di famiglia, grazie a o a causa di questo evento. Trafelato, oppresso dai dubbi, tramortito dall'ansia, le prese con l'avventura più dissennata in cui sia mai capitato, pensando che la paternità mancata possa esporre a una vecchiaia precoce e ripugnante, Sacerdoti viaggia in treno verso Milano e l'incontro con l'essere cambierà le sue coordinate di vita e finalmente lo incontra davvero.
1: Eccoti finalmente, adesso arriva il difficile. Per dare conto del tuo sguardo, temo di dover ricorrere a un'espressione quanto mai vaga e un tantino scivolosa. Aria di famiglia. Davvero, non so come altro chiamarla, poiché non c'è nulla che mi interessi di più. Niente su cui mi sia interrogato tanto a fondo. Spero che saprai perdonare la foga con cui ne scrivo.
0: Da questo momento comincia l'esplorazione reciproca dei due esseri umani, l'adulto, in età da padre, molto maturo, e il bambino stesso, in cerca di nuovi punti di riferimento e privato dei genitori. Tra tradizioni ebraiche da rispettare, passioni da coltivare, come quella per la squadra di calcio amata, ricerca di un equilibrio scolastico difficile, le cose procedono con qualche progresso, molte incertezze e qualche momento di potenziale crollo, come quando Noah fugge da casa e viene ritrovato dal nuovo genitore o nuovo tutore laddove aveva perso i genitori reali. Ma il nostro recupera sempre la sua posizione, rimane attivo nel complicato confronto in cui il dovuto accudimento apre nel sarcasmo e nella misoginia del professore un grado sorprendente di ingenuità e di tenerezza. E così Aria di famiglia diventa il romanzo di formazione per un cinquantenne di oggi, uomo in crisi ininterrotta di ansia e angoscia, in una convivenza forzata con i capelli che imbiancano, la pinguedine che avanza e la sostanziale incapacità di capire quello che succede intorno a lui. Alessandro Piperno è della stessa generazione, ma gode del vantaggio di una grazia ironica fondamentale allo scopo, che gli permette di dare alla storia uno sviluppo verosimile e tutt'altro che consolatorio. Sacerdoti e il giovane Noah, adesso adolescente dopo qualche anno passato in convivenza, si recano a Londra, dove potranno incontrare i poco affettuosi anziani parenti, da parte di padre, quelli che ne avevano in partenza rifiutato la custodia. Per il ragazzo è una ripresa di contatto con quello che era il suo mondo familiare, per il professore un ritorno laddove aveva trascorso stagioni fondamentali negli anni Ottanta, spesso nel segno della musica, cercata febbrilmente nei negozietti di dischi.

0: to help you, son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
2: E questa era parte di quella musica, Eddie Cochran con Summertime Blues, un idolo del rockabilly anni 50, arrivato al grande successo alla fine appunto di quegli anni, prima di morire appena 22enne in un incidente d'auto alla fine di un trionfale tour inglese. Abituati ormai da qualche anno a gestire una convivenza non semplice ma ormai profonda, i due protagonisti vanno a collidere durante il soggiorno in Inghilterra contro una terribile trappola orchestrata dai parenti locali, venuti a conoscenza della cospicua eredità di cui il bambino potrà disporre in futuro. Rivendicano la custodia di Noah e il ritorno in Italia viene bloccato da autorità. Qui comincia una fase finale della storia che non va tutta svelata, pena la perdita del piacere di una lettura davvero consigliata. L'adulto rivela nel tempo, nell'affrontare la drammatica situazione, tutti i limiti generazionali che rappresenta, pur coinvolto con tutti i sentimenti che la storia ha suscitato. Il bambino, poi ragazzo, poi nel tempo quasi uomo, si ribella aspramente allo stato delle cose, ma cresce implacabilmente e gioiosamente, pur nell'asperità che la vita gli propone già in tenera età. Con un salto temporale di una decina di anni, o anche più, il professor sacerdote si ritrova ancora con un Noah diverso, di fronte al suo passato, ai suoi affetti e alle sue ragioni di vita, invecchiato ma ancora legato profondamente alla scrittura che gli ha dato ulteriore successo pur in una vita ancora solitaria. È un toccante capitolo, quello finale, intitolato Amabili rimorsi, quello che ci propone appunto una conclusione senza una situazione definitiva, aperta alle vicende e agli imprevisti che la vita propone e a tutte le età e con tutti i propri umanissimi limiti. E qui è la conclusione anche della storia che noi terminiamo di raccontare, Aria di famiglia di Alessandro Piperno, non prima di aver ascoltato un ultimo brano che trovava il comune piacere, la comune scelta dei due, l'adulto e il ragazzo, uno dei gruppi forse il più significativo fra le cose ascoltate oggi, Talking Heads di David Byrne, che chiudono questa puntata della musica tra le righe con Road to Nowhere. Un saluto da Sergio Spada.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: La Repubblica più forte del disegno eversivo delle stragi di mafia, il messaggio del presidente Mattarella a 34 anni dall'attentato di Via D'Amelio. A Palermo le commemorazioni per Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta.
3: Attacchi e minacce tra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia una nuova risposta devastante se Washington continuerà i raid. Nuove incursioni americane dopo l'offensiva contro le basi statunitensi in Giordania.
2: Una condanna sproporzionata. La premier Meloni interviene sul caso Roggero e conferma di aver chiesto a Nordio di avviare l'istruttoria sulla Grazia. Continua lo scontro politico.
3: Musica tra i filari del Brunello. Nel cuore della Toscana torna Jazz and Wine in Montalcino con i protagonisti della scena internazionale.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. Sono passati 34 anni dalla strage di Via D'Amelio a Palermo. Il 19 luglio del 1992 furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Il messaggio del capo dello Stato Mattarella.
4: Il disegno eversivo che portò alla strage di Via D'Amelio è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Parole con cui il presidente Mattarella ricorda la morte 34 anni fa di Paolo Borsellino e della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina. I loro nomi sono iscritti per sempre nella memoria del paese, prosegue il capo dello Stato, sottolineando come carnefici e siano stati poi catturati e condannati. Una vera e propria riscossa civile ispirata da Borsellino e Falcone, che con coraggio, passione e professionalità hanno seminato la cultura della legalità e insegnato ai giovani che la logica mafiosa va contrastata fin dai comportamenti quotidiani e dalla scuola. Il loro impegno, conclude Mattarella, è parte della coscienza democratica della Repubblica. Valentino Russo, GR3.
2: E oggi Palermo ricorda Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta con una giornata di commemorazioni.
5: La sensazione, o financo vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro.
6: Erano passati 57 giorni dalla strage di Capaci e Paolo Borsellino sapeva di correre un rischio altissimo, tuttavia non venne protetto abbastanza. Oggi in Via D'Amelio il presidio delle cosiddette agende rosse per impedire quelle che Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso, definisce passerelle politiche. Alle 16.58 ci sarà il minuto di silenzio nel momento esatto dell'esplosione.
7: Ovviamente sono tutti morti.
6: Alle 10.30 è stata deposta una corona di fiori al reparto scort della caserma Lungaro a Palermo. Sentiamo un passaggio del ricordo del padre da parte di Lucia Borsellino alla vigilia dell'anniversario.
8: Lo sforzo di colmare quel vuoto di conoscenza lasciato anche dalla mancata possibilità di disporre del contenuto di quell'agenda, come di altri elementi che avrebbero potuto aiutarci nella ricerca. Mi riferisco anche alle telefonate in ingresso del cellulare di mio padre, mi riferisco alla memoria del suo computer. Se volessimo andare a ricercare quello che ci manca, elementi che ci sarebbero venuti in aiuto, ce ne sono tanti.
6: Claudio Vigolo, GR3.
3: Il sacrificio di Borsellino e della sua scorta rappresenta ancora oggi un punto di riferimento nella difesa della legalità e nella lotta contro la mafia, hanno dichiarato i presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana. Il giudice ha indicato la strada che percorriamo, ha affermato la premier Meloni nel messaggio per l'anniversario della strage di Via D'Amelio. La presidente del Consiglio è intervenuta anche per la prima volta sul caso Roggero.
9: Una pena sproporzionata. Non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere Mario Roggero. La riflessione di Giorgia Meloni viene pubblicata dal Corriere della Sera con una serie di interrogativi che la premier si pone sulla capacità di intendere e di volere in quel momento del gioielliere di Cuneo. Siamo sicuri che esista un modo, codice alla mano, per misurare quando una minaccia è cessata per un uomo che si è visto per ben 2 volte ad un passo dalla morte sua e dei suoi familiari? Si chiede la Presidente del Consiglio, ricordando le dinamiche dettate da disperazione, stress e dolore riconosciute dalla giurisprudenza e alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazie. Giorgia Meloni conferma di aver detto al ministro della giustizia Carlo Nordio di andare avanti con la richiesta della grazia al capo dello Stato per Mario Roggero, cosa diversa, spiega, dalla concessione della grazia che, puntualizza la premier, è prerogativa esclusiva del Quirinale. Carla Macrellino, GR3.
2: E sulla condanna definitiva di Roggero si riaccende lo scontro politico.
10: Di primo mattino Matteo Salvini è tornato a trovare Mario Roggero a Bollate. Il leader della Lega ha spiegato di rispettare la sentenza, auspicando allo stesso tempo che si possa trovare una soluzione per farlo uscire dal carcere come domiciliario i servizi sociali. Intanto la petizione per la grazia ha superato le 120.000 firme, un provvedimento che trova il consenso non solo di Forza Italia ma anche di Fratelli d'Italia, il cui capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami è andato a far visita al gioielliere sempre questa mattina. Con Mario Roggero si schiera dalle opposizioni Futuro Nazionale. Toni posti nel centro-sinistra. La destra fa sciacallaggio, il governo vuole il far west, attacca Conte. Di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD, sulla stessa linea Carlo Calenda Azione, secondo cui questa vicenda segnala l'impotenza di una politica che prende in giro gli italiani. Le speculazioni della maggioranza danneggiano proprio i rapinati, aggiunge da Italia Viva Davide Faraone. Daniele Petraroli, GR3.
3: L'escalation in Golfo Persico, ottava notte di raid statunitensi sull'Iran che risponde con missili contro il Kuwait e il Kurdistan iracheno. Dopo l'uccisione di due militari americani in un attacco iraniano in Giordania, il Dipartimento di Stato ha ordinato al personale governativo non essenziale di lasciare il paese. Teheran minaccia nuove ritorsioni.
11: Prima l'addio dell'Iran agli impegni presi con il memorandum d'intesa raggiunto un mese fa. Adesso l'affondo contro gli Stati Uniti, ritenuti colpevoli di aver violato gli accordi. Sono criminali, ma hanno capito che il dominio nella regione altro non è che una loro fantasia. Con le sue dichiarazioni scritte, Mojtaba Khamenei promette di infliggere agli americani lezioni indimenticabili. Se sapessero cos'è in serbo, fuggirebbero subito, commenta Ebrahim Azizi, presidente della Commissione Sicurezza Nazionale e Politica Estera del Parlamento iraniano, anche se, secondo fonti della sicurezza israeliana, la guida suprema non si troverebbe in Iran e sarebbero i Pasdaran a scrivere i messaggi a suo nome. Ma al di là delle presunte divisioni all'interno del regime degli Ayatollah, Teheran va avanti con il blocco dello stretto di Hormuz e le rappresaglie sui paesi vicini. All'ottava notte di raid aerei del Pentagono contro infrastrutture, mezzi militari e siti di stoccaggio, soprattutto sull'isola di Keshm, gli iraniani hanno risposto con il lancio di missili e droni contro basi americane in Bahrain e in Kuwait. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: E nonostante il cessate il fuoco a Gaza, 11 palestinesi sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani. Nel pomeriggio è prevista una marcia non autorizzata dei coloni. L'inviata a Gerusalemme.
12: Piange piano Ayham, accanto ai corpi nei sudari di plastica bianca dove è tutta la sua famiglia. Non era a casa e grazie a questo è sopravvissuto il raid israeliano che ha ucciso i suoi genitori e i tre fratelli. La più piccola, Arwa, aveva 8 anni. Sono 11 in tutto le vittime nelle 24 ore. Israele mira a strutture e cellule di Hamas, non risparmia però i civili. Mentre la situazione umanitaria nei campi tendati dei Dar al-Balah è allo stremo, l'ultimo grido di emergenza dell'ONU tra i bambini si chiama varicella. È verso questa Gaza che tra poche ore muoverà la marcia del movimento dei coloni denominato Nahala, che vuol dire madrepatria. Lo guida Daniela Weiss, già sanzionata dall'Unione Europea. Vogliono reinsediarsi a Gaza espellendone i palestinesi. L'esercito dichiara l'intera area perimetrale della striscia zona militare chiusa. Il movimento annuncia la presenza nella marcia anche dei ministri Smotrich e Ben-Gvir. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
3: Sull'altro fronte di guerra la Russia lancia su Kiev uno dei più massicci attacchi missilistici dall'inizio del conflitto. L'Ucraina intanto continua a colpire infrastrutture energetiche e logistiche russe. La corrispondente.
13: Ancora una notte di fuoco con attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito per la terza volta in poche settimane un deposito petrolifero a Stavropol, dove si sono registrate esplosioni di materiali infiammabili. Diversi gli obiettivi centrati anche nei territori ucraini occupati, colpite inoltre 2 petroliere nel Mar Nero. Dopo una giornata che aveva visto attacchi massicci contro un centro logistico di Wildberries, il colosso russo del commercio online, con la morte di 8 persone, una decina di feriti e contro un deposito petrolifero nella regione di Mosca. La risposta russa non si è fatta attendere. Obiettivo ancora una volta Kiev con un attacco senza precedenti. In piena notte sulla capitale ucraina sono stati lanciati più di 40 missili balistici e ipersonici in meno di un'ora e almeno 120 droni. Incendi sono divampati in diverse aree della città. Il bilancio è di almeno un morto e 16 feriti, ma si scava ancora tra le macerie degli edifici civili colpiti. Più di 600 i soccorritori al lavoro non solo a Kiev ma anche in altre regioni attaccate, come quella di Odessa. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR3.
2: Nel mondo, Italia compresa, proliferano siti di informazione realizzati interamente con l'intelligenza artificiale. Diffondono spesso notizie false, rappresentano una minaccia per la professione giornalistica. La Federazione Nazionale della Stampa chiede maggiore trasparenza e regole chiare.
14: Secondo gli analisti ed esperti di NewsGuard, attualmente in tutto il mondo ci sono quasi 3.900 siti di informazione generati interamente dall'intelligenza artificiale. Rastrellano notizie dal web senza supervisione editoriale umana, incuranti della veridicità dei contenuti. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il caso più recente riguarda WeNews, testata che copre diverse tematiche con notizie sul Trentino Alto Adige e l'intero paese. Peccato che tutto sia affidato all'algoritmo e la serie della società sia Hong Kong. La Federazione della Stampa ha presentato un esposto alla GCOM chiedendo piena luce sull'iniziativa e leggi più stringenti, che tuttavia esistono già. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
15: Partiamo da chi ci guadagna. Da una parte chi usa questi siti per fare propaganda politica, dall'altra chi li usa per soldi, per intercettare la pubblicità automatica, e a finanziarle sono grandi marchi che spesso neanche sanno dove finiscono i loro annunci. L'AI Act, ossia la legge europea da agosto, obbliga a dichiarare i testi scritti dall'intelligenza artificiale, ma la partita non si vince marcando i contenuti finti, si vince togliendo il guadagno a chi lo produce.
14: Eleonora Belviso, GR3.
3: Dopo la spettacolare finale per il terzo posto vinta dall'Inghilterra sulla Francia per 6-4, stasera l'ultimo atto dei mondiali di calcio al MetLife Stadium nel New Jersey. Si affrontano l'Argentina di Messi, campione in carica, e la Spagna di Yamal, campione d'Europa. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana.
2: Da domani al 26 luglio, nella terra del Brunello, torna Jazz and Wine in Montalcino, il festival che unisce i grandi protagonisti della scena musicale internazionale alla cultura del vino.
16: Non ci aveva messo molto Miles Davis a invitare il sassofonista Kenny Garrett a unirsi alla sua band. Gli era bastato vederlo suonare con Dizzy Gillespie. Garrett ne divenne un membro chiave dal 1987 al 91, anno della scomparsa del genio di Holton. Sarà proprio la Kenny Garrett Electric Band ad aprire la 29esima edizione di Jazz and Wine in Montalcino, con un omaggio all'immenso trombettista nel centenario della nascita. Anche il nostro Stefano Di Battista gli dedicherà un tributo nel concerto intitolato We Love Miles. Sette serate che sposano ottima musica e panorami irripetibili nella terra del più nobile dei vini toscani. In arrivo Danilo Rea con il Dr. Three, formazione tra le più amate e longeve del jazz tricolore. Il cartellone internazionale affianca il percussionista Hamid Drake al pirotecnico fisarmonicista Antonello Salis e il raffinato pianismo di Rita Marco Tulli al sax di Andy Shepard. Voce tra le più riconoscibili della bossa nova, Rosalia de Sousa da Rio de Janeiro approda a Montalcino con la sua band. Enrico Rava salirà sul palco nella serata conclusiva con il suo quintetto di giovani senza paura, The Fearless Five. Claudia Faienz, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Francesco Paradisi e Gianni Tola. Al prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, poi domenica in concerto. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Qual è la tua missione?
18: La laurea in giurisprudenza.
19: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
20: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
21: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
20: Accedi
19: al tuo prossimo livello
20: con il Fondo Studio.
22: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Onda Verde. Viaggiare informati.
24: Buon pomeriggio, ben trovati da Rai Mobilità. Code sul traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni, verso l'Italia e verso la Francia. Incidente in A10 tra Borghetto Santo Spirito e Dalbenga verso Ventimiglia, il traffico rallenta. Incidente anche in A6 al chilometro 115 tra Bivio con l'A10 ed Altare, direzione Torino. Coda in A7 all'altezza di Serra Valle Scrivia, direzione Genova, e traffico intenso in A12 tra Carrara e Santo Stefano di Magra, allacciamento alla 15 verso Genova. In A15 code a tratti tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia, per lavori e traffico intenso. Code in A9 tra Como Centro e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. Coda in A4 Venezia Trieste allo svincolo Re di Puglia Monfalcone Ovest verso Trieste. Code per il traffico congestionato sulla 23 tra Pontebba e la barriera di Ugo Vizza, direzione Tarvisio. Code a tratti anche in A22 tra Verona Nord e Trento Nord verso il Brennero. Coda per un incidente tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. Code a tratti in A14 tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Incidente in A3, siamo sulla Napoli-Salerno, tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, direzione Salerno. È tutto per questo aggiornamento. Da Rene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
23: In collaborazione con il CIS.
24: Incidente in A3, siamo sulla Napoli-Salerno, tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, direzione Salerno. È tutto per questo aggiornamento. Da Rene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
23: In collaborazione con il CIS.
0: Pantagruel, il magazine del fine settimana.

0: Rossi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
1: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3, da Federico Vizzaccaro. Eccoci a una nuova puntata di Domenica in Concerto. Come di consueto, in questo primo pomeriggio domenicale, ascoltiamo insieme un'ora all'incirca di musica tratta da uno dei tanti concerti del circuito Euroradio. Il concerto che ascoltiamo oggi si è svolto a Francoforte, in Germania, e si apre con il Concert Champêtre di Francis Poulenc. A seguirlo c'è l'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, con la direzione di Maxim Yemelyanechev, musicista russo che in questa occasione è anche seduto al clavicembalo. Maxim Yemelyanechev è infatti anche un ottimo clavicembalista. E questo brano di Poulenc prevede proprio il clavicembalo come strumento solista. Composto tra il 1927 e il 1928, il concerto campestre venne commissionato da Vinnaretta Singer, principessa di Polignac, una mecenate molto attiva soprattutto nei saloni musicali parigini. Era una delle figlie del fondatore della Singer Corporation, che aveva sposato il principe Edmond de Polignac. Il suggerimento per la composizione di questo brano, però, arrivò da un altro personaggio il cui ruolo fu fondamentale per la rivalutazione del clavicembalo nel Novecento, ossia Wanda Landowska, la musicista che riportò questo strumento al centro della scena musicale internazionale. Per lei, nel 1926, già Manuel de Falla aveva composto il suo concerto per clavicembalo e altri strumenti. Appena 3 anni dopo, invece, è datata la prima esecuzione del Concert Champêtre di Poulenc, che fu eseguito per la prima volta il 3 maggio 1929 alla Sala Pleyel di Parigi, con l'Orchestra Sinfonica di Parigi, diretta da Pierre Monté e proprio Wanda Landowska al clavicembalo. Questa composizione è scritta per un clavicembalo Pleyel di costruzione moderna, dunque uno strumento con una notevole potenza di suono. L'ampiezza dell'orchestra infatti coprirebbe il suono di un clavicembalo antico. In seguito il compositore consentì anche l'esecuzione con un pianoforte solista, ma certamente è proprio con il clavicembalo che questo brano si valorizza al meglio. Il timbro del clavicembalo è qui fondamentale per evocare alcune sonorità del primo Settecento musicale. Questo concerto infatti è una sorta di omaggio giocoso al mondo barocco,

filtrato attraverso il linguaggio moderno, brillante e spesso spiazzante del compositore parigino. L'aggettivo campestre suggerisce un'atmosfera bucolica, richiama un mondo sonoro pastorale, mentre l'impiego del clavicembalo richiama alcuni elementi tipici della musica di Couperin e di Rameau, modelli che Poulenc rilegge e interpreta in chiave personale. Il concerto si divide in tre movimenti: allegro molto, andante e presto molto allegro. Vi segnalo in particolare il secondo movimento, che possiamo considerare come il cuore poetico del concerto, composto su un tempo di siciliana, caratterizzato da una melodia molto cantabile affidata all'orchestra, che si sviluppa però in un dialogo man mano sempre più intrecciato con il clavicembalo, il quale poi attraverso un passaggio virtuosistico fa in modo che il movimento confluisca nel finale, il presto molto allegro. In questo ultimo movimento emerge anche una citazione da una suite di Handel, il tema dell'air cosiddetto il fabbro armonioso. Ascoltiamo dunque il Concert Champêtre di Francis Poulenc nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, diretta da Maxim Yemelyanichev, che qui suona anche il clavicembalo.

Era il Concert Champêtre di Francis Poulenc nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore e clavicembalo solista Maxim Yemelyanichev. Una composizione che si inserisce bene nel clima della Francia degli anni venti, in cui lo stile del neoclassicismo, molto di moda in quel momento, è filtrato dal carattere personale a tratti ironico di Poulenc. E la corrente del neoclassicismo proprio in quegli anni aveva visto in Igor Stravinsky uno dei suoi principali protagonisti. Il compositore russo nel 1920 aveva composto il balletto Pulcinella, la prima delle sue opere del periodo cosiddetto neoclassico, con la quale recuperava melodie, forme e stili tipici della musica del 6 e del 700 in una chiave però nuova, in una chiave moderna. E tra breve ascolteremo proprio Pulcinella, non il balletto, ma la suite da concerto che Stravinsky trasse dal balletto nel 1922 e che poi rimaneggiò di nuovo nel 1949. Il balletto Pulcinella nasce all'interno del lungo rapporto tra Stravinsky e i balletti russi, Ballet Russe di Diaghilev. Insieme avevano già prodotto delle opere fondamentali come L'uccello di fuoco e La sagra della primavera, e per Pulcinella fu lo stesso Diaghilev che propose a Stravinsky di creare uno spettacolo basato su musiche di Pergolesi. Il progetto coinvolse tra gli altri anche Picasso per le scene e i costumi e Massin per la coreografia. Il soggetto, ricavato dal mondo della commedia dell'arte napoletana, ruota attorno alle vicende amorose di Pulcinella. E per la musica Stravinsky selezionò molti manoscritti che all'epoca erano attribuiti a Pergolesi. Il compositore li considerò autentici, ma studi successivi hanno dimostrato che solo 9 dei 18 brani che costituiscono il balletto sono effettivamente di Pergolesi. Gli altri sono opera di altri compositori, tra questi Domenico Gallo, Unico Wilhelm van Wassenaer e Fortunato Kelleri, mentre di altri ancora l'autore è rimasto sconosciuto. Di queste musiche Stravinsky mantenne le melodie e parte delle armonie, ma trasformò profondamente ogni altro parametro musicale. In che modo? Stravinsky, ad esempio, rompe la simmetria delle frasi, sposta accenti, aggiunge o elimina battute, inserisce dissonanze, armonie complesse, costruisce e sovrappone ritmi irregolari. Lavora inoltre molto anche sugli impasti timbrici e in pratica compone una musica nuova che però dialoga col passato, senza imitarlo, una musica che è stata definita al quadrato, ossia musica composta su altra musica. Il successo del balletto spinse il compositore a ricavarne la suite da concerto che stiamo per ascoltare, che si compone di 8 dei 18 numeri originali e che elimina le parti vocali sostituendole con strumenti solisti. Ascoltiamo dunque questa suite da concerto da Pulcinella di Igor Stravinsky nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, diretta da Maxim Yemelyanichev.

0: Abbiamo ascoltato Pulcinella, la suite da concerto tratta dal balletto di Igor Stravinsky nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte diretta da Maxim Yemelyanichev. Era questo il secondo e ultimo ascolto per la puntata di oggi di Domenica in Concerto. Da Federico Vizzaccaro un saluto e ancora buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata ultimi rovesci o temporali sulle pianure del Triveneto e dell'Emilia-Romagna, in rapido dissolvimento notturno con cieli che diverranno ovunque sereni. Domani permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci o temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori, dove l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa, con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare. Pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci o temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori, dove l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa, con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e

0: Tonina di mercurio supererà solo localmente i 30 gradi, venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ero arrivato a Roma con un bagaglio di sogni e una gran voglia di bruciare le tappe, ma la città mi aveva svuotato lasciandomi solo il sapore amaro di un'estate che non voleva finire.
1: È una breve citazione dall'Ultima estate in città di Gianfranco Galligaric, un romanzo del 1973, un po' il libro per eccellenza su chi resta in particolare a Roma d'estate, perché racconta la storia di Leo Gazzarra, un giornalista trentenne sradicato, che vive un'estate sospesa, disincantata e bohemienne, proprio come la nostra qui a Pantagruel.
0: Proprio come l'estate di Paola De Angelis e Graziano Graziani, che proseguono a esplorare i mondi sommersi. Questa è la parola dell'estate 2026 a Radio 3 a Pantagruel e oggi, domenica 19 luglio, parliamo proprio di estate in città. Abbiamo preso a prestito questa citazione letteraria perché tante e tanti passano l'estate comunque in città a lavorare o chi non fa le ferie per l'appunto. Allora, che cos'è la città? Che mondo sommerso è? Sommerso dal caldo, sommerso dai toni e dai tempi e dalle atmosfere certamente rilassate rispetto alla frenesia dell'inverno. E anche però cercheremo di seguire un filone della produzione culturale, magari quella più underground, per raccontare le nostre città che pure hanno grandi e ricchi cartelloni di iniziative, ma anche alle volte tanti problemi a realizzarle. Allora spazieremo da Roma, Genova, Cagliari, Milano, soltanto questo è un piccolo assaggio del viaggio che poi come sempre ci porterà in giro anche ad esplorare l'Italia dei festival.
1: Pantagruel è un programma a cura di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, in regia c'è Cristiana Munzi, in redazione Daria Corrias, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino. Il tecnico di oggi è Luca De Ioris.

0: Beh, questa me l'avete proprio servita su un piatto d'argento, perché è il classico dei Loving Spoonful, Summer in the City, l'estate in città, come il tema di oggi a Pantagruel qui a Radio 3. Nell'estate del 66 questa canzone rimase per 2 settimane al numero 1 negli Stati Uniti e ancora oggi, 60 anni dopo, è un classico proprio dell'estate in città, con tutti i suoi dolori, disagi, ma solitudini aggiungerei, ma nel caso dei Loving Spoonful c'è perlomeno la gioia delle notti che danno questo refrigerio e divertimento. In quel periodo, visto che abbiamo parlato di classifiche, c'era una competizione feroce, perché c'erano le canzoni che uscivano dal Brill Building a New York, l'invasione britannica, la musica surf che veniva dalla California, i singoli perfetti della Motown e poi anche il movimento di protesta con le sue canzoni folk. John Sebastian è un po' l'artefice di questa canzone, il fondatore insieme a Zal Janowski del Loving Spoonful, cantante, autore, musicista. Oggi ha 84 anni, è nato a New York, è cresciuto tra Little Italy e il Greenwich Village. Il padre era un famoso armonicista classico e la madre invece scriveva sceneggiature per la radio, quindi ci sono già due elementi fondamentali per scrivere storie e poi cantarle. E lui poi è cresciuto circondato dalla musica, Woody Guthrie, Led Belly, Mississippi John Hurt, era molto influenzato dal blues di Sonny Terry, di Lightning Hopkins, al quale faceva da guida quando arrivava in città, e quindi John Sebastian diventa uno, insomma, dei personaggi della scena folk e blues del Greenwich Village. E nella musica dei Loving Spoonful c'è un mix di tutto questo, il folk rock, il pop, il blues, la musica country, la musica delle jug band. Quindi abbiamo detto una canzone che si lamenta del caldo in città e che aspetta con entusiasmo l'arrivo della notte per riprendere un po' vita, ed è uno dei primi esempi della musica pop di utilizzo di effetti sonori aggiunti, quindi il clacson delle auto, il martello pneumatico, proprio per rendere i rumori della città, che però di domenica, Graziano, è anche straordinariamente silenziosa. Per
1: ogni tanto sì, diciamo, questa è una delle possibilità che la città regala durante l'estate, dilatare i tempi, dilatare i suoni. Noi la raccontiamo e soprattutto chiediamo a chi è all'ascolto di Radio 3 di raccontarcela. Come state passando la vostra estate in città? Scriveteci al 335-5634-296, magari raccontateci dei luoghi, delle iniziative, quello che faremo anche noi esplorando le città dal punto di vista culturale e di quella che abbiamo voluto chiamare anche una resistenza culturale, e anche quello che fanno i tanti festival in giro per l'Italia. Cominciamo il nostro giro festival in realtà non da una città in questo caso, ma da un paese in provincia di Siena, dove uno dei festival più longevi e importanti per la scena contemporanea compie 40 anni. Stiamo parlando di Radicondoli Festival, che è iniziato questa edizione 2026 ieri, 18 luglio, e proseguirà fino al 31 di luglio. Questa sera in scena Peppe Voltarelli con 30 anni di canzoni, e poi ci saranno Marco Paolini, Marcidoris, Paola Pitagora tra i protagonisti di questa edizione. Ma la persona che abbiamo al telefono, a cui do il benvenuto, è un po' il cuore di questa edizione, perché riceverà il premio Maestri del Teatro, un'altra importante iniziativa del Festival di Radicondoli. Sto parlando di Laura Marinoni. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
2: Buon pomeriggio a voi, che impressione, Maestri del Teatro.
1: Ecco, Laura Marinoni, che a proposito di città viene da una delle città del teatro, che è Milano, insomma, quindi si tengono assieme i mondi tra festival e stagioni cittadine. Laura Marinoni porta in scena Una Madre Coraggio, che peraltro sarà il 24 luglio a Mittelfest, di cui abbiamo parlato in queste puntate di Pantagruel, e poi il 26 a Radicondoli, un progetto che vede la firma della drammaturgia Michele Santeremo con la regia di Gianluca Barbadori. Beh, però ecco, impressione, ma Laura Marinoni si confronta con uno dei grandi maestri del teatro per quanto riscritto, il personaggio di Brecht, quindi diciamo il teatro è un luogo di maestri, è un luogo dove i maestri che ruolo hanno? E glielo chiedo a Laura Marinoni, diciamo che oggi viene festeggiata come maestra.
2: Ma i maestri nella mia vita hanno avuto un'importanza fondamentale, perché io ho avuto la fortuna di incontrarne veramente tanti, da Strehler a Patroni Griffi, a Ronconi, a Latella e ad Albertazzi, veramente tanti. E dopodiché sicuramente si riesce a, ad assorbire l'energia di queste persone, la loro vitalità, i loro metodi di lavoro, e non capisci più quanto c'è dell'uno, c'è dell'altro in te, e non ti rendi nemmeno conto di quello che sei diventato, anche perché devo dire che io ho sempre la sensazione di essere una principiante quando incomincio a lavorare, cioè ho proprio così, mi piace perdermi e ritrovarmi diversa in ogni testo. E questo testo di Michele Santeramo mi ha colpito proprio, è stato una specie di pugno allo stomaco appena l'ho letto un paio di anni fa, e adesso che abbiamo trovato in Walter Mramor un entusiasta produttore e nel mio regista che è Gianluca Barbadori, un grande stimatore appunto di Michele, lui ha già fatto questo spettacolo in America del Sud, quindi è la prima assoluta in Italia, però ho due grandi attrici che mi hanno preceduta, ma è la prima volta che si fa in lingua italiana. Questo in realtà è ispirato alla figura di Madre Coraggio. Michele l'ha scritta all'interno di una serie che si chiama Fantasmi, come se questa Madre Coraggio uscisse dal testo e venisse a parlare qui ed ora, oggi nel 26 e domani in altri anni futuri, al pubblico direttamente, provocando la nostra sensibilità, il nostro senso della morale, e sconvolgendoci parlando di maternità, cosa significa maternità, di guerra, cosa significa vivere dentro la guerra e trovare dentro la guerra il senso della vita. Però è una donna che non ha speranza, è uno dei personaggi per me più difficili da interpretare, proprio perché, a differenza di tante altre eroine anche tragiche che ho avuto la fortuna di interpretare, parlo per esempio di Medea, no? Che è un personaggio assolutamente negativo, eppure in Medea io ho sentito molto forte l'amore per Giasone, l'amore per i figli, una specie di grande entusiasmo alla greca. Invece questa donna è una sopravvissuta ed è privata di qualsiasi piacere della vita, e quindi ci mette davanti a una realtà scomodissima. E la cosa anche molto interessante è che Michele Santeramo ha scritto tre parti. Questo monologo è diviso in tre parti, entra Madre Coraggio e poi Madre Coraggio se ne va e rientra l'attrice che sarei io, quindi un'attrice che invece fa le funzioni del coro nella tragedia greca, ovvero ci parla con un'umanità completamente diversa e mette in discussione la figura di Madre Coraggio, che poi però ritornerà così proprio a valanga, no? A chiudere questo testo, che secondo me è veramente un gioiello di scrittura, e per me è un grande onore poterlo interpretare.
1: Ecco, è davvero una possibilità quella che il teatro ci propone di dialogare con i fantasmi, un rapporto con il presente che si fa anche ricco delle esperienze del passato. Allora, noi abbiamo una clip da Una Madre Coraggio, La Errante, questo è il titolo dello spettacolo che Laura Marinoni porta in scena a Radicondoli il prossimo 26 luglio.
3: Signore e signori, quella che vi propongo è merce rara. È merce che si vende raramente e quindi era finita sotto coltri di normalità. Ma voi meritate cose straordinarie, non normalità. Quello che vi propongo adesso l'ho visto accadere una volta in un centro commerciale qua vicino e mi sono detta: che finezza, che straordinarietà, che pensiero concreto e esatto. Nel centro commerciale, voi lo sapete, si vende di tutto. Il centro commerciale è un carro immobile stracolmo di merce, ma questo non è straordinario, questo anzi è abbastanza comune. I centri commerciali simulano la guerra, pur senza saperlo, e i clienti sono soldati che immolano la loro vita sull'altare dello sconto. Invece, in quel centro commerciale, qualcuno che io non sono riuscita a conoscere, qualcuno che gode di tutta la mia stima per l'esattezza del suo pensiero. Questo qualcuno aveva montato una passerella, ci aveva messo delle sedie ai lati e alle persone che si sedevano poteva sembrare che si trattasse di una sfilata, una cosa di moda. Modelle e modelli che passano atteggiandosi a manichini e che vendono il capo che indossano. E invece no, non era così banale. Era qualcosa di più esatto, di più profondo, di più geniale. Sulla passerella hanno cominciato a sfilare bambini. Il più piccolo aveva un anno, la più grande al massimo 13. E quello che si vendeva erano loro. Si vendevano bambini. Una mente geniale, una straordinaria mente ha fatto in modo di superare la vergogna dell'essere umano, la vergogna borghese, la vergogna che si deve mostrare per arrivare alla vera punta altissima del commercio che da sempre è esistita e sempre esisterà. Vendere persone.
1: Vendere persone, qui la vertigine con il presente è molto chiara. Laura Marinoni, che parte abbiamo ascoltato?
2: Abbiamo ascoltato la terza parte del monologo in cui, dopo aver venduto oggetti, perché in realtà lei è una grande manipolatrice, una venditrice, è una specie di sciamana, di personaggio che non si capisce bene da dove arriva, arriva sicuramente da una zona di guerra, per cui ci siamo un pochino ispirati comunque a un accento che, anche senza avere una precisa collocazione, però può ricordare l'Ucraina o altri luoghi di guerra, no? Quindi questa donna torna e torna dicendo: io qua vivendo l'unica grande merce per antonomasia, e vende un bambino. E la cosa può sembrare così terrificante, e lo è sicuramente, ma il suo ragionamento ci porta a mettere in discussione la nostra moralità. Che cosa significa? Noi viviamo per comprare. In un altro momento del monologo questa madre coraggio dice: io sono qui vivendo questo, l'unica cosa che vi interessa è essere ricchi, e quindi è tutto si compra, tutto si vende. E se comprare un bambino significa salvargli la vita, perché dovremmo considerare che il bambino vale meno di un cane? E questa cosa là
1: sono le domande che fanno
2: senza respiro,
1: che scuotono, e che il teatro è in grado di porre al centro del dibattito laddove altri linguaggi non riescono a farlo. Allora io ringrazio Laura Marinoni, ricordo l'appuntamento prima al Mittelfest il 24 luglio e poi il 26 per la 40esima edizione di Radicondoli Festival con Una madre coraggio, la errante che abbiamo avuto modo di ascoltare. Laura Marinoni, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, il debutto in realtà è il 23 e il 24 al Mittelfest, il 26 a Radicondoli, e poi saremo anche a Chiavari il 27.
1: Grazie a Laura Marinoni, e proseguiamo parlando di città, che è il nostro tema di oggi, perché una rassegna firmata dal circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna ci porta in una delle piazze di Cagliari, animata da 18 appuntamenti che cominciano proprio oggi e proseguiranno fino alla metà di settembre. Carmine 2026, la rassegna prende il nome proprio dalla omonima piazza. Ne parliamo con Valeria Ciabattoni, che è direttore alla direzione artistica, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie per essere con noi. E poi è con noi anche Valentino Mannias, che sarà protagonista di questa edizione 2026, Carmine 2026, con Hamlet in Purple in scena il prossimo sabato 25 luglio. Mannias, buon pomeriggio.
5: E buon pomeriggio anche a voi.
1: Allora, cominciamo proprio dalla piazza del Carmine, che dà il nome alla rassegna, una piazza particolare, Valeria Ciabattoni. Che cosa significa riempirla con il teatro per voi, sia dal punto di vista della programmazione ma anche del rapporto con la città?
4: Ma allora, questa è la seconda edizione di Carmine,
6: una manifestazione che è nata dall'iniziativa dell'assessorato alla cultura del Comune di Cagliari e ha chiesto a CEDAC, quindi al circuito multidisciplinare, per questa seconda edizione di animare una piazza che esteticamente, architettonicamente è la vera unica piazza della città di Cagliari. È al centro, nel cuore della città, ma da un po' di tempo, diciamo, aleggia una nuvola nera, quindi si è cercato di riappropriare la piazza, la città, farla, ripopolarla attraverso anche appunto tutta una serie di iniziative trasversali che cercano di entrare in contatto appunto con gli spettatori. Sono 18 appuntamenti, abbiamo già iniziato, in realtà siamo, diciamo, al giro di boa in questo momento.
1: Ci saranno diversi appuntamenti, ne vogliamo ricordare alcuni, anche dell'ultima parte, lo stato d'assedio di Mahmoud Darwish con Lino Musella a settembre e lo santo Iulare Francesco che chiude con un omaggio a Dario Fo. Ricordiamo che appunto questo 2026 vede una celebrazione attorno alla figura di Dario Fo. Ma per scendere all'interno della programmazione abbiamo una clip tratta proprio dall'Hamlet in Purple di Valentino Mannias.
7: Benché il ricordo del nostro fratello sia ancora verde e meglio si addica ai nostri cuori vestirsi a lutto, al regno intero un volto di dolore, discrezione ha vinto con natura. E con più saggia pena pensiamo a lui, ricordandoci insieme di noi stessi. Perciò nostra cognata è ora regina, treccia imperiale di uno stato in guerra, abbiamo, diciamo, con gioia afflitta, con l'occhio fausto e l'altro lacrimevole, col mirto alle esequie e nenie alle nozze, pesando equamente gioia e dolore, presa in moglie. Ne abbiamo in questo escluso il vostro miglior consiglio in sostegno libero a questa decisione. Grazie!

0: È una vera e propria reinterpretazione questa del classico shakespeariano da parte di Valentino Mannias, che ha prodotto questo spettacolo con Blue Motion e ha tradotto, non soltanto diretto e interpretato. Valentino Mannias, partiamo da qui.
1: Eccoci qua, sì, mi attacco alla parola reinterpretazione. Effettivamente quella che avete appena sentito in sottofondo è la folla che nel 7 settembre del 1934 faceva le ovazioni a Mussolini a Taranto mentre lui cercava di compattare le forze del mare. Quello che ho fatto io è stato metterci le parole di Shakespeare che ho tradotto in questi ultimi anni dell'Amleto e così parlare del presente, quindi non toccando il testo originale in termini di riscrittura, ma ritraducendolo e mettendogli un altro vestito, un po' come fanno i poeti della nostra tradizione sarda campidanese con gli argomenti. E devo dire che purtroppo crea un analogo raggelante con il nostro presente, ecco.
0: Un analogo raggelante che sicuramente ci dà la possibilità ancora una volta di sperimentare quella vertigine che il teatro è in grado di fare, evocare fantasmi del passato, parlarci del presente. In questo caso, ecco, vorrei che Valentino Mannias raccontasse anche il gruppo di lavoro. Luca Spano, che è sound design, partecipa allo spettacolo. E, ecco, è una creazione che vede in scena anche delle marionette, dei burattini. Raccontiamo com'è nato il lavoro dal punto di vista della produzione.
1: Sì, allora col mio caro amico, migliore amico Luca Spano, che compone da 18 anni ormai tutte le musiche dei miei spettacoli, lavoriamo inizialmente a distanza. Lui si chiede che cosa sia la musica, se io traduco già il testo in versi, e attraverso questa domanda radicale riesce poi per fortuna a comporre una colonna sonora. Poi però ecco la metafora del teatro per me, c'è stata un'epifania, ecco, la metafora col mondo del teatro l'ho fatta con i Smascareddas, che hanno raccontato con la loro storia, diciamo, di mezzo secolo il teatro di Amleto, quindi lo strumento attraverso cui Amleto combatte contro il potere. Entrai nella loro sede, l'ex manifattura, vidi le loro opere che insomma già conoscevo da tempo, però lì ebbi proprio un'epifania e dissi: ecco, questi sono gli attori di Amleto. Quindi abbiamo iniziato a lavorare tantissimo con Donatella Pau e Tonino Murru, e lei è riuscita a veramente cristallizzare sul legno delle cose che ci eravamo detti. Tonino mi ha dato una mano per quanto riguarda, diciamo, anche poi tutta la tecnica, perché io sono un visitatore di questo mondo del teatro di figura. E così siamo giunti alla vera e propria creazione di uno spettacolo il cui obiettivo è riportare proprio Shakespeare in piazza. Un teatro che riesce a, in qualche modo, anche in una piazza tanto chiacchierata come quella del Carmine, strumentalizzata un po' come si fa in questi giorni con i gioiellieri, riportare un modo di stare insieme in piazza che non sia per forza, diciamo, un modo, come sentivo prima parlare anche la collega Marinoni, dettato dal denaro, ecco, dalla ricchezza, perché così creiamo città, ecco, in qualche modo divise tra chi può fare le cose e chi no, chi può sedersi a bere uno spritz, a condividere un tagliere e chi no. E poi ci stupiamo, ecco, di trovare comunità ferite e individualità sempre più isolate e violenza sulle nostre piazze. Il teatro arriva lì, la musica arriva lì per rinsegnarci a stare in piazza, dove poi alla fine è nato.
0: Anche questo è un po' un modo di vivere l'estate in città. Allora il ricco appuntamento, anzi 18 appuntamenti per la rassegna Carmine 2026 a firma direzione artistica di Valeria Ciabattoni, si rinnova con questo Amleto di Valentino Mannias il prossimo 25 luglio, ma c'è un ricco programma che inizia da giugno e prosegue fino al 12 di settembre. Potete consultarlo su Cagliari Turismo, dove trovate tutti i prossimi appuntamenti. Grazie a Valentino Mannias e grazie a Valeria Ciabattoni per essere stati con noi.
1: Grazie, saluto anche la compagnia Blue Motion con cui appunto abbiamo coprodotto questo lavoro e portiamo avanti una storia insieme, insomma, di teatro politico.

Sono le 15:33 minuti, voi siete all'ascolto di Pantagruel su Radio 3, siamo al momento fintamente leggiadro dell'estate in città. Bisogna dire che con l'età il riscaldamento globale si tende a diventare tutti Bruno Martiniani e a odiare apertamente questa stagione. Ma queste ragazze sembrano divertirsi e in realtà c'è un lato oscuro nella California delle Haim, che sono un trio di Los Angeles formato da tre sorelle. Questa sembra veramente una canzone molto spensierata e felice, e invece c'è un nucleo piuttosto cupo che viene però ribaltato in positivo, perché intanto la canzone è nata come demo su GarageBand, proprio sul telefono cellulare. Una di queste tre sorelle, Danielle, durante quel periodo aveva un fidanzato a cui era stato diagnosticato un tumore, e quindi nelle pause dal tour lei aveva deciso di essere per lui la speranza quando si sentiva senza speranza, e voleva essere una luce che lo illuminasse quando si sentiva immerso nell'oscurità. Questa è una citazione della canzone, e per questo nel testo canta I'm your summer girl, sono la tua ragazza dell'estate, proprio sulla linea di basso, e poi dice cammina al mio fianco, non dietro di me, senti il mio amore incondizionato. E quindi questo è anche un pensiero rivolto alle persone che in questa estate 2026 si trovano in una situazione simile, sperando che ci sia sempre qualcuno accanto a fare da summer girl, summer boy, summer friend, una presenza solare e luminosa. Avete riconosciuto ovviamente la citazione da Walk on the White Side di Lou Reed, che è giustamente riconosciuto come uno degli autori. Da una canzone degli anni 2000 a una degli anni 80, anche questa è una canzone che esplora un lato cupo delle canzoni estive, perché parla intanto del caldo opprimente, perché c'era un'ondata di calore anche nell'estate dell'83, e anche un po' di questo dolore di voler stare con qualcuno mentre l'estate sembra già fuggire via, volgere al termine. E nel testo loro si lamentano che, a differenza dei loro amici, non possono partire per le vacanze perché sono impegnate in città per promuovere il loro singolo di successo.

Video di Cruel Summer delle Bananarama si apre con una inquadratura di Manhattan sullo sfondo con il World Trade Center, ovviamente con le torri gemelle. Non c'era un motivo particolare per girare il video proprio a New York, era solo una scusa per visitare la città per la prima volta in un periodo molto roseo per le case discografiche, che all'epoca erano molto più generose ed esaudivano anche questi desideri degli artisti. Anche a New York c'era un'ondata di caldo mentre giravano il video, era agosto, c'erano 38 gradi, ricordava Siobhan Fahey, una delle cantanti. Beh, la speranza al passato è che le ondate di calore all'epoca durassero molto meno di oggi. Gli anni 80, un po' a rivedere queste canzoni e risentirle, guardare anche video, sono stati sicuramente un decennio di sfrenato edonismo, ma la riflessione è che in confronto a quello attuale sembra in qualche modo molto più sano, verrebbe da dire. Torniamo in California per il terzo brano, Vacation, secondo disco delle Go-Go's, usciva nel 1982. Non ebbe lo stesso successo del primo perché all'epoca, tanto per tornare sul lato oscuro dell'estate, le Go-Go's avevano vari problemi di dipendenza, intanto poi discutevano molto su questioni creative, sull'indirizzo musicale, e infatti poi si sciolsero dopo il terzo album. Le Go-Go's erano un quintetto che veniva dalla scena punk rock di Los Angeles alla fine degli anni 70 e pubblicarono il primo disco Beauty and the Beat nell'81. Era la prima volta che un disco di 5 ragazze con canzoni scritte e suonate da loro raggiungeva la prima posizione nella classifica di Billboard. Questo è un traguardo impensabile perché le Go-Go's avevano avuto moltissime difficoltà a trovare un contratto discografico. Secondo disco invece si intitola Vacation, per questo si trova in questa mini selezione. E c'è questa immagine da cartolina delle ragazze californiane, tutta sole, spiagge, loro sono ritratte mentre fanno sci d'acqua, ovviamente non sono loro a stare sugli sci. L'idea è molto kitsch in partenza, anche molto americana, e viene un po' da quei film in cui i cantanti venivano ripresi su dei fondali, un po' come Elvis che cantava mentre faceva surf. Il brano è un bel mix di surf, di pop, punk, e si intitola Get Up and Go.

0: E torniamo a parlare di estate in città e anche della programmazione artistica che in qualche modo rende forse anche più sopportabile la vita all'interno delle città prese dalla morsa del caldo, anche non soltanto dai cambiamenti climatici, ma forse proprio da un sistema città che mostra delle falle. Allora, noi vogliamo raccontare l'underground cittadino, ovvero quelle estati che forse non fanno parte della cartolina marittima o montana dell'estate vacanziera, ma vogliamo farlo attraverso la programmazione culturale, soprattutto quella indipendente. Abbiamo con noi una delle protagoniste della scena indipendente a Roma, ovvero Giorgina Pia, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi. Regista, è stato evocato Blue Motion con Valentino Mannias, e torniamo a parlare anche di spazi. Giorgina P è animatrice, fondatrice dell'Angelo Mai, che proprio di recente è tornato al centro delle cronache con una ulteriore chiusura, una storia che nasce nella metà degli anni 2000 e che di chiusure ne ha viste molte. Ecco, ma questa Roma, diciamo, di offerte culturali plurime, potremmo dire così, Giorgina Pia, si è molto abbeverata di quello che è stata una grande scena indipendente, di cui l'Angelo Mai è uno degli epicentri forse più conosciuti, ma di una mappa davvero molto vasta. Ecco, io partirei da qui. Che cosa è stata, non soltanto nell'estate, ma più in generale nella capacità di generare immaginario, questa rete di spazi indipendenti di cui appunto l'Angelo Mai, che torna al centro delle cronache, è certamente una delle punte più conosciute?
1: Allora, diciamo che tristemente usiamo un passato, diciamo cos'è stata questa grandissima fantasia indipendente e attiva e attivista di questa città, perché sempre di più negli anni molti fattori hanno fatto sì che si spegnesse, o meglio che venisse spenta. È stata, direi, una linfa vitale con un'enorme ricaduta su scala nazionale, non solo romana. È stata quello che di solito può essere, diciamo, una risorsa importantissima per qualunque città, cioè un estremo laboratorio di creazione. Un laboratorio di creazione che ha sempre avuto a che fare con tutte le arti, senza separazioni nette, e soprattutto un laboratorio di creazione per le forme non finite, ma per le forme che muovevano i primi passi nel mondo e che dunque avevano a che fare anche con un rapporto creativo molto spesso fortemente legato a ciò che accadeva intorno. Dunque una sorta di spugna, un reticolato di luoghi. Ce ne sono stati tanti in questa città e purtroppo adesso ce ne sono molto pochi, che tra di loro dialogando ospitavano di continuo artisti e artiste che in dialogo con quello che la stessa cittadinanza viveva o chiedeva, creavano e portavano la possibilità non solo di forme nuove, ma di vivere attraverso forme nuove la socialità e lo spirito di comunità, attraverso l'arte, in una modalità che non fosse né pubblica né privata, ma comune.
0: Ecco, questo è un tema che torna: il teatro, le arti come modi per esperire una socialità che sembra essere sempre più negata dalle dinamiche, dalle forme delle nostre città. L'abbiamo sentito a Cagliari, avremo poi un reportage che ci racconterà la Milano underground creativa. Io però voglio raccontare, anzi chiederei a Giorgina P che raccontasse a chi è l'ascolto di Radio 3 una programmazione che, nonostante la chiusura dell'Angelo Mai, non si arresta, perché proprio nei prossimi giorni si parlerà di Genova, e noi nella seconda parte di Pantagruella avremo ospite Fausto Paravidino per parlare di quella città. Impossibile non ricordarla a 25 anni dal G8 che iniziava proprio il 19 luglio 2001. Un altro mondo è possibile, una programmazione in collaborazione con il Macro. Che cosa ci sarà e dove andrà in scena tutto questo?
1: Sì, in questo altro mondo possibile, a 25 anni di distanza, abbiamo aggiunto un bel punto interrogativo, nonostante l'affermazione del G8 di Genova avesse tutte le ragioni per esistere. E, la riflessione che faremo per questi 25 anni trascorsi ha a che fare col teatro e inizia a partire da un testo del drammaturgo tedesco Roland Schimmelpfennig che si chiama Sherpa, al quale l'autore ha aggiunto un titolo dedicato all'angelo mai ancora una volta espulso dalla propria casa dalla polizia, e questo sottotitolo è per tutti coloro che non smettono di lottare per un mondo più giusto, ed è uno spettacolo che andrà in scena in un parco, urbano a Tormarancia, il parco della Torre di Tormarancia. Accanto allo spettacolo, prima dello spettacolo, c'è una collaborazione con la giornalista e scrittrice Annalisa Camilli, e quindi ci sarà la possibilità di ascoltare i podcast Limoni di Internazionale. E questa collaborazione, questo filo rosso tra lo spettacolo, il testo di Roland e la scrittura di Annalisa, andrà avanti anche al Macro, dove in questo caso ci sarà una lettura pubblica di un testo di Annalisa che prende sempre il nome da Limoni e che si concentra sui fatti di Piazza Alimonda, rivisto a 25 anni di distanza. E questa lettura condivisa è con le stesse attrici che interpreteranno lo spettacolo Sherpa.
0: Ecco, spettacolo con cui, diciamo, Giorgina Pia ha avuto modo di cominciare a confrontarsi anche all'interno di un grande progetto del Teatro Nazionale di Genova per i 20 anni, quindi 5 anni fa, attorno al G8 di Genova, che chiaramente è stata una ferita per quella città, ma anche un elemento, diciamo, di riflessione e di ferita ulteriore a livello nazionale. Infatti tanti e tante guardano a Genova in questi giorni, noi torneremo a raccontarla. Si tratta chiaramente di cercare di riannodare non soltanto quelle parole d'ordine che qualcuno ha definite profetiche, anche se molte, molte dinamiche sono cambiate nel tempo, ma capire invece quali sono gli spazi per quella democrazia dal basso che veniva in qualche modo immaginata e che ancora oggi è al centro di uno scontro. E allora, ecco, questo scontro è certamente internazionale, lo vediamo con i venti di guerra, ma anche nel micro, nel microscopico, nel piccolo, diciamo, delle nostre città. E allora io chiederei a Giorgina Pia di fare un punto anche proprio sulla situazione dell'angelo mai in questo momento.
1: Sì, diciamo che purtroppo la parola chiave che ritorna è l'atteggiamento liberticida della polizia. Intendo dire che l'angelo mai ancora una volta è stato chiuso da un'azione della polizia, da un'azione punitiva della polizia, in uno spirito in cui la normativa è chiaramente un escamotage per dichiarare che determinati luoghi che non attengono a dei modelli precisi, definiti e chiari non hanno possibilità di vivere. Dunque, il punto qual è? L'angelo mai adesso è sotto sequestro, avrà un processo, si è attivato, si sta attivando anche attraverso l'aiuto di molte persone che stanno contribuendo a un crowdfunding per procedere nell'adeguamento dello spazio e superare il problema normativo, ma resta a monte una grandissima questione, la questione dolente che ancora da Genova ad oggi non ci lascia libere e liberi. L'attivismo, l'arte, le espressioni porose, le espressioni differenti da quelle catalogabili non vanno affrontate con la polizia, non vanno punite, vanno ascoltate, e bisogna creare sempre una forma di dialogo democratico che superi un'idea restrittiva di legalità, ma che entri dentro alla forte consapevolezza che un certo tipo di esperienze sono legittime e pura linfa per quella che è la cultura, la democrazia e la libertà di un paese.
0: Ecco, a proposito di cultura e democrazia, queste due parole stavano insieme proprio a partire da una celebre iniziativa, oggi forse un po' cambiata nel suo spirito, ma che è rimasta una locuzione a cui tutte e tutti sono legati nell'immaginario, ovvero l'estate romana, immaginata, guidata da Nicolini, che compirà 50 anni proprio l'anno prossimo, perché la prima edizione, quando è stata immaginata, diciamo così, era più o meno attorno al 1977, e si trattava di rilanciare dare un'idea di democrazia, di lo stare nelle strade, nelle piazze, a partire proprio dalla cultura, anche una risposta, possiamo dire così, allegra, ariosa, rispetto agli anni, anche se questa definizione è un po' stretta, anni di piombo, che però avevano visto chiaramente un altro lessico, un altro modo di contrapporre le istanze politiche nelle strade. Ecco, c'è ancora spazio per tutto questo, Giorgina P, in un momento in cui anche la politica nazionale e locale sembra un po' schiacciata invece dalle grandi narrazioni internazionali che ci parlano di venti di guerra, e tutto sembra secondario, la cultura sicuramente quando si tratta di rifinanziare ad esempio il riarmo. Ecco, ma con le armi del teatro, se mi passa appunto la metafora militaresca, o della musica chiaramente, della letteratura, dei podcast, che spazio si può ancora costruire?
1: Lo spazio oggettivamente poco, perché viviamo sotto l'egida di un DDL sicurezza che può mettere una qualsiasi cittadina in stato di fermo per 12 ore senza motivo, quindi lo spazio oggettivamente poco, ma bisogna rischiare, bisogna a tutti i costi farlo, bisogna riprendersi la possibilità di respirare e la possibilità di vivere le città in maniera dirompente. Questo è fondamentale. Il margine di rischio è alto, ma sicuramente se la cultura, il teatro si assumono il rischio rituale di essere in tante, si rischia molto meno. Si rischia molto meno e c'è bisogno di azioni differenti, perché quello che abbiamo capito in maniera evidente è che le stesse istituzioni culturali non corrono il rischio di difendere il binomio cultura-democrazia fino in fondo.
0: Ecco, questo è un tema perché peraltro ci parla di quella deriva, possiamo definirla così, anche normativa tecnocratica, qualcuno scomoda questo aggettivo, che spersonalizza anche quello che può essere un confronto politico e culturale all'interno delle nostre città. Vogliamo però salutarci con Giorgina P con una nota un po' come dire, più allegra, positiva, e farci raccontare, al di là di quella che è l'emergenza attuale, quali sono i prossimi progetti sia della compagnia che dell'Angelo Mai in termini di programmazione, di iniziative, ecco, dello stare insieme attorno alla cultura.
1: Sì, l'Angelo Mai dallo scorso anno ha inaugurato una scuola transfemminista dedicata a donne e a persone trans, e si chiama Radicante, è una scuola delle arti, una scuola gratuita per tutte le età, è una scuola che normalmente offre i suoi corsi per tutto l'autunno fino a Natale. Ci auguriamo vivamente di farla vivere questa scuola anche quest'anno, vista l'enorme partecipazione dello scorso anno. E poi ci sono le nostre attività di spettacolo, e principalmente in autunno riprenderemo lo spettacolo Lemnos ad ottobre al Teatro Vascello, uno spettacolo che amiamo molto perché parla proprio di quello che il coraggio di alcune persone può fare rispetto a momenti di dittatura.
0: Bene, grazie. Allora ci salutiamo leggendo un messaggio firmato Ste: l'Angelo Mai rinascerà, Giorgina e tutte le persone che lo hanno fatto nascere continueranno a vederci lì. Queste chiusure provvisorie sono anche pretestuose, abbiamo una politica che non sopporta il pensiero critico, creativo, libero, ma resistiamo. Grazie a Giorgina P per essere stata con noi.
1: Grazie di cuore a te. Ciao.

0: E questo è un ricordo di un bel concerto che si è tenuto proprio all'Angelo Mai, visto che abbiamo parlato con Giorgina P. C'era un pubblico molto numeroso, era affollatissimo l'Angelo Mai, il pubblico entusiasta con una grossa presenza di conduttori di Radio 3, ovviamente tutti accorsi alla prima data romana di questo collettivo svizzero, l'orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp. Tra l'altro anche Xyluris White, che abbiamo ascoltato ieri, questo duo australiano-cretese, sono stati protagonisti di un concerto meraviglioso all'Angelo Mai, l'ultimo visto prima del Covid. Invece questa orchestra Tout Puissant Marcel Duchamp è stata fondata 20 anni fa da Vincent Berthollet ed è un progetto su larga scala perché è concepita come una vera e propria orchestra, però a dimensione variabile. Nel nome rende omaggio a questi grandi gruppi tradizionali africani che avevano questa dicitura onnipotente nel nome, come i Konono numero 1, come i Poliritmi. E poi Marcel Duchamp, grande animatore dell'arte del XX secolo. Questo era un estratto dal loro quinto album che si intitola We're Okay, but We're Lost Anyway. Quindi sono 12 musicisti, in questo caso un po' estrapolati dai loro ambienti naturali, che creano queste ondate successive, musicali, anche ripetitive, ma in crescendo, per arrivare quasi a uno stato di trance. E mescolano free jazz, post-punk, high life, le bande di ottoni, miscele un po' sinfoniche, ma anche kraut rock. Quindi sicuramente c'è un superamento di genere ed è un art pop molto eclettico. Sono in tour quest'estate in Italia. Vi ricordo alcune loro date: il 31 luglio sono a Tatti, in provincia di Grosseto, il 7 agosto al Secolare Festival all'Agriturismo San Giuseppe di Corato e poi il 10 agosto alla Cava di Tufo al Teatro dell'Efebo ad Agrigento. Sono arrivati molti messaggi al 335-5634-296, ci raccontate la vostra estate in città?
1: Ce ne sono diversi e molto interessanti. Intanto partendo dall'estate romana che abbiamo evocato, Floriana ci scrive: ricordo l'estate romana di Nicolini, i concerti barocchi nei cortili dei palazzi di Via Giulia, illuminati dalle torce, un'immagine molto bella. Antonio da Comiso invece riprende lo spunto dalla letteratura, voi siete partiti, ci scrive, dall'ultima estate in città di Caligari, c'è come non ricordare Torino che Cesare Pavese ha scelto non solo come sfondo ma

0: Elemento vivo del romanzo di formazione La bella estate, descrivendone le vie, i caffè, le colline, i borghi, operai. E poi un'immagine, diciamo, che invece guarda un po' al mare a partire dalla prospettiva della città, perché Diego da Udine scrive: se proprio si deve passare l'estate in città, credo che il modo migliore sia costruendo o riparando una barca e pregustandosi l'estate prossima.
1: Ci aveva anche scritto Natalia che approfitta dell'estate non per andare in giro per festival, come noi cerchiamo di convincere tutti a fare, ma per studiare in Biblioteca Nazionale a Firenze. Una struttura, scrive Natalia, che avrebbe bisogno di migliorie, con molto personale anche esternalizzato, questo significa salari non europei e scarse tutele, ma anche molto ricca di libri meravigliosi. E si auspica, Natalia, servono più biblioteche pubbliche con orari che le rendano accessibili anche a chi lavora e che riconnettano le persone attraverso modalità democratiche e siano ancorate al territorio, anche rimettendo a disposizione i quotidiani e le riviste in formato cartaceo, modello Archiginnasio, questo è il palazzo meraviglioso di Bologna, un po' l'esempio massimo, anche con aria condizionata però direi.
0: Esattamente, perché come molti stanno scrivendo in questi giorni, le biblioteche e i musei si stanno trasformando in rifugi climatici. Allora sì, forse ripensare gli orari, ovviamente al netto salvaguardia del lavoro di chi ci lavora, che non deve lavorare più ore per lo stesso stipendio, certo quei luoghi possono aiutare soprattutto nell'estate in città ad affrontare la calura.
1: Continuate a scriverci al 335 563 4296 e adesso, dopo aver parlato dell'Angelo Mai a Roma, ci spostiamo a Milano per ascoltare un reportage di Sara Zambotti. Sara Zambotti, conduttrice con Massimo Cirri di Caterpillar, lo storico programma di Radio 2. Sara Zambotti adesso approda a Radio 3 e ci fa un racconto degli spazi culturali che resistono alla speculazione e di quelli che invece soccombono. Quindi un confronto tra la Milano underground e la Milano del glamour, della moda, un'altra città sempre meno a misura di cittadino. Quindi ascoltiamo questa panoramica sugli appuntamenti estivi metropolitani di Sara Zambotti.
2: E allora benvenuti e benvenute a Milano. Sono Sara Zambotti e vi porterò in un piccolo tour alla scoperta di alcuni luoghi sommersi di questa città, ma non solo di come questi luoghi sono stati abbandonati, ma di come la società civile sta richiedendo e se ne sta prendendo cura, e quindi laddove c'è un vuoto c'è anche chi sta chiedendo che questo vuoto venga riempito. Milano è una città che ha vissuto una trasformazione veramente straordinaria. Dall'Esposizione Universale, da Expo in poi, sono arrivati moltissimi capitali. Questi capitali finanziari hanno permesso anche lo sviluppo di nuovi quartieri e soprattutto la rigenerazione di molti luoghi. La città si è arricchita, il reddito pro capite interno è cresciuto, ma tutto questo ha avuto dei costi sociali che oggi sono davvero sotto gli occhi di tutte e di tutti. E quindi, se è vero che la città beneficia, secondo alcuni dati, dell'arrivo addirittura di un 40% di residenti da fuori Milano proprio negli ultimissimi anni, è vero anche che questa città, nello stesso modo, è una città che espelle chi ha redditi che non permettono di vivere, di avere una casa di proprietà o anche solo in affitto. Mai come adesso il tema della casa è diventato un tema di sopravvivenza urbana per molte persone a Milano. Ma l'estate è un momento in cui la città in filigrana si fa un po' vedere, si dirada la popolazione umana, perché con la chiusura delle scuole e con il calendario delle ferie, del lavoro, molti partono, si vedono affiorare dei posti di parcheggio in modo quasi straordinario. Ed è anche un momento in cui si riesce a osservare la città, osservare gli spazi di questa città e accorgersi di come alcuni luoghi sommersi meritino un racconto, non tanto per raccontare la città che fu, ma per raccontare anche di come esiste veramente un tessuto di società civile a Milano come in tante altre città, che questi luoghi li ha presente, li valorizza, li racconta, in qualche modo se ne prende davvero cura. E allora andiamo a scoprirne un paio di questi insieme.
3: Speriamo che la riaprano al più presto.
4: Ci andrebbe se fosse aperta.
3: Caspita, sì.
4: Buongiorno signora, lei è mai stata nella piscina Scarioni?
3: Come no, spesso quando ero una bambina, tutti i giorni. Per me l'acqua è il mio ambiente. Sicuramente ci andrei se la aprissero.
5: Vai a me che sono un bambino.
6: Come? Andiamo assieme.
7: Sarebbe giusto riaprirla e farla bella. Io che avrei 5 bimbi, fatti un po' i calcoli, una persona che vive con uno stipendio è una bella somma, no? Li potresti portare una volta in un mese, mentre invece una piscina comunale che si trova comunque in un quartiere che è pieno di bambini, c'è più accessibilità.
8: Io porto i miei bambini, porto i miei nipoti. E a vederla così mi dispiace. Bei ricordi, belli belli.
9: Venivo a piedi con le mie amiche e poi c'era il filarello, no?
2: A Milano c'è un'associazione che si chiama Sai che puoi, che riunisce da alcuni anni attiviste e attivisti, ma anche urbanisti, architetti, designer, persone che guardano anche alla città da un punto di vista economico, un po' più tecnico, ed è un'associazione che ha come scopo quello di favorire la partecipazione attiva di cittadini e cittadine nel modello di città. E allora, quando si parla di città sommersa, Milano è una città che ha molti luoghi, come in tutte le città, che non vengono più utilizzati, che sono abbandonati, che a volte diventano dei vuoti, alcuni di questi però in una estate torrida, come saranno sempre di più le estati italiane, diventano dei presidi fondamentali quasi di salute. Allora Sai che puoi si occupa anche di piscine, perché incredibilmente Milano ha un grosso problema con le piscine pubbliche, ce lo racconta Maria Aldera.
10: Io sì, sono Maria Aldera, sono urbanista ma anche attivista, anzi soprattutto attivista di Sai che puoi. Allora, noi stiamo portando avanti una campagna che si chiama Milano Balneare, infatti la parola sommersa è molto adatta, perché mostra ciò che non c'è più, l'acqua. Infatti si parla di centri balneari e in generale piscine che presentano vasche all'aperto, che sono chiuse, abbandonate o in fase di privatizzazione. Fino al 2018, per dare un po' di contesto, c'erano 8 tra centri balneari e piscine scoperte, aperte, attive, usufruibili, e la media, adesso siccome siamo reduci da un giugno bollente, porto questo dato, la media era di 24 gradi nel 2018, comunque altissima, era stata un'estate altissima. Estate del 2026, giugno, media di 26 gradi. Tra piscine e scoperte e centri balneari ne rimangono 3, da 8 a 3, con un aumento delle temperature di 2 gradi. Quindi, come dire, un po' in controtendenza rispetto all'attrezzamento climatico delle città.
2: Alcune di queste non vengono sistemate, la manutenzione è costosa e vengono lasciate lì, altre vengono privatizzate, vendute, e questo è un po' un grande simbolo della direzione di questa città negli ultimi anni. E voi siete entrati e siete riusciti a fare una festa, una grande attivazione civica intorno a una piscina vuota.
10: Sì, noi abbiamo cominciato la campagna Milano nel 2024, con l'aiuto di due professori del Politecnico, Antonio Longo e Alessandro Coppola, abbiamo redatto un report che si chiama Il fino alla fine dello sport e del tempo libero pubblico a Milano, e sulla base di questo report, che restituisce una fotografia della Milano balneabile fresca, abbiamo iniziato una campagna di raccolta firme che oggi ha superato le 12.500, o si aggira attorno alle 12.500. Si può firmare dal sito Sai puoi Milano Balneare raccolta firme, e grazie a questa grandissima raccolta firme e a due momenti pubblici, due flash mob, siamo riusciti a portare l'attenzione pubblica e mediatica sul centro balneare Argelati e a portare il comune, o a aiutare la decisione finale del comune a riaprire l'Argelati. Ora tutta la nostra attenzione e tutto il nostro focus è sul centro balneare Scarioni, che forse più di tutti richiede attenzione e cura, perché si trova in un quartiere critico, che è il quartiere Niguarda, che è un quartiere dove ci sono moltissime case popolari. È un centro balneare di grandissimo pregio architettonico, che ogni estate ha ospitato 50.000 bagnanti e che dall'estate del 2018 ha chiuso i suoi cancelli ed è abbandonato, e ora è a rischio di privatizzazione.
4: Cosa c'è alle sue spalle?
5: La piscina Scarioni, anzi l'ex piscina Scarioni. La conosco, facevo le vacanze in agosto quando ero adolescente, quindi ovviamente la conosco molto bene.
6: A me piacerebbe, almeno io non so nuotare.
4: Beh, lì potrebbe imparare, lo sa.
6: Infatti, infatti, ma io faccio la badante, sarebbe bene comprendere la vecchietta, anche la signorina, portarla lì, vedersi che si gode i bambini, almeno un po' di acqua e così via, e si passa la giornata.
11: In ogni casa ci sono tanti anziani che avrebbero bisogno proprio di questa piscina.
5: Secondo me una piscina all'aperto nei quartieri, nelle zone, qua non esiste.
12: C'è davvero poco per noi giovani, per le famiglie, insomma, per i bimbi.
6: Che ci sono tanti bambini, una famiglia che ha 10 pronipoti, tutti piccoli, e lamentano non poter frequentare la piscina. Tutti si lamentano di quello, in chiesa tutti.
10: Siamo in via Valfanove, nel quartiere Niguarda, a 5 minuti a piedi dalla metro Cagranda, la metro Lilla. Come potete vedere, voi ascoltatori no, ma proveremo a descrivervela. È uno spazio enorme, enorme, come se fosse un grandissimo isolato circondato da case popolari. Un pezzo di questo isolato è un piccolo parco, il resto è tutto il centro balneare. Per centro balneare intendiamo parchi attrezzati di vasche all'esterno e di altre strutture che permettono ai cittadini milanesi di poter passare la giornata a bordo vasca. Non sono delle piscine sportive, sono dei luoghi di socialità, di coesione sociale, di refrigerio. Allora, come la descrivo? Immaginatevi una pianta ad L, una L che è dove ci sono gli spazi coperti. Immaginatevi la plastica, immaginatevi un'architettura moderna inaugurata nel 59 sotto progetto di Egizio Nichelli e Gino Bozzetti, che erano dei funzionari del Comune di Milano, in un'epoca in cui il Comune di Milano costruiva infrastrutture sociali per la sua città. Immaginatevi tre vasche, ora immaginatevi che queste tre vasche sono una in filo all'altra, formano un grande rettangolo in mezzo a questa L. E la fine di questa L ha una base circolare, una pianta circolare, ed è un bar meraviglioso, ora abbandonato, ora coi vetri rotti, ora completamente dimenticato, ma immaginatevelo, anzi, non serve fare tutti questi esercizi, basta andare su YouTube, cercare Monicelli, Boccaccio 70, Scarioni, e vedrete un filmato nel film di Monicelli che vede la Scarioni popolata, viva e meravigliosa.
13: Mi pareva che fosse lei. Niente trafono oggi? E non è qui? Il dentista o la persona che lei chiama dentista?
14: Perché lei crede? Giuro che ho domandato di cambiare turno perché dovevo davvero andare dal
13: dentista. Niente scappatelle dunque?
14: No signore, niente scappatelle.
13: Vuole dirmi che non è fidanzata, che non ha neanche un flirtino?
14: Beh, non ci sarebbe niente di male. Il mio contratto di lavoro dice che io non posso sposarmi, ma...
13: Appunto, il fidanzato ce l'ha?
14: No, non ce l'ha.
13: Niente fidanzato?
14: No, niente.
13: Niente flirtino?
14: No, no.
13: Niente?
14: Niente.
15: Ringraziamo Sai che puoi, lasciamo la piscina Scarioni al suo destino, speriamo di una riapertura, e continuiamo il nostro viaggio qui nella cintura nord della città di Milano. Ci spostiamo nel quartiere Bovisasca, qui incontriamo un edificio che da subito appare nella sua bellezza e maestosità, ricoperto di edera. Era un'ex cristalleria, da alcuni anni era diventata lo Spirit de Milan, un luogo di musica, di ballo. Anche questo luogo è un luogo un po' sommerso. Incontriamo un collettivo di artisti che se ne sta prendendo cura.
16: Lo Spirit de Milan chiude i battenti. L'ex cristalleria Livellara, spazio industriale dismesso, punto di aggregazione degli amanti del ballo, della musica e della cucina lombarda, nasceva nel 2015. Il locale, il 31 maggio scorso, a seguito della scadenza del contratto d'affitto e dopo trattative fallite, aveva già chiuso i cancelli. La proprietà dello stabile, infatti, ha deciso di vendere.
15: Milano 5.0 è uno dei tanti collettivi di artisti che hanno animato lo Spirit per anni. Walter Leonardi, voi avevate in programma un'estate tutti i martedì qui davanti allo Spirit. Intanto, chi siete voi come Milano 5.0? Qui siete in 30.
17: Noi di Milano 5.0, che siamo io, Walter Leonardi, Flavio Pirini che è qua con me, Raffaele Andrasidoni che è qua con me e poi gli altri due che mancano, che sono Folco Orselli e Germano Lanzoni, abbiamo portato avanti sulla volontà di Flavio che ci ha convocati lui all'inizio di questa avventura. Abbiamo fatto serate, facevamo noi facciamo questo spettacolo che chiamiamo Stretching Emotivo, che va dalla canzone alla poesia, alla comicità, senza una soluzione di continuità vera e propria. E abbiamo intrattenuto per 10 anni, prima nello spazio interno e poi nello spazio esterno, cioè d'inverno dentro ed estate fuori, abbiamo fatto queste serate così. E poi quest'anno dal giorno alla notte, dalla notte al giorno, non so come si dica, ci hanno detto no, è chiuso, lo Spirit è chiuso, per cui...
15: Che cosa è successo, Flavio, una volta che si è saputo che questo posto avrebbe chiuso dopo una lunga negoziazione che era cronaca, però poi la chiusura è arrivata molto velocemente, repentina, c'era un programma a parte voi, dei mercatini, concerti, però c'è stata anche una bella mobilitazione che continua.
18: Sì, dopo un primo momento di lutto, perché è stata una coltellata alla schiena, siamo rimasti tutti orfani di colpo, ma è questa sensazione che pensavo che fosse prevalentemente mia o nostra, insomma, invece ha coinvolto tutta la città. Qui passano migliaia di persone si sono sentite ugualmente orfane di un posto speciale, perché questo posto non è speciale solo per la Bovisa, è speciale per tutta Milano. Questo ha fatto in modo che spontaneamente, e questa è una cosa molto interessante, perché si è visto quasi un attivismo che di solito è legato a luoghi che hanno un'attività politica importante, invece qui questo è un luogo che non è legato appunto all'attività sociale stretta, è comunque un'attività privata, e però evidentemente i milanesi l'hanno sentita come propria, e infatti qui si sono mosse anche qua centinaia di persone, e fuori da qui ci sono stati quelli che oggi vengono chiamati flash mob, perché qui poi, oltre agli orfani, diciamo, dei fruitori, oltre a 60 dipendenti che si sono trovati dall'oggi al domani senza lavoro, e 60 dipendenti, se chiude un'azienda con 60 dipendenti, di solito c'erano le vertenze sindacali, insomma si muovono anche delle forze politiche. Ci sono orfani tutti i musicisti che qua lavorano, c'è tutto un indotto di decine e decine di artisti che passano di qui, che fanno attività qui e che anche questi si sono trovati dall'oggi al domani. Ma soprattutto questo è uno spazio, ripeto, irriproducibile altrove, perché qui è anche proprio come è fatto questo spazio che ha creato questa grande partecipazione, perché è stupendo. E allora la domanda che dobbiamo porci qui è: ci serve un altro luogo con dei palazzi, con dei grattacieli, con un altro studentato, per magari per giovani che possono anche permetterselo, non per tutti? Ci servono altri appartamenti di lusso, ci servono altri uffici, o ci servono luoghi dove possiamo finalmente fare un po' di aggregazione, tra l'altro trasversale, perché qui viene gente di tutti i ceti sociali e di tutte le età?
15: Aiutatemi a raccontare questo posto ad ascoltatori che ci sentono da tutta Italia. Com'è dentro? Com'è lo spazio?
18: Io la cosa che ho visto succedere in questi 10 anni, la gente quando arriva e non c'è mai stata, come prima cosa fa delle foto. Ecco, questo dovrebbe raccontare un po', perché tutti dicono è la miseria, davvero qui a Milano abbiamo uno spazio così, non l'avevo mai visto. Quindi ancora di più lo dico, perderlo è proprio un'occasione mancata, è proprio un'occasione mancata.
19: Piace anche alle piante, se ci fai caso è piena di eder arrampicante che si è attaccata a questo posto, come a dire è bello, voglio stare qua, e no, anche qui c'è una sorta di resistenza naturale.
15: E cosa fate adesso martedì?
18: Siamo orfani, lo ripeto, il martedì sera è...
15: Lasciamo lo Spirit de Milan e andiamo verso sud. Raggiungiamo quello che un tempo era l'Ansaldo. Qui si fabbricavano locomotive e carrozze dei treni. Oggi è diventato un luogo che ospita il Museo delle Culture, ma ospita anche Base Milano, dove lunedì 20 si terrà una serata dedicata a una verità che per molto tempo è stata sommersa e che è la verità su quello che Riccardo Nuri, il portavoce di Amnesty International Italia, ha definito la più grande violazione dello Stato di diritto dal dopoguerra in poi qui in Italia. Parliamo del G8 di Genova, lascio la parola a Riccardo Nuri.
20: Domani 20 luglio a Base Milano sarà presentato il podcast La Sospensione, realizzato da Francesca Zanni per Amnesty International Italia, e Cercheremo di riportare a galla, alla luce, una storia dimenticata, direi sommersa, con la sua verità, con l'assenza di giustizia, che è quella delle terribili violazioni dei diritti umani avvenute a Genova durante il G8 del 2001. Un concentrato di violenze di piazza, di torture, di sparizioni, su cui per una serie di mancanze legislative non è stato possibile ottenere pene adeguate, direi pene tutto sommato rispetto a quanto accaduto. È importante che la verità su Genova 25 anni dopo non sia rimossa, non resti sommersa, perché alla domanda se un'altra Genova potrebbe essere possibile non c'è una risposta certa, no, mai, e quindi forse dovremmo fare attenzione a tenere dei collegamenti, a riannodare dei fili che tengono insieme la storia delle violazioni dei diritti umani in Italia, la gestione dell'ordine pubblico, il tema della repressione delle proteste pacifiche e altre cose ancora che a Genova 25 anni fa emersero in maniera clamorosa.

0: Il racconto della Milano sommersa di Sara Zambotti conclude con un accenno a Genova, che sarà una delle città che esploreremo nella seconda parte di Pantagruel. E intanto al 335-5634-296 ancora messaggi. Pazzesco, a Milano c'era una piscina comunale Lido che è stata venduta a un fondo privato spagnolo e diventerà un centro privato, ci scrive un ascoltatore. E ancora Massimo, a proposito di Torino, contemporaneamente all'estate romana di Ricolini e forse anche prima, c'erano i punti verdi dell'assessore Balb sotto la giunta del sindaco Novelli, così ci ricorda un altro ascoltatore. A proposito della Roma d'estate, diversi messaggi. Ho visto Roma veramente completamente deserta ad agosto soltanto due volte, negli anni 60 e nei giorni del Covid, altro che turistificio d'assedio, così ci scrive un ascoltatore. Un altro messaggio che arriva purtroppo interrotto, ma ci regala una bella immagine. Ricordo il Tevere quando era pulito, noi giovani nella pausa lavoro ci si incontrava giù ai barconi per uno spuntino, il gelato tra tuffi e balli.
1: 335-5634-296 è il numero dei messaggi di Radio 3. E adesso a Pantagruel è arrivato il momento di ascoltare Bellezza e Bizzarria, la rubrica di Zazà in cui Goffredo Fofi parla di film insoliti spesso dimenticati, e oggi è la volta di Billy il Bugiardo, film del 63 di John Schlesinger con due splendidi Tom Courtney e Julie Christie.
2: Billy il Bugiardo di John Schlesinger.
3: Io non lo so. Non si sistemerà in nessun modo. Non dico a Londra, ma qui, se continua di questo passo.
4: No, quello non ci va a Londra, è un'altra delle sue balle. Non riesce a dire due parole senza incastrarci una balla. E quando disse a quella donna della pescheria che io avevo perso una gamba, eh? Sono il tipo da perdere le gambe io?
3: Devi smetterla di inventarti tutte queste cose, Billy. Non è più concepibile alla tua età. Non si sa mai che cosa pensare con te. Insomma, sei troppo grande per dire le bugie adesso. Io non so proprio come andremo a finire con te.
2: Billy il Bugiardo, diretto da John Schlesinger, un regista destinato a poi agli Oscar, perché ha fatto Un uomo alla marciapiede in America, in Inghilterra un film molto interessante che si chiama Domenica, maledetta Domenica, famoso perché era il primo film in cui c'era un bacio tra due uomini. Ricordo di aver visto questo film, piccolo ricordo personale, con Laura Betti, che si esaltò al punto che si mise a gridare «Bene, bene, finalmente, finalmente!» con tutti sbalorditi che si voltarono e io che arrossivo perché ero con lei. Ma aveva ragione, era una data storica, no? Sdoganare l'amore omosessuale. Ha fatto Il giorno della locusta, ha fatto Il maratoneta e si è un po' perso nel grande cinema hollywoodiano. Man mano che il cinema hollywoodiano andava in crisi, andava morendo. Billy il Bugiardo, Tom Courtney, è tratto da un racconto di Keith Whitehouse, il quale ne fece anche una versione teatrale che ebbe un certo successo. Il film è molto interessante, ma come dire, il soggetto è di per sé, anche se trattato in modo totalmente diverso, è un po' banale, è un soggetto che già in qualche modo conoscevamo dalla letteratura, tanta letteratura ha parlato dei giovani che vivono nei sogni invece che vivere nella realtà quotidiana, no? Però in cinema questa storia era stata raccontata prima di tutti da Danny Kaye, l'attore, in un film di Norman MacLeod che si chiamava Sogni proibiti, cioè La vita segreta di Walter Mitty, che è un breve romanzo di James Turber, un grande umorista americano del giro di Dorothy Parker, del giro insomma dei grandi umoristi degli anni 40, Damon Runyon, eccetera, eccetera, e che racconta appunto la vita segreta di Walter Mitty, che è un impiegatuzzo che però poi sogna e nei suoi sogni diventa un eroe western, nel film diventa un grande medico, cioè, c'è un po' una parodia di tutti i generi, diventa un capo della polizia che sconfigge i gangster, diventa un cowboy contro i banditi. Insomma, era un film che colpì molto proprio anche per l'originalità di questo racconto. Non era un gran film, però passare continuamente da un genere all'altro, prendere in giro la logica dei generi, i meccanismi dei generi, era molto significativo. Qualche anno dopo ci fu un film dello stesso genere in Francia. Il vecchio ex grande regista René Clair fece un film che si chiamava Le Belle della Notte. Tra l'altro, tra Le Belle della Notte c'era Martin Carolle e Gina Lollobrigida, perché era una coproduzione, interpretato da Gérard Philippe, come al solito stupendo, il quale Philippe è un giovane piuttosto comune che sogna, e anche lui vive nel sogno, e nella notte si conquista le più belle donne che ci siano nel mondo, facendo avventure che passano, insomma, anche lì un gioco sui generi letterari e cinematografici, ovviamente più francesi che americani. Quindi Billy il Bugiardo non è una storia così originale, è originale perché non sono sogno per sogno, no? Nelle Belle della Notte sono sogni ricorrenti, non sono sogno per sogno, sono brandelli di sogno.
5: Un avvenimento che ha messo in ombra tutti gli altri questa settimana è stato il massacro di Bluebell Valley. Il generale Fisher compie un pellegrinaggio personale ai tormentati campi di battaglia dove egli stesso è stato ferito. Nel frattempo piovono proteste alle Nazioni Unite. Una volta ancora, nubi oscure adugiano sul mondo. Ancora una volta si è fatta la storia, e alla maniera forte.
6: Ciao, ragazzo!
7: Buonasera, assessore.
6: Giornata meravigliosa, eh?
7: Già.
6: Sei stato alla partita di calcio?
7: No, io preferisco una passeggiata nella brughiera.
6: Ah, ma che cos'hai lì dentro? I gioielli della corona?
7: No, assessore, dischi, long playing.
6: Quando ero ragazzo io non esistevo.
2: Lui si immagina, mentre sta litigando con la madre, di essere un poliziotto che fa giustizia contro, non so, i vicini. Insomma, beh, piccoli flash, non sono grandi. Sai, però è un continuo inventarsi una vita sostitutiva che lo liberasse dalle sue frustrazioni e che gli desse l'idea di essere qualcuno e qualcosa. In realtà è un miserabile impiegato di una ditta di pompe funebri che rubacchia sui soldi della cassa, che deve spedire dei cosi di pubblicità e li butta nel cesso, che, cioè, insomma, è un ragazzo qualsiasi, della piccolissima, quel proletariato già un po' piccola borghesia inglese di periferia, non a Londra, siamo in periferia, forse addirittura in Scozia mi pare, e lui naturalmente, essendo un bugiardo, ha anche due ragazze che prende un po' in giro tutte e due, che poi però si incontrano, si scontrano, perché il paese è piccolo.
8: Billy, per favore, vuoi dirmi chi è questa ragazza?
9: Oh, la carrozzata familiare, immagino che sia la tua sorellina. Io credevo che fosse a marcire dentro un polmone d'acciaio.
8: Beh, per sua norma e regola io sono la fidanzata di Billy.
9: Per sua norma e regola Billy si è fidanzato con me, e davanti a testimoni.
10: Credo di poter spiegare tutto.
9: Puoi spiegarlo finché non sarai cianotico, non me ne importa proprio un accidente.
10: Capisco che sia molto imbarazzante per te, Rita, ma il fatto è che credevo che Barbara avesse rotto il fidanzamento con me.
9: Billy! Quell'anello lo hai dato a me.
10: Vedi, c'è stato un po' di qui pro
9: quo. E come c'è stato? Però non si tocca la merce se non si ha intenzione di comprare. Sudicione!
10: E questo significa che rompi il fidanzamento?
9: Non credere di cavartela così. Io voglio quell'anello.
8: Io devo saperlo, Billy. Hai forse avuto relazioni con questo tale?
9: Oh, cosa crede che mi abbia fatto? Un pullover a maglia. Mi dia subito quell'anello. È mio.
8: L'anello lo renderò solo a Billy se e quando romperò il fidanzamento.
2: Incontra una terza ragazza, Julie Christie, anche lei destinata a una grande carriera, a diventare la Lara del dottor Givago, per esempio, no? Era una bionda, piccolina, graziatissima, stupenda, una delle vere poche rivali, non so, delle Audrey Hepburn, delle Shirley MacLaine, del cinema americano del tempo, a parte che la Hepburn era inglese anche lei. Bene, Julie Christie, di cui tutti ci innamorammo, una passione della critica giovanile degli anni 60, in coppia con Tom Courtenay era perfetta, erano... No, però non hanno molte scene insieme. E lei però che offre a Tom Courtenay, dopo una nottata assurda dove ci sono le altre due ragazze, in una balera dove vecchi e giovani ballano il twist è il grande commento musicale dei film dell'epoca, anzi della vita dei giovani dell'epoca, dei primi anni 60. Ecco, lei gli propone di fuggire a Londra. Andiamo a Londra, cominciamo una nuova vita, esci dai sogni, entri nella realtà, troveremo il modo. E si dà un appuntamento a mezzanotte alla stazione. Lui all'ultimo minuto scappa, torna a casa, non ce la fa, e tornerà a sognare miserevolmente le sue piccole fantasie sostitutive e consolatorie.
10: Non vuoi qualcosa da bere?
8: No, grazie.
11: Beh, ma non si parte? Per me sarebbe ora.
10: No, manca ancora un minuto, sì.
11: Ah, un minuto? Beh, meno male.
10: Ehi, aspetta un momento, c'è un distributore di latte, te ne vado a prendere un po'.
11: Prendo un po' di latte.
5: Badi che parte!
2: Billy il Bugiardo è un film del 1963, nel pieno della swing in London, della generazione nuova, quella delle minigonne, quella del twist. Si balla molto il twist in questo film, c'è una lunga scena in una anche un po' grottesca, in una balera dove giovani e vecchi agitano le anche e ballano il twist, e che è la musica d'accompagnamento, diciamo, di quell'epoca per tutti noi che l'abbiamo vissuta. E nella fioritura improvvisa e straordinaria del cinema inglese, del nuovo cinema inglese, il cinema degli arrabbiati, c'era il fenomeno degli arrabbiati in teatro, ci fu in letteratura, ci fu in cinema, e due giovani attori esplosero, due giovani attori maschi, poi parleremo delle femmine, e erano Albert Finney, che fece Sabato sera, domenica mattina di Carol Race, era un giovane operaio che alla fine doveva un po' arrendersi alla società, ma che però nell'ultima scena del film tirava un sasso contro lo schermo, diceva: no, non sono finito, continuerò a ribellarmi a questa società. E Finney poi divenne famosissimo perché fece un film celeberrimo che è Tom Jones. Ecco, l'altro suo rivale, hanno fatto anche delle cose insieme, anche a teatro, ma l'altro suo giovane attore rivale, Tom Courtenay, che aveva esordito quasi contemporaneamente in un film che si chiama Gioventù, Amore e Rabbia di Tony Richardson, un altro dei maestri del nuovo cinema inglese, ambientato in un carcere minorile, in un istituto di rieducazione, dove il direttore dell'istituto era uno dei più grandi attori inglesi del Novecento, Michael Redgrave. Quindi era già uno scontro tra uno dei monumenti del cinema e del teatro inglese e un giovane quasi esordiente come Tom Courtenay, giovane con una faccia da proletario che più proletario di così non si può.
8: Buongiorno, Billy.
10: Buongiorno.

0: Se arrivo in fondo alla strada senza aprire gli occhi, andrà tutto bene.
1: Non è un capolavoro, è un film molto carino proprio perché coglie un ambiente, come il cinema inglese allora sapeva fare, racconta un proletariato, racconta una gioventù e lo fa con ironia, con affetto, con simpatia. Tom Carney è bravissimo, lei è stupenda e il film lo si vede sempre molto volentieri e credo che sia un film che continua ad avere una sua attualità. Oggi, in un modo forse atroce e grottesco, con internet. La seconda vita non è quella di sognare chissà che cosa, western, gangster, guerra, politica e non so cosa, ma è quella di scrivere scemenze sui siti e sui blog.

0: E questa era Bellezza e Bizzarria, la voce di Goffredo Fofi che ci racconta i film insoliti e dimenticati e ci aiuta a passare l'estate in città. Questo è il tema di Pantagruel in questa domenica 19 luglio. Tanti messaggi. Massimo dalla Toscana ci scrive: come si passa l'estate in città? Ostinatamente senza condizionatore, immancabilmente malidi 24 ore su 24. Forse capitoleremo alla tecnologia refrigerante.
1: Beh, basta non farlo a novembre comunque, almeno così uno si gode l'aria condizionata. Le note della sigla ci dicono che siamo arrivati alla fine della prima parte di Pantagruel, quindi stiamo per lasciare la linea al giornale radio all'Onda Verde, ma torneremo, è una promessa e una minaccia, subito dopo, per continuare a parlare di festival e di città d'estate.
0: Saranno tante le città, l'abbiamo anticipata anche Genova tra queste. Restate con noi.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio in studio, Danilo Tolardo. Ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran lancia missili e droni contro i paesi del Golfo alleati di Washington. I Pasdaran affermano di aver bloccato oltre 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
3: L'ondata di nuovi raid statunitensi ha investito anche una centrale nucleare in costruzione a Darkovin. L'Organizzazione per l'Energia Atomica iraniana a rivelarlo, mentre gli ordigni della Repubblica Islamica hanno preso di mira le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. E Israele annuncia di aver collaborato con la Giordania nella neutralizzazione di un ordigno diretto alla città portuale di Aqaba nel Regno Hascemita, dove 2 soldati statunitensi hanno perso la vita durante un attacco iraniano nei giorni scorsi. Un raid che Washington imputa ai Pasdaran, le cui installazioni militari sono state bersagliate dalla ritorsione statunitense. Secondo il Wall Street Journal, il Pentagono starebbe inviando nuovi squadroni di F-16 ed F-35 nell'area. Le forze armate iraniane minacciano ancora una volta azioni decisive e devastanti contro gli Stati Uniti. Ieri la guida suprema Mojtaba Khamenei aveva evocato lezioni indimenticabili che la Repubblica Islamica sarebbe in procinto di impartire a Washington e aveva affermato che gli impegni contratti dagli iraniani con il memorandum d'intesa stipulato con Washington erano sospesi. Non me ne importa nulla, la secca replica di Donald Trump, mentre fonti di intelligence israeliane affermano che la guida suprema non sarebbe in Iran e a scrivere i messaggi al suo posto e in suo nome sarebbero i Pasdaran. Enzo Arcieri, GR3.
2: È iniziata in Israele la marcia dei coloni che chiedono il ritorno degli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza, evacuati 21 anni fa. L'area al confine con Gaza è stata dichiarata zona militare chiusa. L'esercito teme che alcuni manifestanti possano entrare illegalmente nella striscia. Tra i promotori figurano gruppi e partiti della destra israeliana. Torniamo in Italia, il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 34esimo anniversario della strage mafiosa in cui furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Con Falcone, Borsellino è simbolo della riscossa civile del paese, ha sottolineato il capo dello Stato. Paolo Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sarebbe del giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni, il corpo carbonizzato trovato in un terreno agricolo a Eboli nel Salernitano. La procura indaga per omicidio.
4: Lo hanno trovato completamente carbonizzato lungo una strada di campagna quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio di sterpaglie. Luigi Esposito, detto Luca, sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco prima che il corpo venisse dato alle fiamme. La sua macchina era nelle vicinanze. Poco distante sarebbe stato trovato un bossolo, mentre sul fatto che le mani della vittima siano state legate con del fil di ferro al momento non si trovano conferme. Esposito, 53 anni, giornalista originario di Nocera Inferiore, era il direttore della testata sportiva Tutto Salernitana, collaborava inoltre con 8 Channel ed era dirigente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, dove in passato si era occupato del settore delle aziende bufaline tra Caserta e Avellino. Cristiano Vella è un collega di Esposito nel canale 8 Channel.
5: Solare, sempre sorridente, scherzoso, giocoso, una persona per bene. Sempre legato comunque a calcio, calciomercato, interviste a protagonisti del settore. Un appassionato e bravo collega di tutto. Tutto ciò che ruotava e gravitava intorno alla Salernitana, al calcio campano, credo che fosse uno dei più esperti.
4: Claudio Figolo, GR3.
2: La bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un albergo a Milano Marittima, il padre è indagato dalla procura di Ravenna per abbandono di minore. Secondo gli accertamenti l'uomo avrebbe detto alla figlia di aspettarlo vicino all'area giochi alla piscina, allontanandosi per alcuni minuti. Al suo ritorno la piccola era già finita in acqua. Chiudiamo con i mondiali di calcio, l'attesa è finita, il giorno della finale questa sera alle 21 italiane nel New Jersey, Spagna e Argentina si contendono il titolo mondiale. L'avvicinamento alla partita nel racconto del nostro inviato.
6: Una giornata di forti piogge ha ripulito l'aria di New York, resa pesante dal fumo degli incendi provenienti dal Canada. I riflettori del mondo saranno puntati sul MetLife Stadium, che poi non si trova proprio a New York, ma a East Rutherford nel New Jersey. Padrone di casa sarà Donald Trump e prima, durante e dopo la finale ci sarà spettacolo con tra gli altri Robbie Williams, la nostra Laura Pausini, Tom Cruise, Madonna, Justin Bieber, Shakira e Coldplay. Alle 15 locali, le 21 italiane, parlerà il campo Spagna-Argentina, il meglio dell'Europa contro il meglio del Sud America e poi Lionel Messi contro Lamine Yamal, 20 anni esatti di differenza. Lo spagnolo è pronto a raccogliere l'eredità, ma il campione del mondo non vuole proprio cedergli il passo. Messi.
7: Adesso grandissimo cuore.
8: Gli voglio molto bene perché gioca in un club che amo. Gli auguro sempre il meglio, ha tutta la carriera davanti, ha una grande opportunità ora di ottenere qualcosa di storico, ma cercherò di fare il massimo perché non sia questa la volta. E poi ho fatto con lui una foto quando era un neonato e oggi siamo qui entrambi a giocarci una Coppa del Mondo.
7: Mettiamo lo due affrontando una Coppa del Mondo.
6: Una foto vera, niente intelligenza artificiale, 19 anni fa, quasi una profezia. New York, Giuseppe Bisantis, GR3.
2: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Daniele Di Noia, prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde, poi torna Pantagruel.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Da grande voglio guidare l'autobus.
10: Ma non volevi fare l'astronauta?
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Rai Mobilità. Traffico intenso tra Foro del Monte Bianco, code in entrambe le direzioni, code per traffico congestionato in A26 tra l'allacciamento alla 10 e Masone verso Grave e Longatuce, ed in A10 traffico intenso tra Pietra Ligure ed il bivio con la 6 verso Genova, code anche in A12 tra Genova Est e l'allacciamento alla 7 direzione Genova, in A7 code motivate anche dalla presenza di cantieri tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, traffico intenso anche alle porte di Milano tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso il centro città, code anche alla barriera di Milano sud per chi si trova in A1 direzione Milano, in A9 code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera, andiamo verso la A14, code tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con l'A1, traffico intenso anche tra Parma e Fidenza e siamo di nuovo in A1 verso Milano, sulla A1 variante incidente in galleria tra Firenzuola e Badia verso Bologna. Sulla Roma Civitavecchia code a tratti tra Cerveteri Ladispoli e Torre in Pietra verso Roma. Sulla Roma Teramo code 5 km al momento per un incidente tra Castel Madama e Tivoli verso Roma, chiuso un tratto della statale 7 Appia in prossimità del bivio Capua A1 in entrambe le direzioni per incidente. Tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

Il concerto di stasera è un prom dedicato ai ritmi spagnoli. In diretta dalla Royal Albert Hall di Londra, l'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Hafkam. Alla chitarra Rafaela Aguirre, musiche di Ravel, Faglia, Rodrigo, Tárrega, Jiménez. Questa sera in diretta alle 20 a Radio 3 Suite.

0: Con Pantagruel torniamo a parlare di festival, i tanti linguaggi dal cinema al teatro alla letteratura che si annodano nell'estate italiana. 335-5634-296 è il numero per i vostri sms. Parliamo di estate in città. Questo è appunto il mondo sommerso, la parola dell'estate 2026 a Pantagruel, che stiamo esplorando questa domenica 19 luglio. E lo abbiamo detto, non potevamo non toccare dopo Cagliari, Roma, Milano, anche Genova che, di cui parleremo soprattutto ricordando il G8 del 2001, 25 anni fa, ed è stata una grande frattura non solo nell'immaginario ma anche nel patto sociale italiano. Amnesty International l'ha definita come una delle più gravi sospensioni dei diritti umani e democratici in un paese occidentale dal dopoguerra, e ne è stata al centro la narrazione di Genova anche dalla prospettiva del teatro, con una scrittura fatta in fretta subito dopo quei fatti da Fausto Paravidino. Nel 2003 divenne uno spettacolo con la regia di Filippo Dini, ma ebbe varie incarnazioni e anche una radiofonica. Noi abbiamo raggiunto Fausto Paravidino, ma iniziamo ascoltando proprio un frammento di quello spettacolo.
1: Mentre la macchia di sangue si allarga ancora sull'asfalto, un giornalista solleva da lì un bossolo di pistola.
2: I carabinieri fanno quadrato attorno al corpo.
3: Gianfranco Fini, leader di Alleanza Nazionale, il partito post-fascista di governo, dichiara immediatamente che il carabiniere è agito per legittima difesa, con un tempismo e una lungimiranza straordinari rispetto alla lentezza della magistratura.
1: E cominciano a girare le voci più diverse su chi è il morto.
2: Uno straniero, un punk a bestia, un black bloc, un tossico.
3: La notizia arriva all'interno della zona rossa, Versailles.
1: Un sottosegretario del governo raggiunge Berlusconi con queste parole: Presidente, c'è il morto.
2: Non un morto, il morto, quello che si aspettava.
3: La sera Bush sorride e dichiara: Genoa is very nice. Gli chiedono se ha saputo del morto, mette sulla faccia triste e sentenzia: Oh yes, it's tragic.
1: Il morto si chiama Carlo Giuliani, nato a Roma, residente a Genova, 23 anni, vive con una ragazza in una casetta vicino a quella dei genitori, e quel giorno voleva andare al mare, ma all'ultimo momento ha deciso di andare in manifestazione con gli amici.
2: Perché ci interessa sapere cosa è successo in realtà in Piazza Alimonda?
3: Perché non ci sta bene che tra tanta gente andata a Genova a manifestare pacificamente, magari c'era anche qualche violento, e in un crescendo di panico uno di loro è rimasto ucciso da un eccesso di legittima difesa?
1: È plausibile. E ci starebbe bene se non sospettassimo fortemente che non è la verità.
2: Non ci sta bene che un pazzo fanatico abbia ucciso Kennedy.
3: Non ci sta bene che l'anarchico Pinelli sia morto di un malore attivo.
1: Non ci stanno bene le bugie di Stato.
0: E questa era una clip da Genova 01 registrata direttamente negli studi di Radio 3 per consiglio teatrale. Era il 2002 e Fausto Paravidino, che è l'autore di questo spettacolo, è in collegamento con noi. Gli do il benvenuto. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie per essere con noi. Vogliamo ricordare Genova 25 anni dopo, perché il G8 iniziò proprio il 19 luglio, e lo facciamo attraverso il teatro. Questo spettacolo nel percorso teatrale di Fausto Paravidino è uno spettacolo particolare, perché è stato fatto anche diciamo a ridosso, con un'emozione che riguarda Fausto Paravidino sia come artista che come appartenente ad una generazione di attivisti che hanno utilizzato il teatro per parlare del presente. Allora, come è nato Genova 01?
4: Beh, è nato appena successo, è nato immediatamente, è una instant play, cioè una pièce scritta sul momento, una cosa che non avevo mai fatto. Tecnicamente è una commissione del Royal Court Theatre, che aveva un piccolo festival sulle violazioni dei diritti umani, e loro mi hanno commissionato una cosa breve di 10 minuti, e questo mi ha dato l'occasione di occuparmene, e mi ero già occupato dei fatti di Genova quell'estate immediatamente, scrivendo un'altra cosa per il National Theatre, che era Nocciolini, che era destinato a una giovane audience e a delle giovani compagnie, quindi avevo trattato il tema, diciamo, in forma metaforica, come usa il teatro, cercando di chiedermi, di farmi una delle tante domande che la violenza del G8 ha innescato, ovvero come è possibile che gente che più o meno ha avuto la stessa formazione, insomma, che dei ragazzi spacchino la testa ad altri ragazzi intenzionalmente, che cosa è successo. Invece questa era una commissione del Royal Court ed era molto diretta, e quindi ho cercato di occuparmi dei fatti di Genova appunto nella maniera più diretta possibile, quindi non mettendo in scena dei personaggi, non usando il palcoscenico come metafora, come rappresentazione di un altro luogo, ma facendolo succedere in teatro dalle persone, quindi dagli attori che vanno in scena come persone, non come attori, per le persone che hanno davanti. Quindi è venuta fuori una pièce direttamente indirizzata verso il pubblico, dove non c'è rappresentazione, dove c'è una quasi totale sottrazione dell'immagine, perché Genova è stata anche una delle prime tragedie mediatiche, nel senso che è avvenuta in un'epoca in cui tutti quanti avevano in mano una videocamera, quindi questo da un certo punto di vista ci faceva pensare che fosse più facile ottenere la verità, perché le immagini non mentono, e invece ci ricordiamo bene che nei giorni immediatamente successivi a Genova, quando le immagini hanno cominciato a circolare in televisione, sono state subito manipolate, decontestualizzate, commentate in una maniera strana. Quindi mi sono reso conto di come le immagini in realtà non dicessero la verità, perché la verità era molto molto più semplice di quello che si poteva ricostruire attraverso le immagini. Poi ci sono tutti dei retroscena, tutti dei discorsi politici che possiamo fare su come si è arrivati a quel momento, però intanto quello che mi sconvolgeva era una manipolazione dell'evidenza, delle persone, cioè una persona è stata uccisa, ma centinaia di altre sono state ferite nella totale impunità. Fosse una cosa giusta e normale, era la normalizzazione dell'assassinio che ho messo al centro della faccenda.
0: Abbiamo effettivamente assistito al tentativo di ricostruire, non solo tirare per la giacca la verità, ma ricostruire narrazioni completamente diverse anche laddove le prove andavano in direzione contraria. Forse per l'Italia e un po' per l'Europa è stato anche l'inizio di quello che poi è stato chiamato post-verità, con cui facciamo ancora i conti anche attraverso media differenti rispetto a quelli che hanno raccontato il G8 di Genova, la morte di Carlo Giuliani. Ecco, arriverei a queste considerazioni politiche, ma attraverso un altro frammento che ascoltiamo assieme, di Genova 01 di Fausto Paravidino.
5: Notte.
3: Il vertice si è chiuso e i giottoni sono soddisfatti del loro lavoro. Partiranno l'indomani.
6: Le manifestazioni si sono concluse e anche i manifestanti partiranno l'indomani.
5: Sembra il momento di spegnere le telecamere, contare i feriti e fare il punto della situazione.
3: Ma non lo è ancora.
6: La scuola Armando Diaz e la Pertini sono state gentilmente imprestate al Genova Social Forum, che ne hanno fatto il loro quartiere generale.
5: Alle 23 ci sono lì un po' di computer spenti e non...
3: Si è chiuso e i giottoni sono soddisfatti del loro lavoro. Partiranno l'indomani.
6: Le manifestazioni si sono concluse e anche i manifestanti partiranno l'indomani.
5: Sembra il momento di spegnere le telecamere, contare i feriti e fare il punto della situazione.
3: Ma non lo è ancora.
6: La scuola Armando Diaz e la Pertini sono state gentilmente imprestate al Genova Social Forum, che ne hanno fatto il loro quartiere generale.
5: Alle 23 ci sono lì un po' di computer.

0: Fanno irruzione nella scuola.
1: L'elicottero sorvola.
2: Davanti al cancello presidiato dalla polizia, una folla di giornalisti, medici, avvocati, parlamentari chiede di poter entrare a documentare, controllare, medicare.
0: Non si può.
1: Solo cose fatte.
2: Dall'interno della Diaz, due ore di urla ininterrotte.
0: Escono 30 barelle.
1: Teste spaccate.
2: Costole infrante.
0: Milze perforate.
1: Denti perduti per sempre.
3: Uno dei fatti più drammatici, l'irruzione alla scuola Diaz, che ha messo in crisi anche quello che possiamo definire un patto democratico che in tanti anni non era stato stressato come a Genova nel 2001. E allora Fausto Paravidino, glielo chiedo da artista ma anche da persona che appunto generazionalmente ha appartenuto, possiamo dire, a quella generazione di Genova 2001 a 25 anni di distanza, quelle ragioni ma anche quella crisi nella democrazia italiana che ferite e che eredità lasciano?
4: Lasciano una terribile eredità, perché diciamo, ha messo in crisi il patto democratico. Sì, l'ha messo in crisi, ma mi sembra che l'abbia messo in crisi unilateralmente, nel senso che sono stati i feriti, sono gli oppressi a chiedersi come questo sia stato possibile. L'oppressore si è sempre arroccato dietro l'impunità, il processo, ha fatto ostruzionismo nei processi, in quello che ci sono stati. Mi sembra che all'interno delle istituzioni non ci sia stata da parte di chi ne aveva intenzione la forza, la capacità, da parte di chi non aveva intenzione, nessun dubbio nel cercare di non fare una riflessione per ripristinare in qualche modo l'assetto democratico, per cui adesso a distanza di 25 anni ci troviamo ancora ad avere un problemino con una componente eversiva all'interno delle forze di polizia. La battaglia, per esempio, dei numeri di identificazione sulle divise in modo che i poliziotti escano dall'impunità non ha mai portato da nessuna parte, perché c'è un forte ostruzionismo a questo.
3: Ecco, questo è certamente un tema che
4: a distanza di 25 anni le istanze del movimento sono lì, sono sul tavolo, sono sempre più urgenti e piano piano, lentamente entrano per la loro inevitabilità all'interno dell'agenda politica, ma una riflessione sulla tenuta delle istituzioni democratiche non è stata fatta in una maniera approfondita. Ci sono stati processi, ma una commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti di Genova non si è mai fatta.
3: Ecco, questo è un tema che certamente fa discutere. Si è parlato molto anche dell'essere profetico delle istanze di Genova 2001, anche se sono cambiati molte delle questioni sul piatto. Abbiamo solo un minuto, Fausto Paravidino. Il teatro in tutto questo che ruolo ha svolto e svolge per cercare di sciogliere alcuni nodi che magari la politica non vuole sciogliere?
4: Il teatro io credo che abbia svolto e svolga un ruolo marginale come il teatro, ma importantissimo. Mi è stato detto all'epoca: voi vi siete sostituiti al giornalismo, grazie, bravi, perché il giornalismo era latitante. Non è vero, il teatro non si sostituisce al giornalismo, il teatro fa un'operazione molto specifica, mette l'essere umano al centro del dibattito. Questo credo che fosse all'epoca, come credo che sia adesso, se guardiamo per esempio il genocidio in Palestina, la cosa che noi dobbiamo fare, mettere l'essere umano al centro del dibattito e quindi a un certo punto occuparci di tutto, interessarci dei fatti, del diritto, eccetera, ma non perderci troppo in questione di lana caprina, non si uccide la gente. Questo il teatro può dirlo in una maniera molto forte e non banale.
3: Non si uccide la gente, lo ridico io perché la comunicazione è stata leggermente disturbata, ma questo sì, forse è uno dei poteri del teatro, tornare a parlare dell'umano e di quelle che sono le implicazioni che spesso e volontariamente la politica lascia da parte. Grazie a Fausto Paravidino per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, grazie mille.
5: E adesso ascolteremo un estratto da Genova per tutti, 20 anni dopo il G8, il podcast di Daria Corrias e Mauro Pescio per Radio 3. È un podcast disponibile per intero su Rai Play Sound, sono 5 puntate con una appendice. Ascolteremo appunto una clip in cui si sente una delle partecipanti che sta proprio per andare a Genova dire: speriamo di tornare con lo stesso entusiasmo, perché mai nessuno avrebbe immaginato quello che sarebbe accaduto, cioè la gioia trasformata in macelleria. Si sente anche la voce, tra gli altri, di Don Gallo, che invita tutti ad andare a Genova. Quindi è il racconto della prima giornata di manifestazioni, in particolare quella pacifica e gioiosa dei

0: migranti. I brani di archivio sono su concessione dell'AMOD, archivio audiovisivo Movimento Operaio e Democratico, mentre il diario di Lorella, residente a Genova, è su concessione dell'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano.
1: Why are you going in Genova?
2: I'm going to Genova because I think the capitalist power of G8 should be destroyed.
1: Yeah, your name and where are you from?
2: I am Mario and I am from Stockholm.
3: Sono Mattia, vengo da Bologna, sono qua presente per testimoniare col mio corpo il mio essere contro il G8 e contro il nostro caro Junior Bush.
4: No, infatti adesso stavamo commentando che siamo molto contenti ed entusiaste. Speriamo di ritornare con lo stesso entusiasmo al ritorno, vero Isa?
5: C'era questa fiumana di persone che progressivamente arrivava a Genova, per cui ad ogni ora si sapeva che era arrivato qualcuno dal Piemonte, che era arrivato qualcuno dalla Puglia. C'era un po' questa idea di una sorta di carovana collettiva della speranza che stava raggiungendo Genova, e questa era una cosa molto bella, cioè sentire che proprio c'era in movimento persone da qualsiasi luogo che stavano raggiungendo Genova, dava l'idea che oggi potremmo forse anche un po' banalmente dire quelle giornate stavano segnando uno spartiacque in parte anche un po' storico, no? Cioè per la prima volta tanti e tante andavano, si radunavano in una città per dire qualcosa a tutto il pianeta.
3: Ho incontrato il mio ex professore, sono felice di questa cosa, per questo ho un sorriso così proprio...
6: Come ti chiami e da dove vieni?
3: Lui è Lucio, vengo da... sono di Rimini, però cioè, studio a Bologna.
7: Vai. Allora, mi chiamo Elena e sono di... Vado a Genova con uno spirito... cioè... cioè, non sono molto tranquilla, no?
6: Mi dici come ti chiami e da dove vieni?
7: Ma posso
6: finire? Sì,
7: così finisco di qua.
8: Giornate che però iniziarono così, iniziarono con la voglia, la gioia, l'euforia di starci.
9: Per dirti, il primo giorno, il giorno del cortile dei migranti, è stata una festa meravigliosa, eravamo contenti, eravamo entusiasti, non, per noi era proprio... Insomma, dire, che figata, cioè abbiamo il movimento No Global qua, siamo veramente centinaia di migliaia di persone.
6: E che ci fai qua?
10: Io i popoli e le moltitudini, a Genova tutti!
5: Questa cosa ha avuto una prima esplosione positiva la giornata dei migranti, cioè il giovedì, e quella giornata che è andata benissimo ha restituito, almeno per quel primo giorno, che cos'era quella carovana che raggiungeva Genova.
11: Il giorno più bello, diciamo, di quei giorni di Genova è stato il corteo dei Migrantes e il concerto di Manu Chao. Mi viene la pelle d'oca soltanto a ricordarlo.
12: Allora che cazzo si fatta a Milano, venite tutti a Genova entro sabato. Via basta, ciao, tutti a Genova, non a Milano.
13: Genova.
14: Alla fine della puntata precedente abbiamo lasciato una città ormai pronta, invasa da manifestanti e dalle forze dell'ordine, dall'entusiasmo e dalla tensione. Abbiamo visto come i nostri protagonisti si siano preparati per questi tre giorni, e i tre giorni sono arrivati. Genova, quel giorno è l'epicentro di qualcosa di importantissimo per il futuro dell'intero pianeta. Ma chi a Genova vive sembra non trovare spazio. Dal diario di Lorella.
15: 19 luglio 2001. Siamo qui a Chiusa Pesio da ieri sera, sicuramente lontani al sicuro, ma con tanta tristezza dentro il cuore. Abbiamo dovuto scappare da casa nostra. Come quelli che chiamavano sfollati in tempo di guerra, scappiamo. Arriva l'invasore. E l'invasore non dovrebbe essere altro che il manifestante che dovrebbe arrivare pacifico in corteo.
16: Lorella e suo marito Giuliano, come moltissimi genovesi,
13: La sera del 18 hanno ceduto alle tante voci che invitavano i cittadini ad allontanarsi e hanno lasciato la città.
14: A differenza di molti, che il 19 mattina si stanno preparando per la prima grande manifestazione, la Marcia dei Migranti.
16: Siamo qui oggi, ci saremo domani e anche dopodomani e purtroppo per loro ci saremo sempre per costruire un movimento che sia studentesco ma che sia anche un movimento globale per dimostrare che la globalizzazione è possibile ma in modo diverso.
13: Alle 17 di quel giorno parte il primo corteo. Migliaia di persone sfilano per le vie di Genova. Fra di loro ci sono i registi militanti Citto Maselli e Gillo Pontecorvo. C'è Vittorio Agnoletto, che ripete a tutti «Manifestiamo senza violenza». Ci sono creativi ed anarchici, centri sociali e suore, punk e signore con la borsetta, monaci tibetani e i curdi di Ocalan. Il gruppo Potere Contadino, a bordo di un trattore, la rete Lilliput con le mani bianche per aria, bambini e bambine. E poi gli stranieri, argentini, iracheni, peruviani, francesi, tedeschi e i militanti di Attac, da ogni parte del mondo, gli inglesi del Socialist Worker e i francesi travestiti da merci, a detta loro, unico modo per superare le frontiere. E in fondo, il blocco nero, i Black Bloc, coi passamontagna abbassati e i fazzoletti neri sul volto.
5: C'erano 70.000 persone dopo 15 giorni in cui c'era stato del terrorismo massmediatico, in cui si diceva che a Genova sarebbe successo di tutto, che i No Global avrebbero lanciato sacche di sangue infetto. Nonostante questo, il primo giorno c'erano 70.000 persone e la manifestazione è stata allegra, pacifica, intensa, colorata.
14: E tra loro ci sono anche i nostri protagonisti. Durante le nostre ricerche presso l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico di Roma, abbiamo trovato un video di quella prima manifestazione. In quelle immagini abbiamo riconosciuto il nostro Giorgio Cappozzo.
17: C'erano ancora molti sorrisi, eh? Oddio. Sorridevo anch'io. E senza barba, ma questa è una nota, diciamo, a margine di... Mi piace pensare soprattutto che lì c'è, nei miei occhi, lì una sorta di leggerezza che viene dal fatto di non saper prevedere affatto cosa sarebbe potuto accadere poche ore dopo. Cioè, è il minuto prima.
18: Siamo tutti grandi!

0: Abbiamo sentito la voce di Nada, il brano si intitola Gesù, dall'amore è fortissimo il corpo no. Dopo lo speciale che abbiamo dedicato a Genova, 25 anni dopo, se vi capita, cercate il video di questa canzone perché si vedono le immagini degli scontri del G8 e si sente la voce di Nada che canta di questo Cristo laico, mentre si vedono i volti insanguinati delle persone, i corpi dei feriti sulle barelle, le cariche della polizia, le nuvole di fiamme e di fumo. Il video è stato realizzato da Citto Maselli, era la prima volta che Maselli dirigeva un video musicale, ha utilizzato immagini del G8 tratte dal film Un mondo diverso è possibile, di cui è stato anche coordinatore e promotore. Nada, dice che non è religiosa, però è sempre stata affascinata dalla storia di Gesù. Il suo quindi è un Cristo laico, una persona incompresa, emarginata, che porta le sofferenze del mondo. E mentre incideva il disco L'amore è fortissimo e il corpo no, sono scoppiati i disordini di Genova, per cui lei guardava quelle immagini raccapriccianti e le legava a questa canzone. E poi ha detto anche che questo senso di malessere che si respira oggi, insomma, si augurava potesse prendere forma in un cinema più votato a sentimenti civili e profondi, queste sono parole di Citto Maselli, mentre il video poi è stato presentato durante i concerti di Nada in vari centri sociali, al Brancaleone di Roma, all'Inca di Bologna, al Leoncavallo di Milano. E Nada ha aggiunto anche una cosa importante, che non ha paura, non aveva paura né all'epoca né credo oggi delle strumentalizzazioni. Si augurava anzi che questo filmato venisse trasmesso ovunque, perché lei dice: più che alla politica penso all'istinto, alle emozioni di persone che vivono il presente. La politica non è solo quella che fanno i parlamentari, ma sono le nostre scelte quotidiane. Tra l'altro non temeva nemmeno che il video potesse venire censurato per le immagini violente, perché ricordava all'epoca, stiamo parlando proprio di poco tempo dopo Genova, ricordava di aver visto un filmato degli anni 70 con la musica dei Pink Floyd unita alle immagini della polizia che picchiava i manifestanti. Quindi non sono nate adesso, purtroppo, queste cose, diceva Nada.
1: Ecco, e ci vuole un linguaggio per raccontare anche i drammi che le comunità attraversano. Se c'è stata un'autrice che ha inventato un linguaggio per farlo, è Agota Christophe. Perché parliamo di lei? Perché nell'estate dei festival c'è uno spettacolo dedicato al suo teatro. Agota Christophe, celebre autrice della Città di Kappa, ha scritto anche teatro, un teatro che si snoda sul filo di una comicità che però a un certo punto deraglia in amarezza e angoscia, ecco, personaggi che possono essere clowneschi ma anche istrionici, in parte ricordano Beckett ma si indirizzano anche altrove. Allora ne parliamo perché al Mittelfest Cividale del Friuli, il festival in corso dallo scorso 16 luglio, il prossimo 26, in chiusura appunto di Mittelfest, ci sarà John e Joe, messo in scena da Alvia Reale e Manuela Mandracchia. Manuela Mandracchia è in collegamento con noi, la saluto. Buon pomeriggio. Ci sente Manuela Mandracchia?
2: Sì, eccomi,
1: Ah, eccoci,
2: eccomi,
1: allora.
2: eccomi.
1: Allora, Manuela Mandracchia, dicevamo, con Alvia Reale, John e Joe,
2: Sì,
1: siamo partiti da
2: Don e Joe.
1: una prima assoluta al Teatro Ristori, domenica 26 luglio. Siamo partiti un po'
2: Sì.
1: dalla scrittura, perché ovviamente Christophe è un ponte tra la letteratura e il teatro, una grande potenza di scrittura. Ecco, come nasce questo desiderio di metterlo in scena?
2: Allora, io sono una lettrice del Christophe, come soprattutto per la letteratura. Il teatro, effettivamente, l'ho scoperto piano piano. E devo dire che questo testo specificatamente io l'avevo visto un po' di anni fa messo in scena da Valerio Binasco con Sergio Romano e Nicola Pannelli. E molto semplicemente era stata semplicemente una domanda che mi ero fatta, a parte la meraviglia di quei due interpreti, ma mi ero proprio detta, ma. perché non c'è un testo per anche per noi donne dove la relazione, il rapporto con alcune tematiche profonde e sottili allo stesso tempo, questo linguaggio non esiste, non c'è un testo per noi così. E allora era rimasto lì nella memoria. Poi a un certo punto con Alvia abbiamo cercato dei testi da cui poter ricominciare, ci siamo detti perché no da John e Joe, che trasformandolo ovviamente in un testo, in un dialogo tra due donne, e tra l'altro due donne, diciamo, di mezza età, che affrontano il grande tema è il tema dei soldi, il tema della solitudine, il tema del rapporto con una vita che va avanti, che procede, e chi rimane invece ai margini, indietro. Per cui era interessante farlo poi su due figure femminili, perché poi rispetto agli uomini forse le donne di mezza età in qualche modo sono quelle che maggiormente patiscono nell'esistenza, proprio questa invisibilità, questo stare ai margini, questo non essere così centrali rispetto al guadagno, all'affermazione di sé, alla solitudine, e quindi è diventato abbastanza molto forte, trasformato e poterlo cioè è stato potente, abbiamo pensato che potesse essere veramente una cosa potente trasformarlo e farlo diventare per due donne.
1: Ecco,
2: accanto a un tavolino.
1: È davvero interessante questa trasformazione, che voglio ricordare, prodotta da Emilia Romagna Teatro Nazionale, sì. Erte, Compagnia Umberto Orsini, e abbiamo scomodato Beckett nel raccontare un po' anche la scrittura di Christophe, dove invece non è possibile fare questo tipo di metamorfosi. Danio Manfredini tempo fa si lamentò di non poter interpretare Winnie. Allora, noi però abbiamo un piccolo estratto di John e Joe con Manuela Mandracchi e Alvia Reale, lo ascoltiamo insieme.
3: Ciao Joe. Ciao Joe. Che ci fai da queste parti?
4: Io?
3: Sì, tu.
4: Facevo due passi. E tu?
3: Beh, anch'io.
4: Ah.
3: Potremmo fare due passi assieme?
4: Potremmo, sì.
3: Oppure potremmo anche sederci.
4: Potremmo anche, sì.
3: Tu non hai sete?
4: Io?
3: Sì, tu.
4: No, non particolarmente.
3: Ma dai, io invece ho sete. Mi vuoi fare compagnia?
4: Se proprio vuoi, Joe.
3: Che cosa prendi, Joe?
4: Io?
3: Sì, tu.
4: E tu?
3: La stessa cosa che prendi tu.
4: Un bicchiere d'acqua, per favore.
3: O due.
4: Due bicchieri d'acqua, per favore.
3: Che bella giornata, Joe.
4: Sì, Joe.

0: Un'atmosfera surreale, anche molto ironica. E nel frattempo ci ha raggiunto Alvia Reale, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, vogliamo commentare insieme che cosa abbiamo ascoltato? Quale parte di questo testo di Cristoforo?
1: Beh, questo è l'inizio. È esattamente l'inizio dello spettacolo. Noi abbiamo immaginato che questo, appunto, questa desolazione, come raccontava molto bene prima Manuela, fosse anche localizzata nel nostro spettacolo in una specie di piccola stazioncina di, insomma, dove passano pochissimi treni, rarissimi treni, ma insomma un piccolo dehors, un bar nel dehors di una stazione poco frequentata, perché ci immaginavamo che, insomma, questo mondo fuori che continua ad andare mentre queste due persone sono ferme lì in questo luogo, non luogo, ecco. Quindi questo è proprio l'inizio del nostro spettacolo.
0: E allora chiediamo anche ad Alvia Reale qual è il suo rapporto con la scrittura di Cristoforo, che tanti amiamo come autrice letteraria, ma anche il teatro ci consegna delle atmosfere alle quali forse a queste latitudini siamo meno abituati.
1: Sì, diciamo che noi abbiamo molto amato questo testo e questa scrittura, che ci ha consentito anche un po' di, cioè è stata per noi anche l'occasione per ritrovare un po', dare un po' centralità al lavoro dell'attore, e in questo specifico caso anche una sorta di anima clownesca che questi due personaggi, Agota Christoph, secondo noi, ha narrato. Infatti ci siamo anche divertite ad andare in un bellissimo seminario con una clown meravigliosa che si chiama Gardi Hutter, che è una delle clown, insomma, più importanti in questo momento, e perché anche ci sembrava bello lavorare anche un po' sulla comicità, su un'anima femminile anche comica, che anche questo è stato indagato un pochino di meno, perché sembra che insomma il femminile non possa mai essere fino in fondo divertente o comico o clownesco. Quindi questa scrittura ci ha dato anche questo, ci ha consentito anche di fare questo lavoro in più, ed è stato un vero regalo, insomma.
0: Ecco, questo è un grande tema. Noi abbiamo proprio parlato ieri di Franca Valeri nella nostra rubrica, ecco, dedicata alla comicità, dove, ecco, parleremo, ospiteremo anche diciamo delle riflessioni e dei repertori con Anna Marchesini ed altre comiche, chiaramente, nel corso di quest'estate 2026. Allora, Manuela Mandracchia, parliamo proprio di questo, la comicità e il femminile. Siamo un po', come dice Alvia Reale, disabituati ad unire questi mondi, mentre in realtà, ecco, se citiamo Franca Valeri, noi abbiamo delle tradizioni straordinarie anche proprio qui in Italia, nel nostro teatro.
2: Abbiamo delle grandissime tradizioni. Poi chissà perché c'è qualcosa, ci sono dei preconcetti che relegano le donne in dei ruoli tragici, marginali, questo materno che si portano dietro senza ribaltamenti. E invece il ribaltamento, poi invece, forse poi nell'esperienza personale, noi donne ci rendiamo conto che invece la vita è totalmente fatta di tragedia e commedia contemporaneamente. Quindi lo sappiamo perfettamente. Questa cosa della comicità è una cosa molto interessante, ma io cito la mia amica e collega Alvia Reale, ma perché poi in realtà noi attori, adesso sto usando il maschile, però diciamo, noi attori siamo attori e possiamo fare tutto volendo, no? Questo è il mondo, per cui possiamo fare tutto, possiamo fare personaggi, alberi, bambini, donne, uomini. Queste due sono due donne, è vero che sono due donne, ma sono due esseri umani, e questa forse, diciamo, che se noi riuscissimo a spostare, a mettere il centro sull'essere umano e non soltanto sul genere, che non so perché, però a ognuno viene attribuito delle capacità e delle doti, ognuno invece è quel che è, con le sue capacità, con i suoi talenti, con le sue specificità, con le sue bellezze, bruttezze, e quindi è proprio, lavoriamo sull'essere umano. L'essere umano è complesso, articolato, e ce l'ha, e c'ha il tragico, il basso, l'alto.
0: Bene, io su questo lavoriamo,
2: le grandi comiche.
0: Ecco, io su questo lavoriamo, chiederei, prima di salutarci, ad Alvia Reale, lavorare con Manuela Mandracchia, Alvia Reale, ecco, come avete lavorato? Vogliamo entrare un pochino nella bottega di Reale Mandracchia?
1: Noi abbiamo un grande patrimonio di conoscenza insieme, sia come attrici, appunto, che hanno lavorato con grandi, per fortuna, grandi registi, ma anche perché abbiamo costituito un gruppo, insomma, parecchi anni fa, dove eravamo quattro attrici, eravamo io, Manuela e la Torres e la Toffolatti, altre due splendide colleghe,
2: e quindi abbiamo
1: Esatto, le miti pretese, e abbiamo cominciato a lavorare proprio su questo, anche proprio prendendoci la responsabilità di metterci in scena da sole. Quindi ci chiedevano tutti: ma perché non vi prendete un bel regista? Come se un regista uomo poi dovesse definire per forza meglio il nostro lavoro. E quindi noi abbiamo per fortuna una grande tradizione di lavoro alle spalle. Il nostro lavoro è semplicemente la centralità del lavoro dell'attore, è un'occasione sempre per mettere in scena al centro del lavoro l'attore. L'attore, in questo caso appunto con anche delle doti possibilmente comiche, l'attore che non ha paura, è soprattutto un linguaggio proprio scenico che noi lavoriamo molto sul lavoro in scena, ecco, e siamo molto pragmatiche, se vogliamo, ecco, questo è il nostro modo di lavorare. Beh, ci mettiamo lì e vediamo in scena cosa raccontano queste parole, cosa raccontano queste scene, e cerchiamo di dargli vita e anima.
2: Cosa ci succede nella relazione? Che cosa? Questo poi tra l'altro è un testo molto delicato, per cui bisogna stare sempre in uno strano equilibrio tra dare la possibilità ai personaggi nella loro profondità e intimità anche di uscire fuori, seppure con un linguaggio molto secco, no? Perché è un tipo di scrittura che è nelle piccole cose. E appunto hai citato Beckett, ma in effetti c'è molto di quel mondo lì, eppure però dal nulla di quelle parole traspare invece una grandissima umanità. Allora questo bilico, come diceva Alvia, nella concretezza, nella praticità del nostro lavoro, cerchiamo nella relazione di tirarlo fuori, di farlo venire, e quindi supportandoci anche, insomma, stando in ascolto e modificandoci perché l'altra si modifica, insomma il centro è proprio la relazione tra gli attori e tra i personaggi.
0: È davvero affascinante ascoltare questo racconto del lavoro come una grande bottega d'artigianato praticata però da due grandi nomi del nostro teatro, Alvia Leale e Manuela Mandracchia, lo ricordo, in scena il 26 luglio in conclusione di Mittelfest 2026 a Cividale del Friuli, con una versione che trasforma i due vagabondi John e Joe della PS di Agatha Christophe, appunto, in due donne in questa stazione, appunto una desolazione ferroviaria. Questo è l'appuntamento che vi abbiamo raccontato. Alvia Leale, Manuela Mandracchia, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie a te, grazie
0: a Manuela Mandracchia, ciao. Grazie ad Alvia Leale. Noi proseguiamo restando nel Triveneto, perché è in corso da metà giugno per Estate Festival la 46esima edizione, che proseguirà con un ricco calendario fino alla metà di settembre. Ecco, ci sono vari appuntamenti che vogliamo ricordare, tanti protagonisti, ad esempio Massimo Carlotto con Andrea Pennacchi, Davide Nia è stato in scena lo scorso 16 di luglio, e poi il teatro che recupera la tradizione di Stivalaccio Teatro. Ma c'è anche una debutto, una prima nazionale, il 23 luglio alle 21:20 al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, la nuova produzione di Anagora assieme a Luca Altavilla. Povero diavolo maldetto Arlecchino, che torna a interrogare la tradizione teatrale per eccellenza, potremmo dire. Il nuovo lavoro di Anagor con Luca Altavilla è un canto all'attore, ecco, in questo senso è un Arlecchino che non è soltanto una maschera, ma un personaggio uomo che interroga il presente, chiedendosi proprio che cosa può dirci Arlecchino in un secolo tragico come il nostro. Povero diavolo esplora la figura nella sua origine, tempi, geografia. Nel corso della storia lo ritroviamo a guidare la schiera dei morti nei panni del demone Arlecchinus o Harley Quinn, ne scriveva anche Carlo Ginzburg nella sua Storia notturna, per poi entrare nel folklore medievale legato al mondo delle superstizioni e dell'aldilà, fino poi a diventare appunto quel buffone della tradizione letteraria che conosciamo. Dal 500 poi Arlecchino entra nella commedia dell'arte, ibridato con lo Zanni bergamasco, nella forma e col nome che poi appunto siamo abituati a vedere: servo vivace, spensierato, allegro, talvolta astuto, anche se la sua maschera, se ci facciamo caso, questa maschera nera conserva un po' l'eco del demonio medievale. Allora è davvero una cavalcata, giusto dirlo, come la cavalcata dei morti, appunto, a cui si fa riferimento nella tradizione folclorica questo spettacolo dedicato ad Arlecchino, povero diavolo, Anagor con Luca Altavilla. La prima nazionale sarà il 23 luglio nell'ambito di Opera Estate Festival, edizione numero 46 per il ricco cartellone dell'estate del Veneto. Trovate il programma come sempre online. Vi ricordiamo che questo appuntamento 23 luglio sulla storia di Arlecchino sarà in scena alle 21:20 al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto.

0: Siamo tutti un po' più felici dopo aver ascoltato Long Hot Summer degli Style Council alle 17.41 a Pantagruel qui a Radio 3. Siamo in diretta in questo pomeriggio di domenica 19 luglio, anche se siamo già quasi in conclusione. Agosto del 1983, oggi siamo tornati spesso con gli ascolti ai primi anni 80. Nuovo progetto di Paul Weller che aveva già traumatizzato i suoi fan sciogliendo i Jam. Gli Style Council erano lui, Mick Talbot alle tastiere, Steve White alla batteria, e questo era il loro terzo singolo, un brano molto languido perché appunto Paul Weller aveva voglia di musica più morbida e delicata. Addirittura citò Nina Simone come fonte di ispirazione per questo pezzo, che voleva essere proprio l'antitesi del rock di chitarre ad alto volume. Canzone registrata a Parigi, il video invece era stato girato sul fiume Cam a Cambridge, quindi la quintessenza dell'inglesità e la perfetta fusione di questa aspirazione all'eleganza, allo stile del continente, rimanendo però inglesi. Immagine molto curata, come sempre, quella di Paul Weller, molto imbrillantinata. Tra l'altro un personaggio che, oltre alle sue indiscutibili doti musicali e umane, ha un senso dello stile strepitoso. C'era un periodo in cui girava con la tavola da surf sul tetto della sua automobile, non perché praticasse surf, ma perché così faceva una gran bella figura. Tra l'altro segnalo ai fan di Paul Weller che è uscita anche in italiano una bella biografia orale collettiva che si intitola Dancing Through the Fire, la storia orale autorizzata, scritta dal giornalista Dan Jennings. E adesso è il momento di ascoltare la quarta puntata di L'altra Etruria di Giuseppe Della Fina, ed è una rubrica a cura di Monica D'Onofrio e Vittoria Pastore. Questa quarta puntata è dedicata a Bologna, l'etrusca Felsina. Questa serie di Giuseppe Della Fina, che tra le varie cose è il direttore della rivista Archeologie, racconta gli etruschi stanziati nell'Etruria padana. E quindi ascoltiamo Bologna, l'etrusca Felsina.
1: L'altra Etruria. Bologna, l'etrusca Felsina.
2: Carri pieni di pietrisca, pieni di pietrisca, etrusca.
3: Ma i 12 littor già veggo che del venir del Lucumon fan segno. Il Lucumone coronato d'oro, in quadriga, alla moglie al lato manco. Ehi, scettro in pugna di sottil lavoro, ella di gioie orna la testa e il fianco. Così scriveva il commediografo bolognese Emilio Roncaglia, amico di Giosuè Carducci e con lui frequentatore della libreria Zanichelli, in un poemetto in ottave intitolato Balanzoneide, descrizione dell'ingresso degli Etruschi in Bologna e della grande festa della Montagnola nel carnevale dell'anno 1874. L'aveva scritto in occasione di una sfilata che coinvolse quasi un migliaio di persone. L'intero corteo lo possiamo conoscere nei dettagli grazie ai versi di Roncaglia, ai disegni del pittore Anacleto Guadagnini ed alcune fotografie che si conservano presso il Museo Civico del Risorgimento, sempre a Bologna. L'iniziativa era stata promossa dalla società del dottor Ballanzone in occasione del carnevale del 1874 e si ricollegava alle fortunate campagne di scavo portate avanti nelle necropoli di Bologna e che stavano riportando alla luce il passato etrusco della città, scavi sui quali i giornali del tempo di Bologna tenevano informati i propri lettori con resoconti quasi quotidiani. Non si trattò di un'iniziativa estemporanea, ma preparata con cura, documentandosi sulle pubblicazioni disponibili, libri, articoli e riviste specializzate, guide di musei e sui monumenti scoperti anche da poco tempo, come ad esempio la tomba Golini II, rinvenuta dai dintorni di Orvieto nel 1863. Sulla Gazzetta dell'Emilia, un giornalista che aveva avuto la possibilità di vedere gli abiti in anteprima scriveva: «È più che una mascherata, una fedele riproduzione degli usi, costumi, abiti, milizia, religione etrusca, come lo studio dei loro monumenti ha permesso di rilevare. La giunta municipale, su proposta dell'ingegnere archeologo Antonio Zannoni, lo scavatore dell'importante necropoli della Certosa, deliberò che nei giorni della sfilata il museo civico archeologico fosse aperto al pubblico gratuitamente per fare osservare la fedeltà dei costumi e degli oggetti portati da chi sfilava rispetto agli originali e soprattutto fare ammirare gli oggetti adoperati dagli antichi abitatori di Felsina che in quella magnifica e interessante raccolta si ammirano, come venne scritto su un altro giornale, Il Monitore. Una comunità, insomma, si stava riappropriando del proprio illustre passato alla luce di fortunate campagne di scavo. In effetti, nelle pagine della Naturalis Historia, una città emerge nell'ambito dell'Etruria padana. Si tratta proprio di Bologna, l'Etrusca Felsina, che Plinio il Vecchio considera una vera e propria capitale, capace di esercitare a lungo una profonda egemonia. Nell'area della futura Bologna si verificò in effetti, già nel corso del IX secolo a.C., l'addensarsi improvviso di gruppi umani, tradizionalmente riferito, anche sulla scorta della tradizione letteraria antica, all'arrivo di genti dall'Etruria tirrenica, spintisi a nord alla ricerca di nuove terre da coltivare. In realtà, l'origine dei primi villaggi villanoviani bolognesi sembra in buona parte, anche se non esclusivamente, legata allo spostamento e alla riorganizzazione delle comunità che già dall'età del bronzo finale popolavano l'area circostante. I diversi nuclei villanoviani, sorti lungo il corso del Savena, confluirono già all'inizio dell'VIII secolo a.C. nel villaggio di Villa Cassarini, centro generatore della futura città, situato sui primi rilievi collinari. L'abitato, costituito da piccoli gruppi di capanne e da aree libere per le attività produttive, comprese ovviamente le coltivazioni agricole, doveva coprire una superficie complessiva di 300 ettari circa. La crescita demografica dell'insediamento portò alla progressiva occupazione degli ampi territori circostanti, da sfruttare per la coltivazione estensiva di legumi e cereali. Il ritrovamento in piazza di San Francesco di un grande vaso in terracotta, un dolio, contenente lingotti di rame e oggetti metallici destinati alla rifusione, per un peso complessivo di 1418 kg, documenta l'importanza della metallurgia e suggerisce al contempo la diffusione delle pratiche agricole e delle attività artigianali. Nel ripostiglio sono stati rinvenuti infatti strumenti per la lavorazione del legno, attrezzi per la mietitura, pennati forse usati nella viticoltura, fiocine ed armi per la pesca. Vale la pena soffermarsi sul suo rinvenimento. La scoperta si deve ad Antonio Zannoni e avvenne casualmente nel corso di lavori per la costruzione di una fognatura. Il dolio, il grande vaso contenitore, venne rinvenuto accanto a un fondo di capanna. Dai resoconti dello scavo sappiamo che furono necessarie alcune ore per estrarre tutti gli oggetti dal vaso, solo per estrarli. Essi furono trasferiti nella sede del municipio, dove furono effettuate le operazioni di conteggio e di pesatura. 14.841 oggetti, tra interi e frammentari, tutti di bronzo, tranne tre in ferro. Oggi si ritiene che l'insieme rappresenti un deposito intenzionale, dove erano stati riuniti oggetti non più utilizzabili, al fine di recuperare il metallo da parte di una o più fonderie presenti nella zona. Al momento della scoperta, alcuni, ma non Zannoni, pensarono ai resti di una stipe votiva, o a un accumulo di oggetti che avrebbe avuto una funzione premonetale e che quindi si trovasse di fronte a un tesoretto. Va segnalato che tra gli oggetti recuperati figurano, oltre agli strumenti di lavoro legati all'artigianato, all'agricoltura, alla pesca già richiamati, oggetti dell'ornamento personale, tra cui più di 3.000 esemplari di fibule, databili tra il IX e la fine dell'VIII secolo a.C. Si è ipotizzato che il seppellimento del dolio, con tutto quello che conteneva, sia avvenuto ai primi decenni del VII secolo a.C., dato che mancano oggetti posteriori a tale data. I più antichi risalgono all'XI e X secolo a.C. È possibile che sul posto non si fondessero soltanto gli oggetti usciti dall'uso, ma si realizzassero anche di nuovi. Ci troveremmo di fronte a una bottega artigianale vera e propria. Le necropoli erano disposte, come accade nei centri etruschi, erano disposte a ventaglio intorno all'abitato. I moltissimi corredi rinvenuti rivelano l'emergere, dalla metà dell'VIII secolo a.C., di un ricco gruppo dominante che deteneva le cariche politiche ed esercitava talvolta le prerogative militari. Un gruppo, va sottolineato, già alfabetizzato agli inizi del VII secolo a.C. Vicende legate alla lotta per il controllo del Mediterraneo occidentale influirono indirettamente sulle dinamiche economiche, politiche e sociali dell'Etruria padana e sulla stessa Felsina. Durante la seconda metà del VI secolo a.C., i conflitti fra Etruschi, Greci e Cartaginesi resero rischiose, infatti, le rotte commerciali del terreno e deviarono i traffici sull'Adriatico e sugli itinerari interni. La regione padana si riorganizzò radicalmente allo scopo di rendere sicuro e agevole l'approdo delle merci sulle coste adriatiche e il loro trasferimento lungo i percorsi per l'Etruria tirrenica e verso i mercati delle regioni alpine e transalpine. In punti cruciali del territorio nacquero i centri di Marzabotto, Spina e Mantova. Felsina fu allora rifondata come città. La ristrutturazione in senso urbano partì probabilmente dall'altura di Villa Cassarini, sede in un'imponente area sacra in cui sono attestati i culti di Eracle e di Apollo. Anche le aree extraurbane furono sottoposte a un'accurata monumentalizzazione. La strada d'accesso alla città, per chi veniva dalla Valle del Reno, percorso preferenziale da e per l'Etruria tirrenica, fu pavimentata e affiancata da canalette di scolo, mentre le tombe che si concentravano lungo il percorso furono segnalate da stele, tra le quali alcune a ferro di cavallo, decorate a rilievo e prodotti tipici delle botteghe bolognesi. Questo tipo si impose a partire dal secondo quarto del V secolo a.C. La stele di norma era decorata sul lato, si conoscono soltanto 33 esemplari decorati su entrambi i lati, con una figura unica a tutto campo o con scene disposte su più registri, separati dagli stelli, comprese entro una cornice decorata, con motivi geometrico o fitomorfi, in tal caso rami di alloro, di vite, di edera. La tecnica decorativa prevedeva un bassissimo rilievo. Il centro, pur contando su un fiorente artigianato locale, accolse numerose importazioni, come la ceramica attica che giungeva a Felsina dal porto di Spina. Il sistema federale, costituito dalle città etrusche padane, dall'economia differenziata ma integrata, fu sconvolto agli inizi del IV secolo a.C. dall'arrivo delle popolazioni celtiche, che già da tempo stanziate a nord del Po. Fra eventi traumatici e fenomeni di integrazione cominciò allora l'inarrestabile declino del mondo etrusco padano. In seguito i romani cacciarono i boi, una tribù celta, dalla città nel 196 a.C. e vi dedussero una colonia collegata ad Arezzo dalla via Flaminia e a Rimini dalla via Emilia. La fase etrusca della città è documentata bene nel Museo Civico Archeologico, che ha una storia lunga. Il 25 settembre 1881 venne inaugurato nella sua sede attuale. Nasceva dalla fusione tra il Museo Universitario, erede della Stanza delle Antichità dell'Accademia delle Scienze fondata da Luigi Fernando Marsili, e quello comunale, che da poco si era arricchito della collezione del pittore Pelagio Palagi. Va segnalato che la sua formazione avvenne in una temperie culturale che stava riscoprendo il passato etrusco di Bologna e del territorio circostante grazie a una serie di fortunate campagne di scavo, un interesse che arrivò a coinvolgere non solo il mondo dell'antichistica ma l'intera cultura, come dimostra il caso di Giosuè Carducci e fasce ampie della popolazione bolognese, al punto che si arrivò a organizzare un carnevale dedicato agli Etruschi e al loro ritorno, come si è detto. Per quanto riguarda Carducci, in contatto con alcuni validi archeologi del tempo, Giovanni Gozzadini, Edoardo Brizio e Gherardo Gherardini, quest'ultimo peraltro si era laureato con lui con una tesi sulla Divina Commedia, nella poesia Fuori alla Certosa di Bologna, inserita nella raccolta Nuovi Odi Barbare, traccia quasi una storia della città sulle basi delle conoscenze del tempo.

0: Dormono a piechi del colle gli avi umbri che ruppero primi a suon di scuri i sacri tuoi silenzi, Appennino. Dormono gli etruschi, discesi col liuto, con l'asta, con fermi gli occhi nell'alto a verdi misteriosi clivi, e grandi celti rossastri, correnti a lavarsi la strage nelle freddi acque alpestri ch'ei salutava al Reno. E l'alta stirpe di Roma, e il lungo chiomato lombardo ch'ultimo accampò sovra le rimboschite cime, dormon con gli ultimi nostri.
1: Carducci crea così un filo ininterrotto tra i primi abitanti della città e gli ultimi nostri. Il presente si riallaccia sentimentalmente al passato.
2: Pieni di pietrusche, pieni di pietrusche, etrusche.
3: E questa era una nuova puntata della rubrica sull'arte dell'Etruria di Giuseppe Della Fina, che torna a cura di Monica D'Onofrio e Vittoria Pastore ogni domenica in conclusione di Pantagruel. Pantagruel che finisce qui, ma tornerà come sempre il prossimo weekend alle 15 per portarci in giro nei mondi sommersi. E allora,
4: ho notato che il tema che avevamo lanciato dei progetti per l'estate in realtà è diventato molto nostalgico, ed è stato un guardare indietro e ricordare sulle estati passate, almeno da molti messaggi che sono arrivati, anche con ricordi di vari film come Poveri ma belli, un'immagine di Roma degli anni 50 che ovviamente non può essere più quella di oggi, ma anche perché nel film i protagonisti vivevano in un palazzo popolare a Piazza Navona. Uno lavorava in un negozio di dischi, l'altro faceva il bagnino sul Tevere, quindi non so se dire che è una visione fantascientifica o utopica di Roma, quella che viene presentata nel film di Dino Risi.
3: L'estate è sempre un po' una stagione di ricordi, perché si fa il pieno, diciamo, delle emozioni, degli incontri, e poi forse è anche bello ricordarli, metterli a paragone. Chissà se l'estate ha un po' quello stesso vizio che dicono gli spagnoli degli italiani: voi quando siete a tavola parlate di cene precedenti, di altre cose che avete gustato in epoche remote.
4: Anziché concentrarsi sui sapori di quel momento. La prossima settimana?
3: La prossima settimana parleremo di Appennino e di paesi che si spopolano, perché avremo tanti festival, tante iniziative culturali che partono proprio da lì, quindi paesi e montagna, cominciamo così.
4: Va bene. Allora, prima di lasciare la linea a Body and Soul, la piccola enciclopedia portatile del jazz a cura di Ghighi Di Paolo e Antonio Tessitore, ricordiamo chi ha fatto Pantagruel.
3: Assolutamente, il programma è a cura di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, in regia Daria Corrias, Cristiana Munzi che è stata con noi in regia, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino e Luca De Ioris ed Emilio Parisi si sono alternati alla parte tecnica quest'oggi.
4: Noi siamo Paola De Angelis
3: e Graziano Graziani
4: e vi auguriamo buon proseguimento su Radio 3 e vi diamo appuntamento a sabato prossimo.
3: Una buona serata.

0: Body and Soul.
1: Buon pomeriggio, benvenute e ben ritrovati a Body and Soul, l'estate di Radio 3 dedicata alla scena jazz contemporanea nostrana, alla conduzione e l'alternanza tra me, Ghighi Di Paola, al microfono questo pomeriggio, e Antonia Tessitore, e staremo insieme ogni domenica dalle 18 alle 18.45 e come sempre ci affidiamo a produzioni discografiche di recente pubblicazione, attraversando così i tanti diversi linguaggi del genere, scoprendo ancora una volta tutta la ricchezza sonora del jazz italiano. Allora, partiamo subito con l'ultimo progetto del pianista e compositore Claudio Vignali. Il suo disco si intitola Flow, è un percorso tra jazz, hip hop e canzone, affrontato in trio e con diversi ospiti, come il primo brano che iniziamo ad ascoltare, Believe, c'è la vocalist statunitense Gretchen Parlato.

Claudio Vignali al pianoforte, Frank Martino alla chitarra otto corde, Marco Frattini alla batteria, è il trio di base del disco Flow e come abbiamo ascoltato insieme ora in questa Believe c'era la voce di Gretchen Parlato e una sezione d'archi con doppio violoncello di Giulia Costa ed Enrico Ferri e il violino di Valeria Magnani e come vi anticipavo la parte vocale preponderante del lavoro affonda le radici nell'hip hop e nello spoken word e questo grazie al rapper, al polistrumentista nigeriano Devon Miles che troviamo in ben quattro brani. Uno di questi gira intorno alla struttura armonica di Lazy Bird di John Coltrane, eccolo qui, si intitola Crazy Bird.

Crazy Bird, Claudio Vignali Trio e il rapper nigeriano Messenger of Light Devon Miles alla voce. È un disco pieno di groove, pop e jazz, si intitola Flow, un flusso di suoni e parole dove scagliarsi anche contro la guerra e contro ogni forma di violenza. Lavoro firmato dal pianista Claudio Vignali, è uscito per Allman Music. Proseguiamo Body and Soul ora con un cast stellare, un quintetto riunito dal percussionista e compositore milanese Tiziano Tononi per il suo nuovo lavoro intitolato The Code Talkers. Le suggestioni arrivano dai popoli indiani nativi americani e l'atmosfera ancestrale che attraverso il lavoro è assicurata sia dall'incrocio sonoro di clarinetto, fagotto e sopranino, viola, contrabbasso, flauto, percussioni e gongs, sia dall'approccio spontaneo, improvvisativo, dal linguaggio contemporaneo di ricerca che i musicisti coinvolti da Tiziano Tononi padroneggiano benissimo. Loro li scopriamo dopo aver ascoltato insieme il brano che chiude l'intero lavoro, si intitola Mojave Desert, The Hopi Snake Dance.

Tiziano Tononi, The Code Talkers, il nuovo disco del percussionista che arriva sempre dal vario e interessantissimo catalogo della Felmei Records, dal quale abbiamo ascoltato il cerchio sonoro di The Hopi Snake Dance. E vi dicevo, un quintetto davvero importante si cela dietro a questo The Code Talkers, con il leader Tiziano Tononi, batteria, percussione e gongs. Troviamo Gianluigi Trovesi al clarinetto contralto, Roger Rota che si muove tra fagotto e sopranino, Emanuele Parrini è alla viola e Gio Fonda alterna contrabbasso e flauto. I temi e l'atmosfera del disco richiamano la visione musicale tribale, a volte incalzante, a volte ipnotica di Tiziano Tononi, dove si può indagare scrittura e libertà espressiva. È un viaggio sonoro The Code Talkers, nel quale ci immergiamo ancora con la lunga cavalcata di The Hunt.

E dopo la pressione sonora di The Hunt, altro brano che abbiamo estrapolato da The Code Talkers, cioè nuovo capitolo firmato Tiziano Tononi, nuova avventura affrontata in quintetto e in buona compagnia con Gianluigi Trovesi, Roger Rota, Emanuele Parrini e Joe Fonda. E dicevo, dopo le loro incursioni siamo atterrati invece nel mondo sonoro di un duo formato da Stefano Onorati e Walter Paoli. Abbiamo ascoltato Fellini, il brano che abbiamo tratto dal disco The Box, un lavoro per pianoforte, tastiere, batterie ed elettronica. In realtà registrato nel 2011, Stefano Onorati ha ritrovato i brani grazie agli archivi del compianto trombettista Marco Tamburini, scomparso nel 2015, e che una quindicina d'anni fa dunque aveva ospitato questo inedito duo per delle registrazioni. 9 tracce ora remixate e rimasterizzate che a distanza di tanti anni mettono in luce tutta l'audacia e la sintonia abbracciata dai due musicisti, il tastierista livornese Stefano Onorati e il batterista Walter Paoli. Li ascoltiamo ancora con Tar.

pianoforte e tastiere per Stefano Onorati, batteria Walter Pauli, entrambi poi hanno elaborato dal vivo la sezione elettronica The Box, il loro lavoro uscito per Caligola Records. E allora chiudiamo questa puntata di Body and Soul con un chitarrista, Simone Basile. Prima vi ringrazio per l'ascolto, un caro saluto da Ghighi Di Paola, quest'oggi al microfono, e da Antonio Tessitore. Potete riascoltare tutte le puntate di Body and Soul su Rai Play Sound, e vi lasciamo dunque con un ultimo brano che prendiamo da Perspectives, ed è il titolo del nuovo album firmato da Simone Basile, uscito a fine aprile per Encore Music, un lavoro che il chitarrista pugliese di Taranto ha registrato a New York e in trio con niente meno che John Patitucci al basso e Antonio Cerfeda alla batteria. Body and Soul torna domenica prossima, sempre dalle 18 alle 18.45. A voi buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3, e ora con il brano Bouncing alla chitarra Simone Basile.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Raid senza tregua. Gli Stati Uniti colpiscono una struttura nucleare in costruzione in Iran. Rappresaglia di Teheran sui paesi del Golfo ed è giallo sulla presenza nel paese di Mojtaba Khamenei. Orrore ad Eboli, ucciso il cronista sportivo Luigi Esposito, 53 anni, il corpo dell'uomo dato alle fiamme in un campo agricolo sarebbe stato finito a colpi di pistola. Una pena sproporzionata, Giorgia Meloni sul caso Roggero, bisogna valutare trauma e stress. La Lega deposita una proposta di legge che estende i limiti della legittima difesa, le opposizioni e il Far West. Calcio stellare stasera a New York, la finalissima dei mondiali di calcio. A contendersi il titolo Argentina e Spagna. Nell'intervallo della partita uno show musicale stile Super Bowl. Una buona serata da Maria Rosalia Villiva. Esteri in primo piano, ancora raid statunitensi sull'Iran che lancia la sua rappresaglia sulle nazioni arabe alleate degli Stati Uniti, mentre il presidente Trump sul suo social chiede al Congresso di estendere le misure della legge che dovrebbe sanzionare la Russia e anche all'Iran.
3: Non si parla più di diplomazia, di accordi, mediazioni o colloqui, ma solo bombardamenti, attacchi missilistici, minacce. Prevalgono e si impongono la grammatica della guerra e il linguaggio della forza lungo le coste iraniane, investite dai raid statunitensi che colpiscono anche una centrale nucleare in costruzione a Darkovin, in Kuwait, in Bahrain, dove gli ordigni della Repubblica Islamica cercano di centrare le basi statunitensi, mentre Israele annuncia di aver collaborato con la Giordania nella neutralizzazione di un ordigno iraniano diretto sulla città portuale di Aqaba. Colpiremo l'Iran con tutta la nostra forza. Teheran lancerà i suoi missili contro Israele, l'ammonimento del ministro della difesa dello Stato ebraico Katz, che aggiunge: se gli Stati Uniti dovessero cambiare la loro politica verso l'Iran, siamo pronti ad azioni offensive e difensive contro Teheran. Ma secondo il Wall Street Journal, il Pentagono starebbe inviando nuovi squadroni di F-16 e di F-35 nell'area. Le forze armate iraniane minacciano ancora una volta azioni devastanti contro gli Stati Uniti e ieri la guida suprema Mojtaba Khamenei aveva evocato lezioni indimenticabili che la Repubblica Islamica sarebbe in procinto di impartire agli Stati Uniti, ma fonti di intelligence israeliane affermano che la guida suprema non sarebbe in Iran e a scrivere i messaggi al suo posto e in suo nome sarebbero i Pasdaran. Enzo Arcieri, GR3.
2: Situazione di forte tensione a Gaza con la chiusura fino a domattina dell'intera area perimetrale della striscia in vista della marcia organizzata da un gruppo di coloni di destra per ristabilire gli insediamenti israeliani nella striscia. Un posto di blocco è stato sfondato e un centinaio di israeliani sono riusciti a entrare nella zona militare con scarsa resistenza da parte dei soldati. Ad accompagnare i coloni anche il ministro dell'economia Neil Barkat del Likud. Il conflitto russo-ucraino con i raid delle forze di Mosca che nelle ultime 24 ore hanno complessivamente provocato 20 morti e 142 feriti, con attacchi concentrati in particolare su Kiev e Kharkiv. Intanto, stando ad indiscrezioni raccolte dal Financial Times, Zelensky starebbe valutando la rimozione del comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Sirsky, dopo la rimozione del ministro della difesa, Mikhailo Fedorov. Nuovo appello di Papa Leone per la pace da Castel Gandolfo, dove sta trascorrendo qualche giorno di riposo. Prevost, dopo la recita dell'Angelus, torna a rivolgere il suo pensiero preoccupato ai tanti conflitti in corso, con l'appello a non dimenticare chi soffre e muore nei paesi lacerati dalle guerre e dalla violenza. Ad Eboli è stato ritrovato carbonizzato il corpo di Luigi Esposito, noto giornalista sportivo e dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente. La procura di Salerno indaga per omicidio.
4: È stato un rogo in un terreno agricolo a richiamare l'attenzione dei vigili del fuoco nella notte e dopo aver domato le fiamme hanno scoperto il corpo carbonizzato di Luigi Esposito. Sarebbe stato ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme. Sul luogo del ritrovamento a Eboli, tra le sterpaglie nei pressi della strada statale 7, i carabinieri hanno recuperato alcuni bossoli. La procura di Salerno indaga per omicidio. Gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità della vittima solo dopo il ritrovamento della sua auto nelle vicinanze.
5: Più coraggio di me, scusa, io dico sempre quello che penso. Per me la
4: questo uno dei suoi recenti commenti sportivi in una TV locale. Luigi Esposito, 53 anni, da tutti conosciuto come Luca, era un giornalista pubblicista appassionato di calcio, collaborava con diverse testate di Salerno, ma anche dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente, che però in una nota precisa non aveva rapporti di lavoro con noi. Pierluigi Melillo è il direttore dell'emittente 8 Channel con cui Esposito collaborava.
6: Questa tragica fine così orribile ci lascia sconvolti e addolorati. Un'esecuzione che sembra di stile camorristico.
4: Valeria Volatile, GR3.
2: Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 34esimo anniversario della strage di mafia che costò la vita al magistrato Paolo Borsellino e ai 5 agenti della sua scorta. Con Falcone, Borsellino è simbolo della riscossa civile del paese, sottolinea Mattarella. Sull'anniversario di Via D'Amelio scrive anche Giorgia Meloni: il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d'Italia e anche la mia, sottolinea aggiungendo: Paolo Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Il sacrificio di Borsellino e della sua scorta rappresenta ancora oggi un punto di riferimento nella difesa della legalità e nella lotta contro la mafia, hanno detto anche i presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana. Il ricordo del magistrato accomuna tutte le forze politiche. E la premier Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere della Sera, interviene per la prima volta sul caso Roggero.
7: La definisce una pena sproporzionata quella inflitta a Mario Roggero, condannato a morire in carcere per la Presidente del Consiglio, e la paragona agli 8 anni previsti per i pedofili o i 10 per gli stupratori in gruppo. E al Corriere della Sera la premier affida i suoi interrogativi su chi sia in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo che per ben 2 volte aggredito è stato ad un passo dalla sua morte e dei suoi familiari. Siamo sicuri che esista un modo, codice alla mano, per misurare quando una minaccia è cessata, se era in grado in quel momento di intendere e di volere, si chiede ancora Giorgia Meloni, ricordando le dinamiche dettagliate dall'esasperazione riconosciute dalla giurisprudenza e alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazie. Da qui la richiesta al capo dello Stato. La premier conferma di aver detto al ministro della giustizia Carlo Nordio di istituire il procedimento, ma puntualizza: mai messo in dubbio che al Quirinale spetti la prerogativa esclusiva di concedere la grazia. Carla Macrellino, GR3.
2: E sulla condanna e la detenzione in carcere del gioielliere è scontro politico.
8: Matteo Salvini torna a trovare Roggero e auspica si trovi una soluzione per farlo uscire dal carcere, i domiciliari o i servizi sociali. La Lega deposita una proposta di legge per estendere la legittima difesa anche fuori casa. Intanto la petizione per la grazia ha superato le 120.000 firme. Richiesta che trova la maggioranza compatta da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Anche Galeazzo Bignami è andato a far visita al gioielliere.
9: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
8: Toni opposti nel centro-sinistra, la destra fa sciacallaggio, il governo vuole il Far West, attacca il 5 Stelle Conte. Di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD. Sulla stessa linea Calenda, Azione, secondo cui questa vicenda segnala l'impotenza di una politica che prende in giro gli italiani. AVS netta, le sentenze si rispettino, e da Italia Viva, Davide Faraone.
10: Roggero è stato condannato ai sensi di una legge approvata da Salvini, che è quello che oggi sta attaccando più di tutti sulla sentenza.
8: Vasco Pirri, GR3.
2: A Bologna un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto nel quartiere Pilastro durante un intervento di polizia. Gli agenti erano stati chiamati su segnalazione di alcuni abitanti della zona. Alla presenza dei sanitari avrebbero poi spruzzato spray urticante all'uomo che stava andando in escandescenze, immobilizzandolo con le fascette a polsi e caviglie. Poi il decesso in seguito ad un malore. Bollino rosso per traffico intenso fino a questa sera su strade e autostrade del paese, tra rientri in città e partenze per le vacanze. 26 milioni le persone in movimento. Sul fronte meteo, Italia divisa in due, con nubi fragili al nord e allerta gialla in Lombardia e Veneto. Al centro-sud e nelle isole maggiori ancora temperature roventi, con 14 città da bollino rosso. Ma il gran caldo dovrebbe avere le ore contate. A partire da martedì le temperature si abbasseranno su tutto il paese. Non solo il caldo a pesare sulle vacanze degli italiani, ma anche i costi sempre più alti. Negli ultimi 10 anni, rileva il centro di formazione e ricerca sui consumi, i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre le tariffe dei traghetti sono quasi raddoppiate. Rincari consistenti ma meno marcati per i biglietti dei treni, aumentati del 27%, e per i pedaggi, con un incremento del 10%. Dunque l'attesa è finita, è il giorno della finale dei mondiali, questa sera alle 21 italiane al Men's Life Stadium in New Jersey. Spagna e Argentina si contendono il titolo, evento dalla valenza non solo sportiva ma di costume, tanti VIP hollywoodiani presenti e politica. Ci saranno non solo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma anche leader politici, tra cui il premier spagnolo Sanchez, con cui i rapporti non sono idilliaci da mesi. Ma non solo, la corrispondente Laura Pepe.
11: Tutti i riflettori sono puntati sul New York New Jersey Stadium per quest'ultimo atto dei mondiali, con la finale Spagna-Argentina, la seconda interamente ispanofona della storia. L'atmosfera è di grande attesa, con i tifosi argentini che sembrano molto più numerosi e rumorosi rispetto a quelli spagnoli. Uno stadio da 80.000 posti che diventerà il palcoscenico più grande del mondo. La cerimonia iniziale vedrà Robbie Williams, Laura Pausini, Tom Cruise e poi l'assoluta novità di un halftime show. Lo spettacolo durante l'intervallo in stile Super Bowl di 11 minuti con Madonna, Shakira, Justin Bieber e i BTS. Sugli spalti ci sarà il presidente Donald Trump, accompagnato dalla First Lady Melania, e c'è attesa per capire se quando verrà inquadrato saranno più gli applausi o i fischi. In tribuna d'onore ci saranno anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, criticato spesso duramente da Trump, e la famiglia reale spagnola. Non ci sarà il presidente argentino Javier Milei, che di Trump è grande amico per ragioni scaramantiche. Presenti anche il primo ministro canadese Carney e la presidente messicana Sheinbaum a rappresentare gli altri due paesi organizzatori.
2: Alle 21 quindi Spagna e Argentina si contendono il titolo mondiale. La sfida è tra le Furie Rosse, campioni d'Europa, e la squadra albiceleste che lotterà per difendere il titolo di campioni del mondo. Messi contro Yamal, ma non solo. A sfidarsi saranno anche due filosofie di gioco e di vita unite e divise da una storia plurisecolare. Alle 19.30 al MetLife inizierà la cerimonia di chiusura. E allora ci colleghiamo subito con il nostro inviato Giuseppe Bisantis.
12: E buonasera a voi, buongiorno qui sotto questo stadio che è uno stadio che ospita il Super Bowl dove giocano i New York Giants, ma è uno stadio forse inadeguato a ospitare una finale di un mondiale di calcio alle 15 di luglio, tutto sotto il sole, non c'è copertura con apparecchiature tecniche da proteggere. Ieri tra l'altro era peggio perché c'è stato un vero e proprio diluvio universale su questo campo, sarebbe stato sicuramente peggio. Però poi dalle 13.30 locali, dalle 19.30 ora italiana, inizierà appunto lo spettacolo. Ne ha parlato ampiamente Laura Pepe, ci sarà Donald Trump, per lui sarà anche una sorta di sondaggio prima delle elezioni di medio termine. Al suo fianco ovviamente immancabile il criticatissimo presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha fatto di tutto per accontentare Trump, compresa la vicenda Balogun, ossia il calciatore statunitense che era stato squalificato ed è stato graziato senza alcun motivo. Poi si giocherà, poi ci sarà la partita, vedremo se l'Argentina conquisterà il suo quarto titolo, secondo consecutivo, oppure se sarà la volta della Spagna. Due generazioni di calciatori a confronto, Lionel Messi e Lamine Yamal, 20 anni di differenza, sono le stelle di questa finale. A voi studio.
2: Grazie, lo avevamo anticipato, non solo grande calcio questa sera a New York, per la prima volta uno show musicale in stile Super Bowl animerà l'intervento della partita. Tra il primo e il secondo tempo della finalissima dei mondiali si esibiranno Shakira con il tormentone Dai Dai, i coreani BTS, Madonna, Coldplay, Justin Bieber. Una serata imperdibile in diretta su Rai 1 che inizierà con i primi ospiti nel pre-partita. Attesi Tom Cruise, Post Malone e Jennifer Hudson, che canterà l'inno del paese ospitante, ovvero gli Stati Uniti. Laura Pausini sarà accanto a Robbie Williams e Nicole Scherzinger nel brano Desire, inufficiale della FIFA. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Maria Rosalia Villivacchi, ha condotto in studio, regia Daniele Di Noia, Giovanni Leporale. La linea ora va ad Hollywood Party, la prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa, in auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Meteoradio.
15: Il tempo in Europa. Un possente campo di alta pressione posizionato sull'Atlantico settentrionale estende la sua influenza verso l'Europa centro-occidentale, garantendo condizioni di spiccata stabilità dalla penisola iberica fino alle isole britanniche, alla Francia e alla Germania. Al contrario, una profonda area di bassa pressione centrata sui settori orientali del continente determina una configurazione decisamente instabile, con piogge diffuse e frequenti rovesci temporaleschi tra i paesi balti baltici, la Bielorussia e l'Ucraina. Ma entriamo nel dettaglio e cominciamo con Lisbona, in Portogallo, che beneficerà di condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, con una temperatura compresa tra 19 e 28 gradi. Splendida giornata a Dublino, in Irlanda, protetta dal vicino e robusto nucleo dell'anticiclone atlantico, temperatura gradevole che oscillerà tra 14 e 23 gradi. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, per una giornata priva di precipitazioni e temperatura che si attesterà tra 14 e 20 gradi. Tempo stabile e soleggiato anche a Monaco di Baviera, in Germania, che si lascerà del tutto alle spalle l'instabilità dei giorni precedenti. Temperatura compresa tra 13 e 22 gradi. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso a Helsinki, in Finlandia, lambita dal margine occidentale della perturbazione est europea. Temperatura tra 14 e 20 gradi. A Budapest, in Ungheria, la giornata trascorrerà all'insegna del tempo asciutto, con ampie schiarite, in un contesto caldo ma senza eccessi. Massima di 26 gradi e minima di 17. Inizia con il sole anche la giornata a Bucarest, in Romania. Poi nubi sparse nel pomeriggio con scarsa probabilità di pioggia, massima di 34 gradi e minima di 21. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Cari amici vicini e lontani,
16: con Renzo Arbore
14: è un peccato se ve la perdete.
16: Cari amici vicini e lontani, da domenica 26 luglio 21:10, RAI Storia.
17: RAI, Radio 3.

0: In piedi, entra la corte, quattro processi in quattro film.
1: Bentornati all'appuntamento che Hollywood Party dedica ai grandi classici del passato. Il film che abbiamo scelto oggi è La parola ai giurati. Io sono Enrico Magrelli e vi accompagnerò in questa visione, ascolto visione. La parola ai giurati è un film del 1957 ed è segna l'esordio sul grande schermo di un grande regista come Sidney Lumet. Siamo in un tribunale, la parola ai giurati sono i giurati proprio di un tribunale. Dicevamo, il film del 1957 è un film degli Stati Uniti, un film in bianco e nero, la regia di Sidney Lumet, il soggetto ne abbiamo parlato, la sceneggiatura è sempre di Reginald Rose.
2: Un uomo è morto, la vita di un altro è in gioco. Se esisterà nelle vostre menti un solo dubbio circa la colpevolezza dell'accusato, allora voi dovete emettere un verdetto di innocenza. Se però tale ragionevole dubbio non sussiste, allora voi dovrete in coscienza dichiarare che l'accusato è colpevole. Qualunque sia la vostra decisione, il verdetto deve essere unanime. Nel caso che voi dichiariate l'accusato colpevole, la corte respingerà qualsiasi raccomandazione di clemenza. La sentenza di morte sarà senz'altro esecutiva.
1: E comincia il lungo duello dialettico di persuasione.
3: Insomma, andiamo, signori, ognuno al suo posto.
4: Ci siamo tutti adesso.
3: Ah, sì, sì, prego.
4: Vediamo di liquidarla presto.
3: Signori, dica, vorremmo cominciare. Quel signore alla finestra.
5: Vorremmo cominciare.
6: Oh, chiedo scusa.
3: Prego.
7: Uccidere il padre così come niente.
3: Sì, è comodo.
8: Assenta di cose così sui giornali, se ne leggono tutti i giorni.
7: Sì, lo so, ma sono cose, signori, che fanno sempre un certo effetto, anche se quell'uomo...
3: Signori, ognuno al suo posto.
4: Ci siamo tutti adesso.
3: Ah, sì, sì, prego.
4: Vediamo di liquidarla presto.
3: Signori, dica, vorremmo cominciare. Quel signore alla finestra.
5: Vorremmo cominciare.
6: Oh, chiedo scusa.
3: Prego.
7: Uccidere il padre così come niente.
3: Sì, è comodo.
8: Assenta di cose così sui giornali, se ne leggono tutti i giorni.
7: Sì, lo so, ma sono cose, signori, che fanno sempre un certo effetto, anche se quell'uomo se lo meritava, non trova lei?
3: Tutti presenti?
9: Il vecchio è sempre dentro.
3: Siamo liberi di...

0: prima e poi votare, questo naturalmente è un modo, oppure possiamo anche votare subito.
1: Credo che si usi una votazione preliminare.
2: Sì, ecco, bravo, votiamo, così forse ce ne andiamo subito via.
0: Voi certo sappiate che è omicidio di primo grado questo, e se per noi l'accusato è colpevole, dobbiamo mandarlo alla sedia elettrica. E non c'è appello.
1: Lo sappiamo tutti.
3: Beh, sì, sappiamo i vari pareri.
0: D'accordo, c'è qualcuno che non vuol votare?
1: Per me va bene, per voi?
4: Va bene.
0: Bene, allora, ricordatevi che il verdetto deve essere unanime in ogni senso, questa è la legge.
5: L'unanimità sollecitata dal giudice non è stata raggiunta, siamo 11 contro 1, apparentemente sembrerebbe semplice convincere l'unica persona che ha votato in modo difforme dagli altri a uniformare il proprio giudizio, la propria valutazione.
0: Dica lei per primo.
6: Io lo ritengo colpevole, è difficile a dirsi, ma l'ho trovato evidente fin dall'inizio. Nessuno ha provato il contrario.
1: Nessuno deve provare il contrario, l'obbligo della prova lo ha l'accusa. L'imputato non deve aprir bocca.
7: Ecco il mio parere, senza alcun risentimento personale, voglio soltanto esaminare i fatti. Numero uno, il vecchio abitava esattamente sotto la stanza dove avvenne l'omicidio. 10 minuti dopo mezzanotte, la sera del delitto, udì un gran chiasso, di sé che pareva una zuffa, e sentì il ragazzo gridare «ti ammazzo», subito dopo di un corpo cadere a terra. Corse alla porta, l'aprì e vide il ragazzo correre giù per le scale e uscire di casa. Chiamò la polizia, quando arrivarono trovarono la vittima con un coltello nel petto. L'ora della morte fu stabilita, circa a mezzanotte. Ora, questi sono i fatti. Non li può confutare, il ragazzo è colpevole. Anch'io sono sentimentale come gli altri, so che ha 18 anni, ma deve pur pagare per ciò che ha fatto.
2: Sono d'accordo.
5: Il giurato che ha votato non colpevole è Henry Fonda. Comincia la discussione, il dibattito fra i 12 giurati e da quello che sta per dire lì Jacob capiamo come c'è un'interferenza fra le proprie convinzioni, il proprio vissuto e il voto dato.
7: Ecco come sono i ragazzi del giorno d'oggi. Quando ero piccolo chiamavo mio padre signore. Lei ha figlioli?
6: 3.
7: Io ne ho uno. Ha 22 anni. Un giorno a 9 anni scappò per non fare a pugni. Io lo vidi, ne fui amareggiato, quasi disgustato. Gli dissi, farò un uomo di te, anche se dovessi spezzarti in due, vedrai. Ne ho fatto un uomo. Quando aveva 16 anni litigammo. Mi colpì alla mascella, ed era robusto. Non lo vedo da 2 anni. I ragazzi. Vatti a sacrificare. Beh, continuiamo.
8: Stiamo perdendo il filo. Questo ragazzo, diciamo, è il prodotto di una famiglia distrutta e di un ambiente corrotto, ma non possiamo farci niente. Siamo qui per stabilire se è innocente o colpevole, non per approfondire i motivi per cui egli divenne così. È nato nei bassi fondi, cioè nel vivaio dei criminali. Questa è una vecchia storia.
9: Ora, io penso...
3: Amico, lo può dire forte. I ragazzi che escono da quell'ambiente sono un pericolo pubblico. Non vorrei averci nulla a che fare.
10: Senta,
3: parola mia.
10: Senta, io ci ho passato tutta la mia infanzia.
3: Va bene,
10: un momento, prego. Io giocavo sempre in cortili bui, pieni di rifiuti. Forse non ho ancora la puzza su di me.
3: Andiamo via.
9: Non facciamo questioni per...
3: Ma se stava dicendo...
9: Si calmi, signore, non alludeva a lei. Non sia così suscettibile.
3: È una suscettibilità comprensibile.
9: Su via, smettiamola di discutere. Stiamo perdendo tempo. Signore, tocca a lei, coraggio.
11: Anch'io devo parlare? Credevo che tutti voi doveste cercare di convincere me.
9: Già, era così. L'avevo dimenticato, ha ragione.
3: E che differenza fa? È lui che ci fa trattenere qui, sentiamo che cosa da dire.
9: Aspettate un minuto, abbiamo deciso di fare le cose in un certo modo. Penso che dovremmo fare come ho detto.
3: Smetta di fare il bambino.
5: Dopo aver ascoltato le varie voci dei giurati, è il momento all'interno del film nel quale Henry Fonda prende la parola.
11: Non devo dire niente di eccezionale, ne so quanto voi. Dalle testimonianze il ragazzo appare colpevole, forse lo è. Sono stato in aula per 6 giorni ad ascoltare mentre si costruiva l'accusa. Tutti sembravano così sicuri che ho cominciato ad avere una strana impressione di questo processo. Mi è sembrato tutto troppo sicuro. Ho avuto la sensazione che l'avvocato difensore non interrogasse adeguatamente i testimoni, trascurava troppe cose, magari dei dettagli e...
3: Quali dettagli? Quando quelli là non fanno domande è perché già conoscono le risposte e sanno che ci rimetterebbero.
11: Però è anche possibile che un avvocato sia semplicemente stupido, no?
5: Usciamo da questa scena della parola giurati, che è il nostro film, il nostro classico.
12: Il ragazzo è probabilmente colpevole, ma voglio saperne di più. Quindi ora i voti sono 10-2. Sto ancora parlando, non ha il diritto di lasciare il suo posto.
11: Non l'ascolta e non l'ascolterà, sediamoci. Andiamo avanti?
9: No, io
0: Penso che sarebbe meglio sospendere. In fondo manca uno di noi e credo che

0: debba aspettarlo.
1: Va bene.
0: Mi pare?
2: La scena che stiamo per ascoltare non è più nella camera di consiglio, una camera in cui si delibera se condannare o meno la sedia elettrica il ragazzo accusato, e la discussione, la conversazione si sposta nel bagno del tribunale.
0: Perché lo fa? Si diverte? O ha battuto la testa da piccolo e non si è ancora riavuto?
1: Può darsi.
0: Voi ben pensanti siete tutti uguali. Vi date sempre da fare per chi ha torto marcio. Dica, perché spreca il suo tempo? Perché non spende $5 nell'elemosina? Forse si sentirà meglio. Quello è colpevole. È chiaro come la luce del sole.
3: Dovremmo già aver finito.
4: Non che me ne importi, Bati.
3: Lei lo ritiene innocente?
4: Non lo so. È possibile.
3: Io non la conosco, ma scommetto che sta prendendo un granchio madornale. Sta sciupando il suo tempo, dovremmo farla finita.
2: Pian piano Henry Fonda si fa capofila degli innocentisti.
5: Lei non fa che sfornare idee brillanti, perché non le manda a un giornale? Le pagano $3 l'una.
6: Come si permette di parlarvi a questo modo? Uno che parla così a un uomo d'età dovrebbe essere preso a calci, sa? Dovrebbe avere più rispetto.
3: Gli si rivolga di nuovo con quel tono e le faccio passare la voglia.
6: Ora vado avanti.
7: Si tratta di un vecchio, spaurito, insignificante e tranquillo che è stato nessuno per tutta la vita, che non è mai emerso e di cui la stampa non si è mai occupata. Nessuno lo conosce, nessuno lo nomina, nessuno gli chiede un parere dopo 75 anni. Signori, è una cosa tristissima, non significa niente. Un uomo così vuole essere ascoltato, nominato, almeno una sola volta. È importante per lui. Sarebbe duro per lui ora ritornare nel buio.
0: Che sta cercando di dirci? Mentirebbe solo per sentirsi importante almeno una volta.
7: No, non mentirebbe, credo. Ma forse ha persuaso se stesso di aver sentito quelle parole e di aver riconosciuto il ragazzo.
8: Questa è la più fantastica storia che abbia mai udito. Come può immaginare una cosa simile? Lei che può saperne?
2: La sceneggiatura di del soggetto di Reginald Rose fu inizialmente realizzata, scritta per la televisione. Era il 1954, il network statunitense che allestì e mise in scena la parola ai giurati fu la CBS.
5: Ho dimostrato che il vecchio non può aver sentito il ragazzo dire ti ammazzo, ma
6: lei non ha dimostrato niente. Ma che diavolo dice?
5: Supponiamo che abbia sentito quella frase. Quante volte l'abbiamo usata noi tutti? Migliaia di volte. Ti ucciderei, tesoro.
8: Presidente, vorrei cambiare il mio voto a innocente.
5: Che cosa?
8: Mi ha sentito.
9: Ne è sicuro?
8: Sì, sicuro.
2: Seguiamo la discussione, il dibattito, i litigi, le confessioni.
0: Ma se lo stesso avvocato del ragazzo sapeva di non farcela. Fino dal principio l'avvocato lo sapeva, lo ci vedeva.
8: Gli avvocati non sono infallibili.
0: Baltimora, la prego.
5: Era un avvocato d'ufficio.
0: E questo che vorrebbe dire?
5: Potrebbe dire un sacco di cose, che non voleva interessarsene e che gli seccava difenderlo. È una causa che non gli frutta niente, né soldi né gloria e scarsa possibilità di vincere. Non è una prospettiva attraente per un giovane avvocato. Doveva aver fede nel suo cliente per imbastire una buona difesa e, come lei ha fatto notare, ovviamente non l'ha fatto.
0: Spero che non l'ha fatto. Chi ci sarebbe riuscito? Forse la madre del ragazzo o qualcuno che... Senta, guardi un po' che ore... Andiamo, su.
10: Scusatemi. Ho preso qui alcune note e...
5: Note.
10: Vorrei, per favore, dire qualcosa. Sono stato a sentire attentamente e mi sembra che questo signore abbia fatto molte buone obiezioni. Da come è stata imbastita la causa, il ragazzo sembra colpevole, siamo d'accordo. Ma se approfondissimo...
5: Andiamo via.
10: C'è una domanda che vorrei fare. Supponiamo che il ragazzo abbia veramente commesso il delitto e precisamente alle 12:11. Ora, come è stato preso dalla polizia? Se aveva ucciso lui suo padre, perché è tornato a casa un'ora dopo? Non aveva paura che l'arrestassero?
5: Tornò a prendere il coltello. Non è bello lasciare coltelli nel petto della gente.
0: Già, specialmente nei parenti.
11: Non vedo niente di strano in questo. Perché sapeva che il coltello sarebbe stato riconosciuto. Doveva precedere la polizia.
10: Ma se sapeva che il coltello poteva essere riconosciuto, perché lo lasciò lì dopo il delitto?
2: Dopo la messa in onda della parola ai giurati, si pensò di trasferire, di adattare il copione TV al grande schermo. E Sidney Lumet, che non aveva ancora diretto nulla per il cinema, aveva però una esperienza strutturata, articolata come regista di produzioni televisive.
12: La votazione è 8-4 per la colpevolezza.
1: Cos'è, la settimana dell'amore verso il prossimo diseredato?
9: Voglio che lei si alzi e mi dica perché ha cambiato il suo voto. Avanti, il motivo.
12: Io non devo giustificare la mia decisione. C'è un ragionevole dubbio nella mia mente.
1: Irragionevole dubbio, non sono che parole. Ehi, guardi qui, il ragazzo che lei ora non trova più colpevole è stato visto piantare questo nel petto di suo padre. Come me lo spiega, signor ragionevole dubbio?
13: Non è quello, il coltello non se lo ricorda.
14: Spiritoso.
15: Ve lo dico io, questa è pazzia. Ma insomma, che dobbiamo fare? Voglio dire, lei siede qui e fabbrica delle storie dal niente, e lo sa. Un tipo così, se gli capita di assistere all'incontro ad MC Firpo, cercherebbe di convincerci che... Senta, su, torniamo al vecchio. Dobbiamo credere che non sia corso alla porta per vedere il ragazzo che scappava 15 secondi dopo il delitto. Lo dice così, per apparire importante, vero? Oh, ma che scopo c'è a discutere?
16: Aspetti un secondo. Oh,
15: il tifoso del Baltimora si fa sentire.
16: Aspetti un secondo, senta. Il vecchio ha detto che è corso alla porta?
15: Ha corso o non ha corso, che importanza ha? Ci è andato, insomma, ci è arrivato.
13: Ha detto che ha corso, almeno così ricordo.
16: Beh, io non ricordo, ma non vedo come avrebbe potuto correre alla porta.
11: Ha detto che andò dalla sua stanza alla porta d'ingresso, non è sufficiente?
17: Dov'era la sua stanza?
16: Dava sul corridoio. Credevo si ricordasse tutto, questo non lo ricorda?
17: No. Presidente, vorrei una pianta dell'appartamento.
15: Ecco, rifacciamo il processo.
17: Ecco qua, l'appartamento dove è avvenuto il delitto. L'appartamento del vecchio è immediatamente sotto ed è esattamente uguale. Qui sono i binari del treno, salotto, stanza da letto, cucina, bagno, qui c'è l'ingresso e qui le scale. Ora, il vecchio era nella stanza da letto proprio qui. Lui dice che uscì dalla stanza, percorse il corridoio, aprì la porta di casa proprio in tempo per vedere il ragazzo correre giù per le scale. Tutto chiaro fin qui?
16: Tutto chiaro, per la 19ª volta.
17: 15 secondi dopo che il corpo cadde per terra.
16: Giusto.
17: No, vediamo, sono 4 metri dal letto alla porta, il corridoio è 13 metri, doveva percorrere 4 metri, aprire la porta della stanza, camminare per altri 13 metri e aprire la porta di casa, tutto in 15 secondi. Pensate che potesse farcela?
16: Certo che poteva farcela.
18: Cammina molto lentamente, hanno dovuto aiutarlo a sedersi al suo banco.
16: Lei ne parla come di un percorso lungo.
13: Per un vecchio che ha avuto un colpo è un percorso lungo.
16: Che sta facendo?
17: Voglio vedere quanto tempo ci ha messo.
16: Cosa vuol dire voglio vedere? Perché la difesa non ne ha parlato se è così importante?
19: Forse non gli è venuto in mente.
16: Come sarebbe? Pensa che l'avvocato sia un idiota, è una cosa evidente.
19: Lei ci aveva pensato.
16: Furbone, non ne ha parlato per non peggiorare la sorte del ragazzo. Cosa ne dice lei?
19: Stia a sentire.
17: Può darsi che non ne abbia parlato per evitare di umiliare un povero vecchio invalido.
16: Senta, queste sono cose da patti. Perché vuol far perdere tempo a noi tutti?
19: Secondo lei ci vorranno solo 15 secondi, quindi possiamo perderli.
15: Andiamo, la smetta.
20: Va bene, stia tranquillo, già.
17: Vuol mettersi al posto della porta d'ingresso? Era chiusa a chiave, secondo il testimone, ricorda? Qualcuno ha un orologio con i secondi?
13: Io ce l'ho.
17: Batte il piede a terra per darmi il via, sarà il segno del corpo che cade. E cronometri da allora.
15: Ma che giochiamo ai mimi?
16: Avanti.
17: Esattamente 41 secondi.
16: Proprio come immaginavo. Il vecchio di il ragazzo e suo padre a zuffarsi qualche ora prima. Poi, quando era a letto, udì il corpo cadere al piano di sopra. La donna della casa di fronte che gridava raggiunse la porta prima che poté. Udì qualcuno per le scale e si figurò che fosse il ragazzo.
15: Ciò è possibile.
2: Vale la pena ricordare che il film fu girato molto rapidamente, proprio con dei ritmi quasi televisivi, si potrebbe dire. Infatti fu realizzato in appena 17 giorni. Naturalmente questi 17 giorni di riprese furono preceduti da delle lunghe e meticolose prove teatrali. Il film è veramente un esempio alto di cinema teatrale, come veniva definito questo modello di racconto su grande schermo da un teorico del livello di André Bazin. E il film costò nel 1957 $340,000, quindi una cifra contenuta e modesta. Riprendiamo l'ascolto della parola ai giurati ad un momento di un duello, di un faccia a faccia molto energico fra Fonda e Cobb.
1: Che va preso a tutti quanti! Sapete che è colpevole, deve essere punito e fate di tutto perché ci sfugga dalle mani.
17: Sfuggirci dalle mani? È lei il suo carnefice?
1: Sono uno di loro.
17: Attaccherebbe volentieri la corrente.
1: Per quello lì ci può scommettere.
17: Mi fa compassione, deve essere terribile attaccare la corrente. Da quando è entrato in questa stanza lei si è comportato come se si fosse eletto vendicatore pubblico. Vuol vedere morire quel ragazzo perché lo desidera personalmente, non basandosi sui fatti. Lei è un sadico.
2: Il critico dell'epoca del New York Times scrisse una storia tesa, coinvolgente e avvincente che va ben al di là dei confini della sala di giuria in cui è ambientata. Naturalmente quello che colpì tutto all'epoca era proprio lo studio approfondito dei 12 uomini, dei 12 giurati, dei 12 personaggi che poi sono tanti tasselli della società americana dell'epoca, come sono tanti tasselli della società russa contemporanea la versione che ne ha fatto Nikita Mikhalkov.
10: Non siamo venuti qui per litigare, abbiamo una responsabilità. Non ne dobbiamo fare una questione personale.
14: Se nessun altro ha un'idea, io ne avrei una carina. Non ci ho pensato su troppo, ma gettiamolo in cortile e vediamo se il gatto la lecca.
21: Se il gatto la lecca.
14: Già, dicevamo?
20: Beh. Guardate come si sta facendo scuro. Scommetto che arriva un temporale.
21: Per la miseria, fa davvero caldo, eh? Mi scusi, ma lei non suda mai?
14: No, mai.
22: Sentite, io pensavo che forse dovremmo votare di nuovo.
20: Ecco, come no? E poi potremmo fare 4 salti e servire uno in fresco.
22: Presidente?
23: Beh, per me va bene. Qualcuno non vuol votare? Ciao, cominciamo. Il fumo.
24: Scusi.
25: Io credo che sia meglio procedere a una votazione palese, no? Vediamo quali sono i pareri.
23: Mi pare giusto. Nessuna obiezione? Va bene, farò l'appello per numero. 1. Ah, già, sono io. Colpevole. 2.
26: Innocente.
23: Numero 3.
24: Colpevole.
23: Numero 4.
24: Colpevole.
23: Numero 5.
24: Innocente.
23: Numero 6.
22: Innocente.
23: Numero 7. Colpevole. Numero 8.
24: Innocente.
23: Numero 9.
26: Innocente.
23: Numero 10.
24: Colpevole.
23: Numero 11.
21: Innocente.
23: Numero 12. Numero 12.
24: Colpevole.
23: La situazione è 6 a 6.
20: Che bello, dobbiamo fare lo spareggio allora, eh? Oh.
25: 6 a 6, ve lo dico io, qualcuno di voi deve essere diventato pazzo.
2: C'è un elemento di novità atmosferica, però non è un elemento di novità indifferente, proprio perché a un certo punto i vari personaggi della Parola ai Giurati cominciano a trafficare con le tapparelle, la finestra e la pioggia che arriva.
20: Oh, ma che pretese questi emigranti?
21: Smettiamola di litigare per qualche minuto. Vediamo, chi ha qualcosa di costruttivo da dire?
27: Vorrei discutere una cosa, se a voi non dispiace. Una prova importante per l'accusa è stato il fatto che, benché il ragazzo dichiarasse di essere stato al cinema all'ora del delitto, non riuscì a ricordare il titolo del film e il nome degli attori. Questo signore qui l'ha fatto presente, non è esatto?
14: È esatto. Era l'unico alibi che il ragazzo avesse e non è riuscito a sostenerlo con nessun particolare.
27: Ora si mette al posto del ragazzo. Crede che avrebbe ricordato dei particolari dopo l'emozione di una lite e dopo gli schiaffi ricevuti da suo padre?
14: Credo di sì, se ci fossero dei particolari da ricordare. Il ragazzo non poteva ricordare il titolo del film perché quella sera non ci andò.
27: Secondo la testimonianza della polizia, il ragazzo fu interrogato nella cucina del suo appartamento mentre il corpo di suo padre giaceva nella stanza da letto. Lei avrebbe ricordato dei particolari in tale circostanza?
14: Io sì.
27: Anche in preda a un'emozione violenta?
14: Anche in preda a un'emozione violenta.
27: Al processo ha ricordato tutto chiaramente, il titolo del film e i nomi degli attori.
14: Sì, e il suo avvocato si è preoccupato di farlo notare. Ha avuto 3 mesi dalla sera del delitto al giorno del processo per impararli a memoria. Un avvocato può venire a sapere che film c'era in un certo cinema in una certa sera. Io credo alla testimonianza del poliziotto che interrogò il ragazzo subito dopo il delitto, quando non riuscì a ricordare niente del film. Emozione violenta o no?
27: Vorrei farle una domanda personale.
14: Faccia pure.
27: Dove è stato ieri sera?
14: Ero a casa.
27: Che ha fatto la sera prima?
25: Andiamo, che significa?
14: No, lasci stare. Sono tornato a casa alle 8:30 e alle 10 ero a letto.
27: E la sera precedente?
14: Dunque era martedì sera, la sera del torneo di bridge. Ho giocato a bridge.
27: E lunedì sera?
20: Oh, quando arrivate a Capodanno del 54 fatemi un fischio, eh.
14: Lunedì sera? Lunedì sera... ero al cinema con mia moglie.
27: Che ha visto?
14: Il cerchio rosso. Era un giallo ben fatto.
27: Qual era il secondo film?
14: Glielo dico in un minuto. Il formidabile signor... il signor... signor Membridge. Il formidabile signor Membridge.
26: L'ho visto. Si chiama il fantastico signor Membridge.
14: Ah, sì. Il fantastico signor Membridge. Esatto.
27: Chi erano gli interpreti principali?
14: Barbara Long, credo che fosse. Una brunetta molto carina. Lang, Long, qualcosa del genere.
26: E gli altri?
14: Non li avevo mai visti prima. Era un complesso di scarso valore.
26: Come volevasi dimostrare?
25: Un accidente. Lei può pure farci scoppiare le corde vocali. Il ragazzo è colpevole, punto. Non so se mi spiego, amico mio.
2: Progressivamente, man mano che la storia procede, c'è una confusione nel voto, ci sono ripensamenti, dubbi, c'è veramente un'instabilità nell'urna molto forte, nell'urna ideale naturalmente. Credo sia interessante segnalare come un film nato per la televisione nel 1954, arrivato sul grande schermo, torna poi in televisione nel 1997. Questa volta il regista è William Friedkin e in questo remake di un remake recitano degli attori molto interessanti, da George C. Scott troviamo James Gandolfini, che poi diventerà famoso grazie alla serie Sopranos, Tony Danza, William Peterson, Ossie Davis, poi possiamo citare Armie Mueller-Stahl e Jack Lemmon. Altro dato interessante è che questa volta il giudice è una donna e 4 dei 12 giurati sono degli afroamericani. In questa nuova produzione ci sono degli elementi che dimostrano come la parola ai giurati vuole avere una sintonia con un mondo che è profondamente cambiato.
0: C'è una cosa che non mi ha convinto. E dal momento che siamo arrivati a un punto morto, ecco, tutta la faccenda della pugnalata è di come è stata inferta, dall'alto in basso, insomma.
25: Non dovremmo ricominciare da capo con quello, ne hanno parlato e riparlato.
0: Sì, lo so, ma io non sono convinto. Il ragazzo è alto 1,70 m, suo padre 1,90 m, c'è una differenza di 20 centimetri. È difficile colpire al petto dall'alto al basso uno che è 20 centimetri più alto.
25: Via qua, le darò una dimostrazione, qualcuno si alzi. Vorrei che osservaste bene perché non vorrei ripetere. Farò in modo da abbassarmi di circa 20 centimetri, va bene?
0: Ecco così, forse un po' di più.
25: Bene, un po' di più.
0: No, ma che cosa vuol dire?
25: No, ecco, niente danni, vero?
3: Certo, niente danni.
25: Ecco come pugnalerei un uomo che fosse più alto di me. Guardate l'angolo, giù e in dentro. E questo è come è stato fatto.
3: E ora ditemi che ho torto.
4: Credo che non ci siano dubbi.
3: Aspetti, prego.
4: Lo dia a me.
25: Mi fanno senso queste cose. Ha mai visto una rissa?
4: No.
25: E lei?
4: No.
25: Nessuno qui ha mai visto una rissa al coltello?
4: Beh, io sì. Tempo fa, dietro casa mia, in uno spiazzo fuori mano. Questi aggeggi erano frequenti dove stavo io. Non ci avevo pensato, forse cerco di dimenticarle queste cose.
3: E allora come si usa?
4: Beh, non si usa mai così. Vede, ci vuole troppo tempo a girare la mano. Si fa così, dal di sotto. Chiunque abbia usato un coltello simile non lo terrebbe in altro modo.
3: Ne è sicuro?
4: Sicuro. Per questo si apre così.
3: Pensa che il ragazzo fosse pratico del coltello? Mm-hmm. E crede che gli avrebbe provocato quel genere di ferita?
4: No. Non con l'esperienza che certo ha nel maneggiare questi arnesi. Lo avrebbe colpito dal di sotto.
25: Cosa ne sa? Era nella stanza quando il vecchio fu ucciso?
4: No. Non c'ero né io né altri.
25: Ma perché ci racconta tutte queste fandonie? Io non le bevo.
3: Non credo si possa stabilire quale tipo di ferite il ragazzo gli avrebbe fatto semplicemente perché sa maneggiare un coltello.
4: Lei cosa crede?
3: Non lo so.
25: Cosa vuol dire non lo so?
3: Non lo so. E lei che pensa?
20: Non so gli altri, ma io sono un po' stanco di tutte queste chiacchiere avanti e indietro. Non si conclude niente. Quindi credo che romperò l'equilibrio. Cambio il mio voto a innocente.
25: Che cosa?
20: Mi ha sentito, ne ho abbastanza.
25: Come ne ho abbastanza? Non è una risposta.
20: Ehi, senta, si faccia i fatti tuoi, lei, capito? Intesi?
4: Ha ragione. Non è una risposta. Che razza di uomo è lei? Lei è stato qui e ha votato colpevole come tutti gli altri soltanto perché ha dei biglietti per una partita di baseball che le bruciano in tasca. E ora cambia il suo voto perché dice che ne ha abbastanza delle chiacchiere che si fanno qui.
20: Mi ascolti, amico?
4: Si può sapere chi le dà il diritto di scherzare in questo modo con la vita di un suo simile? Non le importa
20: un momento. Lei non può parlarmi così.
4: E invece è così che le parlo. Se lei vuole votare innocente, lo faccia perché è convinto che quell'uomo è innocente, non perché è stanco. E se non lo crede innocente, allora voti in quel senso. Insomma, abbia il coraggio di dire veramente quello che pensa.
20: Dico...
4: Colpevole o innocente?
20: Gliel'ho detto. Innocente.
4: Perché?
20: Oh, senta, io non devo...
4: Sì,
20: non...
4: invece che deve, lo dica, perché?
20: Non credo che sia colpevole.
4: Vorrei un'altra votazione.
3: D'accordo, un'altra votazione. Il sistema più rapido è per alzata di mano. Nessuna obiezione? Bene. Tutti quelli che votano innocente, alzino la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quelli che votano colpevole, alzino la mano.
5: Uno, due, tre.
2: La scena che stiamo per ascoltare è molto importante proprio perché conferma la natura multietnica di un paese come gli Stati Uniti, quindi un discorso razzista crea disagio in gran parte dei giurati. Infatti 10 dei giurati che hanno parenti, avi, nonni, bisnonni che arrivano da altre parti del mondo, per protesta rispetto a quello che hanno appena ascoltato, si alzeranno in piedi e si disporranno di spalle rispetto a due soli personaggi che rimangono seduti. Uno dei due è Lee Jacob.
25: Io non vi capisco, voi altri. Non capisco tutti i cavilli che tirate fuori. Non significano niente. Avete visto il ragazzo come l'ho visto io? Non vorrete dirmi che credete a quella fandonia della perdita del coltello e a quella faccenda del cinema. Quella gente mente istintivamente. Insomma, non dovrei neanche dirvelo. Non sanno cos'è la verità. E credete a me, non hanno neanche bisogno di un vero movente per uccidere. No, signore. Si ubriacano, sono degli ubriaconi, tutti quanti. E lo sapete. E bang, qualcuno è a terra coltellato. Nessuno vuole criticarli, in fondo. Sono fatti così per natura. Non so se mi spiego, sono bestie. Beh, dove va lei? La vita umana per loro non ha il valore che ha per noi. Passano la vita a bere e a rissare continuamente. E se qualcuno resta ucciso, peggio per lui. Non nego che abbiano anche qualche lato buono. Vedete, sono io il primo a dirlo. Ne ho conosciuto un paio che erano a posto, ma sono eccezioni, non so se mi spiego. Per lo più non hanno alcun sentimento, farebbero di tutto. Ma che succede qui? Io vi dico una cosa. State commettendo un grosso sbaglio. Quel ragazzo è un bugiardo, conosco i tipi come quello. Amici, credete a me, sono gente inutile, non ce n'è uno che valga qualcosa. Ma che succede ora? Io sto parlando a voi. Ascoltatemi. Noi, questo ragazzo sappiamo di che razza è, non sapete come sono fatti? Sono un vero pericolo. È gente pericolosa. Mi sentite? Lei mi ha sentito?
6: L'ho sentito. Ora basta, si segga e non riapra più bocca.
25: Perché? Che ho detto?
2: Dopo la parentesi importante sul razzismo, c'è una riflessione etica ancora più profonda e che riguarda il pregiudizio. Prelude questa riflessione a un'altra votazione, una votazione il cui risultato è di nuovo 11-1, ma a differenza dell'inizio del film, la parola ai giurati, sono 11 per l'innocenza dell'imputato e uno, il voto di Cobb, che sostiene invece la colpevolezza dell'imputato.
27: È difficile mantenere i pregiudizi personali al di fuori di queste cose e quando questo accade il pregiudizio offusca sempre la verità. Io non so quale sia la verità e immagino che nessuno di noi lo saprà mai. 9 di noi ora sembrano ritenere che l'accusato sia innocente, ma stiamo solo basandoci su delle probabilità, possiamo sbagliarci. Stiamo forse cercando di lasciar libero un colpevole, non so. Nessuno può saperlo. C'è in noi un ragionevole dubbio. E ciò è di importanza capitale nel nostro sistema. Nessuna giuria può condannare un uomo se non è più che certa. E noi 9 non comprendiamo come voi 3 siate ancora così sicuri. Forse può spiegarcelo lei.
6: Proverò. Lei ha portato delle ottime ragioni, ma sono ancora convinto che il ragazzo sia colpevole e per due motivi. Primo, la testimonianza della donna della casa di fronte, la quale vide commettere l'omicidio.
27: E per me questa è la testimonianza più importante.
6: Secondo, il fatto che ha descritto l'omicidio con esattezza. Ha visto il ragazzo alzare il braccio al di sopra della testa e colpire in giù al petto il padre. Nel modo sbagliato, secondo lei?
27: È assolutamente esatto.
6: Parliamo di questa donna per un momento. Disse che andò a dormire verso le 11 quella sera. Il suo letto era davanti alla finestra e lei poteva guardare fuori mentre era distesa e così vedere la finestra del ragazzo di fronte alla sua. Si rigirò nel letto per oltre un'ora incapace di prender sonno. Finalmente si girò verso la finestra più o meno 10 minuti dopo mezzanotte e guardando fuori vide il delitto attraverso i finestrini del treno che passava. Ha detto che le luci si spensero subito dopo il delitto, ma che poteva vedere bene il ragazzo mentre questi pugnalava suo padre. A mio avviso la sua testimonianza è inconfutabile.
27: La storia è tutta qui.
6: Cosa ne dice? Lei che ne pensa?
27: Non lo so. Troppe cose da considerare. È una faccenda molto complicata.
6: Francamente non vedo come possa votare innocente.
27: Non è tanto facile considerare tutti quanti i fatti.
25: Lei può scartare tutti gli altri fatti. La donna ha visto. Che vuole di più?
27: Beh, forse...
25: Votiamo ancora.
3: E va bene, c'è un'altra richiesta di voto. Nessuno si oppone?
27: Ecco, io cambio il mio voto. Colpevole.
1: Nessun altro? Il voto è 8-4.
27: Perché ne fa un trionfo così personale? È solo un voto.
1: Allora io dico che siamo in disaccordo, propongo di rimetterci al giudice. Che ne pensate? Voglio sentire i pareri. Lei che difende la causa, cosa ne dice?
27: Riesaminiamo tutto.
1: L'abbiamo già fatto, l'uomo in grigio, il signorino qui sta rimbalzando avanti e indietro come una palla da tennis.
14: Non c'è motivo di essere acidi e trasformare la discussione in una gara.
27: E va bene.
14: Forse potremmo fissare un certo limite di tempo.
20: Ecco, bravo, chiediamo i giri.
14: Sono le 6:15. Qualcuno prima ha parlato delle 7. Io credo che a quel punto potremmo decidere se dobbiamo declinare l'incarico oppure no.
26: Non si sente bene?
14: Sto perfettamente bene, grazie. Stavo dicendo che le 7 sarebbe un'ora ragionevole.
26: Le ho fatto quella domanda perché stava strofinandosi il naso come... mi scuso per l'interruzione, ma lei ha fatto un gesto che mi ha ricordato qualcosa.
14: Vi invitavo a una decisione, le dispiace?
26: Beh, anche questo è importante. La ringrazio. Dunque, sono certo che mi perdonerà, ma mi domandavo perché si strofinava il naso così.
1: Andiamo, per piacere.
26: In questo momento sto parlando al signore che è seduto vicino a lei. Dunque, perché si strofinava il naso in quel modo?
14: Beh, se ci tieni a saperlo, me lo strofinavo perché mi dava un po' noia.
26: Mi spiace. È per via degli occhiali, vero?
14: È così. Ora vogliamo parlare di qualcos'altro.
26: I suoi occhiali le hanno lasciato due segni profondi ai lati del naso. Non l'avevo notato prima. Deve essere fastidioso.
14: Fastidiosissimo.
26: Io non posso saperlo. Non ho mai portato occhiali. 10 e 10.
20: Senta, occhio di lince, ne ha ancora per molto.
26: La donna che asserì di aver visto il delitto aveva le stesse impronte ai lati del naso.
20: Porca miseria, sapete che ha ragione.
26: Per piacere, un solo minuto e avrò finito. Non so se qualcun altro ha notato il particolare. Allora non ci pensai, ma ho spesso studiato il suo viso nella mia mente. Aveva quegli stessi segni. Se li strofinava sempre in aula.
1: Ha ragione, lo ha fatto un sacco di volte.
26: Questa donna ha più o meno 45 anni e faceva ogni sforzo per dimostrarne 35 per la sua prima apparizione in pubblico. Trucco eccessivo, capelli tinti, vestiti nuovi di zecca, molto più appropriati a una donna più giovane, niente occhiali. Le donne lo fanno. Riuscite mentalmente a ricordarla?
1: Come sarebbe niente occhiali? Cosa ne sa lei se portò gli occhiali? Solo perché si strofinava il naso?
5: No, ne aveva le impronte, io le ho viste.
1: E con ciò cosa crede che significhi?
26: Senta, comincio a stufarmi dei suoi studi.
5: Oh, andiamo, si calmi.
26: Sentite, ha ragione. Anch'io li ho visti, ero il più vicino a lei. Aveva quei cosi ai lati del naso. Come si chiamano quei segni?
1: Cosa vuole dimostrare allora? Aveva capelli tinti e impronte sul naso. Beh, che significa?
26: Quei segni possono essere provocati da altro se non dagli occhiali?
14: No, da nient'altro.
1: Io non ho visto nessun segno.
14: Io sì. Strano, ma non ci avevo pensato prima.
1: Beh, e l'avvocato, perché lui non ci ha pensato?
7: Ci sono 12 persone qui che compongono questa giuria. 11 non ci avevano pensato.
1: Ma nemmeno il giudice istruttore? Credi che avrebbe usato il trucco di farla testimoniare senza occhiali?
7: Non conosce nessuna donna che dovrebbe portarli e non li porta perché pensa che la imbruttiscano?
1: D'accordo, aveva le impronte sul naso. Ammetto questo. Per gli occhiali, va bene? Non voleva portarli fuori di casa per apparire giovane. Ma quando vidi il ragazzo uccidere suo padre, era dentro casa, da sola.
7: Lei ha gli occhiali quando va a dormire?
14: No, di certo. Nessuno porta gli occhiali quando dorme.
7: E quindi logico desumere che la donna non li avesse quando era a letto rigirandosi cercando di dormire.
1: Cosa ne sa?
7: Non lo so, me l'immagino. E immagino anche che probabilmente non si mise gli occhiali quando si girò a guardare per caso dalla finestra. E lei disse che il delitto fu commesso proprio quando guardò. Le luci si spensero subito, non aveva il tempo di mettersi.
1: Un momento.
7: E ho un'altra idea. Può darsi che creda onestamente di aver visto il ragazzo, però io dico che vide solo un'ombra.
1: Cosa ne sa cosa vide? Come lo sa tutto questo? Che ne sa che genere di occhiali portava? Forse erano occhiali da sole, forse era presbite. Chi ne può sapere?
7: Io so solo che ora è in discussione la vista della donna.
8: Doveva essere capace di riconoscere una persona 20 metri distante, di notte, senza occhiali.
26: Non si condanna a morte la gente con prove come questa.
1: Ah, non me lo dica.
7: Lei non crede che la donna potrebbe aver sbagliato?
1: No.
7: Come? Non è possibile?
1: No, non è possibile.
14: È possibile?
24: Innocente.
14: Lei pensa che sia colpevole?
1: Per me è colpevole.
9: E lei?
14: No, mi sono convinto. Innocente.
9: Che le prende ora?
14: Ho un ragionevole dubbio adesso.
9: 11-1.
2: Naturalmente questo ribaltamento di voti nello spazio di 96 minuti o di poco meno, siamo verso la fine del film, il film dura 96 minuti, fa infuriare Cobb, che è rimasto l'unico colpevolista.
9: Ogni cosa, ogni singola cosa che avvenne in quella stanza, intendo proprio tutto, accusa il ragazzo. Che credete che sia un idiota per caso? Perché non riflettete sul racconto del vecchio che abita al piano di sotto e sentì tutto? È la faccenda del coltello, perché lui ne ha trovato un altro identico. Il vecchio lo vide, proprio là, sulle scale. Che importa quanti secondi passarono? Ogni singola cosa. Il coltello perduto dalla tasca, da un buco. Chi può provare che non raggiunse la porta? Sicuro, vada con calma, zoppichi intorno alla stanza, ma non può provarlo. È la faccenda del passaggio del treno. E il Bill. La storia più fasulla che ho mai sentito. Scommetto $5,000 che io mi ricordo i film che vedo. Vi dico che tutto quanto è successo è stato travisato. E ancora, la faccenda degli occhiali. Che ne sa se non li aveva? Quella donna ha pure testimoniato sotto giuramento. E poi le minacce del ragazzo. Eh? Vi dico, io ho tutti i fatti qui. Qui. Ecco. E il caso è tutto lì. Dite qualcosa! Siete altro che un branco di piagnucoloni. Non crediate di intimidirmi, ho diritto alle mie opinioni. Ragazzaccio, t'ammazzi per loro e così ti ripagano. No. Innocente. Innocente.

0: Scusi, come si chiama lei?
1: Davis.
0: Io mi chiamo MacArthur. Beh, arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Siamo arrivati alla fine del nostro classico domenicale, La parola ai giurati, film del 1957, diretto da Sidney Lumet, che segna il suo debutto sul grande schermo. E nel 2008 Alessandro Gassman ne ha fatto una versione teatrale. Alessandro Gassman si è riservato il ruolo del giurato numero 8. Lo ricordo, tranne nella scena finale che abbiamo appena ascoltato, i vari giurati non si chiamano per nome o per cognome, hanno soltanto un piccolo numero. Io vi saluto affettuosamente e vi ricordo che questa puntata è stata realizzata da Francesca Levi, Miriam Mauti ed Enrico Magrelli, che vi saluta. State bene.
3: Domani, per il ciclo In piedi, entra la corte, testimone d'accusa di Billy Wilder.

Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Buonasera, bentrovate alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sono le 19:43 minuti e 54 secondi, con qualche minuto di anticipo rispetto al consueto. Si apre il programma di questa sera, il domenica 19 luglio. Valerio Giannetti è in regia, Emilio Parisi alla console per la parte tecnica, Andrea Penna con voi al microfono per una serata che ci porterà fino alla mezzanotte con moltissima musica. Nella prima parte il collegamento in Euroradio in diretta da Londra, dalla Royal Albert Hall, con 3 giorni di ritardo rispetto all'apertura che si è tenuta il 17 di luglio. Ci colleghiamo con la Royal Albert Hall per la prima trasmissione di quest'anno. Li seguiamo con molta attenzione, ne seguiamo tanti dei concerti Promenade. Questo è il primo ed è un concerto che ci porta in Spagna. È un po' curioso, diciamo, non c'è musica argentina, c'è musica spagnola. Non viviamo in una torre d'avorio e sappiamo anche che qualcuno magari questa sera ascolterà Radio 3 guardando anche la televisione. In tanti lo fanno con gli eventi sportivi, ditecelo se lo fate al 335 56 34 296. E è un programma con l'Orchestra Nazionale di Spagna diretta dal suo direttore musicale attuale all'ultimo anno della sua direzione musicale, poi diremo qualcosa di David Afkam, con però la presenza di un grande chitarrista di oggi, Rafael Aguirre, e con un programma che va da Maurice Ravel, collegandosi direttamente con la serata di ieri, perché riascolteremo la versione orchestrale di Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, e poi musiche di Manuel de Falla, probabilmente un bis dopo il concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo, e ancora Manuel de Falla, le 2 suite dal Sombrero de Tres Picos, ancora il bolero di Maurice Ravel, e chissà se non qualche fuori programma, come accade sempre quando c'è un'orchestra ospite ai proms. Nella seconda parte di serata, il secondo appuntamento con quella importante competizione di canto del Metropolitan Opera House, che era nata nel 54 come le Council Audition che viene diretta da Carlo Rizzi, e che ci ripropone tutte le voci, essenzialmente voci di soprano, un mezzo soprano e 2 baritoni. Già i nostri ascoltatori ieri hanno fatto presente l'assenza dei tenori, e io ho aggiunto anche quella dei bassi. In musica che vanno da Bellini a Verdi, a Puccini, a Handel, Massenet, Ambroise Thomas, George Gershwin e Giacomo Puccini, ancora con la presenza anche di una ex vincitrice, una passata anzi vincitrice delle finals, che era Tamara Wilson. Una competizione che ha laureato tantissimi artisti essenzialmente americani, voci come Grace Bunbury fino a René Fleming, Thomas Hampson, Vincent Cole, tanti, Nathan Gunn, tanti cantanti anche di oggi. Ieri abbiamo ascoltato Nadine Sierra. Io volevo fermarmi per la nostra copertina ad ascoltare la voce di un cantante che è stato un cantante molto importante, perché è stato uno dei primi controtenori che sulla scena internazionale ha cominciato a lavorare in teatri d'opera e in Europa moltissimo, ma anche in concerto, e a incidere dischi con una grande proprietà nell'affrontare sia la musica del repertorio antico che anche dei recital molto spesso con la musica francese, la musica spagnola, la musica russa. Stiamo parlando di Brian Asawa, controtenore americano. Purtroppo scomparso piuttosto giovane, avrebbe avuto 60 anni quest'anno, era nato nel 1966, è morto 10 anni fa, è stato il primo controtenore vincitore delle Met Auditions nel 1991. Noi lo ascoltiamo in un pezzo di musica molto bello, La Pavane di Gabriel Fauré, visto che di clima di musica francese lo abbiamo anche nel concerto di questa sera, nella versione orchestrale, in questo caso con la Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner. Questa era una registrazione del 1997, Pavane di Gabriel Fauré, la voce di Brian Asawa.

0: Questa interpretazione della Pavane in trascrizione per voce alta, in questo caso quella di controtenore e orchestra con l'Academy of St. Martin in the Fields diretta da Sir Neville Marriner, del lavoro di Fauré, viene da un disco di Brian Asawa in cui c'erano anche altri vocalizzi di Medtner, di Villa-Lobos, la Bacchiana Barzileira naturalmente, e il famoso vocalista di Rachmaninoff. È stato anche bello riascoltare questa voce dal timbro così particolare, così bello, quello di Brian Asawa, che gli aveva assicurato la vittoria delle Met Auditions nel 1991, e stasera riveleremo, se non ve li siete andati a cercare, i vincitori di quest'anno alla fine del concerto finale del concorso di quest'anno. Ma prima ci collegheremo con i proms e così ascolteremo il primo, è il prom numero 4, ma è il primo di quelli che vi trasmettiamo noi, collegamento diretto dalla Royal Albert Hall. Curioso, mentre ascoltavo la scaletta mi sono reso conto che il ventaglio che uno usa è un souvenir della Spagna, scrive una nostra ascoltatrice. Per chi ti fa voi, non ve lo diremo mai, soprattutto io devo essere imparziale in tutte le occasioni, compresa questa che non ci riguarda direttamente naturalmente. Attilia fa quello che dicevo io, ovvero ascolta noi per radio e guarda la partita in televisione, vediamo il permesso. E un nostro ascoltatore molto gentile ci ricorda uno dei concerti del Festival della Valle d'Itria, l'Accademia della Scala, quindi compagine giovane con Ceretta credo sul podio, che suona le Danse Concertante di Stravinsky, ancora musica di Schubert, e soprattutto suona il Concerto dei Profeti di Castelnuovo Tedesco, il concerto, secondo concerto per violino orchestra con Francesca Dego, che è un pezzo che non si esegue molto, veramente un'occasione bellissima, fortunati quelli che saranno lì. Molte parole gentili da parte dei nostri ascoltatori, continuate a scriverci al 335 56 34 296. L'Orchestra Nazionale Spagnola è un'orchestra, quella che ascolteremo fra poco dai proms di Londra, che ha una storia importante e lunga, è nata anche in un periodo terribile, burrascoso, doloroso della storia di Spagna nel 37. Poi in realtà è la fusione della Filarmonica per Casal e dell'Orchestra Sinfonica di Enrique Fernández Arbós. Piano piano si è strutturata come un'orchestra importante, soprattutto con la presenza di Ataulfo Argenta sul podio, poi Rafael Prug de Burgos, via via altri, fra l'altro anche un italiano per alcuni anni, Aldo Ceccato, e dal 2014 confermato più volte poi direttore musicale il direttore tedesco David Afkam, che troviamo qui. È un po' un saluto quello di David Afkam, perché dal 2026 direttore designato nuovo è Kent Nagano. David Afkam ha stabilito un rapporto anche importante, questo direttore tedesco nato a Friburgo in Germania nel 1983, è stato vincitore del concorso Donatella Flick e è stato varie orchestre, direttore assistente della London Symphony Orchestra, orchestra Gustav Mahler Youth Orchestra, e via via si è creato una sua importante personalità di direttore d'orchestra, soprattutto in associazione con l'Orchestra Nazionale di Spagna che dirige dal 2014. Si apre la serata proprio con Alborada del Grazioso, che abbiamo sentito presentare così bene al pubblico ieri da Gaia Baron nel concerto per l'Italia dato a Siena dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Allora è interessante poterle confrontare, non solo nella memoria, poi se vorrete i nostri concerti si ascoltano per 10 giorni, non perché per vedere quale orchestra è più brava, ma per vedere, per esempio, verificare qual è l'idiomaticità di un pezzo di un compositore che sicuramente aveva delle radici spagnole come Maurice Ravel, nell'inventare questa alba, nel omaggiare questo personaggio del il Grazioso, questa della commedia spagnola in miroir, poi orchestrato dallo stesso compositore nel 1918. È vero proprio che un'orchestra spagnola più di un'orchestra italiana, per esempio, o il suo direttore possono avere una vibrazione idiomatica, un'affinità forte con questa musica, anche se poi questa musica è francese? E vale poi naturalmente anche per il pezzo successivo, che forse è un pezzo noto magari soprattutto nelle esecuzioni pianistiche, un pezzo che eseguì molto bene Aldo Ciccolini fra gli altri, una fantasia betica di Manuel De Falla, l'ultimo grande pezzo per pianoforte, anche dal taglio virtuoso, scritto per Rubinstein, che in verità lo amava poco perché l'ho suonato per un po', poi ha spiegato non proprio simpaticamente, con una certa schiettezza, a Falla che il pezzo gli sembrava troppo lungo, un po' prolisso, e forse funziona anche molto bene nella versione orchestrale di Francisco Coll, realizzata nel 1985, che noi ascoltiamo stasera nei tre movimenti: allegro moderato, intermezzo andantino un poco rubato, che in realtà sono eseguiti senza soluzione di continuità. Vediamo se c'è il collegamento, saper partire il collegamento con la Royal Albert Hall. Noi siamo qui pronti per ascoltare questo quarto dei concerti Promenade dalla Royal Albert Hall con l'Orchestra Nazionale di Spagna, ospite, l'Orchestra Nazionale Spagnola, e Rafael Aguirre sarà il solista poi convocato per il concerto di Aranjuez al cuore della prima parte del programma. Ma prima, l'Alborada del Grazioso, naturalmente nella versione orchestrale di Maurice Ravel, e altro pezzo pianistico, questa volta nell'orchestrazione di Francisco Coll del 1985, la fantasia betica per pianoforte, che è un pezzo che diventa virtuosistico anche per l'orchestra, questo gusto della musica della Castiglia, che è anche denso ma anche piuttosto severo, lo hanno notato tanti commentatori che in questa descrizione ecco, siamo collegati con
1: this evening, the Spanish National Orchestra play Ravel, Falla and Rodrigo at the
0: Rodrigo,
1: Royal Albert Hall.
0: Così ci propone il nostro, ci ricorda anche il nostro collega inglese, che saluta anche le radio collegate, e siamo pronti per accogliere sul podio dell'Orchestra Nazionale di Spagna David Afkam, giustamente, i ritmi della Spagna, perché molto c'è danza in spagnola. Ecco qui, Alborada del Grazioso in versione per orchestra sarà il primo pezzo che propone Afkam, e poi seguirà la fantasia betica di Manuel De Falla.
2: It's a very colorful program, it's a very exciting
0: programma, molto colorato, molto emozionante.
2: It has a lot of energy,
0: molta energia, tanti elementi di danza naturalmente, che si trova in tutti i pezzi naturalmente, direbbe. Ovviamente nel Sombrero dei Tre Picos è il lavoro commissionato da Diaghilev, che qui ascoltiamo in due suite, tutti questi ritmi, colori e le armonie sono pieni di energia e pieni anche di emozione. Questa è la voce di David Afkam, che ha studiato a Londra, sentite l'inglese, è perfetto di questo direttore d'orchestra. Ecco, pronto per ascoltare siamo pronti per ascoltare l'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, in diretta dalla Royal Albert Hall, prom numero 4, Orchestra Nazionale di Spagna, David Afkam sul podio. Buon ascolto.
1: David Afkam conducts the Spanish National Orchestra here at the BBC Proms.

L'Orchestra Nazionale di Spagna, guidata da David Afkam, ha eseguito la Borada del Grazioso di Maurice Ravel, subito la fantasia bettica di Mona de Falla nell'orchestrazione di Francisco Coll del pezzo pianistico del 1919, un anno dopo l'orchestrazione di Miroir di Maurice Ravel, ovvero la Borada del Grazioso. Ravel's Bolero to come later this Sunday night, and also this evening works by Manuel. Ah, c'è ancora qualche istante, penso attaccasse immediatamente il pezzo. La fantasia bettica è divisa in tre sezioni, se volete: allegro moderato, l'intermezzo al centro, l'andantino un poco rubato a concludere, con l'elemento folcloristico dell'Andalusia che trionfa all'interno. Questo è il significato dell'aggettivo, la fantasia bettica, la fantasia dell'Andalusia, con anche alcuni elementi che ricordano insomma, la chitarra, del cembalo persino, addirittura del lontano il mondo barocco della musica di Scarlatti. Tenetelo a mente perché l'ascolteremo nell'intervallo, a proposito di un approfondimento su Rafael Aguirre e la musica di Scarlatti. Ma riascoltiamo questa orchestrazione di Francisco Coll della fantasia bettica di Manuel de Falla, Orchestra Nazionale di Spagna, David Afkam, sul podio, in diretta dai Proms di Londra.

0: The first proms performance of the Fantasia Baetica by Manuel
1: La Fantasia Baetica, Baetica di Manuel De Falla è per la prima volta eseguita ai concerti dei proms. È la versione che Francisco Coll nel 1985 ha orchestrato dal pezzo per pianoforte di Manuel De Falla, ed è anche il secondo brano che l'Orchestra Nazionale Spagnola ha proposto con David Afkam sul podio da sola, perché fra poco verrà raggiunta da Rafael Aguirre per l'esecuzione del concerto di Aranjuez, ovvero il più famoso probabilmente concerto per chitarra e orchestra del XX secolo, Allegro con spirito, famosissimo adagio, e Allegro gentile, scritto nel 1938. È lo stesso compositore che racconta di questo pranzo, l'incontro con Regino Sanz de la Massa, che poi sarà il primo esecutore del lavoro nel 1939, che aveva chiesto a Rodrigo di scrivere assolutamente un concerto. Tutto era stato suggellato con dei bicchieri di Rioja, con un grande brindisi, e si era messo al lavoro. Il racconto è del suo appartamento nel quartiere Latino. Questo è il primo successo. È il nostro strumento nazionale, la chitarra, è Aguirre che parla. Non era nei suoi piani, no, ve lo stavo proprio dicendo, gli è stato praticamente commissionato dal suo amico. E in un pranzo, esattamente quello che raccontavo, Rino Sanz de la Massa gli chiese: perché non scrivi un pezzo? Per me è il mio sogno, il mio desiderio, una sfida. Sì, se analizzano i tre movimenti, il primo movimento con il ritmo del flamenco, il primo e il secondo sono molto diversi. Il primo è una festa, è qui il legame con il Palazzo Reale di Aranjuez. Il terzo è molto raffinato, con un cambio di ritmi al suo interno. Va anche detto che nel ricordo stesso di Rodrigo il tema centrale è arrivato prima, la grande emozione della musica, sta dicendo. Non è importante quante volte lo senti, l'aspetto dell'emozione rimane sempre fresco, rimane efficace. Tutte le possibilità dello strumento combinato con l'orchestra. Una combinazione in questa maniera che non è mai stata esplorata da nessuno prima di quel momento. La connessione con il giardino di Aranjuez, il parco del giardino reale. Quando ero un bambino e l'ho ascoltato per la prima volta, non sapevo neanche tanto bene di che si parlasse. Un ragazzino spagnolo che immaginava tutte queste storie, questo mondo fantastico e questa festa con questi ritmi di danza. Immaginavo fiori. E ogni volta che riascoltavo il pezzo, le storie si rinnovavano in maniera diversa. E in qualche modo ricrea queste storie anche quando lo suona. Rafael Aguirre, che suonerà il concerto di Aranjuez, Allegro con spirito, adagio e Allegro gentile, in diretta da Londra. David Afkam sul podio.
2: Rafael Aguirre, who plays Rodrigo's Aranjuez concerto with the Spanish National Orchestra here at the BBC Proms.

0: Rafael Aguirre making his Proms debut.
1: Ecco qui il modo con cui viene sottolineato dal nostro collega britannico il debutto di Rafael Aguirre ai Proms, ai concerti Proms. È anche la prima volta che un chitarrista classico suona in un concerto sinfonico dei concerti Proms. In questo caso non poteva quindi essere che il concerto di Aranjuez di Joaquin Rodrigo, che è stato eseguito appunto con il solista Rafael Aguirre, l'orchestra nazionale spagnola diretta da David Afkam, la trascinante ultima parte, che peraltro ha una parentela nel tema, questi due movimenti che furono concepiti all'impronta nella sua casa nel quartiere latino, come racconta lo stesso Rodrigo, l'adagio e l'allegro gentile, mentre poi l'allegro con spirito iniziale fu costruito con grande capacità di equilibrio dal compositore per fornire un movimento iniziale a questa pagina, che è una pagina famosa nel mondo, che ha davvero offerto alla chitarra un palcoscenico internazionale, la chitarra contemporanea del XX secolo. Sentite che gli applausi non cessano per tutto la compagine, diciamo, dell'Orchestra Nazionale di Spagna, per David Afkam, ma naturalmente soprattutto per Rafael Aguirre. Ecco un bis.

0: A single guitar filling the Royal Albert Hall.
1: Eh sì, una chitarra che da sola ha riempito le volte della Royal Albert Hall e da un palazzo senz'altro fascinoso come quello dell'Aranjuez e dei suoi giardini a forse uno dei simboli più alti della storia plurisecolare della Spagna. Recuerdos de la Alhambra di Francisco Tárrega, uno dei grandi padri della musica spagnola e della chitarra classica moderna, eseguito con la precisione, sicuramente l'agio tecnico, ma soprattutto la pulizia, l'eleganza, la grande sensibilità di interprete di Rafael Aguirre, che ha debuttato ai Proms e che ha portato per la prima volta un concerto per chitarra solista ai Proms della Royal Albert Hall. Che sono? Questo mi un po' mi tocca, mi esatto, One Minute to Kick Off to Spain Argentina, perché anche i nostri colleghi dei Proms non vivono su un altro pianeta e sanno che c'è una finale mondiale e qui abbiamo un programma tutto spagnolo. Non solo, noi nell'intervallo ci occupiamo di questo chitarrista spagnolo, di Rafael Aguirre, che è malagueño, che è nato nel 1984 a Malaga e che è un chitarrista ormai famoso un po' in tutto il mondo, peraltro di formazione spagnola, ma poi di perfezionamento sia tedesco che proprio londinese, e non deve aver avuto nessuna difficoltà a trovare la strada dalla Royal Albert Hall, perché ha studiato con Michael Levin alla Royal Academy of Music, quindi dietro l'angolo, e in particolare è stato anche scelto, eletto anzi, fra i membri di onore della Royal Academy of Music, un membro associato nel panello d'onore della Royal Academy of Music. È un solista che ama soprattutto il grande repertorio della chitarra classica, ma che poi si è più di un'occasione, anche in tante registrazioni discografiche, dilettato con le tantissime trascrizioni, con un ambito anche più ampio di musica che va fra quella più vicina a noi, alla stessa musica antica. Allora io direi che partire potremmo iniziare proprio con un collegamento con la nostra serata di ieri. Ieri abbiamo ascoltato Stefano Bollani eseguire Rhapsody in Blue in diretta da Siena. Il concerto lo potete ancora ascoltare, se non l'avesse sentito ieri, un concerto bellissimo, anche con una bella qualità di ripresa che per 10 giorni vi ho offerto con la Replay Sound, lo potete riascoltare sul sito di Radio 3. Allora ascoltiamo il preludio numero 2 per pianoforte, naturalmente in trascrizione per orchestra, da parte di questo formidabile interprete, da parte di Rafael Aguirre, viene da un disco abbastanza recente, mentre poi gli altri dischi sono dei dischi giovanili.

La musica di George Gershwin in un'esecuzione molto diversa, forse si potrebbe quasi dire esotica, cioè dal tratto sicuramente un po' straniante, ovvero l'esecuzione di Raffaella Aguirre, il preludio numero 2, questo brano pianistico che è stato trascritto per chitarra, ed è molto spesso l'elemento della trascrizione a offrire a musicisti di questo tipo un'apertura di repertorio, una ricchezza maggiore di proposte, la possibilità anche di così spaziare in territori che altrimenti difficilmente visiterebbero. A proposito di visita, è importante ricordare che Raffaella Aguirre ha portato soprattutto l'esecuzione del concerto di Aranjuez, che ha suonato un po' dappertutto nei cinque continenti, alla Carnegie Hall dopo 23 anni. L'ha eseguito 4 volte con dei concerti sempre tutti esauriti. L'ho poi portato a Amsterdam, naturalmente in giro per la Spagna, al Wiener Concerthaus, adesso per la prima volta è stato lui presente ai Proms. Siamo infatti nell'intervallo. Ha oltre 30 concerti nel suo repertorio, ho cercato di visitare e anche di ampliare, e fra l'altro ha pubblicato vari dischi, fra cui questo disco che abbiamo scelto di trascrizioni per la KSGE Audio, e da qui possiamo trarre un altro ascolto scendere verso il repertorio antico. In questo disco c'è anche musica di Bach, musica di una serie di altri autori, da Mendelssohn a Liszt, tutti nel Debussy, naturalmente Schumann in trascrizione. E c'è anche la musica di Alessandro Scarlatti, quindi ascoltiamo insieme questa sonata di Scarlatti.

Scusatemi per il lapsus, evidentemente la sonata in re minore, catalogo Kirkpatrick 141 di Domenico Scarlatti, anche per una delle sonate più famose di Scarlatti, in cui il tratto virtuosistico si sposa anche con il gusto toccatistico di ispirazione anche spagnola, con questo gioco di sincopi, note ribattute che devo dire nell'esecuzione alla chitarra, avendo le possibilità tecniche, ma anche il gusto, anche molto sorvegliato, molto asciutto di Raffaele Aguirre, risaltano magnificamente. Qualcuno ha apprezzato molto Recuerdos de la Alhambra, il bis di Francisco Targa, che è stato eseguito alla fine del concerto di Aranjuez da Raffaele Aguirre. Abbiamo tratto anche questo ascolto dal suo disco che si chiama Trascrizioni, Transcriptions, di Raffaele Aguirre. In realtà con la Naxos aveva molto esplorato il grande repertorio da Sor, Villalobos, appunto Targa, Poulenc, ancora Paco de Lucía, Albéniz e molti altri, mentre poi negli ultimi anni ha licenziato un disco di musica brasiliana molto bello, devo dire, che ha avuto molto successo anche di critica, e anche un disco dedicato, così tanto per restare in tema, alla Spagna e al Sud America, dal Brasile all'Argentina, con la violoncellista Nadege Rocha. A questo proposito, il disco si chiama La vita breve, noi invece ci muoviamo verso il prossimo, la prossima parte del programma, quando ritornerà il collegamento con i Proms, con Londra, ma prima ci proporrà El Sombrero de Tres Picos, la prima e la seconda suite dal balletto di Manuel de Falla. Nel frattempo però voglio recuperare qualcuno dei vostri molti messaggi, vediamo, sono, ecco, un brano spettacolare, non è Alessandro bensì Domenico, giustamente, scusate, sì, non di Alessandro, perdono, è un brano anche famosissimo, stavo per dire è un bis di Martar che esce nei suoi concerti, certamente interessante e piacevole ascoltare queste trascrizioni, trovo geniale trascrivere un brano provocando un senso di straniamento. Sì, lo abbiamo fatto già in apertura ascoltando Brian Asaura cantare la Pavane, o meglio intonare il vocalizzo della Pavane di Fauré, e anche qui non tanto con la musica di Scarlatti, di Domenico Scarlatti, che più che dare uno straniamento metteva in evidenza alcuni aspetti della scrittura scarlattiana per tastiera, ma molto di più nel pezzo di Gershwin. Non poteva mancare un malinconico ma toccante bis, ma ragazzi, la Lodi è contentissima, e ci sono molti ascoltatori, lo stavo dicendo prima, mi fa molto piacere che sono proprio affezionati ai Proms, alla presenza dei Proms, ed è un modo di celebrare in musica l'estate a cui i nostri ascoltatori sono molto affezionati, anche perché da anni ve ne trasmettiamo una ricca scelta, non dico concerto dopo concerto, ma insomma con una grande presenza grazie ai collegamenti dell'Euroradio. Quello di questa sera, per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso, è il quarto dei concerti Promenade, è il primo che vi trasmettiamo quest'anno con l'Orchestra Nazionale di Spagna, diretta da Raffaele Aguirre, diretta da David Afkam, che per l'ultimo anno, dal 2014 la sua collaborazione, da alcuni anni era stato proprio nominato direttore musicale dell'orchestra, prolungato anche, e con l'ultimo anno previsto proprio questo, il 2026. Dopo David Afkam sarà Kent Nagano, direttore designato della storica compagine spagnola, che peraltro ha inciso, se non sbaglio, proprio con Ataulfo Argenta, dopo vado a verificare, le suite del Sombrero de Tres Picos, che è un'occasione veramente importante che ha avuto Manuel de Falla. Peraltro l'anno è lo stesso del brano che abbiamo ascoltato anche qui, in una non una trascrizione bensì in una orchestrazione, la Fantasia Bética di Manuel de Falla, orchestrata da Francisco Coll nel 1985, il secondo dei brani che sono stati proposti
opposti. Il primo è un brano di profonda, felicissima ispirazione spagnola di un compositore francese che però aveva anche origine basca, che lo ha influenzato in maniera prepotente, tant'è vero che dopo lo riascolteremo, Maurice Ravel nel Bolero, e collegamenti forti anche fra i due, soprattutto con il mondo, francese, e anche con i Ballets Russes. E infatti il Cappello a tre punte, il Sombrero de Tres Picos, è un balletto di Faia sul libretto di Gregorio Martinez Sierra, sul famoso lavoro letterario di Pedro Antonio de Alarcón di fine Ottocento, commissionato da Diaghilev e rappresentato per la prima volta alla Lambert Theatre di Londra, quindi ha un legame anche molto preciso e diretto con la città che ospita i Proms, il 22 luglio del 1919. Ma soprattutto è molto nota e molto famosa la coreografia di Léonie Massine e soprattutto delle scene formidabili di un collaboratore stretto e molto importante per i Ballets Russes, ovvero Pablo Picasso. Cosa racconta? Le divertenti conseguenze dell'infatuazione di un corregidor, che era un funzionario reale, quello che rappresentava la corona in ambito municipale, per la moglie di un mugnaio, moglie però in realtà fedele di questo mugnaio, che lo prenderà in giro. C'è anche un'opera che non si ascolta mai, il corridor di Hugo Wolf, sarebbe bello ritrovare, riascoltare il suo completamento. E dopo il successo dell'Amor Brujo, che Manuel de Falla aveva presentato, il suo magnifico balletto, che forse è anche più famoso ancora oggi del Sombrero de Tres Picos, Diaghilev gli commissionò un nuovo balletto proprio di ambiente spagnolo. La compagnia ovviamente era stata colpita, come tutta l'attività culturale e musicale, come tutto il mondo, dalla prima guerra mondiale, e aveva già realizzato questa pantomima che si chiamava Il Corridor e la Molinara, per piccola pezza da camera, che fu rappresentata a Madrid nel 1917, e in qualche modo, diretta peraltro da Joaquín Turina, in qualche modo aveva già elaborato e messo insieme una ricca serie di temi, è una sorta di canovaccio che poi si poteva utilizzare per trasformando la pantomima e il balletto, lasciando praticamente per esempio tutta la prima scena inalterata, invece modificando tutta la seconda parte con una ricchissima presenza di danze e una strumentazione per grande orchestra molto sgargiante, molto luminosa. Fu l'Orchestra Filarmonica di Madrid allora, diretta da Bartolomé Pérez Casal, a presentarlo, e poi il 22 luglio dello stesso anno il balletto fu però messo in scena a Londra con Ernest Ansermet, a cui dobbiamo veramente tantissimo per ciò che riguarda la musica del XX secolo, e la scenografia di Pablo Picasso e Léonie Bassine. Fu peraltro Léonie Bassine era anche sulla scena insieme a Tamara Karsavina per l'esecuzione del balletto. La suite ci propone nella prima parte l'introduzione, allegro ma non troppo, la tarde, allegretto, la danza della molinera, in cui si presenta appunto la mugnaia, la moglie del mugnaio, che è un fandango, e la suvas, l'uva, gioioso, molto un brano ricco, molto gioioso, trascinante. Ecco, scherzo ovviamente, il nostro conduttore, c'è tutta l'orchestra, la compagine orchestrale è pronta, non sta seguendo la partita, non so se ci sono degli orologi con il video, ma questo non voglio sapere, ma è pronta per suonare la prima suite, che precede naturalmente la seconda. Nella seconda, finisco di raccontarvelo, c'è la danza dello Svezinos, allegro ma non troppo, la danza del molinero, che
una farruca poco vivo, e soprattutto si chiude con la danza finale, che è una jota, una delle danze più trascinanti, più accese, che animano il folklore spagnolo, in particolare aragonese. Ci sono nelle suite alcune altre parti che sono particolarmente belle, come la scoplas del cucu, la danza del cuculo, il notturno, che sono bellissime, ma nel complesso le due suite restituiscono appieno la felicità inventiva, anche la profondità della rielaborazione del folklore spagnolo, in cui non c'è tanto il gusto dell'esotismo, ma anche una profondità, una ricchezza, un sentimento proprio della cultura spagnola. Ascoltiamo il Sombrero de Tres Picos, suite numero 1 e suite numero 2, con l'Orchestra Nazionale di Spagna, diretta da David Afkam. Siamo pronti, no, pensavo che fossero erano gli applausi, forse per l'ingresso dell'orchestra, forse del primo violino, e sta ora ridando la costruzione. Ovviamente non abbiamo il cantecondo nel mezzo soprano, la presenza di questa ispirazione flamenca, ma abbiamo veramente una buona assunto di ciò che succede nel Sombrero de Tres Picos, nella suite numero 1 e nella suite numero 2, tutta musica di Manuel de Falla con l'Orchestra Nazionale da Spagna e David Afkam, in diretta da Londra, dalla Royal Albert Hall.

0: Two suites of dances from Manuel de Falla's ballet, The Three-Cornered Hat. David Afkam conducting the Spanish National Orchestra here at the BBC Proms.
1: La musica dal sombrero de Tres Picos, diretta da David Afkam.
0: Garcia taking a bow there. And the whole orchestra rises to its feet.
1: Hanno ringraziato le prime parti. E ricorda la costruzione, l'assegnazione della scenografia a Pablo Picasso per la creazione della Lambeth Theatre di Londra. Ricordo introduzione, la tarde, danza della molinera, il corridor, la suvas, danza dello svezzinos, danza del molinero e danza finale, la jota conclusiva. E adesso è il momento del bolero di Maurice Ravel e devo dire che è il modo migliore per incorniciare questo percorso aperto dall'alborada del grazioso. So, quindi questo è, è proprio l'ultimo proprio concerto di David Afkam, non soltanto questo l'ultimo anno. Sentiamo cosa dice.
2: Orchestra
1: ambasciatrice della musica spagnola e dobbiamo suonare il repertorio spagnolo e abbiamo anche tante commissioni di compositori. Grande responsabilità da questo punto di vista.
3: I imagine Madrid is an amazing city to live in. What are you going to miss most?
1: Cosa gli mancherà di Madrid?
2: It's a great city. I realize more and more how wonderful the city is.
1: Mi rendo sempre di più che città magnifica, aperta, vita culturale, tantissima attività musicale.
2: La Zarzuela, then the museums, the Prado,
1: il museo, il Prado naturalmente.
2: Guest orchestras, they love to come to Spain.
1: Tante orchestre ospiti che sono molto felici di venire in Spagna, ce n'è una quasi ogni sera. Esegue la musica, molta attività, molto da scoprire.
2: I will miss them people because,
1: e quello che mi mancherà di più è la gente, il pubblico e anche tanti amici che mi sono fatto qui in Spagna, tante emozioni. E se vogliono, i madrileni possono dare tutto. È qualcosa di unico. Il bolero di Ravel è nato da Ida Rubinstein, questo straordinario crescendo che, contrariamente a quello che pensava anche lo stesso Ravel e persino in alcuni casi desiderava, ha conquistato proprio il mondo.

determinante per l'esecuzione dell'Orchestra Nazionale Spagnola, l'Orchestra Nazionale di Spagna, diretta da David Ashcombe, che è al suo ultimo concerto come direttore artistico e direttore musicale dell'orchestra, e ha mostrato le stesse caratteristiche che aveva presentato nell'esecuzione del Sombrero de Tres Picos, del concerto di Aranjuez, nei brani precedenti, nella Fantasia Bética di Faia e ancora nella Borrada del Grazioso, ovvero una grande misura, una grande eleganza, capacità di appunto dare questa imprimere questa grande energia, la ricchezza anche dei colori, senza mai superare una soglia di una certa compostezza. Però il pubblico davvero è trascinato, felicissimo di questo concerto. Del resto, chiudere con il Bolero di Ravel offre sempre un risultato assicurato di trionfo e di successo dopo l'esecuzione di quelle due frasi incessantemente ripetute al medesimo ritmo, con un crescendo che infine si chiude con un accordo dissonante e non lascia altro che lo spazio all'applauso trascinante del pubblico. Toute la musique fait danser les âmes et ces boléros on dirait de le sentier de la vie, un mantra. Questo ci scrive la nostra amica Arlette, grazie di Radio 3. Tutta la musica fa ballare le anime, questo bolero potremmo dire è un sentiero per la vita, un mantra. Seguiamo le fiamme sinuose, arriviamo alla cima della montagna, così ci scrive Arlette, un messaggio molto simpatico, colto e gentile, mentre continuano gli applausi per l'Orchestra Nazionale di Spagna. L'Orchestra Nazionale di Spagna ha registrato alcuni dischi importantissimi. Ricordavo bene che il Sombrero de Tres Picos è stato realizzato con Ataulfo Argenta. Qui ci sono gli applausi per le varie prime parti, naturalmente, una dietro l'altra, sono tutte sollecitate. Abbiamo un bis.

0: tambourines to the fore, and at one point during that, five of the orchestra's six percussionists were playing castanets. Music from a zarzuela by Jerónimo Jiménez, La Boda de Luis Alonso, a zarzuela from 1897,
1: filled. Sì, composta nel 1897 per il teatro della zarzuela di Madrid, Jerónimo Jiménez, La Boda de Luis Alonso. Questo era l'intermezzo e il pubblico si era molto divertito, diceva il nostro corrispondente, il corrispondente della BBC, con i percussionisti che hanno suonato anche le nacchere all'interno di questo sgargiante brano musicale, che è un bis naturalmente che l'Orchestra Nazionale di Spagna conosce a menadito. Orchestra Nazionale di Spagna che peraltro ha, come vi dicevo, registrato alcuni dischi storici di zarzuela, per cui il disco di zarzuela fra i più famosi, quello con Victoria de Los Angeles all'epoca, con Rafael Brewer de Burgos sul podio, ma anche il Sombrero de Tres Picos, una registrazione storica con Ataúfo Argenta, e negli ultimi anni anche con David Afkam, che lascia proprio quest'anno in occasione anche di questo concerto. È un po' l'addio, ora non so se magari c'è qualche altra occasione di concerto all'estero in questi giorni in tour, ma insomma sono le ultime giornate. Ha inciso le sinfonie di Mahler, la seconda sinfonia di Mahler, con Christina Lansam e Karen Cargill come solisti, con proprio l'etichetta dello stesso orchestra, Orchestra Nacional de España, Orchestra e Coro Nacionales de España, e la settima sinfonia di Dmitri Shostakovich, che ha anch'essa diretto Afkam con i suoi complessi spagnoli, che ha diretto dal 2014 e da alcuni anni in pianta stabile come direttore musicale e consulente artistico. Hanno presentato in questa serata il programma che ha mosso i suoi passi dall'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, la Fantasia Bética nell'orchestrazione di Francisco Coll di Manuel de Falla, il concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo, che ha visto anche il debutto di Rafael Aguirre, che poi ci ha suonato Recuerdos e l'Alhambra di Francisco Tárrega come bis, le due suite dal Sombrero de Tres Picos di Manuel de Falla nella seconda parte, il Bolero di Maurice Ravel a chiudere, e infine l'intermedio da La Boda de Luis Alonso di Jerónimo Jiménez, la zarzuela madrilegna, per concludere questo programma, che naturalmente potete ritrovare sul sito di Radio 3 per 10 giorni, il quarto programma dei Proms. I Proms si sono aperti in verità qualche giorno fa, il 17, con la First Night of the Proms, musica di Copland, An American in Paris di Gershwin, il concerto in sol di Maurice Ravel, un pezzo nuovo di Josephine Stephenson e For Saint Cecilia di Gerald Finzi, con Yuchan Lim al pianoforte, il tenore Thomas Hamskins e Dalia Sasevska sul podio dei BBC Singers, BBC Symphony Chorus e BBC Symphony Orchestra. Questo è il pezzo che ha aperto i Proms, il concerto che ha aperto i Proms qualche giorno fa, mentre quello di questa sera era il quarto dei Proms. Domani, per il cartellone di Radio 3 Suite, avrete il Castello del Principe di Barba Blu, presentazione dal Festival di Aix-en-Provence, dove viene dato in forma di concerto, e poi un concerto della stagione di Musicamera con musica di Schumann e di Benjamin Britten, niente meno, con Roberto Prosseda al pianoforte e Ian Bostridge come tenore. Noi ci fermiamo qui e chiudiamo questa prima serata del Festival dei Festival.

Continuano ad arrivare i messaggi, scrivete al 335-5634-296, se vi fa piacere siamo sempre pronti a raccogliere i vostri suggerimenti, le vostre impressioni su quanto vi andiamo proponendo. E oggi, questa sera, riprendiamo il filo della seconda parte di un grande concerto, un vero e proprio gala lirico che il Metropolitan Opera House propone per il suo concorso di canto, che in realtà nasce, l'avevo raccontato un po' ieri, ma non ho così, mi fa piacere anche ricordarlo, con le Metropolitan Opera Council Audition, che nascevano addirittura come competizione per talenti vocali operistici radiofonica nel 1935, poi diventarono nel 1954 e dal 54 in poi un concorso pubblico un concorso del Teatro Metropolitan con cui venivano scelti i migliori giovani talenti fra i 20 e i 30 anni, e che aveva laureato nel tempo un numero impressionante di cantanti lirici di primissimo piano, ho ricordato da Grace Bambri a Martina Arroyo, George Shirley, e poi più avanti Thomas Sampson, René Fleming, moltissimi altri, Federica von Stade, un numero impressionante di grandi cantanti. E quindi proprio per questo è interessante stare un po' attenti a chi sono le vincitrici e vincitori di quest'anno. Già i finalisti sono tutti comunque vincitori, perché ricevono un premio comunque di $10,000, che poi aumenta di altri $10,000 per i veri e propri vincitori della Eric and Dominic La Font Competition, quelli che prendono il premio. Ci sono anche dei premi addizionali. Io vi proporrei di ascoltare insieme il concerto, di seguirlo insieme, e poi dopo vi rivelerò, se non ve lo siete andati a cercare, perché il concerto è del 22 marzo del 2026, un bel galà alla Metropolitan Opera House di New York, diretto con l'orchestra naturalmente di casa del Metropolitan Opera, da Carlo Rizzi. Dopo vi dirò chi sono i vincitori. Nella ricca proposta della seconda parte del concerto, la prima parte l'abbiamo ascoltata ieri e la potete riascoltare in podcast e dal sito di Radio 3 con l'app Rai Play Sound. Nella seconda parte ascolteremo musiche di Bellini, di Puccini, di Verdi, di Handel, di Massenet, di Ambroise Thomas e di Gershwin. Ma avremo anche una sorpresa: alla fine della serata si è esibita un'altra vincitrice giovane. Ieri abbiamo ascoltato proprio come copertina un'altra cantante, Nadine Sierra, c'era peraltro come presentatrice, diciamo così, una tradizione famosa, per esempio con Beverly Sills o altri cantanti che presentavano le dirette dell'opera e altri eventi importanti. In questo caso c'era Lisetta Oropesa, e poi invece proprio presentandosi al pubblico ha cantato in questa reggia della Turandot di Giacomo Puccini, Tamara Wilson, ma sarà l'ultima a comparire. La prima è Shio Zuo, che si presenta al pubblico, cinese di Zhejiang, 26 anni, è una delle cantanti che viene da più lontano, perché la maggior parte sono americani. Eccomi in lieta veste, o quante volte, dai Capuleti e Montecchi di Vincenzo Bellini, per lei, come prima della seconda parte di questo grande gala, che è anche la fase finale del concorso di canto. E a questo proposito mi fa piacere ricordare che sono stati i giudici Rupert Burley, che è il direttore dell'amministrazione musicale del Metropolitan Opera, Christopher Hahn, che è il general director della Pittsburgh Opera, Michael Easton, il deputy general manager del Metropolitan, e Brian Speck, che è l'amministratore artistico del Metropolitan, Melissa Wagner, che è executive director della La Font Competition,
e del diciamo, programma per giovani artisti, Lindemann Young Artist Development Program al Metropolitan, e Francesca Zambello, che è regista, direttrice artistica della Washington National Opera. Tutti hanno avuto due arie, quindi noi sentiamo il secondo giro di arie in un concorso che quest'anno ha raggiunto il massimo delle proposte, diciamo, delle iscrizioni per la storia di questa competizione canora dal 1954 a oggi. Oltre 1700 domande per 900 cantanti che venivano da 13 regioni diverse, 39 distretti, in realtà poi da tutto il mondo, grazie anche a tutta una serie di fondazioni che avevano una partnership con il Sud America, con l'Argentina, il Cile, con la Colombia. Grazie ai donatori sono stati messi a disposizione $30,000 di premi, che poi sono stati offerti ai vari vincitori, perché oltre al premio della Eric and Dominique Lafon Competition c'è uno speciale premio di Dominique Lafon e poi c'è il premio Birgit Nilsson. Bene, vediamo chi vincerà. Intanto ascoltiamo, se volete potete commentare, Shiyu Zuho, Eccomi in lieta veste, o Quante volte o quanto, dai Capoletti e Montecchi di Vincenzo Bellini, apre questa seconda parte della competizione canora con l'orchestra del Metropolitan diretta da Carlo Rizzi.

Dopo aver ascoltato Shiyu Zuo, che ha 26 anni e si sta concludendo i suoi studi superiori alla Juilliard School, peraltro già coinvolta in molte produzioni musicali, la volta di Deja Watts, una diplomata dell'Università del Kentucky, che già si sta muovendo i primi suoi passi abbastanza significativi in ambito lirico, e nel suo caso si tratta di una cantante di Deja Watts, di 22 anni, che viene da Indianapolis, nell'Indiana. Per lei l'area del... abbiamo appena ascoltato è come in lieta veste o quante volte o quanto dal primo atto dei Capuleti Montecchi di Bellini, e adesso invece Deja Watts canta Tu che di gel sei cinta, l'aria del terzo atto, l'aria di Liu, dalla Turandot di Giacomo Puccini.

È interessante che appunto come capita in vari concorsi di canto, le auditions che oggi si chiamano Eric Dominique Lafon Singing Competition, Metropolitan Opera House, sono proprio proposti come un vero e proprio gala con il pubblico, con l'orchestra del Metropolitan Opera, naturalmente ci sono anche i giurati e si alternano via via tutti i cantanti e in questa occasione, nel 2026, sono tantissimi soprani, un solo mezzo soprano e due baritoni, mancano i tenori e mancano i bassi. È andata così, è anche un po' insomma, un elemento indicatore di come vanno le cose nell'ambito del canto un po' oggigiorno. I tenori sono rari, i bassi ancora di più se si vuole. Un basso in realtà è la parte, diciamo, la figura più scura dell'Hernani di Verdi, è il basso Silva che tiene prigioniera nel suo castello come marito Elvira, disperata per avere l'aiuto di Hernani, del bandito Hernani, involami, e l'aria con peraltro anche la cabaletta cantata da Anna Thompson, un altro soprano finalista che viene da Rochester nel Michigan e che esegue appunto l'aria dal primo atto dall'Hernani.

Aveva cominciato a applaudire alla fine dell'aria, Hernani Involami, c'era la cabaletta tutto sprezzo, almeno senza riprese, ma comunque c'era la prima parte della cabaletta tutto sprezzo che d'Hernani, anche aggiunta, cantata da Anna Thompson, che è la terza delle cantanti presenti in questo secondo giro proposto nella finale del concorso di canto del Metropolitan, le cosiddette auditions, che oggi si chiamano Eric and Dominique Lafont Singing Competition, e che adesso ci propongono il baritono, uno dei due cantanti uomini presenti nelle finali, baritono di 27 anni, di Toa Alta, Puerto Rico, Gabriel Natal Baez, che ieri peraltro devo dire i nostri ascoltatori hanno premiato molto, quasi tutti considerato come cantante più bravo, qui impegnato mentre mi sembrava che cantasse il Conte, Nozze di Figaro, ieri, e qui impegnato in una pagina lirica magnifica sempre di Verdi. Passiamo dall'Hernani al Don Carlo, l'incontro fra Don Carlo e il Marchese di Posa in carcere, o Carlo ascolta, e poi appunto la fucilata diciamo l'emissario dell'inquisitore. Io marrò lieto in core la grande scena ultima della morte del Marchese di Posa. Gabriel Natan Baez, l'orchestra del Metropolitan, diretta da Carlo Rizzi.

Gabriel Natal Baez, il baritono di Puerto Rico, che ha cantato l'aria della morte del Marchese di Posa di Giuseppe Verdi dal Don Carlo, e adesso tocca Shannon Crowley, una 25enne di Virginia Beach in Virginia, che propone un'aria celebre di Handel, Da tempesta il legno infranto, l'aria conclusiva del terzo atto del Giulio Cesare di Georg Friedrich Handel, quando tutto l'intrico si è sciolto e Cleopatra può essere restaurata sul regno d'Egitto, accanto a gloriosa e vittoriosa, accanto a Giulio Cesare. E Shannon Crowley che presenta quest'area, che è un'area brillante di coloratura, soprattutto nella versione che sicuramente ne viene data, con un'orchestra moderna, e quindi permette a una cantante anche di aggiungere delle variazioni molto in alto, con il diapason moderno. L'orchestra del Metropolitan Opera di New York, infatti, è diretta da Carlo Rizzi.

Da Tempesta il legno infranto di Gottfried Händel. Noi abbiamo ascoltato il Giulio Cesare di Händel non molto tempo fa dal Maggio Musicale Fiorentino con Maria Andrea Sicilia, Raffaele Pè, Niccolò Balducci e Fleur Baron, protagonisti principali. Qui era solo l'aria conclusiva di Cleopatra con Shannon Crowley, mentre adesso tocca al mezzosoprano Sofia Beatty a presentarsi al pubblico, 23enne di Louisville nel Kentucky, ha scelto l'aria di Charlotte dal terzo atto, l'aria in cui Charlotte si interroga sulla sorte di Werther e soprattutto riguarda le sue lettere, le tante lettere d'amore che Werther le aveva scritto. Ignara ancora che Werther è pronto a uccidersi con le pistole che ha ricevuto peraltro da Albert. Werther, qui m'aura dit ce lettre, la grande aria di Charlotte con Sofia Beatty e l'orchestra del Metropolitan Opera di New York, diretta da Carlo Rizzi.

Stiamo ascoltando la seconda parte del Eric and Dominique Lafond Competition, che sono in realtà le Council Audition del Metropolitan Opera Orchestra, del Metropolitan Opera, con l'orchestra del Metropolitan diretta da Carlo Rizzi, ovvero il concorso di canto del Metropolitan che segnala i migliori cantanti delle giovani generazioni, che negli anni ha laureato un numero impressionante di grandi cantanti nel tempo. Solo per dire, negli ultimi anni anche dei controtenori come Arie Nussbaum-Cohen, persino Jacob Ortlinski ha vinto un premio, Emily D'Angelo, Philip Sly, Ryan Speedo Green, Rachel Will Sorensen, ma tornando ancora indietro, Lisette Oropesa, Nadine Sierra, ancora Amber Wagner, René Barbera, molti Lawrence Brownlee, il cantante rossiniano, la Tonya Moore, via moltissimi altri, tornando indietro nella storia fino a dei cantanti che oggi sono delle vere e proprie leggende, scendendo da Veronica Villaroel, Alessandra Mark, Ben Heppner, Susan Graham, René Fleming e molti, Michael Sylvester. Non mancano pochi dei cantanti, dei grandi cantanti americani, Thomas Sampson, Susan Dunn, una cantante che ha avuto una carriera corta ma formidabile, Pamela Coburn, Sylvia McNair, moltissimi. E devo dire che la presenza femminile è molto superiore a quella degli uomini, soprattutto sono tantissimi i soprani. Qui abbiamo avuto l'unico mezzo soprano, Sophia Beatty, che ha cantato l'aria dal terzo atto del Werther di Massenet, Ses lettres, la perorazione di Charlotte. Tocca adesso invece di nuovo a un soprano, Gabrielle Turgeon, che presenta l'aria di Susanna dal quarto atto delle Nozze di Figaro, De Vieni non tardar, quindi finalmente un momento mozartiano ritroviamo in questa competizione. È una cantante 25enne che viene da Boynton Beach, Florida, e propone appunto, giunse al fine il momento, De Vieni non tardar, l'aria di Susanna. Siamo già nel boschetto, è tutto ordito per fare ingelosire il conte ma anche Figaro insieme, per poi concludere in gioia la folle giornata delle nozze di Figaro.

Questi gli applausi che accoglievano l'esecuzione di Gabriel Turgeon dell'aria di Susanna dalle Nozze di Figaro. E adesso tocca a una grande aria di coloratura, un'aria di follia, ma non del bel canto romantico, bensì del tardo romanticismo dell'opera francese di Ambroise Thomas, A mes jeux, mes amis, partagez-vous mes fleurs, la grande scena di follia di Desdemona dalla Melée di Ambroise Thomas. È diciamo, una grande aria tipica delle grandi primadonne di coloratura. Voci di soprani di coloratura è un po' fatale visto che ci sono sette soprani in gara rispetto agli altri tre, un mezzo soprano e due baritoni, che ci siano molti titoli di questo tipo all'interno, cioè varie aree di questo genere all'interno di questo gala. Ce la propone Song Hye-li, 28enne soprano che viene da Seoul, dalla Corea del Sud, delle altre arie tipiche proprio del rapporto con l'opera che ha avuto, per esempio, il Metropolitan. Qui ci sono state grandi voci che hanno cantato questa parte, e noi ci apprestiamo a ascoltarla da Song Hye-li con l'orchestra del Metropolitan Opera diretta da Carlo Rizzi.

Un vero e proprio dispiego di passaggi di bravura, le colorature che punteggiano la scena della follia di Desdemona in, scusate, di, nell'Amleto di Ambroise Thomas, e incantato in questo caso da Song Hee Lee, il cantante coreano, è una parte che è appartenuta a grandi voci, non l'ha mai cantata in scena l'opera completa, ma ha cantato spessissimo l'aria in concerto. Maria Callas è stata una parte amatissima da Dame John Sutherland, e moltissime altre grandi cantanti l'hanno cantata al Metropolitan, fra l'altro alcune vincitrici proprio di queste stesse auditions, che oggi si chiamano Eric and Dominique Lafont Competitions, e che sono naturalmente la parte finale di un lungo percorso che in questa occasione ha portato addirittura a 1700 domande per entrare e arrivare fra i finalisti. E fra i finalisti Ofelia, non Desdemona, scusate, ecco, non mi veniva il nome. E fra i finalisti c'è anche un altro baritono, che è Robert Wente, che in questo caso viene da Munster, dall'Indiana, un cantante di 26 anni che propone, questa è una scelta un po' inedita, un brano breve che non ha un forte appeal dal punto di vista della bravura vocale, ma dalla bravura interpretativa. È la perorazione di Gianni Schicchi a Che Zucconi, in cui si trova il possibile bandolo della matassa per rimettere a posto la questione del testamento e forse far contenti tutti i parenti di Boso Donati. In realtà farà contento questo stratagemma soltanto Gianni Schicchi. Il baritono è Robert Wente, da Gianni Schicchi e Giacomo Puccini, dal trittico loro pensato proprio per il Metropolitan Opera di New York, qui diretto dall'orchestra di casa con Carlo Rizzi sul podio.

ma non capite? Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio, presto, via da Poso Donati, c'è un gran peggioramento, vuol fare testamento, portate su con voi il pedamento.

Beh, è torrenziale la voce, è un'interpretazione molto vigorosa, però vi siete accorti, se volete potete commentare al 335-5634-296, come anche la qualità dell'italiano, perché gran parte, a parte i passaggi, le due opere in francese, di ciò che ci è stato proposto, viene dal repertorio italiano. L'italiano di tutti questi cantanti, nessuno dei quali ha origine o comunque ha legami con l'Italia, sono molto molto buone. Siamo arrivati all'ultimo concorrente. È Elizabeth Annie che viene dagli Stati Uniti, esattamente dall'Alabama, Vestavia Hills. Elizabeth Annie ha 23 anni e propone da Porgy and Bess, credo l'unica cantante afroamericana di quelle che abbiamo ascoltate, anche se ci sono, cioè una cantante coreana e una cantante di origine cinese fra gli altri. My Man Has Gone Now, da Porgy and Bess, di George Gershwin.

Questa era la voce di Elizabeth Angie, che ha concluso l'ultimo giro, l'ultimo round di questa occasione delle finalissima delle auditions del Met, la grande competizione canora, che da quest'anno si chiama Eric and Dominic Lafont Competition, perché hanno dato una dotazione importantissima di denaro perché la competizione continuasse. E adesso vi posso dire che sono stati i vincitori. Esattamente, sono state Shannon Crowley, la 25enne cantante soprano che ha cantato Da Tempeste e Gli Anni Infranto di Handel, proprio Elizabeth Angie, che ha appena finito di cantare My Gone Is Gone Now di George Gershwin, questo nella seconda parte, Song He Lee, che abbiamo sentito così proiettare i suoi sovracuti nella grande scena della follia di Ofelia da L'Amleto di Ambroise Thomas, e Gabriel Nathan Baez, il baritono di Porto Rico, che ha cantato La morte del Marchese di Posa, La morte di Rodrigo. Però ci sono anche stati due premi di Dominic Lafont per Anna Thompson, 26enne soprano, che aveva cantato l'aria di Elvira in Hernani, e che ha vinto anche il premio Birgit Nilsson, che sono altri $20,000 aggiuntivi, e il baritono Robert Wenty, che abbiamo sentito nella perorazione di Gianni Schicchi di Giacomo Puccini poco fa. Rimangono Sofia Beatty, Gabrielle Turgeon, Deja Watts e Shiyu Zuo. Tutti loro non hanno vinto le auditions, ma hanno comunque avuto $10,000, e non è raro che cantanti giovani di queste caratteristiche vocali, avete sentito, sono tutti dei cantanti di ottimo livello, vengano poi notati, anche se tutti sono inseriti in un programma giovanile o già stanno lavorando nei programmi giovanili di qualche teatro d'opera, ma comunque possono essere notati da qualche direttore artistico, casting manager, e iniziare un percorso, ottenere degli ingaggi importanti. Già questa vetrina, con oltretutto la giuria, con i massimi rappresentanti all'interno del Metropolitan dell'amministrazione artistica, e anche Francesca Zambello, che è del Washington Opera, e il direttore del general director dell'opera di Pittsburgh, ovviamente danno tante possibilità ai cantanti. Fra i vincitori del recente passato delle auditions c'è stata una, cioè un grande soprano lirico spinto, anche drammatico, ovvero Tamara Wilson, che è stata presente a questo concerto, ma non solo, anche Lisette Oropesa, che era una un po' madrina all'inizio della prima parte, e invece Tamara Wilson ha deciso proprio di cantare e si propone in una delle parti più drammatiche in assoluto per la voce di soprano, che chiede tempra acuti e solidità come poche altre, ovvero Turandot, la grande scena di ingresso di Turandot, Giacomo Puccini, della Principessa di Gelo. In questa reggia sul podio c'è Carlo Rizzi con l'orchestra del Metropolitan Opera di New York, canta Tamara Wilson.

Grande applauso per Tamara Wilson, che ha voluto così suggellare le stesse finals che lei stessa ha vinto, le stesse auditions, scusate, che lei stessa ha vinto del Metropolitan per l'edizione del 2026, in cui si chiamano Eric and Dominique Lafont Competition, e hanno proposto soprani, il mezzo soprano, baritoni, per questa grande competizione canora, registrata il 22 di marzo del 2026 al Metropolitan Opera House, con Carlo Rizzi sul podio. Visto che non c'era il tenore a cantare con lei le frasi finali di Turandot, il Calaf, beh, lo portiamo noi, perché visto che abbiamo ancora qualche minuto di tempo da trascorrere insieme, scegliamo un tenore che ha vinto a sua volta queste auditions nel 1988, se non sbaglio. Stiamo parlando di Ben Heppner, il grande tenore wagneriano e straussiano, che ha cantato Tristan, ha cantato molte altre parti. Un Fidelio famosissimo nel 2000, che trovate ancora nel Met On Demand, con Carita Matti, la James Levine sul podio e Falk Struckman. Qui lo ascoltiamo proprio nella grande scena del Fidelio, Goat Welch Dunkel Hier, in cui troviamo in prigione Florestan al buio, con la Symphony Orchestra del Bayerischen Rundfunk e Sir Colin Davis, registrato dal vivo nel 1995 alla Hercules Hall a Monaco.

la voce di uno dei più grandi tenori della seconda parte del XX secolo, che poi è arrivato a varcare poi il XXI secolo con la sua immensa voce, Ben Heppner, che aveva vinto nel 1988 le Finals, un anno in cui c'era anche Rene Fleming e Susan Graham anche a vincere nello stesso anno, qui nella aria del Fidelio di Beethoven, con l'orchestra della Radio Bavarese e Sir Colin Davis sul podio. Per chiudere Radio 3 Suite questa sera, ringraziando Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, la cura di Monica D'Onofrio, e Emilio Parisi e Riccardo Bruno, che si sono alternati alla console, e Valerio Giannetti, che invece è stato sempre saldo in regia. Andrea Penna vi dà appuntamento al prossimo fine settimana, ma vi lascio in compagnia di Battiti.

0: Ore 24. Battiti.
1: Sueleta, io volevo là, io non tanto mi puoi. Reggae vire qua, io non mi chiedo.
2: Ehi, voi, non
1: mi chiedo. Giovanni.

Christian Folas è avvenuto a Grand Popo, cittadina sulla costa del Benin, dove nel 2013 il produttore attivo a Helsinki si trovava per una residenza con i componenti del suo gruppo di allora. Fu in quell'occasione che decise di registrare le linee vocali di Folas su delle basi di pochi beat, e solo oggi, a 12 anni di distanza, quel progetto è stato rielaborato e pubblicato sull'etichetta Futura Resistenza come EP da 12 pollici, con due brani, tra cui questo Sakpata che abbiamo ascoltato e le relative versions. Una rilavorazione a posteriori da parte di Occhio Sound, influenzata tanto dalla dub tech sviluppata a cavallo tra Germania e Giamaica, quanto dall'esperienza vissuta dal produttore stesso in Benin, testimoniata anche dalla presenza delle registrazioni sul campo effettuate sul posto. E ora invece ci spostiamo in Gran Bretagna con il disco di Elijah Minnelli, si intitola Clams as Main Meal, e questo è Calopify Now. Produttore stesso in Benin, testimoniata anche dalla presenza delle registrazioni sul campo effettuate sul posto. E ora invece ci spostiamo in Gran Bretagna con il disco di Elijah Minnelli, si intitola Clams as Main Meal, e questo è Calopify Now.

Siamo tornati ad ascoltare anche questa notte il lavoro di Elijah Minnelli, produttore britannico che propone una sintesi piuttosto originale tra reggae, dub, cumbia e altre musiche popolari del mondo. Si intitola Clams as a Main Meal, il suo nuovo disco, che si avvale anche di una fantasiosa cornice narrativa e biografica realizzata dallo stesso Minnelli, un disco che ha anche il pregio di coinvolgere la bella voce di Dennis Bovell in una traccia che vi abbiamo già proposto qui a Battiti su Radio 3. Il producer e vocalist originario delle Barbados è attivo a Londra da molti anni, noto anche per il suo lungo sodalizio con Lenton Kwesi Johnson, e proprio a Londra, in particolare in quel quadrante sud della città che è oggi luogo privilegiato dell'underground musicale, è lì che il batterista e produttore Frank Beng ha ideato gli Snorkel, li ha formati come laboratorio aperto di improvvisazione, una formazione che è cambiata nel tempo e che da poco ha pubblicato il suo terzo disco.

Frank Bing, Ben Cohen, Tom Marriott, Roberto Sassi, Ralph Cumbers, Charles Stewart, 129 e Nick Doyne, questa è la formazione complessiva degli Snorkel in questo disco che racconta 10 anni di attività del gruppo e quindi con diverse line-up che si sono avvicendate nel tempo. Il terzo lavoro dopo Glass Darkly del 2007 e Stop Machine del 2012 che arriva sotto forma di doppio LP con 19 brani, disco pubblicato grazie alla collaborazione tra la Slowfoot Records e Archeon, è uscito il 14 novembre. Noi abbiamo ascoltato Ogotemeli da Past Still Present Tense e vi proponiamo un altro brano da questo stesso lavoro intitolato Rattled and Snaked.

Non sappiamo in realtà molto di chi firma It Wall Distant, il brano contenuto in Cinecittax, questo disco pubblicato dall'etichetta francese Disque de la Spirale. Sappiamo che si firma Che Vuoi, vive a Bruxelles, anche se non è belga, lei è una cantante francese. Sappiamo che questo è il suo debutto discografico e che lo dedica ai sogni fittizi, ai sogni fuorvianti che distraggono da quelli che potrebbero essere obiettivi da inseguire, e anche per questo il titolo del disco richiama una finzione in grande, il trucco nella sua forma più lampante. Cinecittax è proprio un riferimento agli studi cinematografici che conosciamo. Che Vuoi è un alter ego tormentato e questo disco ci trasporta in quello che è un'ambientazione che lei costruisce apposta per questo personaggio. I testi dei brani sono sia scritti originali sia tratti da opere di Fellini, di Diderot, di García Lorca, e così come sono diversi nei loro contenuti lo sono anche nella forma, perché Che Vuoi a tratti sussurra, a volte urla, a volte parla in maniera molto tranquilla, e ascoltando Cinecittax effettivamente si rimane un po' confusi, un po' frastornati, ma innegabilmente incuriositi. Si entra in questo mondo misterioso, un film, ma anche un qualcosa di ancora più fantasioso, quasi un cartone animato, una dimensione in cui ci si sposta velocemente, facilmente, si cambia di umore, ma rimane un po' anche la sensazione che sfugga qualcosa, che chiede di essere approfondito, di essere inseguito, e quindi proviamo a capirci qualcosa di più ascoltando ancora un brano, il brano che apre l'album, che si intitola Suzanne.

Musica esperta di canzoni popolari tradizionali, e qui in questo disco ha trovato un bel equilibrio tra pop e folk, elettronica e acustica, e una manciata di canzoni che a mio avviso funzionano meglio negli episodi più introspettivi rispetto a quelli di deriva maggiormente pop. Un bel esempio è Sa Madonna, pezzo di storia orale ripreso da Giulia Colombe, realizzato a tre voci con il noto duo di Barcellona, Tartar Elena.

La voce e la chitarra spagnola di Julia Colom con Paradis, che è il titolo del suo secondo album, un disco che arriva dopo il precedente Miramar. Julia Colom è cantante maiorchina di formazione classica.

Giulia Colomba, Sa Madonna, featuring Tartar Elena, il brano che abbiamo tratto ora da Paradis, il secondo lavoro firmato dalla giovane cantante di Maiorca, Giulia Colomba. In precedenza invece abbiamo ascoltato il brano che apre l'intero lavoro, la malinconica Sateva Barca. Un folk decisamente più scuro è quello dei Lancum, la band di Dublino è tornata con un singolo che poi farà parte anche di un 12 pollici pubblicato in questi giorni, che è dedicato al celebre brano degli Specials, Ghost Town, brano amatissimo nei primi anni 80 sia per l'andamento leggermente reggae ska medio orientale sia per l'ambientazione e la tematica del brano scritto da Jerry Dammers, forte denuncia sociale che raccontava purtroppo molto bene il degrado, la disoccupazione di massa, le tensioni razziali che c'erano nella Gran Bretagna di quel periodo. Il Lancum, quel clima cupo, lo avvertono di nuovo ora e scelgono di rileggere il brano perché, per quanto assurdo sia, affermano disgraziatamente molto attuale ed è necessario tornare a farvi riferimento. È così che nasce quest'inquietante cover che ascoltiamo subito, Ghost Town, nella versione dei Lancum.

e questa è la cover di Ghost Town realizzata e pubblicata in questi giorni dai Lancum, che trasformano il brano originale, quell'epico, leggero, ciondolante ska del 1981 degli Specials di Jerry Dammers, dicevo, lo fanno proprio e lo ripropongono in questa versione folk dark molto vicina alle corde Lancum, a parte questa sorpresa finale. Da Dublino i Lancum raccontano dunque così come il clima di quegli anni, la ghost town di quel periodo, sia inquietantemente attuale. Anche il cantautore statunitense Nick Shoulders ha a cuore le durezze della vita, fa sempre riferimento nel

sue canzoni alla vita quotidiana delle persone e infatti dedica il suo ultimo disco, che si intitola Refugia Blues, a tutti coloro che lottano per la giustizia, per un cambiamento sociale del mondo. Refugia Blues è il quinto album firmato dal cantautore country folk statunitense. La sua musica è radicata negli stili acustici della musica tradizionale del sud, alla quale lui affianca però la naturale inclinazione punk, pur restando in questa interpretazione roots. Shoulders nel 2010 suonava infatti con una band punk, poi l'armonica e il banjo con Sean James. Infine dal 2017 partita la carriera solista, vi dicevo è giunta al quinto album, questo bel Refugia Blues pieno di piccole e grandi idee. Questa è Tatum Spring, Nick Shoulders.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Antonio Vivaldi, sonata in fa maggiore per violoncello e basso continuo, RV 41, largo, allegro, largo, allegro. Marco Ceccato, violoncello. Accademia Ottoboni, Francesco Romano, liuto, Anna Fontana, clavicembalo e organo, Rebecca Ferri, violoncello, Matteo Coticoni, contrabbasso.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore per violoncello e basso continuo, RV 41. Marco Ceccato, violoncello. Accademia Ottoboni, Francesco Romano, liuto. Anna Fontana, clavicembalo.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Athalie, ouverture delle musiche di scena, opera 74. Orchestra Sinfonica di Bamberga, diretta da Klaus Peter Flor.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Athalie, ouverture delle musiche di scena, opera 74, orchestra sinfonica di Bamberga diretta da Klaus Peter Flor. Clitus Gottwald, Ich bin der Welt abhanden gekommen, per coro misto a cappella, trascrizione del numero 3 Die Rückkehrlieder di Gustav Mahler. Coro da camera Accentus, diretto da Laurence Quilbet.

Di Clitus Gottwald avete ascoltato Ich bin der Welt abhanden gekommen per coro misto a cappella, trascrizione del numero 3 Dai Rückert Lieder di Gustav Mahler, coro da camera Accentus, diretto da Laurence Kilbé. Louis Spohr, variazioni in si bemolle maggiore su un tema dall'opera Arruna di Eulen Königin per clarinetto e orchestra. Thea King, clarinetto. English Chamber Orchestra, diretta da James Judd.